0: Perché?
1: Perché vi siete alzati stamattina?
0: Perché avete mangiato quella cosa?
1: Perché vi siete vestiti in quel modo?
0: Perché siete venuti qui?
1: Siamo qui
0: per un contatto.
2: Buongiorno Giornale Radio, noi siamo quelli del mondo vasto, vario e variopinto, siamo quelli che la libertà, le politiche sociali, ambientali e culturali sono libere e felici. Siamo quelli di Giornale Radio, evviva evviva, dove le opinioni tutte, anche le più astruse, sono le bene accette. Noi siamo liberi, quasi felici, perché non possiamo stare felici al massimo con tutto quello che succede nel mondo, però con la bella musica, le belle opinioni, tutte, ripeto, andiamo avanti, felici, contenti e con mille domande da porci. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
3: Buongiorno, il generale Vannacci evidentemente ha delle pulsioni gay, lo si vede da come parla, come si muove, come ce l'ha con le donne, e teniamo conto che lui ha fatto decenni di vita di caserma con tutti i soldatini, quindi tiriamo le somme.
4: Buongiorno a tutti, Marco da Roma. Il dottor Guidabardi, dall'alto della sua magnanimità, non ha sottolineato il fatto che non è la colonna sonora di Flash Gordon, bensì del remake, il film era quello, ma la colonna sonora fatta negli anni '80 di il capolavoro di Fritz Lang, Metropolis. C'era solo questa canzone sostanzialmente dei Queen, il resto era fatto da Giorgio Moroder, mi sembra di ricordare, e comunque chiamiamolo troglodito perché sennò si offende. Salute a tutti.
5: Buongiorno generale da Scalea. Visti i sondaggi politici, io invece voglio darvi una classifica globale di un noto magazine, uno storico magazine britannico, Time Out, dove dice le migliori città del 2026, no? Le migliori città turistiche del 2026, Best Cities si chiama questa roba, insomma dedicate al turismo. L'unica città italiana che è al 33° posto nella top dei 50 a livello globale è l'italiana Napoli, è al 33° posto. Beh, insomma, è una bella soddisfazione. L'unica città italiana al 33° posto di questa rivista britannica, ripeto, a livello globale, è Napoli, al 33° posto. Ok, grazie.
6: Ecco, lo sapevo, i soliti filo putiniani, siete contenti voi del raid al Monastero delle Grotte, è vero, fosse stato Israele a fare una cosa del genere ne avete riempito un'ora di trasmissione, una cagnara che avete fatto per un crocifisso di legno dove c'era un imbecille, è durata giorni, e qua invece niente, gli ucraini se lo sono meritato, anzi probabilmente Fazzolo dirà che se lo sono colpito da soli, già me lo immagino. E comunque qui la notizia è delle foto delle passeggere nella chat, il gruppo sessista degli autisti ATM a Milano. Io spero che la nostra Silvana non sia mai passata da quelle parti, altrimenti me l'avrebbero sicuramente, io non l'ho mai vista, ma sicuramente l'avrebbero scattata e ne avrebbero riempito la chat. Ciao Roberto da Amsterdam.
7: Rieccoci, Luca Telese.
8: E siamo qui.
7: E Giuliano Metropolis Bardi. Allora, ma dimmi la verità, ma dimmi sì, serio, sincero, ti piace questa teoria del nostro ascoltatore che addirittura fa risalire alla clausura della caserma l'antipatia ai Vannacci per i gay e anche a una cripto omosessualità nascosta?
8: Ah, vedo che voi omofobi avete veramente straordinarie espressioni per rivelarvi, tipo dell'altra sponda da te usata qualche minuto fa e soldatini usata dal nostro ascoltatore adesso. Sono delle curiose definizioni che fanno ben comprendere quali siano i vostri pensieri, i vostri retropensieri e i vostri retrodesideri.
7: Ma perché ti devi sentire attaccato? se sei dove sei, in quale sfondo,
8: perché faccio parte di una civiltà
7: l'altra
8: moderna e intelligente,
7: l'altra comunità e non l'altra sfonda, così
8: ecco, l'unica comunità che dovresti frequentare tu è quella di recupero, e spero che possa iscriverti al più presto e avere qualche beneficio, perché vedo che la situazione sta peggiorando vistosamente. Però è inutile che passi sopra leggero sull'accusa che ti è arrivata dal nostro Roberto d'Amsterdam, che ti dice che se anziché il monastero delle grotte di Kiev fosse stato attaccato un monastero in Palestina, probabilmente la tua reazione sarebbe stata diversa. Invece ci sei andato molto molto veloce stamattina sul gravissimo attacco compiuto dai russi addirittura su uno dei patrimoni mondiali. Sì, ma con quella
7: distratto mentre
8: no, ero attento. Ero attento perché riesco a fare anche più cose insieme, e ho notato con quanta leggerezza hai parlato di un attacco che è arrivato dai russi, e che dai russi, che si sono addirittura essi stessi vergognati di quello che avevano poi fatto, è stato attribuito a, aperte le virgolette, un patriot guasto. Ma andiamo in Ucraina a vedere direttamente che cosa si è detto di questi ultimi attacchi che stanno mettendo Kiev e altre importanti città come Kharkiv a ferro e a fuoco. C'è Ugo Poletti, buongiorno, bentornato.
9: Buongiorno a tutti, un saluto affettuoso da Odessa. Cosa posso raccontarvi? Che volete di buono?
8: Indovina un po', siete sotto i bombardamenti, che si dice da quelle parti?
9: Beh, insomma, quello che avete appena commentato, la cattedrale di Pechersk Lavra, io ci sono stato, è una chiesa in cima a una collina, quindi non è difficile che venga colpita per sbaglio. Ci sono stati molto spesso morti, vittime di palazzi colpiti per sbaglio, perché l'obiettivo era in verità un obiettivo militare vicino, ma quella è in cima a una collina, quindi devi proprio mirarla. E poi non ci meravigliamo, perché ricorderete che anche Odessa, la sua cattedrale ortodossa, fu colpita da un missile, cioè un missile di precisione, e anche lì intorno non c'erano altri obiettivi. Questo è successo nel luglio del 2023, un giorno che nessuno qui si dimentica. Quella di Kiev poi assume un valore molto, molto forte, perché quella lì è la chiesa, è il bastione della cristianità che arriva nei popoli slavi. Fondata nel 1051, poi distrutta dai mongoli 400 anni dopo, ricostruita, eccetera, eccetera. Però lì è proprio una chiesa più antica di quelle di Mosca. Quindi perché attaccare una chiesa? Beh, c'è la solita logica. Il capo mafioso, per far vedere che è forte, sfregia la moglie del rivale. Quindi questo è il discorso: stai sfregiando un bene culturale, come sfregiare una persona cara, per dire sono io il più forte. Ed è, l'abbiamo già visto, questi sono i segnali in cui i russi dicono possiamo fare quello che vogliamo di voi, ed è l'unica cosa che si possono permettere, perché sul fronte non ci sono vittorie che possono annunciare. Però è anche una cosa che ha quasi un altro significato. In fondo Kiev è più antica di Mosca. Da Kiev si è irrorato il cristianesimo, da Kiev è nata la lingua russa. Kiev, queste polemiche tra la lingua russa e ucraina, sono gli ucraini che a casa loro hanno fondato tre lingue, come a Roma voi avete fondato l'italiano e le lingue europee. E quindi questo è veramente un brutto giorno, una brutta immagine, al di là del fatto che è un patrimonio UNESCO, è molto di più di un patrimonio UNESCO, l'ho detto, è un simbolo della civiltà cristiana. È anche un paradosso, i russi dicono che è una guerra santa, dicono che questo è il modo per sconfiggere i valori occidentali malsani, i gay, avete parlato prima di omofobia, lo usano nella loro propaganda russa, e adesso curiosamente vanno a colpire uno dei simboli della cristianità, di quella proprio delle origini, di quella eroica che veniva, dei missionari che venivano qua, greci soprattutto, a cristianizzare queste popolazioni. Questo è il commento che vi faccio, che ne pensate?
8: Che c'è da aggiungere? La notizia
7: che
8: C'è da aggiungere la notizia che l'Ucraina ha immediatamente reagito, perché leggo oggi sul Kiev Post che l'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio di Krasnodar e addirittura è arrivata ad una raffineria di Mosca che è stata bombardata con un massiccio raid di droni.
9: Sì, ma questa non si. Allora, posso correggere la parola, non è che ha reagito, non è che è una vendetta. Cerchiamo di uscire da questa logica.
8: Ha agito, va bene.
9: Qui e io ti ho colpito là.
8: Scusami, Ugo. Sì. Post hoc ergo propter hoc.
9: Beh, ma gli attacchi a queste raffinerie che partono già da diversi mesi sono tutti programmati, non è che il giorno dopo adesso gli attacchiamo una raffineria così ci vendichiamo, no, era già in agenda, nel senso che questi sono ormai attacchi programmati, regolari, studiati, pianificati, c'è tutta una strategia dietro, per cui l'aver colpito la raffineria l'avrebbero colpita anche se non avessero attaccato la chiesa. Ecco, questo è il concetto che vi dico, perché adesso questa è la strategia che sta dando un vantaggio agli ucraini, perché c'è una crisi di carburante incredibile nella Russia, la Crimea è senza benzina e diesel, soprattutto hanno bloccato tutti quanti i trasporti pubblici, quindi questo mette in difficoltà soprattutto, per fortuna, l'esercito russo, che non riesce a portare munizioni e rifornimenti al fronte. Questo è un grave danno, e per il momento questo è un grosso vantaggio per gli ucraini, che questa cosa adesso la sentono, la sanno, la fanno pesare, e crea anche quell'atteggiamento di, in qualche modo, questa comunicazione molto, molto in qualche modo euforica, che avete visto anche, l'abbiamo commentata la settimana scorsa nella lettera di Zelensky scritta a Putin, dove si dice in faccia: questa guerra non la puoi vincere, fermiamoci qua, perché non perché non è una lettera di fate la pace tra due teenagers, tra due adolescenti che non si sono picchiati fuori dalla scuola.
8: A proposito di quella lettera, Zelensky ha poi commentato: dei risultati li ho ottenuti, anche se non posso dire quali.
9: Ma allora, innanzitutto diciamo una cosa che l'altra volta non ho fatto in tempo a dirvi. Quella lettera è ricordiamoci, quando ci sono queste comunicazioni pubbliche, a chi sono dirette. Innanzitutto non servono a far piacere a noi, quella lettera è stata letta sia dagli ucraini che dai russi. Punto, questa è la cosa fondamentale. Per gli ucraini è la preparazione di Zelensky a dire: sono pronto a negoziare, ma non vi tradirò. Guardate che questa è una cosa molto importante, perché se ricordate anni fa Zelensky aveva detto: io con Putin non ci parlo, anzi lo scrivo, metto per iscritto per legge, un gesto politico un po' poco lungimirante, che adesso per fortuna è stato oltrepassato. Ma è un po' come quando i sindacalisti vanno a litigare con gli imprenditori, gli dicono: caro imprenditore, grazie per i soldi con cui i nostri lavoratori possono sfamare le loro famiglie. Gli dicono: tu sei un affamatore, sei un capitalista, ti arricchisci sulle spalle del proletariato. La stessa cosa questa lettera quindi dice agli ucraini: io vado per difendervi. E dice ai russi una cosa molto sottile: attenzione, questa è la guerra di Putin, non è la guerra vostra. Questo è un passaggio importante, perché io ho sentito la propaganda qui locale, la Ucraina, molto aggressiva verso tutto quello che è russo, verso il popolo russo, verso la lingua russa, verso i simboli russi. Ecco, quella comunicazione fa un distinguo: cari russi, ce l'ho con Putin, non ce l'ho con voi. Capite? Questo è un salto di qualità. Per cui adesso Zelensky perché dice questo? Non lo so perché lo dice, però obiettivamente è cambiato il mondo. Se voi ricordate, un anno fa e passa, Putin è accolto trionfalmente da Trump, tappeto rosso, in Alaska. Il messaggio era... ad Anchorage, bravissimo. Il messaggio era: ci mettiamo d'accordo noi due, noi siamo quelli che comandano, agli europei tiriamo Trump tiro dei ceffoni e lo faccio, e l'ha fatto almeno a parole, e a Zelensky gli torco il braccio e l'obbligo a firmare qualsiasi trattato di pace. Non è cambiato il mondo. Oggi Trump apparentemente è paralizzato, fuori dai giochi, si è messo in una situazione molto complessa, quella dell'Iran, ma sull'Ucraina si è tirato fuori, non fa una mossa. è tornata in gioco l'Europa, ecco, anche lì Putin che dice: caro Europa, nominate un vostro rappresentante, adesso parlo anche con voi. E ha nominato Zelensky. Ecco, questa è la svolta che secondo me va analizzata. Il mondo è cambiato, ci sembrava, ogni anno non ci annoiamo perché capita qualcosa, ma quello che sta succedendo è veramente importante. Adesso la pace, se si farà, la si farà negoziando con Zelensky, che sembrava escluso, e soprattutto è tornata in gioco l'Europa, che speriamo sappia sfruttare questo ruolo.
10: Luca.
7: No, stavo ascoltando Rapito perché condivido tutto.
9: Rapito, incantato,
7: sì.
10: In estasi,
7: condivido,
10: diciamo.
7: Tutto, ma bisognerebbe veramente
9: per la prima volta.
7: No,
10: sei un po' come Zelensky anche tu, arrivi dopo un anno.
7: Io sono, lo ripeto per l'ennesima volta, sono contro tutte le guerre, sono la parte delle vittime, e purtroppo in queste guerre esistono persone che hanno interesse a farle. La mia idea, e ovviamente Ugo lo sa, è che Zelensky e Netanyahu vivono per queste guerre e quindi hanno interesse a perpetuarle, ma poi quando ci sono le vittime sul campo sono al fianco di chi è colpito dai missili di Putin, esattamente come chi è colpito dai missili di Israele. Però detto questo, la domanda, ma si vede una luce in fondo al tunnel? C'è un dibattito ancora che resiste? In altri tempi c'è stato, ce l'hai raccontato, su come finisce questa guerra?
9: Allora, posto che farei un leggero distinguo su quello che hai detto, Netanyahu la guerra l'ha pianificata, Netanyahu viene da un paese che vive in guerra, e Netanyahu è un personaggio che ha fatto anche i militari, i soldati, quindi è cresciuto con la guerra. Zelensky viene da un mondo completamente diverso, la guerra l'ha subita, non l'ha pensata.
7: Netanyahu ha un fratello militare, lui c'ha un figlio imboscato e lui non l'ha mai fatta a tempo. Però
9: Netanyahu, credo che, allora, questa cosa, se
7: ha
9: è vera,
7: fatto la leva,
9: a correggermi, sì. Ha fatto la leva come gli altri. Poi
7: il fratello era un
9: eroe del raid di Entebbe,
7: sì, esatto,
9: comandante,
7: sì,
9: morto, sì. Detto questo, però, voglio dire, cioè la differenza tra un paese che la guerra, volente o nolente, le programma, le fa da sempre. Per quanto riguarda Zelensky, è un personaggio che viene da un mondo completamente diverso. È come se l'Italia fosse attaccata e il presidente fosse, non so,
7: Grillo,
9: Montalbano, cioè voglio dire un attore famoso che si trova a gestire una guerra, quindi che poi adesso dopo 4 anni si è entrato nel ruolo e questo possa essere più o meno criticabile, sono d'accordo, però non è che l'ha cercata lui la guerra, anzi,
7: però contrario. Scusa Ugo, vedi, quello che mi dà fastidio è che lui è prigioniero. Sentiamo. Del complesso militare, perché io ricordo bene, ho seguito articoli della sua campagna elettorale, tra l'altro qui veniva chiamato come Grillo ucraino, lui aveva come proposta di pace, in polemica con Poroshenko, l'idea di mettere fine alla guerra di Ucraina, cioè all'attacco che il governo ucraino stava facendo nel Donbass.
9: Questo mi fa piacere che tu lo tiri fuori, pochi giornalisti questa cosa la conoscono, se uno si va a guardare su YouTube anche il suo discorso di insediamento, lui disse: dedico alla pace la mia presidenza, e prima cosa che fece fu uno scambio di prigionieri, cosa che Poroshenko non faceva, cioè quando scambi i prigionieri stai dicendo al nemico: parliamone, dai, cerchiamo di fare è il primo gesto di apertura. Io credo che lui fosse sincero, posso sbagliarmi o no, ma la mia opinione è questa, perché lui veniva da una carriera di gran successo a Mosca, lui è diventato ricco a Mosca e gli ucraini l'hanno eletto nonostante questo, e in quella situazione, per far carriera in quel mondo, conosceva moltissima gente a Mosca, quindi che lui pensasse: grazie alle mie relazioni, al fatto che i russi mi conoscono, io sono il negoziatore ideale, faccio bella figura, chiudo sta guerra, secondo me ci credeva. Quello che non aveva messo in conto è che il piano di invasione dell'Ucraina era pronto da almeno 8 anni, perché non fai un'invasione di un paese se non la programmi tanti e tanti anni prima. Questo non l'aveva messo in conto, non c'era spazio.
10: Forse,
8: Forse Carugo potevano programmarla per qualche anno in più e definire particolari, visto che non è andata così bene e non si è conclusa così in fretta come pensavano. Grazie Ugo Poletti.
9: Grazie a voi, ciao.
7: Buongiorno Ugo.
8: Pubblicità, pubblicità, torniamo subito, non dire niente, pubblicità.
11: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
12: Attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
11: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 2 e 22 minuti.
12: Giornale Radio.
15: Meteo.
16: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
18: Giornale Radio. La radio libera di informare.
19: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
20: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Bellissima introduzione questa mattina di Telese sulla canzone di Dalla, Futura, e su tutto quello che è successo con Vannacci. Sono senza parole. Ieri ho visto una trasmissione di Augias su Berlinguer, non perché era comunista, ma per l'uomo, per il politico che era, con la visione che aveva di un futuro per il suo paese. Come ce n'erano anche di altri colori in quel periodo, Moro. Erano persone diverse, persone con cultura, persone con visione, persone intelligenti. Ecco, i nostri politici dovrebbero essere così, persone intanto intelligenti e soprattutto oneste, buone, che debbano avere un futuro. E guardate invece come ci troviamo.
22: Passi sopra le genove.
23: Ma allora, se posso correggere, Vannacci eventualmente è un presunto bisessuale, non un presunto omosessuale, anche perché a quanto pare la potenza gli piace. Ecco, questo è il mio pensiero, anche perché comunque di militarucci, insomma, ne ho visti a volontà. Un bacio da Nicole Borromeo.
24: Buongiorno a tutti, Stefano Monza. Ragazzi, siete tutti invitati alla festa di Luca, che festeggia e stappa e brinda la vittoria dei Pasdaran. Quindi c'è posto per tutti, avanti, l'ingresso è libero. Buona giornata.
25: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma soltanto a me il generale Vannacci fa venire in mente il film American Beauty? Il personaggio di Frank Fitz, il padre del ragazzo che filmava in continuazione, Ricky Fitz, secondo me gli assomiglia molto. Non so, ditemi voi che siete esperti anche di cinema. Buona giornata, Alessandro da Roma.
7: Alessandro, ma quello era anche un pervertito un po' pedofiliaco, dai, è troppo.
26: Bah,
10: Vedremo, vedremo. Certo è che un'aria, devo dire, ce l'ha e lo ricorda, poi per carità.
7: Ma che stai non dicendo? A dire ricorda,
10: ma che c'è?
7: Secondo te Pannaccia qualcosa di pedofiliaco, dai.
10: No, no, di qualcosa di Frank Fitz, qualcosa di torbido, di oscuro, cioè questa specie di logica da costruzioni Lego, c'è qualcosa che oggettivamente lo riguarda e Alessandro ha colto nel segno, che poi si tratta ovviamente di impressione, si vedrà nel dettaglio, sì, cosa sono le cose, e sono solo delle idee. Ah, senti che sciccheria che abbiamo oggi. Ma Peter, da quando gli ho insegnato tutto, è bravissimo.
7: Eterosessuale, grande regista.
10: Intanto, caro Luca, le petroliere iraniane transitano per Hormuz, hanno rincominciato a passare, ne dà notizia Al Jazeera, e quindi ricominciano i traffici. Allora noi parliamo con il più grande esperto di traffici marittimi e di composizioni di merci in giro per il mondo, è tornato Bruno Dardani. Buongiorno e bentornato Bruno.
0: Grazie per il grande esperto, ma no, non mi qualifico in quanto tale. Comunque, qualcosa di Hormuz so.
7: Allora, si sblocca tutto, 140 navi invece di 20.
0: Allora, io sono un uomo di numeri, come tu sai, Luca. I numeri dicono: l'agenzia iraniana stamattina ha detto che Hormuz sarà aperto formalmente per 60 giorni senza pedaggi. Che già rappresenta un condizionamento di un certo livello, no? Secondo i calcoli dell'intelligence israeliana, le mine nello stretto sarebbero circa 1000, e quindi solo i pasdaran sanno la rotta attraverso la quale si può passare. Le navi prigioniere nello stretto di Hormuz sono 540, con circa 21.000 marittimi. Tra l'altro, apriamo una piccola parentesi, 15 marittimi di marine civili, no, marine mercantili, sono morti in queste settimane negli attacchi da una parte e dall'altra, e nessuno ne parla. Cioè, pensa a 20.000 persone che sono prigioniere lì nel Golfo. Insomma, sono i famosi morti dimenticati, no? E l'ultimo dato, i pasdaran avrebbero a disposizione qualcosa come 6.000 ulteriori mine nel caso in cui l'accordo non reggesse. Quindi è vero che probabilmente qualche petroliera ha iniziato a passare nelle rotte fissate dai pasdaran, ma di lì a parlare di apertura dello stretto di Hormuz mi sembra ci passi davvero un mare.
7: Io ho letto da fonte americana che entro oggi ne passeranno 120, sono tante. Non ci credi che il calcolo sia... No.
0: Cioè... Da fonte americana abbiamo avuto un effetto annuncio che si prolunga da 2 mesi, accordi di pace, intese. L'accordo di pace, fra l'altro, l'intesa, secondo stamattina leggevo non Al Jazeera ma Al Ahram, il giornale egiziano, e il Jerusalem Post, e sono sempre aperti due piccoli interrogativi che non mi sembrano tutt'altro che marginali. Uno, il nucleare, e il secondo, l'apertura completa di Hormuz senza pedaggi. Su quello non c'è nessun accordo, quindi è un accordo di principio.
7: Ho letto che viene trovato questo escamotaggio, cioè non si pagheranno pedaggi ma saranno dovuti all'Iran dei costi di aiuto, assistenza, che in realtà è un pedaggio mascherato. Ma la grande domanda che ti volevo chiedere è se secondo te si sblocca però comunque la ruota delle petroliere e del traffico della rotta del greggio, che come ci avevi raccontato si era bloccata.
0: Beh, sai, lì c'è una rotta del greggio il cui interesse prioritario è della Cina e dei paesi del sud-est asiatico. Cina, India e paesi del sud-est asiatico, perché l'87% del greggio che viene fuori dal Golfo Persico via Hormuz va in quella direzione e verso l'Europa è sotto il 13-14%, con una quota del 4% dell'Italia. Questo ti dà anche un'idea di quante speculazioni ci siano in atto sul mercato del greggio. La Cina Cina ha tutto l'interesse, io non sono certo all'interno delle segrete cose, degli accordi che anche sono stati fatti fra Stati Uniti e Cina, ma nel Golfo ci sono anche un bel quantitativo, credo un centinaio di navi portacontainer che sono bloccate, perché il Golfo non significa solo petrolio.
7: Certo, petrolio.
0: Cioè, significa anche traffici importanti. Sì, ma significa anche grandi traffici, cioè le rotte fra l'Estremo Oriente e l'Europa hanno sempre fatto scalo all'interno del Golfo Persico, perché comunque Abu Dhabi, Oman, Dubai sono dei mercati importanti per il traffico container. Su queste navi facciamo finta che non esistano, non lo so, io ho l'impressione che, come dicevo all'inizio, ci siano alcune rotte attraverso Hormuz che siano protette e tracciate dai pasdaran, con una specie di gincana o slalom gigante attraverso i campi minati. Che questo significhi apertura di Hormuz, mi permetto di avere qualche ragionevole dubbio, ecco.
10: Bruno, dicevi sei uomo di numeri, quando saremo in grado di fare un piccolo conto della serva, cioè sapere quanto questo blocco è costato ai commerci internazionali?
0: E secondo me, io ho provato a cercare questi numeri anche in fonti Dipartimento di Stato americano, anche fonti israeliane, e questo conto non c'è, però ora è disponibile. Ho l'impressione che finché non ci saranno le bocce ferme, nessuno avrà interesse a rendere pubblici questi numeri, ma credo che il costo sia astronomico. Se pensi solo in termini di aumento dei noli di trasporto, oppure di un dato che ad esempio non viene totalmente sottovalutato, se non ignorato: gran parte dei paesi del sud-est asiatico, parliamo di Malesia, Vietnam, sono stati costretti a un austerity sui consumi di energia. Altro che l'austerity nostra che conosciamo negli anni della crisi del petrolio, un'austerity dura, eppure sui nostri media e sui media occidentali questo non appare. Cioè, è una guerra della quale non si conosce nulla, cioè ci sono stati settimane di bombardamenti e non si sa che obiettivi siano stati colpiti. È veramente una guerra.
10: In termini di eredità positiva, cioè che cosa, quando sarà ripristinato completamente il traffico, e mettiamo ci vorranno sei mesi, un anno, il tempo che sarà necessario per ripristinare totalmente i traffici, dal punto di vista organizzativo, logistico e culturale, che cosa lascia questa crisi di Hormuz? Si aprono nuove vie, ci saranno, cioè uno non vorrà nuovamente rimanere vittima di un blocco di questo genere da parte di un controllo che arriva da una sola nazione o da due nazioni su uno stretto importantissimo.
0: Ma questo è un dato essenziale. Il problema è creare le alternative. L'altro giorno, a proposito di numeri, ho fatto un piccolo calcolo: un camion che trasporta container è lungo circa 12 metri, no? Una nave che trasporta container porta 20.000 container. Pensiamo a una nave che sbarchi metà del suo carico ad Abu Dhabi o a Dubai, abbia il suo carico e lo debba convogliare attraverso 1300 km di deserto sul Mar Rosso. Avete idea della coda di camion che una sola nave crea in una pista del deserto? Cioè, l'alternativa al traffico marittimo è difficile da concepire. Vi do un dato: una grande azienda italiana sta realizzando un mega porto container in Iraq che si chiama Alpha O. E questi i lavori di questo porto, nonché di tutte le ferrovie che dovevano convogliare via terra i container, evitando Hormuz, attraverso il deserto sino al Mar Rosso, e sono ormai fermi dall'inizio della guerra, e i cantieri sono parzialmente bombardati, e quindi creare delle alternative con questa situazione di incertezza è veramente molto difficile. Io non voglio fare il negativo o il catastrofista, però i dati di fatto è che l'alternativa al traffico marittimo via Hormuz è difficile, e c'è doppiamente difficile perché l'altro stretto, Bab el Mandeb, bisognerà vedere se negli accordi fra Iran e Stati Uniti a patto che siano accordi, entreranno anche i proxy, perché se ad esempio i ribelli yemeniti Houthi continueranno all'atteggiamento delle ultime, dell'ultima settimana a dire noi colpiremo le navi considerate non amiche nello stretto di Bab al-Mandeb che immette nel Mar Rosso ed è lì in, nel canale di Suez, allora sono problemi seri, ma veramente seri.
7: Oddio.
0: Scusate, non ho, speravo di darvi delle, delle notizie positive, no, ma mi avete chiesto concretezza.
7: Cioè, mi sembri più che pessimista, addirittura stai prefigurando un peggioramento.
0: Allora, sai, è una situazione, quell'impressione è sgradevolissima. Un tempo sì, c'era un famoso detto, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ma alla gente non far sapere cosa sta succedendo nel Golfo Persico e Medio Oriente, perché non sappiamo assolutamente niente. Cioè abbiamo della propaganda da una parte, della propaganda dall'altra, io firmo per il mio compleanno, gli altri dicono sì, te lo tengo aperto per 60 giorni, ma è come se peraltro l'Unione Europea sia una sorta di totale variabile indipendente, perché non siamo informati di nulla. Che ne diciamo, mandiamo i nostri cacciamine, sono già Gibuti e via di questo passo. Però la situazione è molto complessa. Poi magari io mi auguro che il traffico marittimo abbia quelle capacità di resistenza, di flessibilità che ha dimostrato negli anni e quindi trovi le soluzioni. Allo stato attuale le soluzioni non ci sono.
7: Ti volevo chiedere, in questo periodo, ce lo spiegò anche il professor Ducci con una slide molto eloquente, molte big ship petroliere sono andate a caricare nel Golfo del Messico. Questa nuova rotta decade o resta in piedi con la situazione che hai detto?
0: No, questa nuova rotta, tutte le rotte che sono alternative a una zona di guerra per tradizione non decadono ma incrementano le loro potenzialità e quindi molto probabilmente altre fonti di approvvigionamento energetico saranno spremute. Senza dimenticare una cosa che secondo me è tutt'altro che marginale, che fine faranno le sanzioni alla Russia? Perché dalle sanzioni alla Russia, ad esempio, dipende tutto il mercato energetico dell'Europa. Piacciono o non
10: piacciono. Quanto vengono aggirate quelle sanzioni, Bruno?
0: Tanto.
10: Cioè, sono quasi inefficaci, lo possiamo dire, sì.
0: Sì, la famosa Dark Fleet, poi ogni tanto fanno le sceneggiate, sai, da vecchio cronista, da troppi anni sul campo, sì, mi viene in mente quando le forze dell'ordine catturano un carico di droga, no? Dice, maxi operazione, nel porto di Gioia Tauro ho trovato un container di droga. E mi dà sempre l'impressione che sia, dice, gliene facciamo trovare uno, così ne passano 100. E l'attacco recente della Gran Bretagna a una petroliera russa nella Manica, bloccata dai SEA inglesi perché faceva parte della Dark Fleet, mi dà quanta l'impressione. Per una bloccata quante stanno transitando e quante fanno, specialmente un lavoro che è stato fatto anche per mesi al largo del porto italiano di Augusta in acque internazionali, cioè si affiancano due petroliere, una russa e una di bandiera del Mali o di un paese dell'Africa subsahariana, che hanno creato tutti dei registri marittimi in questo periodo, e travasano il petrolio da una nave all'altra in mare aperto, al di là del rischio inquinamento che è micidiale, altro che emissioni. Però tutto questo traffico, che in teoria con i satelliti dovrebbe essere tranquillamente controllato, non emerge. Allora ti dà l'impressione che sia tollerato. Questo non mi farò degli amici, ma evidentemente c'è un interesse prevalente a farlo arrivare, il petrolio russo, il gas russo, sui mercati che lo richiedono, fingendo non sappiamo di dove è passato. Lo sanno benissimo di dove è passato.
10: E così noi continuiamo a seguire. Grazie Bruno Dardani, molte grazie per essere stato con noi.
7: Buongiorno Bruno, grazie.
0: Grazie a voi, a presto.

0: Ed è arrivata puntualissima la Fazzolora. Buongiorno, bentornato ad Alberto Fazzolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Chi è stato sul monastero della Dormizione?
1: Ma sicuramente è stato un errore, e questa valutazione si fa in base a una semplice constatazione: quel monastero è del Patriarcato di Mosca, è stato occupato nel 2023 e quindi qualsiasi sia l'esito della guerra, il patrimonio della Chiesa non può essere negoziato dagli stati, e quindi quello comunque in ogni modo possa... quel monastero è del Patriarcato di Mosca, è stato occupato nel 2023 e quindi qualsiasi sia l'esito

0: questi ci furono almeno un desaparecidos accertato, cioè una donna che si era piegata in ginocchio per impedire l'accesso dei militari ucraini nella struttura, venne arrestata e non tornò mai più a casa. Il senso dell'intervento russo sostanzialmente è anche scongiurare che in futuro possano succedere cose del genere, quindi il valore della questione è proprio in questi atti che ci sono stati fino a questo momento. Però appunto ribadiamo che quello è di proprietà del patriarcato di Mosca.
1: Allora, bene, è curioso che se lo siano bombardati.
2: Quindi si può bombardare.
0: No, è stato un incidente. No, io dico è stato un incidente, non è che i russi si bombardano da soli una cosa loro. E appunto quella comunque tornerà a Mosca dopo la guerra.
1: Ma è del patriarcato o dei russi?
0: È del patriarcato di Mosca.
2: È la stessa
0: cosa. Non neanche dello Stato russo,
1: E quindi non dei russi, torniamo a quello che stavo dicendo, va bene. E dunque la notizia diffusa dal Cremlino che si tratti di un patriota guasto è un'altra fesseria.
2: Alberto, vuol dire, io ho detto siccome che è del patriarcato è come se fosse dei russi, quindi è roba nostra, sta dicendo, capito?
0: Soprattutto anche perché si sta andando verso le sanzioni ad personam al patriarca della Chiesa ortodossa russa, quindi l'Europa già sta entrando in questa dimensione. Comunque è stato sicuramente un errore, purtroppo in guerra ce ne sono tanti, ne abbiamo registrati tanti, può essere un missile russo, un missile ucraino che è caduto accidentalmente, è comunque evidente che non ci sia un'intenzionalità né da una parte né dall'altra. Anche perché comunque lì di questioni così di edifici così vecchi, antichi e carichi di memoria ce ne sono davvero pochi, quindi mettersi a colpire proprio quelli sarebbe un suicidio anche dal punto di vista della propria identità.
1: Uno di quelli che si chiamavano danni collaterali. Altre novità in giro per il mondo, dici tu.
0: Allora, altre novità, in realtà complice il fatto che ho poca voce, quindi voglio sentire parlare te, e ti confesso che sono molto molto confuso per qualcosa che è successo questa notte, e un duplice incidente aereo, anzi due distinti incidenti aerei, il primo in California dove è precipitato un B-52 dell'esercito statunitense, un bombardiere strategico, esatto, 8 morti, ma praticamente in contemporanea c'è stato un Tu-22, quindi un bombardiere strategico russo che nel nord della Russia è precipitato. Ecco, vedere due bombardieri strategici che due parti così lontane del mondo cadono praticamente in simultanea, un po' di sospetto lo fa venire, no? Quindi volevo capire pure tu
1: che
0: come
1: sospetto
0: la vedi
1: ti
0: questa
1: viene?
0: Cosa.
1: Ma insomma,
0: che magari qualche movimento ci sia.
1: Sai cos'è? Se io volessi organizzare una cosa di questo genere, dovessi farlo, farei in maniera tale da non far destare sospetti neanche in due appassionati giornalisti di una radio italiana, quindi francamente non credo che ci sia un'attività di coordinamento tra le due.
0: Meno male. Allora ti chiedo un altro sospetto, se ce l'hai, sul G7 che si tiene a Ginevra, perché è un qualcosa di completamente scollegato dall'accordo di pace sull'Iran, però praticamente alla fine del G7 si paventa la possibilità di una firma tra iraniani e statunitensi, sempre a Ginevra, praticamente dall'altro lato del lago, prendono un pedalò e arrivano a firmare. Noi abbiamo detto fino a questo momento che gli altri paesi del G7 e dell'Unione Europea non erano minimamente coinvolti, quindi la mia difficoltà quest'oggi è capire che cosa stia succedendo a Ginevra, cioè se in qualche modo Trump in uno sprazzo di clemenza stia cercando di coinvolgere anche i partner europei e il Giappone in questo accordo con l'Iran, oppure semplicemente glielo voglia fare sotto al naso per aumentare maggiormente la beffa. Non riesco a inquadrare la cosa e vedremo venerdì che cosa sarà, perché per il momento il ruolo degli E3, quindi Unione Europea, Regno Unito, Italia e Olanda, è soltanto quello di sminare il canale, non si è parlato di nulla di diverso rispetto a questo.
1: Ma anche Linio, se chiedi a me, il vertice era previsto a Devian, che sulla sponda nord del lago di Lemano, e poi è tradizione firmare in un paese come la Svizzera, cioè in un paese neutrale, gli accordi di questo genere. Anche lì non ci vedo grandissimi sospetti, anche lì credo una coincidenza.
0: Meno male, la prendiamo così, e sono pienamente felice di sostenere questa tesi, perché comunque è evidente che uno sforzo c'è stato, un tentativo di accelerazione, e il problema è capire che cosa farà Israele, perché da questa mattina si susseguono le dichiarazioni di politici israeliani che dicono che non si sentono vincolati all'accordo e che tutto questo non inficerà minimamente nei progetti di Netanyahu e dei

0: i suoi accoliti tipo Ben-Gvir, che è proprio detto minimamente vincolati da questo accordo.
1: Non solo, basta leggere oggi la stampa israeliana filo governativa per comprendere che probabilmente non solo non sono d'accordo, ma procederanno in senso opposto. Intanto mi fanno notare, e poi ovviamente approfondiremo, che il monastero delle grotte di Kiev fa riferimento alla Chiesa ortodossa ucraina.
0: Ma è stato occupato nel 23, esatto. No, ve lo dico, è stato occupato nel 23. Ci sono stati quegli scontri di cui vi parlavo. Dagli ucraini, sì.
2: L'hanno rubato.
0: Sotto segno delle forze armate ucraine. Però appunto, come dicevo, non entrerà nell'accordo di pace, quello deve essere riconsegnato perché non è loro, non possono trattare gli stati sulla roba che non è loro.
1: Beh, se non è la loro, se non è degli ucraini, non sarà neanche dei russi, e le chiese se la vedranno con loro, magari vedremo una battaglia tra Kirill e gli ortodossi ucraini. E intanto siamo arrivati anche oggi, caro Luca, alle 9.
2: Bene! In queste guerre in cui si occupano e si rubano siti religiosi e siti archeologici, Alberto, come sta facendo Israele nei suoi territori occupati, manda gli archeologi a piratare opere e spazi, bene, in questo tempo feroce esiste sempre un signore che si chiama Giuliano, che è in grado di decrittare una morale del giorno.
1: Beh, oggi se l'è guadagnata con tutto il suo scetticismo il nostro Alberto Fazzolo. Diceva un riferimento a voi noto e credo gradito, cioè Lev Trotsky, che nessuno è più superstizioso degli scettici.
2: Wow! Ciao ragazzi, torneremo domani con tutta la banda.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Sono le 3.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Ben ritrovati, un altro pomeriggio assieme dalle 17 alle 20. Guidate con prudenza se siete in auto, ma non abbiate remore invece se dovete mandare i messaggi a me al 334 11 11 622, perché stasera vi chiedo chi vi convince di più, per chi votate, ma poi vi spiego tutto con calma. Intanto segnatevelo: 334 11 11 622. Abbiamo tante cose da dire, da fare, ma intanto ascoltiamo un brano.

0: Sì, dottor Poletti, buonasera. Io posso anche dirle a chi vado a votare, però poi quando andrò in quella scatolina per mettere il segno su carta, praticamente mi ci vorrà un attimo, anzi un istante per cambiare idea. Quindi tira lei la somma. Grazie, lei ci dà tanta cultura. Buon proseguimento di programmazione.
1: E allora, grazie al mio ascoltatore preferito, perché fa delle analisi che sembrano semplici, in realtà contengono dei grandi temi. Intanto, come ad ogni inizio di programma, vi ricordo di andare sul sito www.giornaleradio.fm, fatelo quando avete tempo, fatelo quando volete ascoltare la radio, fatelo quando volete conoscere la programmazione di Giornale Radio, fatelo quando volete ascoltare le esclusive di Giornale Radio e quando volete votare per il sondaggio del giorno, giornaleradio.fm. Questa sera partiamo dalla politica italiana, perché c'è un dato che sta facendo discutere tutti i partiti e che potrebbe raccontare molto di quello che sta accadendo nel paese. Secondo l'ultimo sondaggio SVG per il TG di La 7, diretto da Enrico Mentana, ve ne ho parlato ieri, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 5,3% e raggiunge la Lega di Matteo Salvini. Mezzo punto guadagnato in una sola settimana, la Lega invece perde terreno e anche Fratelli d'Italia registra una lieve flessione. Naturalmente stiamo parlando di sondaggi, non di voti reali, però il segnale politico è forte, perché fino a pochi mesi fa Futuro Nazionale non esisteva nemmeno. Oggi, almeno secondo questa rilevazione, vale quanto uno dei partiti storici del centrodestra. E allora non possiamo non chiederci cosa stia succedendo nella destra italiana. Roberto Vannacci sta semplicemente intercettando un voto di protesta oppure sta costruendo qualcosa di più profondo? Sta raccogliendo gli scontenti della Lega? Sta togliendo consensi a Giorgia Meloni? Oppure sta dando voce a una parte di elettorato che ritiene che il centrodestra di governo abbia progressivamente abbandonato alcune battaglie identitarie? Perché se guardiamo agli ultimi mesi, il generale Vannacci ha occupato uno spazio molto preciso, ha parlato di remigrazione, di sovranità nazionale, di sicurezza, di immigrazione, di identità italiana, di quote rosa, di femminicidio, di Europa, di Green Deal, temi che dividono profondamente l'opinione pubblica, ma che evidentemente intercettano una parte dell'elettorato. E qui che mi servite voi, perché questa sera voglio capire soprattutto una cosa: voi dove vi collocate oggi? Siete di destra o di sinistra? E soprattutto vi sentite ancora rappresentati da qualcuno? Se avete votato Giorgia Meloni nel 2022, oggi siete soddisfatti oppure siete delusi? Il governo sta mantenendo le promesse che vi avevano convinto a votarlo oppure no? E Roberto Vannacci rappresenta davvero quella che qualcuno definisce la vera destra? È la Meloni degli inizi, prima della arrivo a Palazzo Chigi, oppure è soltanto una figura destinata a raccogliere proteste senza mai diventare forza di governo? E ancora, la Lega di Matteo Salvini ha ancora un futuro politico autonomo oppure rischia di essere schiacciata proprio dall'ascesa di Futuro Nazionale? Siamo davanti a un incidente intemporaneo o all'inizio del declino di un partito che per anni è stato protagonista della politica italiana? Guardando invece all'altro campo, il Partito Democratico rappresenta ancora la sinistra italiana oppure la sinistra oggi è altrove? Se domani si votasse, chi dovrebbe guidare il cosiddetto campo largo? Elie Schlein o Giuseppe Conte? Chi dei due è più credibile come alternativa a Giorgia Meloni? E soprattutto, esiste davvero un campo largo oppure esistono soltanto partiti che si alleano per battere il centrodestra? E poi c'è la domanda delle domande: se domani mattina si andasse alle elezioni politiche, chi votereste? Confermereste il voto che avete dato l'ultima volta oppure cambiereste idea? Perché dietro quel 5-3 di Vannacci non c'è soltanto un dato statistico, c'è forse il primo vero movimento politico capace di mettere in discussione gli equilibri interni della destra federata da Giorgia Meloni. E allora Stasera ci siete voi, quindi prendete in mano il telefono, mandate messaggi, ancor meglio se telefonate o mandate i vocali 334 11 11 622 334 11 11 622. Voglio sapere chi votereste. Vi ricordo che siamo ascoltati dal palazzo e quel palazzo magari ci fa un ragionamento su quel che sente uscire dalle nostre bocche.

0: E allora vi sto chiedendo alla 334 11 11 622 se si andasse a votare domani mattina alle elezioni politiche, chi votereste, chi vi sta convincendo, e quindi è un modo anche per dirmi chi vi sta deludendo, e forza allora, perché non è che dobbiamo lasciare vuoto questo spazio delle vostre voci, fatevi avanti. 334 11 11 622, meglio se telefonate così vi sento anche meglio, meglio se lasciate un WhatsApp, quindi 334 11 11 622. In questo momento la linea è libera per le vostre considerazioni. Intanto il centro-sinistra si sta organizzando, incontro Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni a lavoro per cambiare l'Italia, quindi si stanno organizzando, stanno credo dialogando sui punti del programma, stanno limando, vertice Schlein, annunciano le agenzie quasi trionfali, centrosinistra, vertice Schlein, Conte, leader AVS su programma, appuntamento l'8 il 15 luglio al lavoro, confermano per cambiare l'Italia, quindi si sta facendo avanti il centrosinistra. Voi la Meloni vi ha delusi, vi ha convinti o vi ha catturati con la sua azione di governo? Che pensate di Vannacci? State dalla sua? Siete tra quelli che ha mollato qualche altro partito per tentare questo nuovo viaggio, questa nuova avventura politica? 334 11 11 622, non siate timidi. Intanto Fratoianni che dice futuro nazionale cresce ma posizioni razziste problema per la democrazia. Sentiamolo Fratoianni in questo contributo audio.
1: È un problema della Lega, del centrodestra, e per quel che mi riguarda è un problema per la qualità della democrazia italiana, che è una forza che esprime posizioni apertamente razziste, xenofobe, autoritarie, violente su moltissime questioni, sia violente politicamente, intendo dire, abbia questo consenso, ma questo attiene alla dialettica politica, e noi quando puntiamo alla costruzione di un'alternativa, puntiamo alla costruzione dell'alternativa non solo sul piano dei voti, non ci interessa solo governare, certo, ma è un'alternativa che ha a che fare anche con la cultura del paese, con la qualità democratica di questo paese.
0: E ascoltiamo il primo, no, anzi il secondo dei vocali di oggi.
2: Buongiorno Poletti. Allora io mi chiamo Riccardo e vivo a Milano, vivo in periferia. Beh, per quanto riguarda la Giorgia Meloni, io insomma vista la sua campagna elettorale l'avevo poi votata, non solo io ma gran parte anche del mio nucleo familiare, perché le cose che diceva in campagna elettorale erano molto belle. Peccato che poi non ha rispettato niente di tutto ciò, per esempio stipendi forse ha dato qualche elemosina, per quanto riguarda le pensioni anche lì ha dato qualche elemosina. E comunque oggi non so se per colpa del governo Meloni o meno, ma comunque anche se non totalmente colpa sua ha contribuito, insomma noi povera gente, poveri lavoratori stiamo molto molto peggio. Per quanto riguarda poi anche la sicurezza, si sta molto peggio a livello di sicurezza a Milano. Pensi un po', le dico una cosa, le racconto questa. Io la mattina esco di casa presto, esco alle 4:30, alle 5, e una mattina mi sono preso da parte di un cittadino marocchino una bottigliata sulla portiera della macchina. Io il finestrino aperto, se la bottiglia arrivava sopra mi arrivava in faccia. Praticamente questo ha rotto una bottiglia senza motivo e ha pensato bene di tirarmela. Io ho chiamato le forze dell'ordine che, ahimè, non sono neanche venuti fuori, ma posso anche capirli, probabilmente non sono usciti perché, signor Poletti, lo sappiamo, insomma, non hanno, è come se non avessero, hanno perso potere, hanno perso, i poliziotti hanno perso la loro, immagine, insomma, diciamo che a questa gentaglia non fanno più paura. E niente, adesso sono arrivato al punto che io, quando esco di casa la mattina devo fare affacciare mia moglie alla finestra e mi guarda, mi cura finché salgo in macchina e parto, perché veramente non si può, è diventato una cosa assurda. Il mio vicino di casa è stato massacrato, sempre da cittadini, stranieri, è stato massacrato di botte per portargli via una bicicletta, sempre sotto casa. Insomma, viviamo in queste condizioni ed è sempre peggio. Grazie Poletti, buona serata.
0: Buona serata a lei, anche perché con molta civiltà ha descritto una città che ormai è in mano, di balordi e delinquenti. Mi colpisce molto la civiltà del suo intervento, mi colpisce molto anche il fatto che debba fare affacciare la moglie dalla finestra per controllare la strada mentre lei sale in macchina per andare a faticare e a lavorare. E insomma, è chiaro, che date le premesse magari, della Meloni, insomma, la sicurezza e tutte quelle robe lì, lei che la sicurezza non ce l'ha, è chiaro che è bello incazzato, e però nonostante la arrabbiatura riesce a essere civile. Guardi, io non ci riuscirei. Ciao Roberto, sempre al 334 1111 622, sono Maria e ti dico subito che io voterò di nuovo la Meloni. Comunque questo governo, bisogna anche dire che hanno avuto tanti ostacoli, e parliamo delle guerre, non di poco, e riguardo Vannacci, se era un bravo generale e lo faceva con passione, continuava il suo lavoro e non fare politica e parlare male di tutto e di tutti. Grazie e buona serata. 334 11 11 622 per chi si è messo all'ascolto in questo momento. Se si votasse domani mattina, chi votereste, chi vi ha deluso, chi vi conquista, chi vi piace? 334 11 11 622, sentiamo.
3: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma, e mi pareva strano che non subentrava fra Togliani, Bonelli, mo vedrà che entrerà pure Giuseppe Conte e la Slime, ma quanto gli brucia. Io so solo una cosa, sicuramente stanno alla frutta. Buonasera dottor Poletti.
0: Buonasera, mi dica anche perché, poi lei non mi ha mica detto, per chi ha votato. Intanto Trump ironizza con Meloni: sono stato abbandonato. Siparietto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rivolto parole di cordialità, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermando: siamo sempre stati amici. Immediata la risposta ironica di Trump: sono stato abbandonato. E la replica della premier ridendo: no, non è vero. A chiudere lo scambio di battute tra Meloni e Trump, le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa: ora siete di nuovo amici. Uno scambio di battute semplici ma significative, nel contesto di un summit chiamato ad affrontare alcuni dei dossier internazionali più delicati, dalle tensioni in Medio Oriente agli equilibri geopolitici globali. Quindi non c'è stato, come era peraltro annunciato, il bilaterale Trump-Meloni, c'è stato comunque inevitabile l'incontro, e lui che dice: sono stato abbandonato. Intanto Fratoianni con Schlein, Conte, Bonelli al lavoro per cambiare l'Italia, segnatevi le date 8-15 luglio. Al lavoro per cambiare l'Italia, segnatevi queste date 8-15 luglio, ci vediamo presto. Così su Instagram il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni, postando una foto con Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Io, mentre mi segno queste date 8 e 15 luglio, do la linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 3 e 33 minuti.
7: Giornale Radio.
8: Meteo.
9: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Ha ragione, dottor Poletti, sempre Giorgia Meloni, sempre la grandissima Giorgia Meloni.
0: E allora ditemi chi votereste se si votasse domani. Voglio anche sentirvi al telefono, quindi 334 11 11 622, prenotate. Adesso va una canzone, ma prenotate il vostro intervento. Non vi chiedono prima chi votate, i miei sono discreti.

0: fanno paura queste, queste paccate di spalla dopo tempeste tra la Meloni, cosa. Poi Zelensky che ci faceva lì oggi? Cosa ci faceva lì nel G7? Cosa ci fa sempre con quella felpa puzzolente di naftalina? Ma si fosse mai messo un vestito, cioè in mezzo agli statisti del mondo? Ma io non lo so, ma cosa sta succedendo, ragazzi? A me fanno paura queste, queste riunioni così, adesso che vogliono andare tutti lì a togliere ste mine, mi fanno paura, mi fanno paura. Non mi fido della NATO. Gabriele Milano.
1: Sì, ciao, Patrizio da Milano, ancora una volta imperterrito, io mi auguro, voterò per una formazione di centro, adesso vedo che ci sono dei movimenti, la Picerno, Marattin, per l'ennesima volta andrò a votare per una formazione di centro, spero, io mi auguro veramente di cuore che sia la volta buona, che si formi una formazione di centro in grado di mettere a posto questa destra e questa sinistra che sono veramente uno scandalo.
2: E intanto ascoltiamo anche la prima telefonata, non messaggio, ecco, che è da Roma, di aiutatemi regia, Fulvio, buonasera Fulvio.
3: Eccomi qua Poletti, buonasera a lei.
2: Ma, come va?
3: Va bene, grazie Poletti. Ma io resto perplesso dal comportamento dei signori del campo largo. Ma fino a ieri più che un campo largo mi sono sembrati un campo santo. Volevano fare le primarie non le facciamo, riuniamoci, non ci riuniamo. Adesso improvvisamente, dopo che arriva un ex uomo in divisa, un generale, aiuto, ma non si rendono conto che il popolo, bene o male, è colui che gestisce la democrazia. Il malcontento del popolo lo viviamo soltanto noi cittadini, ma loro dove stanno? Dove vivono? Che cosa fanno? Non è possibile. Senta, che adesso questi improvvisamente
2: Fulvio,
3: si riuniscono.
2: Questo lo capisco, e questo su questo si capisce, ma lei per chi voterà?
3: Ma io in questo momento sicuramente voterò anch'io, contesterò, un voto di contestazione. Perché al limite questi politici, sia a destra che a sinistra, nel momento in cui si siedono sulla poltrona, si comportano da politici. Ma anche un uomo che aveva una divisa si comporterà da politico o si comporterà da uomo che ha rischiato la vita, che ha visto il dolore, che ha visto i morti?
2: Quindi vota Vannacci in pratica, vota Vannacci in pratica.
3: Sì, ma sicuramente sì. Ma qui c'è un 38% di italiani che non vota e i politici non si sono accorti che il 38% di italiani aspettava un buon Caronte che arrivasse per dire: sono arrivato io a questo punto, provatemi. Tanto la destra ha fallito, la sinistra ha fallito, ma il popolo ha bisogno di qualcos'altro. Io non ho paura che arriva un uomo in divisa, a me la divisa, ma l'avevo arrivato io a questo punto, provatemi. Tanto la destra ha fallito, la sinistra ha fallito, ma il popolo ha bisogno di qualcos'altro. Io non ho paura che arriva un uomo in divisa, a me la divisa, ma la vedo come tutela, non come sento lì

0: grazie. 334 11 11 622, anche per i vostri vocali, sentiamo.
1: Dottor Poletti, buongiorno. Il problema è uno solo e si trascina da anni, da anni. La certezza della pena, questo è il problema numero uno dell'Italia e di questa nazione e di tutti gli italiani. Questo è il problema, la mancanza della certezza della pena. Beppe da Monza, D'Annunziano di Ferro.
0: Oh, Beppe da Monza, D'Annunziano di Ferro, certezza della pena. Ma dimmi per chi voti, perché io sto facendo una trasmissione per chiedervi chi votate al 334 11 11 622. Se siete di sinistra, di destra, se siete per Vannacci, per la Schlein, per Bonelli, per quel che volete, vai più nello specifico. Intanto Angelo da Bergamo: il centrosinistra ed ogni governo tecnico sarebbero una sciagura per l'Italia, nessun ritorno al centro abbiamo già dato, è il momento di riportare nuove regole condivise, quindi avanti con il centrodestra. Ma anche tu Angelo mi hai detto chi voti, però fammelo sapere, dai. Vannacci, l'arte di tutti, pagati i diritti a SIAE per diffusione di Futura, l'arte di tutti, come al solito e come succede per il David di Michelangelo, in cui il PD fiorentino fece una figura meschina, Futuro Nazionale rispetta le regole e le norme e ha pagato i diritti per la diffusione in pubblico di Futura di Lucio Dalla. L'arte, la musica, la cultura è di tutti, è patrimonio dell'umanità. Non ci sono diritti di prelazione da parte della sinistra, della destra, delle donne, degli omosessuali. So che il concetto è difficile da comprendere per qualcuno, ma con un po' di sforzo ce la potreste anche fare. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Ma a proposito di Vannacci, l'avete sentito l'ascoltatore di Roma che ha appena parlato e che ha detto, insomma, io voto Vannacci. Ecco, gli volete rispondere se sta sbagliando, se sta facendo giusto, gli volete dire la vostra? Non lasciamo cadere queste cose. Io queste trasmissioni le faccio perché ragioniate tra di voi, le faccio perché so che queste trasmissioni sono ascoltate anche dal palazzo, che magari medita, riflette, ed è capitato in più casi, e quindi voglio che siano utili, e per essere utili ci deve essere interazione. 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e voi con i vostri messaggi.
2: Buonasera Poletti, ma per chi voto? Io non voto, perché tanto ho votato per 40 anni consecutivamente, non è mai cambiato assolutamente nulla. Allora, o si presenta la Confindustria che dice che sono loro i padroni, o la Confcommercio, oppure è inutile votare, che tanto non cambia un cavolo e qui gli stipendi sono sempre più bassi. Buona serata.
3: Io voterò per ora, e come vada, Giovanni da Pisa.
4: Bene, la pena, le pene, la certezza della pena, il rimpatrio, tutto quello che vuoi, ma per l'economia, la sanità, i giovani, non solo i cervelli in fuga, ma le braccia che restano in Italia, cosa facciamo per questa gente qui? Va bene, certezza della pena, perfetto. Per chi voto io? Tutti, per tutti, tranne Vannacci. Ciao, grazie. Francesco da Cremona.
5: Poletti, ma secondo te la colonna d'Annunziana, con la sua certezza della pena, chi potrà mai votare, secondo te, Poletti, adesso che insomma sembra che sia molto in voga? Gabriele da Milano.
0: Ma me lo deve dire, me lo deve spiegare, voglio capire, e quindi 334 11 11 622 per ascoltarvi. Ecco qua, Angelo risponde: voto convintamente Lega Nord, la prima Lega autonomista federalista,

centrodestra, perché la Lega in questo paese è al minimo storico, ma rimango fedele all'ideale di autogoverno territoriale della Lega. E Angelo mi ha risposto: dove sono quelli che votano a sinistra? Visto che poi mi sgridate sempre, mi dite questa radio un pubblico di sinistra, non ne sento mezzo. Dove sono i difensori della Meloni? Non ne sento mezzo. Siete tutti arrabbiati o da una parte o dall'altra. Forza con i partiti tradizionali, se alcuni ritengono di volerli ancora votare, e i sondaggi direbbero proprio di sì. 334 11 11 622.

0: europee chiudono positive, le borse europee hanno chiuso in rialzo beneficiando di un nuovo calo dei prezzi del petrolio sulla scia di prospettive di pace in Medio Oriente. Parigi, per esempio, ha guadagnato lo 0,75%, Londra lo 0,61% e Milano l'1,15%. Solo Francoforte ha chiuso in parità più 0,07%. E allora, chi votate? Chi votate? Chi vi convince? Che ne pensate di questo exploit di Vannacci che ha beccato la Lega, almeno nei sondaggi?
1: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Credo che la domanda non sia pleonastica, perché non lo è sicuramente, circa il voto. Io personalmente voterò un Movimento 5 Stelle, motivato dal fatto che sono gli unici che nella loro periodo di governo hanno provato a fare qualcosa di diverso. Negli ultimi 30 anni abbiamo imparato che la successione dei governi, a prescindere dal colore, ha potuto portare poche modifiche sostanziali al paese. Domandiamoci per quale motivo, forse c'è qualcosa di strutturale, di endemico, che glielo impedisce. La differenza fondamentale tra votare tra destra e sinistra o tra progressisti e retrogradi come Vannacci è che quantomeno ne abbiamo un ideale di vita diversa, di vita più giusta, di vita con altre speranze. E la destra in generale, ma Vannacci in particolare, che a me viene soltanto da ridere a pensarci, dice tante cose ma non ne spiega una. Gli elettori si chiedessero questo, anche se uno fosse d'accordo in quello che dice, magari sarebbe bene che spiegasse come. Un saluto.
2: Buon pomeriggio Poletti, hai chiamato a difendere Giorgia Meloni ed eccomi qua, sono Luca da Savona, io sono un forte sostenitore del centrodestra e del governo di Giorgia Meloni e alle prossime elezioni voterò di nuovo Giorgia Meloni. Buona serata.
0: Ecco, magari mi dovevi dire anche perché, però insomma evidentemente sei soddisfatto di tutto ciò che ha fatto. Altro messaggio alla 334 11 11 622: si sta sbagliando quel signore che dice che vota Vannacci, perché bisogna nascere con la politica dentro e alzarsi un bel mattino e dire faccio politica, risolvo tutti i problemi del paese. Penso che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, tantomeno questo Vannacci che fa stare i sacchi vuoti all'impiedi e le persone abboccano. A proposito di Vannacci, anche dei toni, sapete che Domenico Furgiuele, ex Lega, deputato di Futuro Nazionale, ha chiamato chi partecipava alla Costituente con la parola Camerati. Vediamo come ha risposto a chi gli chiede: ma perché chiami Camerati le persone?
3: Dispiace che di tutto un discorso che è durato diversi minuti si sia capito, ci si sia focalizzati soltanto su un termine che non ho inventato io e che può rappresentare senza ombra di dubbio una sorta di diciamo unione, di vicinanza tra persone, un'unione più intensa tra persone che condividono percorsi di battaglia. Battaglia politica, quindi è un termine che ha anche una etimologia che si rifà alle camerate militari dove vivono i soldati, dove trascorrono gran parte della loro giornata, dove condividono il sonno. Quindi un termine che rappresenta una forte unione, un sentimento di unione tra persone che condividono una missione comune. La nostra missione in questo caso, quella di Futuro Nazionale.
0: E vabbè, queste le spiegazioni dell'onorevole Domenico Furgiuele sull'utilizzo della parola Camerati. Prendo atto, ma chi abbiamo in linea?
4: Carlo.
0: Da dove, Carlo?
4: Carlo, da Roma.
0: Buonasera, Carlo.
4: Buonasera a te, da Roma, precisamente da Ostia Lido.
0: Ostia Lido, bene, bene, bene. Dove ci sono anche delle spiagge belle classiche, no? Dove c'è gente vera.
4: Vabbè. sorvoliamo, Paoletti.
0: Ah.
4: Sì. Senti, posso parlare?
0: Dimmi. Devi parlare, sei allora, in onda.
4: Sono in onda, ok. Guarda, io non andrò a votare più. Questo te lo dico subito. Perché sono proprio deluso dalla politica italiana e dalla Meloni, perché la Meloni, io ho votato Meloni, all'inizio ero contento, poi figurati, la Garbarella, t'ho detto tutto a Roma,
0: sì.
4: La Garbarella è tutto, nel senso va benissimo, però lei è diventata lo zerbino degli ebrei e di Netanyahu e di quell'altro presidente americano, lo zerbino proprio, non sa, stanno massacrando tutti i palestinesi, stanno massacrando tutti i libanesi, stanno massacrando Hezbollah lì, se li inventano, perché poi pure il 7 ottobre è un'altra invenzione, perché loro l'hanno creata, i sionisti, proprio per
0: Beh,
4: dire,
0: questo non lo possiamo sapere. Questo non lo possiamo sapere.
4: Non lo sapremo mai, però quelli stanno arrivare qua, Paoletti. Questi già stanno qui, la Puglia, le cose, comprano tutto, se piano tutto. Perché
0: comunque la Meloni ti ha deluso. La Meloni ti ha deluso.
4: Sì, mi ha deluso, l'ho detto, perché è diventato lo zerbino di questi due personaggi ridicoli.
0: Cosa dovrebbe fare per riconquistarti la Meloni? Cosa dovrebbe fare? Ormai ha tradito per sempre la tua fiducia, o potrebbe riconquistarti in qualche modo?
4: Sì, ma ormai la politica, sai, fa sempre schifo, non c'è niente da fare. Una volta che arrivano là, prendono i soldi, chi si è visto, si è visto. Parliamoci chiaro.
0: E senti, perché per esempio questo Vannacci, che va tanto di moda ultimamente, non ti piace? Allora, perché pensi che sia anche
4: Vannacci,
0: lui?
4: Vannacci no, a me piaceva tanto, io ho comprato il suo libro, lo seguivo e via dicendo, però questo Volta Cabana pure sua, anche se è positiva questa cosa che ha detto sugli extracomunitari, speriamo che sia attuata, anche se l'Unione Europea pure è d'accordo, sembra, e lui pure stava con la Lega e hanno voluto mettere il partito a sé.
0: Quindi non ti piace, non ti piace perché è Volta Cabana, insomma, questo dici,
4: sì.
0: Quindi già parte
4: sì.
0: Male, va bene, senti, ti ringrazio, perché sai che alle 18 devo restituire la linea alla regia, e chiamami più spesso, a tu e tutti gli altri, anche sugli altri temi. Grazie intanto e buona serata.
4: Senti, ti volevo dire,
0: pochi
4: io
0: secondi, giuro,
4: voglio molto bene a Francesco Borgonovo, anche se pure
0: sì.
4: Tu bravo, ma Francesco Borgonovo è il mio idolo, è il mio idolo.
0: E lo trovi su Giornale Radio, Lo trovi su Giornale Radio, c'è.
4: Lo trovo, sì, non sempre, però insomma.
0: Il sabato, tutti i sabati c'è. Tutti i sabati.
4: Se tu
0: su vai su giornaleradio.fm, il collega trasmette il sabato e trovi quando fa la trasmissione. Ti saluto,
4: io,
0: che
4: guarda,
0: lascio la linea.
4: C'ho solo la radio vostra, io accendo
0: bravo.
4: E c'è il giornale.
0: Ecco, che non sbagli mai, bravo. Ciao, grazie, che devo dare con un minuto e 30 di ritardo la linea alla regia, sennò sai, mi sgridano questi qui,
5: Sono le 4 ed un minuto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eh sì, gli ospiti stasera siete voi che ci ascoltate, ci dite che ne pensate della situazione politica e ci dite le vostre intenzioni di voto. Lo si può fare, pensate che a ridosso delle elezioni non la potrei fare una trasmissione così, perché ci sono tutte le norme stringenti, eccetera, norme di legge. Che rispetto, e quindi lo faccio ora che sono così libero di parlare con voi.

0: Allora, il numero lo conoscete, 334 11 11 622. La domanda che vi faccio è semplice per chi votate. Buonasera, Valerio da Milano.
1: Buonasera, io sono a favore di Giorgia Meloni per due semplici motivi. Il primo, donna e madre italiana, e la intravedo come una patriota, come una persona affezionata al proprio paese. In secondo luogo, la intravedo come un buon capo di governo, ovvero un gruppo di lavoro molto importante per governare un paese abbastanza difficile in questi ultimi 30 anni a causa delle disgrazie causate da partiti che non sapevano di che cosa stavano parlando. È un paese bellissimo e va governato da una bellissima persona che io credo sia Giorgia Meloni. Complimenti per la trasmissione.
0: Mi dica una cosa, prima ha chiamato, non so se l'ha sentito, ha mandato un messaggio verso le 17 qualche cosa, un ascoltatore di Milano, no? Lamentando il tema della sicurezza. Ecco, io condivido.
1: Guardi,
0: il fatto che ci sia
1: Io faccio il direttore tecnico del cantiere di ristrutturazione e riconversione della caserma Montello di Piazza Trieste, via Caracciola, Milano, dove abbiamo centinaia di persone che stanno operando, perché la vogliamo trasformare, grazie a questo governo e probabilmente anche qualcuno di prima, la vogliamo trasformare in un luogo di sicurezza. Ci stiamo dando da fare perché abbiamo poco più di un anno per ultimare l'opera. Il 22 di giugno ci saranno presenti il ministro Piantedosi e Salvini per verificare lo stato dei lavori, e quindi noi siamo, diciamo, orgogliosi. Io sono un semplice dipendente dell'impresa che sto operando, ma siamo orgogliosi come italiani perché abbiamo l'appoggio di questo governo che sicuramente sta facendo delle opere importanti per il nostro paese. Senza le infrastrutture un paese non può andare avanti. Senza un governo che abbia una linea, una direttiva precisa, ma soprattutto costante, perché quello che è mancato in questi paesi, e io parlo come socialista tuttora iscritto al partito, è la costante. Abbiamo avuto un governo praticamente ogni anno e mezzo, è la costante, come in un cantiere edile. Se non sei costante, non controlli le regole, non le fai rispettare,
0: cioè, i cantieri,
1: non hai un metodo.
0: I cantieri che passano di mano in mano danno vita a degli edifici orribili.
1: È la peggior tana del lupo che si può creare. Infatti noi abbiamo avuto tanti lupi famelici che si sono mangiati miliardi e miliardi e miliardi perché non sapevano neanche loro cosa stanno facendo, se non alcune naturalmente situazioni che si creavano di progetto in progetto. L'impresa che sta operando esiste da più di 45 anni e fa solo ed esclusivamente questi tipi di interventi, compresi il recupero dei monumenti storici. Perché? Perché abbiamo trovato e siamo orgogliosi che finalmente pare ci sia una costante. E per chi opera nel nostro territorio, sulla nazione, in una regione importante poi come la Lombardia, in una città importantissima come la Milano, che è una piccola capitale europea, è importante la costante. E la Meloni mi pare sia una persona che sta tenendo la boa verso una dritta. Si deve agganciare a quella boa e cercare di mantenere la costante di governo, altrimenti domani mattina si chicca mode capo. Scusate il dialetto, ma io sono
0: No, no, ma va bene, guardi, non è dialetto, è una lingua. La ringrazio, arrivederci.
1: Prego, buonasera a voi, complimenti.
0: 334 11 11 622, i vostri vocali.
2: Buonasera, dottor Poletti. Io penso che il termine, anche se questa persona che sta parlando dice appunto che è cioè il camerata è una comunanza, in realtà è un termine che tipicamente è fascista, non è che si deve prendere in giro più di tanto, no?
3: Dottor Poletti, buonasera. Ma lei vuol fare Ponzio Pilato, eh? Volete Barabba o Gesù? Quindi non lo so la domanda. Io, guardi, so che voterò il partito opposto a quello al quale appartiene il sindaco di Roma. Io sto per strada, per fare un chilometro circa, anche meno, ho passato 6 buche, 2 marciapiedi sconnessi, un semaforo che in momenti mi mettono sotto. Ecco, non lo so, c'è qualcos'altro? Quindi Barabba o Gesù? Quello che è contro il sindaco della nostra capitale, Caput Mundis, ed è che? Capo Monnezza?
0: Io lo dico sempre, cara Maria Teresa, noi i sindaci li mandiamo lì non per teorizzare i massimi sistemi, ma per riparare le buche. Stia attenta a non cadere nella buca, perché io so che lei è per strada, si è scaricata l'app di Giornale Radio sul telefonino e poi non si distragga, occhio alle buche, occhio alle buche.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, veramente io, ormai lei lo sa, io voto Meloni. Io credo che sia l'unica politica, donna tra l'altro, in grado di farci uscire dalla crisi in cui siamo oggi e di farci riconquistare la stima internazionale che avevamo un tempo e di ed è l'unica donna che ci potrà portare a un futuro anche economico migliore. E non è vero che in questi 4 anni non ha fatto niente, non bisogna ascoltare tutte quelle menzogne che dicono l'opposizione, non è vero, perché se uno segue la politica sa che questa donna fino adesso ha sempre fatto gli interessi degli italiani. Buona giornata.
0: A proposito, scopro proprio dalla G7, non lo sapevo perché mi risultava fumatrice accanita, che la Meloni ha smesso di fumare. Allora speriamo che non la facciano arrabbiare, perché voi lo sapete che in buona sostanza chi smette, cerca di smettere di fumare, poi è nervosissimo. Ho smesso di fumare un mese fa. Giorgia Meloni si concede qualche battuta sul suo tormentato rapporto con caffè e nicotina durante un colloquio informale con alcuni leader del G7 a Devian. Ho dovuto prendere un caffè per svegliarmi, confida la premier a margine dei lavori, e una sigaretta, le domanda il cancelliere tedesco Friedrich Merz. No, ho smesso un mese fa, risponde Meloni, incassando i complimenti della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, decisamente più longevo invece il digiuno dal tabacco di Antonio Costa. Io, interviene il Presidente del Consiglio Europeo, ho smesso ben 21 anni fa. Beati quelli che riescono a smettere di fumare. Non sarei così gentile con il mio regista Lorenzo Cappadone se non avessi le mie sigarette che ogni tanto mi danno una mano. Vocali.
5: Ciao Roberto, Sergio da Milano. Allora, io le scorse elezioni ho votato Rizzo e la portavoce di Zelensky. Allora, Rizzo lo confermo, la portavoce di Zelensky neanche se mi pagano, perché non è il presidente del Consiglio dell'Italia, ma è il portavoce dell'Ucraina. E poi tutte le altre. Allora, se non ci sono alternative, io la voterei anche, ma penso di virare su Salvini, e Vannacci no, perché non mi piacciono né i voltagabbana e neanche le persone che sottraggono consensi alla parte che fanno parte o che facevano parte, che l'hanno lanciato. Lo vedo molto irriverente. Se sottrarrebbe voti al centro-sinistra, allora magari sì. E poi dice un sacco di slogan alla Beppe Grillo di prima maniera, cose che sono infattibili assolutamente. Reimmigrazione, cosa vuol dire reimmigrazione? Dove li mandi? Dove vanno? Cioè, sono tutte frasi slogan secondo me per prendere consenso anche lui personale. Sergio da Milano.
0: Intanto il DL rimpatri, d'aula della Camera via libera definitivo con 147 sì. L'aura della Camera approvato in via definitiva con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti, il DDL per la conversione in legge del decreto recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Allora, tra poco noi torniamo con voi e mi dite chi volete votare, chi votereste se domani si andasse alle urne.

0: vita Movimento 5 Stelle, ci rimpiangeremo la libertà quando non l'avremo più.
1: Buonasera Luigi da Torino, voterò sicuramente 5 Stelle o AVS, anche se purtroppo ad oggi non vedo ancora qualcosa di veramente concreto che vada nella direzione che mi piacerebbe per avere una visione futura. È indubbio che questo governo ha delle capacità, nel senso che tiene tutto fermo, quindi fa poco e niente. Di sicuro ha peggiorato la qualità della vita di molti italiani, piccole imprese, eccetera. Però sta facendo gli interessi ovviamente di grandi lobby, non certamente degli italiani, nonostante si dicano che sia patriota. Però sicuramente tiene la barra dritta e questo piace molto a molte persone che non ne possono più di salire e scendere dal treno, e quindi io voterò sicuramente a sinistra.
2: Ecco, a proposito della sinistra, ve l'ho già detto, la notizia di oggi, l'incontro dei quattro leader del centro-sinistra per mettere insieme un programma alternativo al centrodestra. Dopo il referendum non c'era mai stato questo tipo di incontro. L'8 e il 15 luglio nascono i gruppi di lavoro comune e dopo l'estate l'avvio di un tavolo con i centristi e la sinistra, quindi grandi manovre si stanno organizzando i signori del palazzo. Andiamo a Massimo da Vercelli, che ci chiama al 334 11 11 622. Buonasera Massimo.
3: Buonasera.
2: Come va la sua storia d'amore?
3: Bene. Tutto bene alla grande. Comunque ascolti, stasera sarà un po' polemico, però purtroppo è la realtà. Secondo me, considerando, perché lei dice che chi uno chi vota, no? Stasera chiede questo. Allora, diciamo,
2: ma è dentro,
3: che,
2: scusi, è dentro una betoniera o possiamo migliorare l'audio?
3: Sono su una panchina a Santiago. Su una strada frequentata di automobili, no?
2: Ok, sì. Ma tolga il viva voce, così la sento meglio.
3: C'è un telefono vecchio come il cucco della Nokia, vecchio, è solo un po' di rumore delle macchine. Comunque, che praticamente, considerato che non c'è il quorum quando si va a votare, no? Che non c'è il cuore, considerato che ci sono le liste bloccate e in più ci si può candidare in tutte le circoscrizioni, no? Secondo me, in generale, i partiti in generale hanno interesse che si vada a votare più soltanto gli iscritti, così almeno si sono garantiti tutte le varie cose e sono a posto. Cioè, è l'unica spiegazione. Infatti, se faranno la riforma, l'unica cosa che non faranno è togliere il bloccaggio delle liste. E io personalmente andrò a votare, se potrò votare, una persona che conosco. Se sono le liste bloccate non vado a votare, anche se poi mia moglie mi tira le orecchie e magari poi mi fa la prosopopea, ma cioè, o sbloccano le liste o non vado. E poi volevo consigliare, a livello un po' così, non è uno scherzo, è una roba un po' provocatoria, per tutti quelli che non vanno a votare, che sono delusi tutto quanto e via dicendo, no? Provate a fare un sondaggio un po' ironico, che facciano una lista con Vanna Marchi e Mago Telma, vedrà che quelli che sono, come dire, populisti, così avrete delle sorprese, secondo me. Provate a fare questo sondaggio, così a livello accademico.
2: Ma sta nella panchina perché ha litigato con la moglie e l'ha sbattuta fuori?
3: No, mia moglie è una manager, quindi è in giro che lavora lei. Io praticamente sarei in pensione, no? Faccio ancora qualche lavoretto, tanto per non farmi insultare, che non faccio niente, allora faccio qualche hobby, diciamo. Perché sono vecchio.
2: Ma tipo cosa?
3: Io.
2: Perché star seduto su una panchina non è un lavoretto, che cosa fa?
3: No, adesso io sono stato un consulente aziendale per una vita, e adesso così, come dire, tipo una specie di smart working, quando mi chiamano vado oppure parlo, così diciamo. Allora, comunque complimenti come al solito per la trasmissione, però provate a fare un sondaggio più o meno di quel tipo e vedrete che avrete delle sorprese, perché la gente, secondo me, io ho contatto con molte persone,
2: va bene.
3: Sono stufe e voterebbero anche il cavallo di Nerone, diciamo, ecco.
2: Ecco, va bene. Di che Grazie. Calore era il cavallo bianco di Napoleone?
3: azzurro. No, a parte le battute, no, qui siamo in una situazione, cioè io non commento.
2: Ho capito tutto.
3: Sono democratico.
2: No, non commenti,
3: però...
2: non commenti. La saluto intanto, alla prossima.
3: Va bene, panchina. Va bene, buon lavoro. Grazie. Sì, grazie.
2: Grazie. Torniamo tra poco.
4: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E tra poco i vostri vocali attesissimi.

0: Buonasera Poletti, ho visto che sono intervenuti altri sostenitori di Giorgia Meloni e questo mi fa molto piacere perché non saremo sicuramente in pochi. Approvo anche io, appoggio quello che hanno detto gli altri ascoltatori. Giorgia Meloni è una, innanzitutto è stata l'unica donna presidente del Consiglio in Italia e fin dall'inizio, come ha detto l'ascoltatore da Milano, ha delineato una guida che ovviamente ha dovuto adattare rispetto alle necessità a livello nazionale e soprattutto internazionale. E non è assolutamente vero che è lo zerbino di Zelensky, lo zerbino di Trump. Ovviamente deve essere in grado di restare sul mercato internazionale e mondiale, quindi devi essere in grado di saperti comportare e soprattutto saper fare politica. Certo, non ha fatto tutto come avrebbe voluto o come avrebbero voluto gli elettori, sicuramente tutto migliorabile, però si è focalizzata su alcuni punti fondamentali che evidentemente sono stati accolti da parte dell'elettorato. E se noi andiamo a prendere il programma elettorale rispetto a quello che ha fatto o che tra ancora in un anno farà, molti dei punti sono stati affrontati, magari non completamente risolti, perché comunque ci sono state tanti eventi che hanno contraddistinto questi 4 anni di governo, ma comunque lei non è cambiata e ha sempre dimostrato coerenza rispetto a quello che dice e che ha fatto. Grazie.
1: Mi scusi Poletti, sempre Riccardo da Milano. Mando questo messaggio vocale perché non ne posso fare a meno, cioè mi viene veramente da sorridere su quello che ho sentito. Hanno fatto, dice, la legge sul rimpatrio assistito, quindi il rimpatrio volontario. Ma secondo lei un delinquente, uno che è emigrato da un paese, che ne so, e viene qua in Italia a fare il delinquente, vuole essere rimpatriato con assistenza? Ma non credo proprio. Se trovi una persona che vuole essere, che accetta di essere rimpatriata e accetta l'assistenza per il rimpatrio, ma quella vuol dire che è una brava persona, che si è trovata qui in Italia con promesse, non lo so, pensava forse che poteva fare una vita più decente rispetto al suo paese, ha visto che non è così e accetta il rimpatrio assistito. In questo caso questo non è un delinquente, se accetta, perché un delinquente non accetterebbe mai. In questo caso questo si potrebbe aiutare a restare nel nostro paese, inserirlo eccetera, perché sicuramente non è un delinquente. Vabbè Poletti, solo questo volevo dire, perché a volte si sentono di quelle cose. Arrivederci, buona serata.
2: E Adler da Milano. Allora, questi giorni c'è stato la commemorazione della morte di Berlinguer. Ecco, ascoltando di nuovo i discorsi, io sono sempre stato comunista, sentire parlare Berlinguer ancora oggi fa capire quanta decadenza ci sia stata nella politica italiana. Cioè, un politico della statura di Berlinguer non c'è. E questi qui che ci sono adesso, compresi quelli di sinistra, che si reputano di sinistra, ma sono lontani anni luce da quello che era il Partito Comunista alla guida di Berlinguer. Ed è questo che manca, il famoso discorso sull'etica morale, che forse la Meloni gli è sfuggito, proprio sul fatto di mantenere dei ministri imputati, indagati e tutte queste cose qui. Non c'è più credibilità ed è per quello che la gente non vota, non va a votare, capisce? E sinceramente io non vedo una classe politica degna di nota né a destra né a sinistra. L'unica persona per bene e onesta a livello politico per adesso ho visto solo Conte, che è una persona, non che gli altri siano farabutti, intendiamoci, però è l'unico che si è comportato in maniera coerente e trasparente dall'inizio alla fine del suo governo.
3: Ma se posso fare due o tre specifiche, non è più un generale, non è manco un politico. Votare Vannacci è una sconfitta per tutta la popolazione italiana. E un'altra cosa molto molto importante è sicuramente, anzi sarà, un fuoco di paglia tipo i 5 Stelle. Un bacio da Nicole Borromeo.
4: E niente da fare, Poletti, i sostenitori, i votanti di Giorgia Meloni e della sua parte tendono alla giustificazione perenne e alla scusa, potrebbero giustificare la qualunque asserendo qualunque tipo di motivazioni. Fa niente che oggi c'è la rete, per esempio, che non mente. Hanno fatto 2 milioni di meme con la Meloni perché diceva una cosa e puntualmente ne faceva un'altra. Basta, al di là delle congiunture, come dicono altri, che sicuramente ci sono state, non hanno reso facile questo percorso, ma se prendiamo il programma, come diceva l'ascoltatore di poco fa, non è che ha fatto tante cose, tante migliorabili, ne ha fatte poche, quasi nulla, e tra l'altro discutibili. Per esempio il punto di forza, la sicurezza, vogliamo parlare, è vero, ci sono problemi di sicurezza, ma da un punto di vista puramente propagandistico hanno fatto nient'altro che aumentare questa paura e non hanno fatto nulla per migliorarla. Tanti proclami, nessun cambiamento legislativo, ci hanno provato con un referendum che anche qua giustificano tutti, perché banalmente lei diceva che quel referendum sarebbe servito, lo ha detto direttamente e ci sono video e registrazione di lei che dice che serviva però non avere un'altra Garlasco, un'altra famiglia nel bosco, altri eventi come quelli di Ascatassuna e quant'altro, quando poi lo stesso ministro Nordio ha smentito perché effettivamente non serviva quello. Ma fa niente, l'elettorato della Meloni tende a giustificare qualunque cosa utilizzando qualunque tipo di motivazione. Buonasera, Davide da Milano.
2: Da di più il fatto che adesso venga fuori un personaggio come Vannacci, quindi vuol dire che la decadenza non è finita a livello politico in Italia, perché vengono fuori questi personaggi che inneggiano determinati slogan, principi fasulli. Bisogna fare molta attenzione, perché l'italiano non ha una memoria longeva, ce l'ha corta, e non si ricorda mai gli errori che sono stati fatti, i discorsi fatti, e le politiche, le leggi fatte in certi periodi che sono stati molto dolorosi. Quindi non c'è una, cioè a me Vannacci sinceramente mi sembra uno che cerchi di raccogliere voti dove ci sono i nostalgici del periodo più scuro dell'Italia. Questo che mi fa preoccupare.
5: Buonasera al nostro ascoltatore Mario da Milano.
6: Buonasera dottor Poletti. Allora, a differenza di quello che diceva l'ascoltatore precedente, io non giustifico niente della Meloni, l'ho votata, ritengo che sia un buon primo ministro. Sa qual è il problema? Che si è circondata di persone non validissime. Mi riferisco per esempio al ministro della cultura. Se c'è qualcosa che non ha fatto e non è andata incontro a quel mondo di destra a cui faceva riferimento, e faccio un esempio banale: Venezia, due persone con la schiena dritta, Beatrice Valenzi e Pietrangelo Buttafuoco, che non ha fatto e non è andata incontro a quel mondo di destra a cui faceva riferimento, e faccio un esempio banale: Venezia, due persone con la schiena dritta, Beatrice Valenzi e Pietrangelo Buttafuoco, dovevano essere difesi a spada tratta da questo governo.

0: conculcato la Costituzione, non pagando gli stipendi a chi non si voleva vaccinare, ma ce le ricordiamo queste cose? Le porcate che sono state fatte con le mascherine. Questo sarebbe la persona coerente che ha fatto le cose per bene, ma per carità, piuttosto che vedere questo ancora al governo, voto di nuovo la Meloni. Mi dispiace, era quello che volevo dire.
1: La ringrazio. Sentiamo ancora la vostra voce al 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, Stefano dalla Brianza, nonché tesserato a Fratelli d'Italia. Allora, personalmente posso sentire anche tutti i giudizi che volete, ma secondo me il primo errore che si fa è utilizzare impropriamente le parole, e questo parlo anche da parte della mia coalizione politica. Il termine reimmigrazione praticamente io personalmente non l'ho mai utilizzato. Infatti mi arrabbio più che altro con chi lo usa, perché dà la possibilità alle correnti opposte, e che francamente di politica capiscono ben poco, di attaccarsi a qualcosa inneggiando al fascismo che ritorna, addirittura al termine deportazione, che c'è veramente una cosa che non posso sentire. Allora, piaccia o non piaccia a quelli della sinistra, mi rivolgo soprattutto a quelli della sinistra estrema, c'è un'altra parola che deve essere usata, e si chiama espulsione, che è nella legge italiana fin da prima del 2000. Quindi, sinceramente, possono urlare, inneggiare a quello che vogliono, ma se una persona non si integra e non si adatta al paese ospitante, deve giustamente essere espulsa. Punto. Quindi è inutile star lì a girare e a dare la possibilità a questi folli di tenere qua tutti. Quell'altro, non mi ricordo se era nigeriano piuttosto che, ma al di là potrebbe essere anche svizzero per quanto mi riguarda. Mi spiegate com'è possibile che una persona con 23 capi di imputazione confermati non sia stato possibile espellerla? Ma ragazzi, ma dove vogliamo finire?
1: No, vogliamo continuare. A tra poco.

0: E allora vi sto chiedendo chi avete deciso di votare, chi state votando, e sono interessanti le vostre riflessioni. Andiamo avanti.
1: No, scusa Poletti, Patrizia da Milano, scusami, cioè va bene tutto, ma Conte trasparente e coerente è proprio inaccettabile, cioè come si fa a pensare una cosa del genere? Come si fa?
2: Concordo pienamente con l'ascoltatore che ha chiamato poco fa. Ma ragazzi, ma siamo veramente convinti di Conte? Ma non ci ricordiamo nulla, eh? Ma ragazzi, ma tutta quella marmaglia, Conte, i vari 5 Stelle, e il PD, e l'AVS, a loro no, eh? Loro non sono legati a nessuna lobby, loro no, ma no, ma figurati, è gente che lavora per il bene degli italiani, per il bene della classe operaia. Ragazzi, ma dove siamo finiti? Non c'è nessuno valido da votare. La Meloni è quella che ha illuso tanta gente, ma dalla posizione che aveva lei, una volta che è arrivata lì sulla poltrona, ha dovuto cambiare, perché se una volta che ti siedi lì devi fare molta attenzione a come ti comporti, perché sennò salti subito. Ci ricordiamo, no? Aldo Moro e poi chi ancora? Altri, ce ne sono tanti, tanti, tanti. Ragazzi, sempre testa sveglia. Paolo da Torino.
3: Buonasera Poletti, mi permetto col secondo messaggio perché non ce la faccio non dire una cosa a quel ragazzo dalla Brianza, mi sembra, tesserato Fratelli d'Italia. E, al di là del suo qualunquismo, che quelli di sinistra chiaramente non capiscono nulla di politica, capirà tutto lui, o quelli di destra. È vero, l'espulsione è un mezzo che esiste, ma io dico, e perché non fanno applicare le leggi che già che esistono, soprattutto i suoi Fratelli d'Italia, che hanno fatto della sicurezza la propria bandiera? Le leggi ci sono, bisogna applicarle, perché non le hanno sistemate in questi 4 anni? Non c'è bisogno di qualcos'altro. Se si vuole l'espulsione di una persona è già possibile farla, andiamo a vedere il perché, tipo carenza di personale, leggi non attuabili. È questo che di cui bisogna parlare, non che quelli di prima hanno fatto, oppure la Meloni va benissimo ma deve ancora fare. 4 anni e non si è fatto nulla, anche per quei casi che è oggettivo, non c'è bisogno di parlare di immigrazione per arrivare a voler espellere qualcuno che compie reati, diciamo, perché sennò qua finiamo nel che non si integrano, come dice lui. Non si integrano cosa vuol dire? Che una persona deve vestirsi come noi e parlare come noi perché si trova qua? Beh, su questo si può discutere. Voglio dire, tutto il mondo e il paese, come si sa, finché una persona dal mio punto di vista paga le tasse, fa quello che deve fare, è una persona onesta, non ci vedo nulla di male, anche se magari porta il velo o fa altro, se vogliamo entrare nei termini della religione. Quindi mi viene da dire, solita propaganda, solito qualunquismo, siamo sempre lì. Buonasera, sempre Davide da Monza.
4: Mi fanno accaponare la pelle gli ascoltatori di sinistra. O hanno vissuto in un altro mondo, oppure stare lì ancora a riesumare quelli che hanno rovinato, quelli che ci stanno facendo vivere con un debito che i nostri figli ne pagheranno ancora. E reddito di cittadinanza, il 110%. Conte e i pentastellati hanno distrutto le economie dell'Italia e c'è gente ancora che ha coraggio di parlare male della Meloni e adesso è vannacci il male, non sti disgraziati che ci hanno distrutto. Ma fate pena voi, la Salis e tutta quella marmaglia.
5: Aggiungo, signor Poletti, chi avesse dubbi e perplessità riguardo all'ex premier Conte, di guardare la replica di Quarta Repubblica del 15 di giugno, ovvero ieri, del 2026. E sono sicuro che vedrà le cose sotto un'altra luce. senza lobby o trasparente, d'accordo anch'io con l'altro ascoltatore che ha commentato, ma per favore.
6: Sono Piero da Milano, ma quel signore che ha appena telefonato, che ha detto che in 4 anni il governo Meloni non ha fatto niente sulla sicurezza, che le leggi vanno applicate, lo sa vero che c'è una marmaglia di magistrati di sinistra che se ne sono fottuti alla grande delle leggi emanate e hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul discorso degli arresti e sul discorso dei giudizi in tribunale?
5: Se posso, vorrei replicare a Davide da Monza sul fatto di cosa vuol dire integrarsi, ma è detto esattamente lui. Io non ho parlato prima per dire di vestirsi come noi, eccetera. Cioè lui ha detto 2 cose fondamentali: pagare le tasse e comportarsi bene. Penso che se tutti pagassero le tasse e si comportassero bene, non ci sarebbe il tema di espulsione.
0: Ecco, credo fosse un cane quello in sottofondo, tra l'altro i cani soffrono molto, sì, sentivo ansimare, ma un cane sicuramente, i cani soffrono molto il caldo di questi giorni, almeno io sono qui al nord ed è molto caldo. Allora 334 11 11 622 per dire a chi date la fiducia a oggi, ed è un modo anche per sentire, no, le diverse campane, i vostri punti di vista, confrontarvi, perché insomma noi ogni giorno facciamo del confronto con voi e della vostra opinione il nostro modo di fare informazione. A volte, come questa sera, in questa parte di trasmissione metto un po' all'angolo gli ospiti tradizionali per dar voce al pubblico in questa radio ascoltata dal palazzo, ma non solo, come sentite dai vostri dalle panchine, come ascoltatori di prima, no, veniva la battuta, e no, dicevo, come sentite non solo ascoltata dal palazzo, come avete ascoltato dalle telefonate. Bene, è il momento di dare la linea alla regia per una decina di minuti, perché va in onda il GR, torno subito dopo ancora con voi, ma poi anche con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Parleremo ovviamente della situazione dell'Iran, e poi tornano anche Annarita Briganti, Roberto Ionghi Lavarini, e soprattutto voi. Fatemi ringraziare la squadra che ci porta alla GR.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco torniamo in Medio Oriente con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa.

Siamo sul Medio Oriente, cari ascoltatori di Italia No Limits, perché nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sull'intesa che dovrebbe essere firmata il 19 giugno e proprio questi dettagli stanno facendo emergere tutte le contraddizioni della situazione. Primo punto, lo stretto di Hormuz. Washington sostiene che dovrà restare aperto stabilmente e senza pedaggi. Teheran invece, attraverso i propri media, fa filtrare una versione diversa. Il passaggio gratuito sarebbe garantito soltanto per 60 giorni. Dopo non è chiaro. E stiamo parlando del passaggio marittimo da cui transita una quota enorme del petrolio mondiale. Secondo punto, il nucleare. Donald Trump continua a presentare l'accordo come una grande vittoria americana, ma il dossier nucleare iraniano, quello che ha provocato la crisi, in realtà non viene risolto oggi, viene rinviato ai prossimi negoziati. E allora la domanda è semplice: siamo davanti a una pace oppure a un rinvio del problema? Terzo punto, Israele, ed è forse il più delicato, perché mentre Trump parla di accordo storico, dal governo israeliano arrivano segnali molto diversi. Alcuni ministri definiscono l'intesa negativa per Israele. L'esercito israeliano conferma che manterrà le proprie posizioni in Libano, Siria e Gaza, e nelle stesse ore continuano a essere segnalati nuovi raid nel sud del Libano. In altre parole, gli Stati Uniti e l'Iran stanno cercando di costruire un nuovo equilibrio regionale, ma non è ancora chiaro se Israele consideri questo equilibrio un'opportunità oppure un problema. E allora vogliamo chiedervi: ci credete davvero a questa pace? Siamo davanti alla fine della guerra oppure soltanto un cessate il fuoco che rischia di saltare la prima crisi? Vi convince un accordo che rimanda la questione nucleare invece di risolverla? Trump può davvero rivendicare una vittoria oppure il vero giudizio arriverà tra qualche mese, quando si vedrà se l'Iran avrà rispettato gli impegni presi? E soprattutto, chi ha ottenuto di più da questo accordo? Gli Stati Uniti, l'Iran oppure alla fine nessuno dei due? Se voi foste al posto del governo israeliano, ad esempio, vi fidereste delle promesse di Teheran? 334 11 11 622 per intervenire, ma tra poco arriva il generale Vincenzo Camporini.

0: E bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, lo stretto di Hormuz resta un nodo centrale, 60 giorni di passaggio gratuito e poi un pedaggio. E quanto sarebbe grave per l'economia mondiale se l'Iran decidesse davvero di limitare o condizionare il traffico petrolifero?
1: Ma per l'economia mondiale non credo ci siano problemi. Se si parla di un pedaggio dell'ordine di $1 per ogni barile, vuol dire che il barile invece di costare $85 ne costa 86, il che non credo che sconvolgerebbe l'economia mondiale. Quello che viene sconvolto è il principio fondamentale della libertà di navigazione, che verrebbe assolutamente a questo punto messo in un cassetto e dimenticato, mentre della libertà di navigazione ha costituito veramente il fondamento dello sviluppo economico globale. Una discussione questo, mettiamo in discussione tutto il resto, mettiamo in discussione quello che accade nello stretto di Malacca, quello che accade a Bab el-Mandeb, quello che accade in tante altre strettoie o comunque zone di passaggio che potrebbero essere in qualche modo minacciate e quindi potrebbero costituire un utile opportunità di estorsione, perché di questo si sta parlando.
0: Certo. Estorsione. Trump presenta l'accordo, generale Camporini, come una vittoria storica. Dal punto di vista militare e strategico, chi ha ottenuto davvero di più, in base a quel che sappiamo, Washington o Teheran?
1: Allora, quello che Trump sta cercando di far passare è un messaggio per il suo elettorato, dipingendo una sconfitta strategica su tutti i fronti come una grandissima vittoria. In realtà, dal punto di vista militare, ha ottenuto sicuramente degli ottimi risultati con l'impiego dell'arma aerea, che però non hanno piegato il nemico, anzi il nemico per certi versi si è rafforzato dal punto di vista della politica interna, dal punto di vista della influenza nei confronti dei vicini di casa. Quindi l'operazione è stata davvero un qualche cosa di molto molto serio per la credibilità americana nel futuro.
0: Il fatto che il dossier nucleare, generale Camporini, venga rinviato ai negoziati futuri è un segnale di pragmatismo o una pericolosa missione di debolezza?
1: Ma diciamo che quando venne negoziato il JCPOA, l'accordo precedente, ci sono voluti mesi, per non dire anni, per raggiungere un accordo che contemplasse tutte quelle che erano le necessarie clausole, tra cui quelle di verifica e di controllo a cura dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AEA. Questo necessariamente richiede tempo. Possiamo osservare con un po' di amarezza che è necessario ripristinare le cose come erano prima. Bastava non romperle prima.
0: Ecco, Israele appare molto più prudente degli Stati Uniti. Generale Camporini, se lei fosse oggi consigliere del governo israeliano, si fiderebbe delle garanzie offerte dall'Iran?
1: Che posizione scomoda che mi volete assegnare. Le garanzie offerte dall'Iran, ammesso che ci siano garanzie, perché non abbiamo ancora il testo finale di questo accordo, che in realtà è un preaccordo, è un accordo che dice ci metteremo d'accordo, quindi non abbiamo gli elementi per poter esprimere un giudizio. È chiaro che se io fossi nei panni di chi contribuisce a elaborare la strategia israeliana, sarei estremamente cauto nell'accettare certe garanzie, a fronte del fatto che questi organismi che sono stati creati dall'Iran, Hezbollah, gli Houthi e quant'altro, sono come il genio della lampada. Una volta che li tiri fuori, anche chi l'ha costruito non è più in grado di controllarli.
0: Senta, l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni in Libano, Siria e Gaza. È il segnale che Israele si prepara già a un possibile fallimento dell'accordo o cos'è?
1: Ma diciamo che secondo me è un consolidare un fatto compiuto in modo tale da eventualmente negoziare partendo da lì. Una cosa è certa, che l'occupazione così come è stata costruita e come sta funzionando oggi non può continuare all'infinito, perché richiede un impegno di uomini che sostanzialmente sono per la maggior parte dei riservisti, i quali hanno abbandonato il loro posto di lavoro, hanno abbandonato le loro famiglie, e questi lavoratori che non lavorano più al loro posto di lavoro ma fanno il soldato, certo, in qualche modo diminuiscono la capacità economica di Israele, che è la base su cui Israele può costruire la sua solidità. Quindi non può andare all'infinito, anzi io credo che abbiano già il fiato un po' corto.
0: Lei vede davvero nascere un nuovo Medio Oriente, oppure siamo ancora dentro la stessa crisi con attori diversi?
1: Temo proprio di sì, con ulteriori elementi di diffidenza all'interno di paesi che prima sembravano un insieme abbastanza compatto. L'atteggiamento degli Emirati Arabi non è più così allineato come quello di Dubai, l'atteggiamento dell'Arabia Saudita nei confronti di Oman che sembra tentato dall'idea di essere un co-beneficato di questa ipotesi di dazi per passare attraverso lo stretto, per cui secondo me ci saranno ulteriori elementi di incertezza che sono stati innescati da questa crisi. Che renderà le politiche nell'area ancora più complicate di quanto fossero prima.
0: Da militare, qual è l'indicatore che guarderà lei, generale Camporini, nelle prossime settimane per capire se questo accordo reggerà davvero?
1: Bella domanda. Bisognerà verificare quello che accadrà alle basi americane nell'area, perché uno dei punti che vengono in qualche modo evocati di questo accordo è quello che ci sarà una riduzione delle truppe americane nell'area, cosa che gli americani fino adesso hanno smentito. Ora, se ci fosse effettivamente una riduzione delle truppe americane nell'area, sarebbe un ulteriore elemento di indebolimento che rafforzerebbe coloro che con l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza volessero ulteriori aggiustamenti nella situazione regionale.
0: Grazie davvero al generale Vincenzo Camporini, buon lavoro generale.
1: Buona serata.
0: E allora noi continuiamo nell'ascolto dei vostri messaggi al 334 11 11 622, come sapete, forza.
2: Signori, buonasera a tutti voi, sono Emilio da Massa. Guarda, con tutta sincerità io mi fiderei di meno degli americani, perché faranno modo e maniera per rompere gli accordi e continuare la guerra, o per procura, vedi il boia Netanyahu, oppure per cavoli loro, ma non credo. Credo perché Netanyahu dice così e loro bombarderanno. Troveranno una scusa, vedrà. Capito? Comunque, sicuramente in questa Pax, figuraccia l'ha fatta gli americani. Buonasera a tutti voi.
0: E allora sempre 334 11 11 622. Stefano scrive: scusi Poletti, ma per l'Iran il fatto che i paesi del Golfo abbiano fatto un'alleanza per la sicurezza non è un vantaggio, anzi, o sbaglio? Insomma, noi torneremo con i nostri analisti, caro Stefano, a parlare di questo. Adesso è il momento di restituire la linea alla regia e di riaffiorare subito dopo con Anna Rita Briganti e Roberto Ionghi Lavarini di Futuro Nazionale. Avevano un po' di cose da dirsi in sospeso ieri, ma voglio anche voi.
3: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, no, ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1. Justin Bieber e torniamo.

0: Annarita Briganti, collega giornalista.
1: Buonasera Roberto, eccomi.
0: Roberto Ionghi Lavarini, futuro nazionale.
2: Buonasera il radioascoltatore, buonasera anche alla collega, alla sua
1: buonasera.
2: Collega giornalista.
0: Allora Annarita, cosa non va oggi? Perché hai sempre qualcosa da lamentare.
1: No, dicevo, finché esiste futuro nazionale, perché quello che mi domando è se rientri nella legislazione antifascista vigente nel nostro paese. Sai che ci sono tante polemiche su questo fronte antifascismo in questi giorni e futuro nazionale deve rispettare l'antifascismo della Costituzione del nostro paese. Devo essere sincera, sentire salutarsi come camerati e potrà confermare che è accaduto domenica a Roma, è accaduto in questa riunione, non so come chiamarla, fa molto male. Io quindi ribadisco, lo segnalerò al Presidente della Repubblica, in primis come cittadina.
0: Beh, Ionghi.
2: Vabbè, si vede che la signora ha poco da fare se si occupa di queste tematiche invece di pensare alle vere problematiche degli italiani, dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie. Detto questo, per noi il termine camerata è un termine assolutamente sacro, normale, è un termine militare, un termine inventato, riutilizzato da D'Annunzio a Fiume e poi utilizzato anche dal fascismo. Il generale, essendo un militare del corpo speciale, usa naturalmente il termine camerata nella sua valenza assolutamente militare. Detto
1: che
2: questo, non mi sembra che sia il problema del paese.
1: Però, sì, insomma, invece sì.
2: È un suo problema personale,
1: anche perché,
2: ognuno le sue manie, ci mancherebbe.
0: Uno per volta.
2: Non ci interessa.
1: No, è molto grave perché comunque Roberto Vannacci parla in quanto segretario di un partito, non è più generale, cioè il generale fa il generale e rappresenta l'esercito dello Stato.
2: Non è vietato, punto.
1: Ecco.
2: Non c'è nessuna legge.
1: Beh,
2: che
1: evoca quel periodo,
2: quindi, signora,
1: evoca quel periodo storico, visto che voi non vi dite, sì, sappiamo da chi è stato fatto, lo ha ricordato il ministro Nordio,
2: peraltro.
1: Lo ha ricordato il ministro Nordio per,
2: esatto.
1: Voglio dire, placare le polemiche, ovviamente sono ironica, secondo me le alimentate. Io penso che nessun partito può permettersi, se vuole esistere nella legalità, di evocare l'orrore della storia. E poi Roberto, un'altra curiosità, no? Ho sentito sempre in questi interventi anche del cosiddetto ideologo che si vuole mettere un tetto ai cosiddetti stranieri. Prima di tutto non ci sono persone straniere o non straniere. Secondo punto, come facciamo? Va un omino di futuro nazionale a Lampedusa, Aliconta, cioè a me non è chiaro questo tetto, come possiamo realizzarlo? Ovviamente io non lo voglio, ma cosa vuol dire mettere un tetto alle persone in base al luogo di provenienza? Allora noi italiani dove possiamo andare? Non mi è molto chiaro.
2: Direi che invece gli italiani è chiarissimo, gli italiani vogliono un paese più sicuro, più tranquillo, vogliono che il lavoro, la casa, i servizi sociali vengano dati prima a noi autoctoni italiani, bianchi, cristiani, e poi se c'è spazio siano tutti gli altri che vengono qua a rispettare le nostre leggi, il nostro stile di vita, ben vengano, se vengono qui a lavorare, a comportarsi in maniera civile, educata e rispettosa delle leggi. Tutto qua,
1: ma
2: questo gli italiani l'hanno capito.
1: Ma ci sono persone italiane
2: l'hanno capito perfettamente gli italiani, quindi noi vogliamo difendere non solo la sicurezza, che quella è la base elementare per qualunque attività umana, noi vogliamo difendere il lavoro italiano, l'identità italiana, le tradizioni italiane, compresa la nostra religione. Questo
1: ma
2: è
1: la religione,
2: il progetto
1: ecco, un altro punto che mi ha fatto rimanere molto male.
0: Adesso fermo Ionghi, vai.
1: Ecco, ecco Roberto,
0: Brigante.
1: Un altro punto, no, la religione, perché ho sentito
2: tutti Roberto,
1: Poletti,
2: Ionghi e Vannacci. si fa confusione.
1: Sì, ma Vannacci in questo momento Vannacci non c'è,
2: diciamo,
1: quindi
2: si
1: non
2: chiama per cognome meglio, così capiamo a chi si riferisce.
1: Sì, io ora sto parlando con Roberto Poletti, o parlo col conduttore.
2: Perfetto,
1: in primis.
2: Ho
1: sentito usare la religione, io da cattolica sono profondamente colpita da quest'uso distorto della religione, perché vorrei ricordare che il cattolicesimo non esclude ma include. Il cattolicesimo porta alla pace,
2: è anche teologa,
1: non scontro, non porta la rimigrazione. No, io sono una cattolica praticante,
2: teologa,
1: smettetela
2: tuttologa
1: di usare.
2: Teologa,
1: lei non mi offende,
2: ma
1: perché io studio,
2: che veramente fa ridere.
0: Ionghi, Ionghi, gliela lasci un attimo. Un attimo, glielo dico io. Ionghi, lasciamo parlare Anna Rita Briganti e poi replichiamo, non le voci sovrapposte, se no è un'altra trasmissione. Prego, Briganti.
1: No, ma basta che entra nel merito. Cioè, allora, loro non si devono permettere di usare la religione cattolica, perché la religione cattolica unisce, non divide, e devono anche aprirsi alla società multiculturale che lo stesso Papa, penso a Papa Francesco, ha sempre teorizzato e applicato. Quindi rispondesse nel merito, poi vuole offendere me, appunto porgo l'altra guancia, ma risponda nel merito. Perché usate la religione per dividere, per creare astio tra le persone?
2: Noi vogliamo semplicemente difendere la nostra identità, che è identità storica, culturale, etnica, religiosa, e quindi il cristianesimo cattolico fa parte della nostra identità di popolo, di nazione, e noi vogliamo difendere quello che siamo, quello che sono stati i nostri genitori, vogliamo che siano anche i nostri figli. Rispettiamo tutti nel pieno rispetto di tutte le differenze culturali e religiose, ma l'Italia e l'Europa sono cristiane, noi vogliamo difendere la nostra identità.
1: Sì, e le chiese sono
2: che
1: l'unico posto
2: di venire a casa nostra e imporci le loro regole, le
1: ma
2: loro religioni, le loro consuetudini.
1: Ma non è vero.
2: Di togliere il crocefisso dalle scuole.
1: Ma non è vero, anche perché l'Italia comunque è uno stato laico, quindi uno deve lasciare,
2: certo,
1: la libertà di scelta del culto, no? Vale per chiunque, vale per
2: stato,
1: la religione ebraica,
2: ha una tradizione cristiana e noi vogliamo difendere questa tradizione con rispetto di tutte le altre religioni, gruppi etnici, di tutte le minoranze, ma la maggioranza degli italiani sono ancora, grazie a Dio, bianchi e cristiani.
1: Ma questo fatto, posso dirti una cosa, Roberto Poletti, perché se no appunto l'ospite si confonde. Vogliamo smettere di sottolineare il colore della pelle? Io vorrei ricordare al tuo ospite che ci sono molte persone
2: etniche
1: italiane che non sono bianche, e questo mi ricorda il bestseller di Vannacci, in cui diceva che toccava le persone di un altro, tra virgolette, colore, perché per me non esiste il colore, per capire cosa si prova, eccetera. Sono cose veramente da non dire, sono cose che creano divisioni sociali.
2: Sono cose naturali,
1: noi siamo
2: normali,
1: tutte
2: siete
1: persone
2: voi che le trasformate
1: uguali
2: in cose strane,
1: siamo
2: mostruose.
1: Tutti uguali, io non,
2: certo,
1: mi riconosco
2: abbiamo gli
1: nella
2: stessi
1: definizione
2: diritti,
1: di persona
0: uno
1: bianca.
0: Per volta. Uno per volta,
2: siamo
0: fate.
2: Allora faccia lei da vigile, Poletti. Faccia lei da vigile.
0: Lo sto cercando di farlo, però qualcuno è sordo. Prego, Ionghi.
2: Straborda la signora, e io per rispetto cerco di non intervenire.
0: Lei no,
2: ma poi mi trascina.
0: Perché lei no, Adesso parli
2: la
0: lei.
2: Signora Poletti. No, dicevo,
0: parli.
2: Massimo rispetto per tutte le tradizioni culturali, etniche, religiose. In Italia abbiamo il popolo italiano, che per il popolo si intende sempre concettualmente la maggioranza del popolo italiano, ha delle caratteristiche razziali, etniche, culturali, religiose precise.
0: Insomma,
2: queste noi vogliamo difendere. Questo noi vogliamo difendere.
0: Sentiamo Briganti.
2: Rispettando
1: si vede che Longhi non
0: Briganti
1: è mai entrato in una scuola, non è mai entrato in una scuola negli ultimi 20 anni, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 giorni, perché basta entrare in una classe di una qualsiasi scuola italiana, e sottolineo italiana, per capire che la società multiculturale è già una realtà che va rispettata e non contrastata. Aggiungo anche un
2: etnica,
1: elemento
2: minoranza religiosa, minoranza culturale, siamo
1: ma
2: la maggioranza esiste, vogliamo rimanere maggioranza
1: ma non
2: casa
1: esiste
2: nostra,
1: il concetto
2: è,
1: di etnia, ma la casa la non
2: nostra,
1: è sua, l'Italia non è sua,
2: l'Italia
1: non è sua e non è detto
2: è
1: che una persona
2: italiano.
1: Come lei o come Vannacci rappresenti la maggioranza del paese, perché non è vero. E aggiungo un'ultima cosa, sempre avendo seguito attentamente, no, quello che hanno detto parola per parola, ho trovato terribile il tentativo di attaccare anche le cosiddette quote rosa, che noi sappiamo che non sono purtroppo mai applicate, mai rispettate, che le donne fanno una fatica bestiale per sopravvivere, neanche per affermarsi. Quindi ora un altro è evidente
2: adesso
1: che le donne,
2: in gamba
1: sono uno dei nemici di questo paese,
2: anche più degli uomini.
1: Non hanno bisogno di aiuto, è una questione di applicare la parità, non di aiutare. Noi non vogliamo aiuti,
2: ma non vogliamo
1: ostacoli. La parità va applicata.
2: Certo, la vostra ideologia, perché questa è ideologia non cristiana, secondo me, ma giacobino marxista,
1: certo.
2: volete
1: sì.
2: Tutti l'uguaglianza assoluta, che
1: certo.
2: Non esista questo mondo.
1: Certo.
2: Viva
1: per esempio, questo dibattito. Questo dibattito è paritario, ma non è paritario per esempio un CDA, dico per dire, che contenga tutti uomini, che anche in violazione delle leggi, e poi solo se glielo fai notare allora viene inserito l'elemento per rispettare le quote.
2: Viene inserita una
1: così.
2: Donna qualunque
1: non
2: in quanto donna
1: così.
2: Se lo merita
1: non
2: va nel consiglio
1: così.
2: Se no non ci
1: non
2: deve
1: è vero.
2: Andare così in tutti
1: non
2: i ruoli.
1: È vero,
2: così
1: invece è solamente una difesa di un potere millenario e secolare, perché a voi dà fastidio che le donne prendano la parola, che prendano il potere
2: ideologica.
1: E che si affermino. No, è una posizione contro il sessismo, quindi io mi aspetto che questa parità sia applicata sempre, ma le faccio un esempio che le farà piacere, perché vado a segnalare una defaillance della sinistra, quindi sarà felice. Il Comune di Milano aveva detto che per regolamento dovevano esserci in ogni incontro pubblico un numero uguale di relatori uomini e donne, avendone visti migliaia, e vivo da 20 anni a Milano e la racconto tutti i giorni, non ho mai visto questa parità, sono sincera, quasi mai applicata. E invece io non posso pensare che non ci sia un valore uguale di donne e uomini, e quel vostro siparietto con la cosa in mano del merito l'ho trovato veramente sgradevole, veramente sgradevole.
0: Sentiamo Yonghi.
2: Qui si vuole applicare un concetto filosofico astratto, buonista, di uguaglianza che non esiste su questa terra, a qualunque cosa, ai sessi, alle razze, alle etnie, alle culture. Ognuno, viviamo in un mondo di differenze, noi vogliamo tutelare tutte le differenze, viva le differenze, che
1: sì,
2: sono
1: a
2: la ricchezza
1: di quelli che voi ritenete quelli superiori.
2: Noi vogliamo mescolarle, renderle, omogeneizzarle,
0: allora,
2: renderci
0: regia,
2: tutti
0: tira
2: uguali.
0: Tira giù Anna Rita Briganti e Roberto Yonghi Lavarini. Anna Rita Briganti, collega giornalista, e Roberto Yonghi Lavarini, futuro nazionale, tornano dopo il brano.

0: Anna Rita Briganti, come mai secondo te Futuro Nazionale, almeno stando ai sondaggi, dove insomma ha preso la Lega e la sta superando, convince tanti italiani?
1: Beh, convince, a parte li convince per ora teoricamente, perché parla esattamente al di fuori delle istituzioni e parla alla pancia del paese, quindi nel momento in cui tu vai a dire delle cose estreme, delle cose anche che poi al potere
0: non sarebbero fattibili.
1: No, io sto dicendo che parlano fuori dalle istituzioni, cioè la remigrazione nel momento in cui anche Futuro Nazionale avesse il potere di farla non potrà mai passare. Tutte le loro proposte non sono proposte che poi una volta al potere sono realizzabili.
0: Quindi sono idioti quelli che si fanno prendere in giro, quelli che...
1: No, non si fanno prendere in giro, vogliono ascoltare esattamente quello e vogliono sostenere quella che si chiama manosfera, fasciosfera, no? Che poi sui social vediamo fiorire, sono dei movimenti di estrema destra, perché Futuro Nazionale, in modo evidente, Roberto Poletti non si ispira alla destra che dialoga, si ispira a AfD, si ispira in Germania, si ispira a RAN, Rassemblement National in Francia, si ispira a questi movimenti di destra estrema che propongono cose che in una democrazia non sarebbero realizzabili. Io non credo
0: Lavarini,
1: che si possa fare
0: Roberto,
1: una legge sulla remigrazione.
0: Roberto,
2: ho cercato di essere disciplinato. No, noi parliamo certamente anche alla pancia degli italiani, noi parliamo ai cuori e ai cervelli, dicendo chiaramente quello che pensiamo. Noi siamo uomini liberi con le nostre idee e le portiamo avanti liberamente e con coerenza, e gli italiani decideranno se votarci o meno. Per quanto riguarda
0: perché
2: la remigrazione,
0: per quanto riguarda la remigrazione,
2: io credo che nel quadro dei nostri valori e delle nostre idee si potrà assolutamente applicare la remigrazione, perché noi dobbiamo cambiare le regole generali del sistema, perché l'Italia non è governata dal governo italiano, ma il governo italiano dipende dalla Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea,
1: appunto,
2: dalla NATO, dall'Unga, dalla Gran Bretagna, dal Fondo Monetario Internazionale.
1: Noi
2: dobbiamo rivedere gli equilibri di forza
1: per fare
2: gli interessi del popolo italiano, delle imprese italiane, delle famiglie italiane, e non faremo come le destre andate al governo, che con le nostre stesse idee si sono vendute, si sono piegate al sistema.
1: Ma no, la remigrazione è una cosa molto avanti, cercando di
2: cambiare questa Europa.
1: Questo non è vero, perché le destre che vanno al potere in realtà sono destre consapevoli del loro ruolo istituzionale, pur non riconoscendomi assolutamente in quelle idee, che giustamente dialogano. Io, come vedi, trovo, ha confermato, dice usciamo dall'Europa, sappiamo

0: sappiamo che sarebbe la fine dell'Italia uscire dall'Europa.
1: Sarebbe
0: sappiamo che a livello monetario non si torna dall'euro. Ma non diciamo questi slogan, queste frasi fatte. Ma questo è buono solo per un posto, Longhi. Questo va bene solo per i posti. Noi non dobbiamo prendere in giro chi ci ascolta. Non dobbiamo prendere in giro chi ci ascolta. Noi non possiamo uscire dall'Europa. Non prendere in giro chi ci ascolta.
2: Allora, così non si va da nessuna parte. Ti raggiungo, Cappadone, mi ascolti? Regia.
1: Anche la signora mi ha interrotto, Poletti.
2: Sì, io stavo dicendo. Va bene, non facciamo la gara a chi ha interrotto chi.
0: Asilo Mariuccia, dall'Europa non possiamo uscire.
2: Cappadone in regia, tiri giù entrambi, grazie. Volevo chiedere a Longhi Lavarini perché è deluso da Giorgia Meloni, me lo dice chiaramente.
1: Ma semplicemente perché non ha rispettato nessuno dei punti del programma per cui è andata al governo votato agli elettori di destra. Le tasse non sono state abbassate, la burocrazia non è stata migliorata, l'invasione di immigrati clandestini, arabo, africani, musulmani non è stata fermata, la sicurezza non è migliorata. Che cosa ha fatto questo governo? Non dico di destra, ma che cosa ha fatto per gli italiani, per il popolo italiano, per le famiglie italiane, per le imprese italiane? Nulla. E stiamo buttando via nel cesso i soldi del popolo italiano per darla al cocainomane Zelensky che sta facendo massacrare il suo popolo in una guerra già aperta contro la Russia.
0: Rispetto verso chi non è presente in questo momento, e chiamare Zelensky così è inaccettabile. Poi vorrei ricordare che Vannacci è eurodeputato, quindi se l'Europa vi fa schifo, anzitutto lui si potrebbe dimettere da quell'incarico per cui è ampiamente remunerato. E vorrei anche dire, dove erano gli elementi già attivi in politica in questi 4 anni? Perché nessuno ha fatto niente? Io penso che loro vogliano distruggere questo governo solo per fare hype.
2: Poletti, ci mancava l'hype.
1: Un saluto anche alla maestrina. Un saluto alla maestrina.
0: 5 meno meno.
1: Era la mia media scuola, va benissimo.
2: Ci sta. Grazie. Tutto si spiega, dice la Briganti, che saluto, e saluto Roberto Longhi Lavarini. A proposito delle tasse, domani Fratelli d'Italia farà una conferenza stampa in cui spiegherà tutte le tasse tagliate da Meloni. Io sono proprio curioso di vedere questo elenco e di commentarlo naturalmente assieme a voi. La trasmissione Italia No Limits torna. Questi due ospiti. E la trasmissione Italia No Limits torna domani dalle 17 alle 20. Fatemi ringraziare i due che non mi hanno esaurito invece, che sono Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, i programmi continuano. Tra una manciata di secondi il timone delle 20 con Francesco Massardo. Un abbraccio a tutti voi e dialogate senza sovrapporvi. Poi mi dicono che c'è Paolo Sergio in sostituzione a Massardo, e allora buona sostituzione a Paolo Sergio, e domani siamo ancora qui.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: you.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Sono le 6 ed un minuto.
5: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
6: Le 6 e 2 minuti, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, con Peter Bescapè come sempre in regia. Molte sono le notizie, in gran parte di esteri. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi: 334 11 11 622 e giornaleradio.fm. Il nostro sito, il nostro faro, dove potete ritrovare praticamente tutto quello che vi siete persi. Allora riepiloghiamo le notizie, perché andiamo deviando. L'umiliazione nello studio Vale. Zelensky ieri si è ripreso la scena davanti a Trump nei saloni dell'Hotel Royal di Evian. Sul lago Lemano forse qualcosa comincia a cambiare. Zelensky entra al mattino nella stanza dove sono riuniti i leader del G7, gli europei lo accolgono con abbracci e sorrisi. Trump invece non si alza, resta seduto al suo posto. Poi, quando prende la parola, il presidente ucraino inizia mostrando al presidente americano le immagini dell'attacco russo contro la cattedrale della Dormizione e il monastero delle grotte di Kiev, cioè il cuore spirituale dell'Ucraina. Trump guarda le foto delle rovine, esprime disapprovazione, si dice colpito, e Zelensky va avanti, insiste e racconta come l'Ucraina sia riuscita a riequilibrare il rapporto di forza sul campo, anche portando i droni fino nel territorio russo. E poi, dopo un'ora e mezza dalla riunione, Trump ha un alto tono, accenna complimenti per Zelensky e per i successi della resistenza ucraina. Parole non scontate se torniamo indietro nel tempo, quando ci fu l'intimazione a piegarsi a Mosca pronunciata nello studio ovale. Ora il presidente americano ammette: la Russia prende molti colpi. Il mese scorso ha perso 35.000 soldati, parlerò io con Putin domenica. Poi aggiunge: la Russia dovrebbe firmare un accordo con l'Ucraina, ha spiegato Adepian. Intanto il vertice è proseguito, è stato un vertice certamente importante, ma i leader del G7 hanno concordato di rimanere uniti nel loro sostegno all'Ucraina, di intensificare le pressioni contro la Russia. Hanno deciso di aumentare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni sul suo petrolio, sul suo gas, sull'ipotesi di una data di ripresa dei negoziati con la Russia con la mediazione degli Stati Uniti, ventilata anche al G7 di Evian. Zelensky ha affermato che l'organizzazione di queste discussioni è molto difficile. Ha ricordato Zelensky che avrebbe voluto cogliere l'opportunità del G7 per incontrare Putin, ma che la Russia non era d'accordo. Ma intanto Trump ha incontrato i leader mondiali al vertice del G7, dove l'accordo sull'Iran è al centro dei colloqui. Trump ha promesso di rendere pubblico il testo dell'accordo entro un paio di giorni e ha perfino ventilato l'ipotesi di leggerlo davanti alle telecamere. Ha anche affermato che lo avrebbe inviato al Congresso per la revisione. In precedenza Trump aveva sostenuto che la prossima fase dei colloqui è volta a risolvere le spinose questioni relative al programma nucleare iraniano sarebbe stata, a suo avviso, più semplice. Parole di Trump: stiamo monitorando i siti dell'uranio arricchito, lo vogliamo distruggere e non ottenere, abbiamo le attrezzature necessarie per scavare siti nucleari ed estrarre la polvere nucleare. L'Iran però chiede a Israele, e questo è il punto critico, di ritirarsi dal Libano come parte dell'accordo. Trump ha affermato che il primo ministro israeliano Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Israele e Hezbollah comunque hanno continuato a combattere anche ieri e Netanyahu ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano meridionale, da Gaza oppure dalla Siria. Questa è la situazione, ma ce n'è un'altra che vedo da CNN, perché secondo quanto riferito pochi minuti fa da funzionari americani proprio alla CNN, i negoziatori americani stanno lavorando per rendere pubblico rapidamente il testo dell'accordo tra Washington e Teheran, pur minimizzando l'importanza di specifiche formulazioni contenute in questo documento. Questi funzionari, non meglio specificati, ma lo scrive CNN, quindi sono fonti sicure, hanno descritto il resto dell'accordo, il testo, come incredibilmente vago, inteso principalmente a creare un ambiente più favorevole per i successivi colloqui altamente tecnici e in presenza. Hanno aggiunto che il quadro di riferimento mira a fornire all'Iran la possibilità di presentarlo politicamente al proprio pubblico interno. Inoltre i funzionari hanno affermato che il testo del memorandum d'intesa, che secondo quanto dichiarato ieri e anche l'altro ieri dal vicepresidente J.D. Vance, non rifletteva gli impegni cruciali assunti dall'Iran nei confronti degli americani attraverso canali informali, impegni che a loro dire avevano dato loro maggiore fiducia nel firmare questo accordo. Non bisogna dare troppa importanza al linguaggio del protocollo d'intesa, ha detto uno dei funzionari citati poco fa da CNN, descrivendo l'accordo come un documento politico, essenzialmente politico. E questo di CNN di questa mattina è certamente qualcosa che chiarifica e che chiarisce lo stato un po' così di incertezza di quello che avverrà, quasi certamente ormai è sicuro, a Lucerna nella giornata di venerdì. Sono le 6:08 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica di Ed Sheeran.

0: Le 6:12 qui a Giornale Radio, siete all'ascolto del Timone, la prima delle tre edizioni, quella che apre la programmazione in diretta qui su questa emittente. Allora iniziamo subito col racconto dalla riunione del G7 del nostro Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Si apre oggi la terza e ultima giornata di lavori per i leader del G7 riuniti a Évian-les-Bains, mentre è terminata nel segno della compattezza la seconda, così alcune fonti diplomatiche italiane riferendo commenti sulla sessione dedicata alla guerra in Ucraina, da cui esce un messaggio del gruppo a sostegno di Zelensky. Potenziare dunque gli aiuti economici ed energetici e naturalmente quelli in materia di difesa aerea, oltre alla pressione sanzionatoria su Mosca. Dopo i ripetuti fallimenti nel tentativo di intavolare un dialogo bilaterale con Vladimir Putin, Trump ribadisce che la Russia deve fare un accordo e promette di fare tutto ciò che sia in suo potere per trovare una soluzione, incluso, ed è forse l'unica vera notizia, ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. È circolata persino l'ipotesi da fonti ucraine di un invito rivolto da Zelensky a Putin per un meeting al G7 di Evian, cosa prontamente smentita dal portavoce del Cremlino Peskov. A margine della sessione di lavoro, rende noto il Kiev Independent, si è tenuto anche un faccia a faccia trilaterale fra Volodymyr Zelensky, Donald Trump ed Emmanuel Macron. Sull'Iran invece inizia la seconda fase, ha detto il tycoon, a tre giorni dall'annuncio di un'intesa preliminare con Teheran, che oggi suggella ulteriormente con la confermata rimozione della quarantena navale americana in attesa di firmare ufficialmente i documenti venerdì a Lucerna e quindi aprire le danze di nuovi negoziati per i prossimi 60 giorni. Ho un buon rapporto con Bibi, ma deve essere più responsabile nei confronti del Libano, dice a tal proposito il presidente americano. Oltre all'annuncio di un prossimo summit fra l'Unione Europea e il governo britannico, i leader del G7 hanno rivolto un appello alla comunità internazionale per una risposta forte e coordinata all'epidemia di Ebola sempre più incontenibile in Africa. E poiché le diplomazie non sono mai completamente slegate dalle variabili interne, Macron è finito nell'occhio del ciclone per aver invitato Donald Trump a cena nella fastosa reggia del Palazzo di Versailles. Nessuna cena di gala, si è giustificato a tal proposito il presidente francese. A lei la linea, direttore.
0: Così dunque il G7 di Evian, poi c'è stato l'avvicinamento di Giorgia Meloni a Donald Trump. Mi hai abbandonato, ha detto Donald Trump, ma noi siamo sempre rimasti amici, ha spiegato Giorgia Meloni in questo siparietto. E poi c'è anche molto altro, come il resort di Burgerstock, questa fortezza amata da Audrey Hepburn e da James Bond, scelta venerdì, dopodomani, per l'intesa. E poi c'è Israele che avanza con i droni, ci sono altri 4 morti. E abbiamo anche raccontato di come Trump e Zelensky si siano rincontrati nuovamente dopo mesi, anzi lunghi mesi di distanze. C'è stato ieri certamente un avvicinamento, poi vedremo come andrà a finire. C'è la questione ancora dello stretto di Hormuz, ieri ne ha parlato il ministro della difesa Crosetto.
2: Ci augureremmo che già adesso si fossero risolti i problemi, sappiamo che così non è, sappiamo che è un percorso che è iniziato ieri, che dovrà proseguire, già solo nessuno sa quante siano le mine, per fare un esempio banale, quindi nessuno sa quanto tempo ci vorrà per arrivare allo sminamento, ma poi bisognerà vedere se sarà possibile, come sarà possibile fare lo sminamento. Come lei sa, la missione Anglof che hanno iniziato gli anglo-francesi, alla quale noi abbiamo deciso, se ci sarà l'autorizzazione del Parlamento, di unirci con 2 assetti di navi cacciamine, ha bisogno di precondizioni. La prima è che se arrivi lì e non ti bombardino gli iraniani, sia accettata da tutte e 2 parti. Le prime dichiarazioni di oggi diciamo, non sono granché positive da parte di Alarma. Io penso che adesso toccherà alla comunità internazionale affiancarsi agli Stati Uniti per trattare questa parte, e poi appena sarà possibile, poco per volta, si libererà il passaggio che lo aspettiamo tutti nel tempo più breve possibile, ritorno alla normalità.
0: Questo Crosetto sullo stretto di Hormuz. Allora, apriamo la pagina sulla morte del cardinale Ruini. Fu per molti Richelieu della Chiesa nell'era di Silvio Berlusconi. Ci sono molte reazioni, da Zuppi: ha servito con intelligenza e passione, da Prodi: voleva unire le culture diverse. Molte critiche ci furono ai tempi sull'operato di Ruini, e certamente la guida di Zuppi quest'oggi è assai e completamente diversa da quella di Ruini, ma vediamo di ascoltarlo quando aveva compiuto 90 anni in questa intervista a TV 2000.
3: Ma lei l'immaginava, quando è entrato in seminario, che avrebbe fatto una vita così come quella che ha fatto?
4: Non me lo immaginavo assolutamente. Io pensavo che, dopo aver sia insegnato sia cercato di fare della pastorale per tanti anni a Reggio Emilia, sarei andato in pensione e avrei magari scritto, messo per iscritto il frutto dei miei studi, ma non pensavo ad altro, ecco. E la nomina a vescovo mi ha abbastanza sorpreso. È stata forse l'unica volta in cui davvero ho avuto paura, perché mi sono sentito profondamente inadeguato.
3: Lei ha conosciuto tante persone. C'è qualcuno in particolare che oggi non c'è più e che le manca?
4: Cominciamo dai miei genitori, da mia madre, mio padre, certamente. Mi manca moltissimo Giovanni Paolo II. Ho avuto la grazia di lavorare al suo servizio per 20 anni. È una grazia unica, con un santo così grande. Da lui ho imparato tanto, ma mi manca fino a un certo punto. Certo, mi manca la sua presenza fisica, ma lo prego molto e mi sento in qualche modo sempre unito a lui.
0: Così Ruini a TV 2000. Ruini cambiò la Conferenza Episcopale in un soggetto capace di intervenire in politica senza intermediazioni. Ammirava Berlusconi, lo aveva detto anche pubblicamente, sosteneva i Family Day, le battaglie come l'astensione al referendum sulla procreazione medicalmente assistita, diciamo un conservatore, chiamiamolo così, dell'apparato ecclesiale. Torniamo ancora a Ruini in questa intervista nel suo 90° compleanno.
3: Qual è la caratteristica che apprezza di più in Papa Francesco, nel suo magistero?
4: Ma ci sono molti che mi piacciono. Comunque, in particolare, la sua insistenza sulla fraternità, questa che è anche dell'ultima sua enciclica, ecco, Fratelli Tutti, questa è molto importante, perché siamo tutti fratelli in quanto figli di un unico Padre che è Dio.
3: Cosa pensa del fatto che in una stagione difficile come quella che stiamo vivendo l'Italia sia guidata da due cattolici?
4: L'importante è che l'Italia sia guidata da persone che sanno veramente guardare in avanti, guardare in avanti. Sono stato in particolare molto ben impressionato, molto contento per la scelta di Draghi come primo ministro. È un grande cambiamento, un grande passo in avanti che credo aiuterà il nostro paese.
3: Qual è il risultato più importante che la Chiesa italiana ha ottenuto nel tempo in cui lei ha guidato i vescovi italiani?
4: Guardi, questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Penso che nei 16 anni in cui sono stato presidente della CEI e prima per 4 anni e mezzo segretario generale, quindi in oltre vent'anni, un risultato l'ho ottenuto, e cioè quello di far capire che la Chiesa è importante per l'Italia. Potevano essere d'accordo o non d'accordo, ma nessuno poteva dire che la Chiesa era qualcosa di irrilevante, che non contava nulla. E questo penso sia un obiettivo sempre da perseguire.
0: 6:22, così era Ruini nel suo 90° compleanno a TV 2000. Sono le 6:22, la musica di Alex Warren.

0: apriamo la pagina degli esteri con Emanuele Panero, esperto di geopolitica e strategie militari. Buona mattina, Panero.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: Leggo su CNN di poco fa la notizia che secondo molte fonti i negoziatori americani stanno lavorando per rendere pubblico in modo rapido questo testo dell'accordo tra Washington e Teheran, ma minimizzano l'importanza di specifiche formulazioni contenute nel documento. Sostanzialmente dicono che questo testo dell'accordo è incredibilmente vago, inteso principalmente a creare un ambiente più favorevole per i successivi colloqui. Questo che cosa significa? Che si tratta di un documento politico, come lo hanno definito gli stessi funzionari a CNN poco fa, più che tecnico?
1: Le indiscrezioni finora emerse rispetto a quello che è anche terminologicamente un memorandum of understanding indicano che Washington e Teheran potrebbero aver raggiunto sostanzialmente un framework attraverso il quale in un orizzonte rispettivamente di 30 e poi di 60 giorni, ma molto probabilmente che richiederà più tempo di così, costruire progressivamente una fiducia reciproca funzionale ad andare poi ad affrontare quelle che sono le specifiche tematiche dallo stretto di Hormuz, ma soprattutto per quanto riguarda nucleare, missili e proxy, che sono poi effettivamente i temi di maggiore divergenza. Quindi più che affrontare direttamente quelle che sono le tematiche che hanno portato e sono emerse dal conflitto in Medio Oriente, l'accordo vuole creare, diciamo, le condizioni per un progressivo sviluppo di canali, di una maggiore fiducia reciproca tra le parti, funzionale poi andare ad affrontare nel merito quelle che sono che sono effettivamente i temi, come principalmente attraverso progressive concessioni da una parte e dall'altra, a partire dalla cessazione del blocco navale statunitense, seguita da una cessazione delle interferenze iraniane per quanto attiene al transito nello stretto di Hormuz, e analogamente un graduale disimpegno statunitense di alcune capacità, non necessariamente di tutte, del dispositivo aeronavale dispiegato inizialmente in funzione di Epic Fury e poi del blocco navale, e analogamente una generale riduzione delle tensioni su tutti i fronti e anche uno sblocco di una parte di quelli che sono i fondi congelati di Teheran, così come una riduzione di una parte delle sanzioni, quindi una progressione funzionale a generare nell'auspicio di Washington e anche di Teheran le condizioni per giungere poi a un accordo specifico sulle diverse tematiche.
0: In questo testo quindi il quadro di riferimento mira a fornire anche all'Iran la possibilità poi di presentare questo documento in modo politico al proprio pubblico interno, quindi si lasciano il tempo, che possono essere 60-70 giorni, ora vedremo, per definire meglio le specifiche. Quindi diciamo siamo ad una... Quindi hanno ragione i funzionari a descriverlo come un documento assolutamente vago.
1: Quello che è emerso finora è coerente con questi aspetti. Evidentemente ambedue le parti lo presenteranno rispettivamente come un risultato positivo, ma quelli che sono gli elementi finora emersi non appaiono affrontare direttamente, o almeno in termini tecnici, come ad esempio l'impegno il tema ad esempio dell'uranio arricchito verrà effettivamente affrontato, perché c'è solo un impegno un probabile impegno, diciamo, siamo nella fase delle indiscrezioni, al fatto che di questo ne venga disposto, o al come, e sarà poi oggetto delle trattative e soprattutto poi del confronto tra le diverse linee rosse. Al di là di questo, il probabile punto uno fino all'emerso è quello di una effettiva cessazione delle ostilità che include anche il Libano, o che appare includere anche il Libano, e quindi diciamo al di là poi del definirlo come un documento politico o meno, ci sono degli effetti concreti, e anche quelli che sono i diversi step, dalla riduzione delle sanzioni allo sblocco dei fondi congelati agli effetti su Hormuz, sono effetti concreti più che delle dichiarazioni di intenti che dovrebbero verificarsi per costruire quella fiducia necessaria per il successivo accordo.
0: Grazie a Emanuele Panero in diretta, sono le 6:29, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, restate con noi, tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334-1111-622.
3: Giornale Radio.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 6:31. Giornale Radio.
4: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: E le vele dell'informazione qui al timone ci portano al nostro sito, il nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate molte delle interviste, dei programmi, dove potete riascoltare i podcast e molto altro ancora, dove trovate anche il nostro sondaggio che viene fatto e realizzato ogni giorno dal nostro Ferruccio Bovio. Allora, Donald Trump invita le navi a riaccendere i motori perché con la riapertura dello stretto di Hormuz il petrolio torna a scorrere di nuovo e anche Teheran esulta, affermando di aver costretto gli americani a fiammare. Considerata la non certo proverbiale affidabilità di tutte le parti in causa, ve la sentite di considerare come ormai realmente archiviata la minaccia di una devastante crisi energetica e commerciale a livello globale? I nostri ascoltatori sono pessimisti, no 87.5%, il sì il 12.5%. Allora veniamo alla cronaca politica con il nostro Marco Trombetta.
7: Buongiorno, in primo piano il G7 in Francia. Giorgia Meloni rivede Trump dopo gli ultimi mesi di tensione. Il governo italiano esprime soddisfazione per l'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. Si sblocca così lo stretto di Hormuz. Il nostro paese parteciperà alle operazioni di sminamento. E sull'Ucraina si tiene la linea delle sanzioni per costringere Mosca alla trattativa. Intanto da Bruxelles il via libera alla eliminazione dei dazi sui prodotti americani, ridotti al 15% invece quelli inversi degli Stati Uniti. Il dibattito politico interno. Montecitorio arriva il via libera al decreto rimpatri volontari. Scontro tra maggioranza ed opposizione. A destra si alza la voce dei deputati di Vannacci che rilanciano sulla remigrazione e PD, 5S e AVS partono con l'agenda del programma comune. 8 e 15 luglio gli eventi calendarizzati. Il campo largo progressista si prepara così alle politiche del 2026 con l'unità dell'alleanza per battere le destre. Si attende ora la nuova legge elettorale e non è detto che si cambi questi i sentori in Parlamento. Si teme il raggiungimento della soglia al 42%. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
6: E torniamo agli esteri perché il G7 entra nel vivo. L'arrivo ieri di Zelensky, confronto sulle sanzioni alla Russia. E intanto Trump decide di lasciare anticipatamente il vertice per seguire poi gli sviluppi della situazione internazionale. Cerchiamo di capire quali equilibri stanno emergendo tra Stati Uniti ed Europa con questa intervista ad un ex ambasciatore d'Italia presso la NATO realizzata dal nostro Matteo Respinti.
8: Buongiorno direttore, saluto Stefano Stefanini, diplomatico e analista, già ambasciatore d'Italia alla NATO e consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Ambasciatore, nel giorno dell'arrivo di Zelensky al G7 si è tornato a discutere di nuove sanzioni contro la Russia. Negli ultimi mesi però sono emerse differenze sempre più evidenti tra Washington e gli alleati europei nell'approccio generale da tenere nei confronti di Mosca. Esiste ancora una strategia occidentale condivisa oppure stiamo entrando in una fase in cui ogni paese persegue obiettivi propri?
9: Queste differenze fra Washington e gli europei sono nate con l'inizio dell'amministrazione Trump. Bisogna però dire che da quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, a Evian c'è un avvicinamento. Abbiamo visto ieri il colloquio di Trump con Zelensky, che aveva quella sorta di confidenzialità che avevamo già visto nell'incontro in San Pietro. Il Trump che è arrivato a Evian è stato un Trump molto meno aggressivo nei confronti degli europei e del G7 di quanto non si potesse temere.
8: Ecco, Donald Trump ha poi però anche deciso di lasciare anticipatamente il G7 per seguire, a suo dire, gli sviluppi della crisi medio orientale. Le chiedo, è semplicemente il segnale della gravità della situazione oppure possiamo leggere questa scelta come la conferma che oggi le grandi partite internazionali si giocano sempre meno nei vertici multilaterali e sempre più attraverso iniziative dirette delle grandi potenze?
9: Allora, dobbiamo leggerlo come il comportamento standard di Trump, aveva fatto la stessa cosa l'anno scorso Kananaskis. Trump ha una certa insofferenza per queste lunghe riunioni in cui è costretto a star seduto insieme a tutti gli altri leader per un lungo tempo. Io direi che qui bisogna guardare più alla sostanza, nel senso che non c'è stata una rottura con gli altri del G7. Il problema di cui torna a occuparsi a Washington, cioè l'Iran, è reale. L'accordo memorandum sarà firmato pubblicamente venerdì e Trump deve venderlo anche all'interno degli Stati Uniti, quindi diciamo che ha una cosa di cui occuparsi seriamente. L'importante, a mio parere, da questo G7, grazie anche degli altri sei che sanno di avere a che fare con un interlocutore non facile, non ci siano state rotture e anzi Trump abbia finito col riconoscere che dopo aver detto che gli altri del G7 erano stati inutili sull'Iran, adesso il loro contributo per tenere aperto e minare, dare garanzie di sicurezza nello stretto di Hormuz può essere utile. Direi accontentiamoci.
8: Io ringrazio Stefano Stefanini, già ambasciatore d'Italia alla NATO e consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Grazie.
9: Prego e buona giornata.
6: Grazie a Matteo Respinti. Maturità 2026, ci siamo. Domani la prima prova scritta della durata di 6 ore, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Racconto di Nicola Compagnone.
10: Io do nuovamente il buongiorno qui al timone a Daniele Grassucci, direttore del portale scuola.net. Grassucci, domani inizia la maturità 2026, un esame pieno di novità.
11: Questa sarà forse la prima vera prova di maturità per le intelligenze artificiali, o meglio, per una generazione di studenti che è stata preparata in gran parte nel corso dell'anno dai colloqui costanti con i chatbot come OpenAI o Gemini o Claude. Infatti, secondo una rilevazione di scuola.net, oltre il 50% dei maturandi li ha utilizzati costantemente nel corso dell'anno e questo è un dato che è raddoppiato in soli 2 anni. La stessa rilevazione fatta alla vigilia della maturità 2024 ci dava solo uno studente su 4 come utilizzatore assiduo. Complessivamente, tuttavia, in preparazione alla maturità saranno 3 studenti su 4 a utilizzare l'intelligenza artificiale.
10: Grassucci, però c'è una cosa che l'intelligenza artificiale non può fare, sfatare quello che è il mito del tototraccia.
11: oltre alle anticipazioni della vigilia che si possono provare a costruire sulla base delle scelte passate, e in questo l'intelligenza artificiale è molto brava, e ci sono anche degli elementi di imprevedibilità. Ad esempio, lo scorso anno, come sempre, era dato come grande favorito D'Annunzio, ma poi in prima prova gli studenti si sono ritrovati per la prima volta nella storia Pasolini e Tomasi di Lampedusa. Tutto questo per dire che come sempre la maturità, per quanto ci si possa preparare anche col supporto dell'intelligenza artificiale, ha un pizzico di imprevedibilità, però tuttavia questa imprevedibilità riguarda soprattutto le possibili tracce d'esame, perché in termini di selezione c'è una certezza: questo esame è poco selettivo, con questo sistema di valutazione che fa sì che metà del voto, circa il 40%, venga dato dai crediti scolastici, essenzialmente metà della promozione la si porta da casa in sede d'esame, quindi è veramente veramente complicato essere bocciati. Lo scorso anno solo lo 0,3% degli ammessi all'esame è stato bocciato. È molto più probabile invece non essere ammessi all'esame. Lo scorso anno il tasso di bocciatura è stato del 3,5%.
10: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
6: Grazie di cuore, compagnone. Nel 642 334 11 11 622 per i vostri messaggi, la musica degli All.

0: buongiorno, esperto di geopolitica, buona mattina.
1: Buongiorno.
0: Allora, ieri al G7 abbiamo visto un incontro tra Trump e Zelensky molto diverso, si ricorda, dall'umiliazione nello studio ovale, anzi direi una postura inizialmente non lo aveva molto considerato da quando era entrato dentro nel G7, aveva fatto vedere le immagini dell'attacco russo contro la cattedrale della Dormizione, il monastero delle grotte di Kiev. A quel punto Trump ha guardato le foto delle rovine e ha espresso disapprovazione, poi Zelensky lo ha inseguito e alla fine sono riusciti a parlarsi. Però ci si domanda, al di là di questo incontro, il cui contenuto non è proprio chiarissimo, però Zelensky ha chiesto a Trump un maggiore impegno per quanto riguarda l'Ucraina e ho visto che Trump ha detto con un altro tono, si è complimentato per Zelensky per i successi della resistenza ucraina, la stessa cosa veniva negata fino a qualche settimana fa.
1: Ma sembrerebbe un cambiamento di atteggiamento da parte di Trump, però l'uomo, lo sappiamo bene, è un divago non solo per quel che riguarda Zelensky e l'Ucraina, è difficile affidarsi alla sua dichiarazione, al suo atteggiamento di un momento per ricostruire un effettivo cambiamento della politica statunitense nei confronti del conflitto russo-ucraino. Staremo a vedere, è chiaro che il fatto che Kiev negli ultimi mesi sia riuscita a stabilizzare il fronte e a colpire duramente in profondità la Russia la avvantaggia. La Russia è in difficoltà, l'Unione Europea, o meglio alcuni paesi europei, stanno intensificando le azioni a sostegno dell'Ucraina. Sembrerebbe essere cambiata almeno in parte la situazione. Questo però non so se nell'ottica della conclusione del conflitto sia positivo o negativo, nel senso che la Russia non sta vincendo la guerra ma non la sta neanche perdendo, le trattative diplomatiche languono, nel senso che manca proprio la diplomazia. Noi non vediamo diplomatici professionali, esperti all'opera con un progetto da una parte e dall'altra, vediamo iniziative estemporanee che non portano quasi da nessuna parte, almeno sino ad oggi. Vediamo se questa situazione può modificare lo stato delle trattative diplomatiche. Personalmente sono un po' dubbioso al riguardo.
0: Anche perché l'accordo memorandum, chiamiamolo così, secondo quello tra Stati Uniti e Iran, che sarà firmato nella giornata di venerdì a Lucerna, secondo molti funzionari che sono stati sentiti dai colleghi di CNN, questo memorandum è molto vago e quindi fa capire come in realtà sia un documento più politico che non tecnico. Ciò vuol dire che nei prossimi 60 giorni Trump sarà impegnato sempre di più a fermare da una parte gli attacchi di Netanyahu in Libano per stabilizzare, cioè, i rapporti con l'Iran, e d'altro canto mettere dentro in questo memorandum i paletti tecnici e, se vogliamo, anche critici importanti come il nucleare, che mancano secondo i funzionari che hanno descritto poco fa il testo dell'accordo come incredibilmente vago, cioè inteso a creare un ambiente più favorevole per i successivi colloqui.
1: Purtroppo è così, siamo di fronte a un modo di trattare non diplomatico, fatto di azioni estemporanee, di colpi, bombardamenti, dichiarazioni, ritirate, altre dichiarazioni. È molto difficile prevedere che da azioni di questo tipo possa venire un miglioramento reale del quadro politico internazionale, questo tanto per il Medio Oriente quanto per l'Ucraina.

0: è un momento in cui lo scenario internazionale è veramente disastroso, perché ci sono problemi sul terreno naturalmente, ma ci sono anche personalità alla guida, e non mi riferisco soltanto a Trump, alla guida dei principali paesi che sembrano incapaci di affrontare in maniera professionale e lungimirante la situazione internazionale. Questo è un problema veramente grave di governance globale.
1: Noi sappiamo che 60 giorni sono veramente tanti in generale, ma sono tanti, possono cambiare le cose anche per quanto riguarda i minuti successivi alla firma dell'accordo. Quali sono, secondo lei, i punti che restano scoperti di questo memorandum?
0: Quasi tutti, francamente. Come ha detto lei prima, si tratta di, per quello che sappiamo, di dichiarazioni generiche di intenti, ma quasi tutto rimane aperto, dal dossier nucleare alla libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, cioè rimane praticamente tutto aperto, per non parlare delle complicazioni create artificialmente, sappiamo perché, da Netanyahu in particolare riguardo al Libano. È una situazione lontanissima da una vera e propria soluzione, si procede a strappi, pezzi, non, molto molto difficile che da questo accordo, se lo vogliamo chiamare così, segua una stabilizzazione reale nel Medio Oriente e poi ha ricaduta anche sul conflitto russo-ucraino.
1: Le 6.51, grazie ad Aldo Ferrari, che ricordo è docente all'Università di Ca' Foscari di Venezia ed è uno dei massimi esperti italiani di Russia, di Ucraina, di Iran e di molto altro ancora. Saluto l'ultimo ospite, Vincenzo Mazzaferro, che per i tipi di Mursia ha scritto un libro particolare, Il torculare di Erofilo. Buona mattina.
2: Buongiorno.
1: Allora, lei è un conosciuto, conosciutissimo chirurgo oncologico, lavora da quanti anni nella sanità italiana?
2: Da sempre, direi, come dire, tutta la vita passata nel servizio pubblico del nostro paese, all'Istituto dei Tumori, prima negli Stati Uniti e poi all'Istituto dei Tumori.
1: Quindi di storie ne ha viste. Perché il torculare di Erofilo? Che cos'è questa sanità e questa passione? Il medico e la passione del suo mestiere?
2: Beh, Erofilo era un medico molto appassionato, è un medico dell'antichità, è vissuto 300 anni prima di Cristo, è uno dei primi che ha analizzato il corpo umano. Erofilo scoprì il cervello, a cosa serve, ai nervi, a cosa servono. E da allora, come dire, la storia della medicina ha sempre accompagnato la storia dell'uomo e la passione della medicina non è nient'altro che la passione dell'uomo che si ripercuote nel tempo. Il libro racconta la storia di quattro giovani medici che studiano sui banchi dell'università, che vogliono cambiare il mondo come tutti i giovani, e racconta cosa è successo alla medicina negli ultimi, diciamo, 30 anni attraverso le loro vicende umane. Passa un po' tutto il loro vissuto attraverso questa continua rivoluzione dell'uomo, del suo pensiero e della tecnologia e di ciò che è successo, delle tante cose che sono migliorate in campo medico e che hanno migliorato la nostra vita, naturalmente pagando dei prezzi che sono sempre più, come dire, alti. La parte finale del libro di fatto si concentra sul fatto che queste nuove macchine, i nuovi robot, l'intelligenza artificiale sta entrando nella attività medica e si immagina una condizione non troppo lontana dalla realtà in cui le macchine fanno il lavoro del medico. E questo è una sfida che tutti avremo e tutti abbiamo nel prossimo futuro.
1: Allora, da una parte c'è un racconto storico, lei parte da lontano, quindi da Aerofilo, tira in ballo Aerofilo, però poi racconta delle storie di giovani che vogliono cambiare il mondo, ma si trovano, soprattutto in Italia, in una situazione molto complicata. Lei come la vede la sanità italiana, da medico, da professore, da chirurgo?
2: Vedo la situazione italiana dal punto di vista sanitario in un momento molto critico. La sanità è sempre stata, è sempre più pensata come, come dire, un'azienda che deve produrre salute. In realtà non è così. In realtà la nostra salute, quando siamo coinvolti personalmente, è tutto meno che un prodotto. È qualcosa di molto più allargato. Il meccanismo economico che gira intorno alla sanità ha però tagliato tanti rami e l'ha ridotta in una situazione che è molto lontana dalla vicinanza all'altrui problema, al umanitario, e molto, molto banale, del fatto che qualcuno non sta bene rispetto a te che stai cercando di curarlo. Il sistema non è certamente molto virtuoso in questo momento, direi anzi critico, direi molto difficile anche per i giovani. Sappiamo tutti le difficoltà che esistono per le nuove generazioni a progredire, a crescere, a prendere il nostro posto, e sicuramente si pensa che le macchine possano farlo, ma non è così, e le macchine fanno ciò che gli insegniamo, e di conseguenza non tutto e non sempre funziona come vogliamo. Difficile fare adesso delle critiche specifiche, però certamente il sistema è in grande crisi.
1: Ecco, lei ha esperienze, mi diceva, negli Stati Uniti, quindi anche all'estero ancora oggi. Ecco, ma questa situazione sanitaria molto complicata, molto difficile, il rapporto soprattutto tra pubblico e privato, i finanziamenti, le liste d'attesa, molto molto alto ancora, dei problemi che abbiamo affrontato, che continuiamo a affrontare tutti i giorni anche qui su Giornale Radio, sono gli stessi anche all'estero, in Europa per esempio, oppure no?
2: Beh, la realtà è che ogni, diciamo, paese, il nostro in particolare, ha anche, come dire, un suo retroterra culturale. Le persone approcciano le cose in modo diverso. Il nord Europa, sappiamo tutti, insomma, è molto più portato a sopportare e a credere nel lavoro delle istituzioni di quanto avvenga nel sud Europa. Negli Stati Uniti io ho vissuto in un momento straordinario, che adesso non è più certamente riproducibile. Soprattutto anche negli Stati Uniti il sistema è in crisi, c'è sempre meno volontà di credere nella scienza, attenzione a ciò che è realmente scientificamente valido, e se perdiamo questo tipo di situazioni e ci lasciamo, come dire, trascinare solamente dalle opinioni, trascinare solamente dalle sensazioni, riusciamo a far ben poco. È molto importante recuperare una forza interiore e generale nella scienza e in ciò che realmente serve alle altre persone.
1: Le storie di questo libro, per concludere, le storie di questi quattro giovani che sognano di cambiare il mondo, nei fatti riescono a cambiarlo?
2: Il suo libro. Finale del libro è aperto, ci daranno i lettori, ma ci sono diversi finali. E vale per tutti noi se riusciamo a cambiare le cose che stiamo facendo. È possibile, certamente il sistema è mosso verso l'ottimismo e verso il meglio e verso il bene, ma non è scontato che sia così.
1: Grazie Vincenzo Mastaferro, qui in diretta per i tipi di mosse, il tuo oculare di Aerofilo, un libro che racconta di sanità, di esperienze nel nostro paese, ma non solo. Lo ha scelto per noi Adele Marini. Noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Addio al cardinale Ruini, il porporato 95 anni è morto ieri a Roma, fu lo stratega della Chiesa italiana dopo la dissoluzione della DC. Ucraina a sostegno pieno dal G7, Trump pronto a nuove sanzioni sul petrolio russo. Iran, Stati Uniti verso la firma dell'intesa, venerdì in Svizzera ha riaperto Hormuz. Mondiali, Messi scrive ancora la storia, tripletta all'Algeria e aggancio a Klose nella classifica dei bomber.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Daniela Ubaldi, per lo sport Lorenzo Villanetti. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco.
8: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici. Per Giornale Radio, Davide Camera.
7: È stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la Premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità. Il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la vita spesa dal cardinal Ruini per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Intanto, ieri tensione nel canale della Manica. Una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato alla nave militare di Mosca. Non risultano feriti né danni allo yacht. Il Ministero della Difesa di Londra ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Incontro ieri a Roma tra i leader del centro-sinistra, vertice tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. I quattro hanno messo a punto 2 iniziative pubbliche per l'8 e 15 luglio per spingere su programma e alleanze in vista delle prossime elezioni politiche, escluso dall'incontro l'ex premier Renzi. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula.
9: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq.
10: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcolà, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
12: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
13: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Stop al genocidio.
17: Parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Qui c'è uno che chiama le armi!
19: Lo senti l'odore?
20: Cosa? Che cos'è? Diesel!
19: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh! Dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: Allora me la fa parlare, Bill.
24: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
28: Qui abbiamo gente furiosa.
29: Gli italiani fanno i conti con la crisi, con gli stipendi fermi al palo, col diritto alla salute sempre più negato. E Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione, solo per inseguire elettoralmente il generale Vannacci.
30: Buongiorno! Mercoledì 17 giugno 2026, Santi Blasto e Diogene. E ricordate, una testa piena di paure non ha spazio per i sogni. Ciao.
31: Buongiorno, sono in radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Avete visto ieri la partita? Senegal A contro Senegal B, ha vinto il Senegal A. Però ci sono grosse polemiche in patria, grossissime polemiche, perché il Senegal ha schierato in campo due naturalizzati, uno era Hernandez, l'altro era Rabiot. Ma io dico, ma le altre nazioni fanno le squadre con gli atleti migliori che hanno, no? E noi invece ci incastriamo, no? Perché i ragazzi nati in Italia, cresciuti in Italia, che hanno fatto tutte le scuole in Italia, no? Li consideriamo ancora figli di stranieri. Questa cosa mi fa vomitare. Non è possibile che l'unico esemplare di atleta naturalizzato è rimasto Balotelli, che poi veniva fuori dalla famiglia Raiola. Fateci caso tutti quelli che girano intorno alla famiglia Raiola come si comportano. Vabbè, è arrivato anche l'allenatore portoghese, è lo stile che stavamo cercando, sì, uno che ha imparato a fare allenatore sopra a FIFA lì, cos'è, manager, uno che mette la squadra in Inghilterra, perde contro una di terza divisione e lì sul tablet a fare i giochini, a spostare i personaggini sul tablet e sul... Guarda, vabbè, non lo so, il Milan veramente non so cosa dirvi. Per quanto riguarda la nazionale di calcio ha ragione Gennaro, se no farà una bella zuppa e Waller sti qua. Prendete esempio dagli altri. Allora, ragazzi, vi voglio bene, allegra, sempre comunque forza Milan. Ciao.
32: Sì. Oltre alle foto di Dito d'Allegra compagnia, le strette di mano, le cene, i pranzi, gli ammeccamenti, soprattutto da Trump e la Meloni, mi spiegate, qualcuno mi sa spiegare che cosa hanno fatto, che cosa hanno deciso a Evian, i grandi sette, il G7, oltre a una pace farlocca, perché non c'è nulla di chiarito, a una pace farlocca tra USA e Iran, che comunque non era in agenda nel G7, se ne parla soltanto, perché il G7 si dovrebbe incontrare per altre cose. Quindi vorrei capire perché si sono incontrati. Saluti Marco da Napoli.
33: Attenzione, allarme. Ieri sera l'ex statale
0: Pagliacci ha detto che vuole togliere la Naspi. Io credo che circa 1.300.000 persone credo che ieri sera siano cadute dalla sedia.
1: Svegliatevi dormienti, sveglia, sveglia, sveglia, è arrivato l'attimo, è arrivato in una nuova giornata, così e così, una giornata in cui ti svegli e ti chiedi che sta combinando Trump. Adesso dice che non gli dà i soldi a Netanyahu, niente soldi, ma è fantastico. Se vi ricordate lo suggerivamo ieri, ma sono proprio curioso di vedere se accadrà davvero il taglio dei fondi a Israele. Ovviamente la partita è sempre quella: se Israele continua la guerra in Libano, che invece nel trattato di pace Donald Trump ha siglato come condizione che dovesse finire. Si chiedono i giornali, l'accordo può reggere? E continuano a uscire dettagli su questo accordo fantastico. Prima lo firmano, poi scrivono le condizioni. Ovviamente sto scherzando, ma ricordatevi, riaprire lo stretto e quindi fine della crisi energetica che ci attanaglia, fine del blocco americano sull'Iran e stop al piano nucleare. Bisogna capire come e quando, e questo è il cuore di quello che stiamo discutendo in queste ore. C'è il primo assolto nei processi sull'edilizia a Milano. Io voglio togliermi una soddisfazione, ma ve lo ricordate quando anche con molte critiche da parte vostra dicevo, ma guardate che non è vero che il giudice, come vogliono quelli che pretendono di vincere questo referendum sulla riforma Nordio, non è vero che il giudice ha servito, ci sono mille casi in cui il giudice di un processo dà un giudizio opposto a quello dei colleghi. Oh, ma non è vero, pazzo, pazzo. E leggete le righe di questo verdetto che sono musica per chi crede nella giustizia. Gli abusi, non ci fu nessun reato. Il tribunale e la torre nata con la scia, irregolarità compiuta in buona fede, cioè crolla totalmente l'impianto dell'accusa, anzi direi è troppo, il grattacielo nato con la scia, secondo questo giudizio, è regolare. Beh, beh, beh. Viva l'Italia, perché è un paese più vario, guarda, di qualunque altra cosa. Canta vittoria il sindaco Sala. Mi tolgo un peso, le parole dei violenti violente dei PM sono state usate per screditarci, adesso tutto torna a posto. Ma c'è una foto e poi mi devi mettere qualcosa di sacro, qualcosa di mitico, di epico, caro Peter. C'è una foto di quattro persone che stanno a tavola, è un tavolo bianco, dietro ci sono, c'è un muro antichissimo ed è un selfie, perché il primo, quello che sta più vicino all'osservatore, tiene in mano la macchina, il secondo sorride e gli ultimi due sono, come dire, quasi incantati e soddisfatti. Ebbene, quel selfie è il selfie del Campo Largo, che si ritira in monastero per scrivere il programma, e la scritta di chi ha postato questo messaggio è: l'alternativa c'è già, facciamola vedere. Conte le va dietro, sì, facciamo vedere che adesso tocca a noi. ci sono mille polemiche, perché poi in questa foto, dopo aver visto Fratoianni, Bonelli, la Schlein e Conte, manca Renzi, che infatti ha detto: sono contento di non essere in quella foto, che vergogna, quelli vogliono fare una coalizione che a me non piace. Però è iniziato il ritiro del campo largo, e allora fa bene Peter Bescapè a salutarlo con Mezzanine, il capolavoro dei Messi Patta.

ballate, ballate mentre preparate vostro figlio per la scuola, ballate mentre vi date quella grande soddisfazione che è guardarsi allo specchio la mattina. Lo fanno grandi e piccoli, lo fate voi, lo fanno i vostri cari. Guardarsi, mentre stai osservando, ma che va? Sì, come sto messo male, faccio sbattuta, wow. Oggi è il giorno del colloquio sul piano industriale, io spacco il mondo, ecco. Guardate e ballate dentro di voi anche con un sorriso.

0: l'altra cosa fantastica è che abbiamo la cazzata del giorno, scusate il termine prosaico, di Nordio. Nordio, ce l'eravamo un po' perso. Nordio aveva preso una bastonata col referendum e stava buono buono nell'angolo, quindi positivo, no? I silenzi, le umiliazioni, direbbe Valditara, servono nella vita, e Nordio se ne stava buono buono. E invece prende la parola e riesce a coalizzare forse 200 associazioni, le opposizioni, il governo, tutti contro di lui, perché dice: è il libro più bello della giustizia italiana, lo ha scritto Benito Mussolini. Fantastico, no? E questo, uno dice, ma come gli è venuto in mente? Un colpo di sole, perché poi l'italiano è semplice. Se tu dici il libro più bello della Costituzione italiana, della nostra Repubblica, della giustizia, esiste, l'ha scritto Benito Mussolini, uno dice, vabbè, allora, perché? E lui, sapete che cosa ha detto? Era intervenuto a proposito della polemica, vi parliamo da giorni, della mostra Più Libri Più Liberi, e lui dice: volevo dire esattamente il contrario di quello che ha capito la gente. Io lo volevo abolire il codice Rocco. 20 anni fa ho presieduto la commissione per farne uno nuovo, rimasto nel cassetto. Va bene, ma ora il ministro è lei e non l'ho abolito. Beh, perché abbiamo dato precedenza ad altre cose, al referendum. E temo che quest'ultimo anno la riforma radicale sarà impossibile. Cioè, capite, Nordio è proprio un disastro, è sbagliata la frase. Sì, probabilmente lui voleva dire questo libro bellissimo, mi piacerebbe abolirlo, però non lo ha detto. Poi, correggendo il tiro, dopo gli dico a Nordio, ma che hai detto? Ma come ti è venuto in mente? Dice, no, io volevo dire il contrario. Va bene, allora puoi dire questo, se è il contrario, che non è il libro più bello, vorrei dire che lo vuoi cambiare. No, ma non si può più cambiare. Ma come non si può cambiare? No, ho dato precedenza ad altre cose. Nordio, povero Nordio, ma chi ti consiglia, chi hai intorno? E c'è una discussione che io ho con alcuni miei colleghi, ma questi sono proprio come sembrano, cioè un po' tontoloni, oppure sono bolliti, oppure lo stress. E io credo che sia proprio un problema con l'italiano. Cioè abbiamo una serie di ministri, ma se governasse il centrosinistra uscirebbe uguale, che pensano di dire una cosa, prendiamo che sono in buona fede, ne dicono un'altra, non se ne rendono conto, poi si seccano e sempre in questa lingua un po' strana fanno la correzione di tiro, che è peggio di quello che hanno detto prima, perché il problema è sempre con l'italiano: soggetto, predicato, complemento oggetto, superlativo. È bellissimo, è straordinario. No, ma io volevo dire che era brutto. Ma hai detto un'altra cosa, Nordio. Ma allora lavori per cambiarlo se è brutto? No, non si può più fare. Poveri, poveri. Crosetto sullo sminamento di Hormuz. Serve il via libera del Parlamento e lo stop alle minacce dell'Iran.
1: Per quanto riguarda invece la seconda domanda, saperlo, cioè ci augureremmo che già adesso si fossero risolti i problemi. Sappiamo che così non è, sappiamo che è un percorso che è iniziato ieri, che dovrà proseguire. Già solo, nessuno sa quante siano le mine, per fare un esempio banale, quindi nessuno sa quanto tempo ci vorrà per arrivare allo sminamento. Ma poi bisognerà vedere se sarà possibile, come sarà possibile fare lo sminamento. Come lei sa, la missione Anglof che hanno iniziato gli anglo-francesi, alla quale noi abbiamo deciso, se ci sarà l'autorizzazione del Parlamento, di unirci con due assetti di navi cacciamine, ha bisogno di precondizioni. La prima è che se arrivi lì e non ti bombardino gli iraniani, sia accettata da tutte e due parti. Le prime dichiarazioni di oggi, diciamo, non sono granché positive da parte di Iran, ma io penso che adesso toccherà alla comunità internazionale affiancarsi agli Stati Uniti per trattare questa parte, e poi appena sarà possibile, poco per volta, si libererà il passaggio, che lo spieghiamo tutti, nel tempo più breve possibile, il ritorno alla normalità.
0: Direi che almeno Crosetto è chiaro e dice quello che voleva dire. Sì, sarebbe bello andare, ma se vai là e ti bombardano non è carino. Bravo, premio Crosetto. Sentite Bocchino, 8:30, sul rapporto tra Meloni e Trump, l'alleanza con gli USA e l'unione dell'Occidente. Sentite, sentite.
2: Ma Giorgia Meloni ha fatto dell'identità la cifra della sua leadership. Lei anzi ha abbandonato il percorso ideologico proprio per abbracciare l'identità. E per lei l'alleanza con Trump è l'alleanza con il principale alleato dell'Italia, a prescindere da chi guida l'Italia e da chi guida gli Stati Uniti, cioè è l'unione di un Occidente che deve discutere assieme qual è il suo futuro, se decide di rinunciare alla demografia, se decide di rinunciare all'intelligenza artificiale, se decide di rinunciare al futuro e di diventare un grande Luna Park per i ricchi del mondo. Quindi Giorgia Meloni guarda a Trump come l'alleato occidentale, il principale alleato dell'Occidente, ma non ha avuto nessun problema.
3: È il principale distruttore della unità dell'Occidente.
2: Non ha avuto nessun problema a contrastarlo, lo ha fatto, vi ricordo, nello studio Vale una settimana dopo che aveva strapazzato Zelensky, e disse in quella conferenza stampa dove ci fu l'equivoco pure con l'interprete, disse no, io non sono d'accordo con Trump sull'Ucraina, io penso che noi dobbiamo continuare a mandare
3: le armi in Ucraina.
0: Ah, va bene, grande, grandissimi. Gli standard jazz che improvvisamente esplosero come una nuova moda, come una reinvenzione. Ebbè, questi Peter Bescapelli usa come il sale e il pepe. Sentiamo ancora Bocchino perché prosegue.
2: Dopodiché ha detto che era inaccettabile il massacro di Netanyahu, mentre Trump lo sosteneva, lo ha contrastato sui dazi. Quanto all'economia, io ricordo che l'Italia ha un segno più sulle esportazioni dopo i dazi, quindi non abbiamo avuto un danno.
3: Sempre spieghiamolo agli italiani che vanno a fare benzina o gasolio, eccetera.
2: Io sto dicendo
3: riferito alla guerra contro l'Iran.
2: Sulla guerra contro l'Iran.
3: No, ma io voglio capire oggi che convenienza oggi Giorgia Meloni con Trump, che probabilmente perderà le elezioni di medio termine, ma forse anche no, non lo sappiamo.
2: È un problema di Trump. Trump passerà. Quindi passerà Trump, ma non può passare l'alleanza tra gli Stati Uniti e l'America. Giorgia Meloni deve essere alleata agli Stati Uniti d'America, a prescindere dal presidente degli Stati Uniti d'America, per tenere unito l'Occidente in una prospettiva che si deve dare. Dopodiché, se Trump ha ragione, gli dà ragione. Vabbè. Se ha torto, gli dà torto.
0: Chiaro? E abbiamo volato anche questa volta, surfato sul governo che balla, e siamo arrivati alle 7:30. Ci fermiamo pochi istanti e torniamo fra poco.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. A Milano primi rallentamenti con code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4, ma senza situazioni di criticità. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sulla Semigliano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Versa Sud ad Aversa Nord verso Caserta. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Buongiorno a tutti. Vabbè, a me pare chiaro che Trump, dopo aver fallito in Ucraina e avere fallito in Iran, guarda i sondaggi per le elezioni di novembre e comprende che prenderà una mazzata elettorale di dimensioni apocalittiche, per cui sta tentando di essere e riapparire come quella figura moderata, leader dell'Occidente, che unisce l'Occidente per tornare ad essere credibile in vista delle elezioni. Io la vedo così, perché è chiaro che non è possibile che, se fino a ieri lui denigrava l'Europa, si riteneva sopra tutto e sopra a tutti, e adesso discute, fa gli incontri bilaterali con gli europei, dichiarazioni a favore dell'Ucraina. Mi pare evidente che è un cambio di strategia in funzione delle elezioni. Vedete che, dovesse mai recuperare e vincere a novembre, l'indomani tornerà ad essere quello che è sempre stato.
7: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marco da Roma. Alzo la palla al caro amico Jonathan da Prato. Questa è la nuova foto di Vasto, ce le ha tutte le caratteristiche. Saluti a tutti, buona giornata.
8: Ciao, sono Sandra da Roma, volevo chiedere a Peter, altro idolo della mia vita, se per favore può mettere sul display, può fare in modo che compaia sul display della radio il titolo delle canzoni che lui mette, perché sono tutte famose, tutte meravigliose, ma non sempre insomma gli ascoltatori le conoscono, specialmente quelli più giovani, e a volte anche a me sfugge il titolo. Comunque no, insomma, mi farebbe piacere leggere titolo e autore.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Avete visto, cari compagnucci? Avete già litigato col campo largo, è bastata una foto, avete già litigato. Questa è la sinistra di oggi, litigiosa. La gente vi dovrebbero votare, gli italiani, così andare subito in mano a un governo tecnico, perché dopo due mesi praticamente litigate subito. È bastata una foto, avete già litigato. L'unica cosa su cui siete d'accordo a sinistra, compagnucci, è mettere le mani in tasca agli italiani con la patrimoniale, con le tasse di successione, quello vi riesce bene, quello e portare immigrati irregolari in Italia, nel nostro paese. Come vi riesce a voi quello? Guarda, non c'è nessun altro schieramento politico a livello mondiale. Mamma mia, in campo largo, in camporella voi dovete andare. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
10: Buongiorno, General Scalea. Adesso leggevo un dato Istat veramente vergognoso per quanto riguarda la mia regione, la Calabria, dove crescono i poveri, sempre più poveri in Calabria, oltre 5.000 assistiti dalla Caritas, quindi, e crescono in modo esponenziale i working poor, cioè i lavoratori poveri. Cioè, la media è di 117 persone a ogni comune calabrese che fa richiesta alla Caritas per andare avanti. Cioè, grazie a Meloni e grazie pure al presidente Occhiuto che parla, però poi alla fine questi sono i dati. E non è che sono dati che uno se li inventa. Cioè, 5.000 e rotti poveri in Calabria, assistiti dalla Caritas. Una cosa vergognosa proprio.

Doo-wop col gioco di parole, perché era un gorgheggio del bebop, ma era anche fallo, i Gabben con i ritmi degli anni 30 rivisitati negli anni 2000. Tantissima musica, e godiamoci allora. Se n'è andato Camillo Ruini, una morte prematura, 95 anni, ma poteva sopravvivere altri 1000. Era il custode della chiesa tradizionale, era il padre spirituale di Giuliano Guidabardi, che lo ricorderà qui da noi in esclusiva mondiale. Era un'idea di mondo che se ne va senza lasciare una sostituzione.

E cosa dobbiamo dire del gruppo dell'ATM di Milano, questa banda di guardoni che si firmavano nella chat ticinese staff, selezionavano le foto delle passeggere che più gli aggradavano, commentavano tette, culo e poi passavano il frutto del loro lavoro arguto di selezione, e sto ovviamente prendendoli in giro alle chat e ai siti più oscuri. Che cosa dobbiamo dire di questa gente che va al lavoro su un autobus? E noi vogliamo bene i conducenti dei mezzi pubblici, ci sono simpatici quando li vediamo a bordo di quei torrioni e gli chiediamo il passo, gli chiediamo di aspettarci. Cosa dobbiamo pensare di questi che facevano questa specie di terrificante WhatsApp delle carni? Ebbene, bello come cominciano le storie. Tutto parte da una passeggera, 26 anni, che sabato scorso posta in rete la foto che aveva scattato mentre era in viaggio proprio sul tram numero 15, quello che collega Rozzano, centro dell'Interland, a sud-ovest di Milano, con la città. La foto era ben visibile sul cellulare dell'autista e in quel momento non in servizio, seduto davanti a lei. L'uomo di mezza età aveva inviato lo scatto in una chat corredandolo con la didascalia "e il mio dolce per voi", il tutto senza accorgersi che era osservato. Pensava di essere un dritto questo. La foto, quella di una passeggera ripresa sulle spalle, i commenti sul corpo della donna. E seguivano le battute inequivocabili degli altri partecipanti, battute da caserma: "che culo, mamma mia, che forme, che tette". E quella foto non era l'unica, ma è stata quella che ha fatto crollare il castello di carte. Cioè, tu stai mettendo alla berlina una donna senza neanche accorgerti che quella si è accorta e ti ha sgamato. La donna sveglia su Instagram, in questo post divenuto virale, ha fatto cadere tutto un mondo che era rimasto nascosto per mesi. E allora la donna va a beccare il conducente che la sta, diciamo così, esponendo, e le apre tutta la gallery di tutto quello che c'è in quella chat e gli mostra che cosa sta facendo. Tutte foto simili, tutti i culi, tutti i seni, tutti i corpi, tutte prese dalla telecamera a bordo dei mezzi, come un fishing, come una pesca. E a questo punto parte la denuncia e viene giù tutto, viene giù il mondo, viene giù lo staff ticinese, viene giù un'organizzazione che da anni, da mesi, per lunghissimo tempo, non sappiamo neanche esattamente quanto, perché sì, queste chat potevano essere state precedute da altre, passava ai raggi X tutti coloro che salivano sui mezzi, le fotografate quanto, perché sì, queste chat potevano essere state precedute da altre, passava ai raggi X tutti coloro che salivano sui mezzi, le fotografava, le inventariava, un grande

nell'impunità. E allora ho molta simpatia per questa donna che non conosco, che mentre stavano convinti di essere impuni, ridendo alle sue spalle, ha tirato giù tutto. Portishead!

Però sentite che c'è il retroscena italiano. In questi tempi un po' strani, in questa Italia in cui Nordio può dire che il libro più bello della giustizia italiana ha scritto Benito Mussolini, e lui sottintendeva che fosse una critica, il garante se l'è presa con la ragazza. Ma come, dite voi? Ma come, no? Staff ticinese svelata dalla ragazza che fotografa i baldi maschi e li mette all'indice. No, il garante dice non lo poteva fare. E no, perché come la chat del calcetto, non ci puoi entrare, non puoi violare la privacy di quelle persone in ciò che stavano dicendo. E questo lo dice Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del collegio del garante della privacy, che dovrebbe tutelare le nostre vite, doveva difendere la ragazza. E invece quest'uomo dice, lo so, per carità, io col cuore sto con lei, ma lei ha violato quella privacy. Allora mi ha molto fatto piacere leggere ciò che ha detto Katie Latorre, perché la ragazza, sì, è vero che ha svelato la chat staff ticinese fotografando il telefonino del suo guardone, ma è anche vero che ha avuto l'accortezza di oscurare i nominativi di tutti i partecipanti, pensate che sangue freddo, prima di denunciare l'accaduto. Allora Katie Latorre, avvocata che tutti conoscete, ospite frequente di Lily Gruber, dice, e bisogna farne un applauso, invece di colpevolizzare una ragazza che ha fatto un grande gesto civico difendendo tante vittime prima di lei, dovremmo ringraziarla perché ha correttamente segnalato ai canali interni dell'azienda quello che stava accadendo, svelando la chat, ma senza neanche rendere pubblica l'identità dei soggetti. Giù il cappello, vai Peter, quella bellissima danza. La mattina con il Gotham Project.

0: l'hanno raccontato così da qualche parte, cioè solo noi a giornale radio andate, anzi non vi ponete neanche, ma ve lo diciamo noi, gli altri vi danno le notizie. Ma in quale paese del mondo il garante della privacy, in quale mondo dei pazzi il garante della privacy diventa il difensore di coloro che violano la privacy? Dove? Giuliano!
1: Lo giusto, caro Luca, buongiorno. In un mondo giusto dove bisogna dire però le cose esattamente come stanno, e cioè che purtroppo, per quanto uno possa definire quei commenti sessisti, volgari, fastidiosi, sgradevoli,
0: non vedi che culo, non vedi che pacco, non vedi che, tette,
1: eccetera, ecco, eccetera, però bisogna anche unire a questa,
0: guarda,
1: a questo
0: giudizio che pezzo
1: etico,
0: di
1: a questa,
0: topa,
1: eccetera, a questa ipocrisia un po' di senso di realtà. Allora, la prima è che questi commenti fanno parte della quotidianità da una parte e dall'altra, da parte degli uomini nei confronti delle donne, delle donne nei confronti degli uomini e spesso degli uomini nei confronti degli uomini e credo anche delle donne nei confronti delle donne, di un certo linguaggio colloquiale, volgare, nel senso etimologico del termine, cioè linguaggio popolare. E questo va bene, può piacere, può non piacere, a me non piace, immagino che non piaccia neanche a te, però l'idea che uno possa andare a frugare nelle chat degli altri è francamente una violazione ben più grave di quello che avviene, e che
0: certo,
1: ben più
0: certo.
1: Grave, sì,
0: eccolo,
1: sì, molto più grave,
0: eccolo,
1: è molto,
0: Giuliano,
1: più grave.
0: Vi prego,
1: sto,
0: 334,
1: sto
0: 11,
1: con la, 11, con la privatezza, 72. Col
0: la
1: fatto
0: privatezza.
1: Che uno possa, sì, col fatto,
0: Giuliano,
1: che uno
0: ma uno sale su un autobus, tu stai difendendo una genga, una banda, tu sali su un autobus e mi vieni a parlare di privacy e c'è qualcuno che ti fa il catalogo,
1: tu sali su un autobus e ci sono e ci sono una manica di porci che ti commentano il culo, le tette,
0: non
1: e
0: è che sono
1: e fanno,
0: nel loro
1: e fanno
0: spogliatoio
1: orrore,
0: del
1: però,
0: calcetto, sono quelli che pigliano
1: sono...
0: Giuliano perché è salito sull'autobus, perché deve andare a scuola, deve andare in tribunale e si spolpano Giuliano e la moglie di Giuliano e la figlia di Giuliano e poi passano queste foto, le migliori, a delle
1: la
0: chat
1: verità
0: oscure.
1: È che all'interno
0: che
1: delle
0: dicendo?
1: Sue chat, la verità è che all'interno delle sue chat e delle sue conversazioni private una persona deve poter dire tutto quello che vuole serenamente e
0: ma
1: tranquillamente,
0: non diffondere
1: senza
0: le
1: avere
0: tue foto
1: nemmeno,
0: prese dalla
1: nemmeno,
0: telecamera di un mezzo
1: nemmeno,
0: pubblico
1: l'ha fatto che le foto siano prese dalla telecamera del mezzo pubblico può essere l'unica sbavature in una vicenda,
0: poco.
1: Altrimenti mi pare abbastanza poco, devo dirti la verità, per questa ipocrisia. Mi pare che non ci sia una violazione gravissima di nessun diritto personale, se non quello di poter avere delle chat private con degli amici nei quali si possono dire le cose che si vogliono, perché se dovessero
0: quindi
1: prendere anche, immagino,
0: scuola,
1: le tue chat
0: tutti
1: non sarebbero
0: quelli che gestiscono uno spazio pubblico e ci fanno la carne di porco degli affaracci loro, da domani sanno che Giuliano Guidabardi è garante sulla privacy e al loro fianco. 334 11
1: gli asili,
0: 11 622
1: no,
0: se
1: piano,
0: siete
1: vai
0: contro
1: piano,
0: i guardoni
1: ragazzo.
0: Se siete contro la violazione
1: vai piano ragazzo, vai piano ragazzo
0: individui.
1: E non cercare di fare una manipolazione di quello che abbiamo appena detto. È una cosa di sicuro sgradevole quel genere di commenti, ma quello che
0: ma
1: è grave è potersi
0: loro.
1: intromettere all'interno delle conversazioni private delle persone, qualsiasi cosa si dicano, conversazioni che vanno contestualizzate e che vanno poi lette anche alla luce di probabili ironie, di quello che le persone tra di loro vogliono e possono dire. Questa idea che voi vogliate dare a tutti quanti il patentino, ad alcuni di antifascista e altri di sessualmente probo, francamente mi fa un discreto orrore. Fatevi gli affari vostri e lasciate che anche i vecchi zozzoni siano vecchi zozzoni con le loro parole dove vogliono, classificateli come zozzoni, non frequentateli, non li frequento neanche io, però non ci si mette all'interno delle chat private perché questa è una violazione di legge non meno importante e non meno grave di quanto lo sia rubare immagini dalle telecamere di sorveglianza.
0: Bene, sentiamo se ci sono delle voci.
2: Buongiorno giornale radio, mi riallaccio al discorso di Gennaro D'Ascalea sui poveri in Calabria. La Caritas ha fatto un report proprio su questo. In tutta Italia sono 6 milioni i poveri e altrettanti ce ne saranno in ogni regione d'Europa. E questi che fanno? Si riuniscono, si sperticano in sala Melecchi verso Trump, il loro idolo, e pensano a, come dire, a rimpinguare non i granai, no? Ma a rimpinguare i loro come si dice, niente, lascia perdere Nicola, non mandarlo, non riesco, ciao.
3: Buongiorno, ciao ragazzi, Metano da Monza. Di questa vicenda della chat c'è da dire solo una cosa: loro hanno usato immagini della sicurezza dell'ATM, quello è il problema, lì c'è la privacy. Non possono essere utilizzate e non possono essere diffuse.
4: Simpatico Giuliano, che quando parla di queste cose minimizza, no? Le chat sono degli stupidotti di qua, di là, no? Poi invece se si parla di Marina Berlusconi, giù a dire commenti sessisti, lo schifo, il degrado, no? Quest'uomo, il patriarcato, ma come si fa? Ma come si fa? Forte con i deboli, deboli con i forti. Allora, siccome si tratta di donne comuni, vabbè, si minimizza, fa niente, no? Cioè, le piccole sbavature, se si parla e si nomina Marina Berlusconi, giù, bigotti. No, vabbè. Ileana da Milano, è ridicolo tutto ciò.
0: Bravissima Giuliana.
1: Non comprendere la differenza tra un discorso pubblico, ma no, abbiamo delle idee diverse, semplicemente. Io continuo a difendere l'idea che le conversazioni private debbano rimanere private e che ci sia una differenza tra una conversazione privata ed una conversazione pubblica. Nel merito, l'ho detto in premessa, mi spiace che chi non è d'accordo debba sempre sottovalutare l'ampiezza di una comunicazione e ridurla a ciò che più gli aggrada e più gli è utile per affermare la propria tesi. Nel merito esprimo lo stesso giudizio sessista, patriarcale, schifoso che ho espresso per questioni analoghe, però c'è una vicenda in cui c'è una violazione per Marina Berlusconi, ma anche per tutte, per tutte le donne maltrattate da te con il tuo linguaggio sessista, patriarcale, prevaricatore e discriminatorio. Per tutte le ho difese sempre e continuerò a farlo. Certo è che non posso non difendere anche la privatezza delle conversazioni, perché un mondo nel quale le chat private delle persone finiscono in pasto ai giornali, secondo me è un mondo brutto e pericoloso per tutti. Pensateci.
0: Ma Giuliano, quelle chat private sono alimentate dalle telecamere di sorveglianza. Metti che non sia un autobus, che a te sembra un luogo molto carino dove fare a polpa e pezzi le parti e i corpi degli uomini e delle donne, ammetti che sia la sala di attesa di un ospedale, metti che sia un posto in cui ci sono dei malati.
1: Intanto non lo è.
0: No, è uno spazio pubblico.
1: Fare dei paralleli è fuori luogo.
0: Ma è già grave che sia un autobus.
1: Mi risulta che meritoriamente la magistratura abbia aperto un'inchiesta proprio sul furto d'immagine dal sistema di sicurezza degli autobus. Spero che faccia altrettanto con il furto della chat, perché non si può fare giustizia privata e non si può punire un comportamento criminale con un altro comportamento criminale. Io penso che non debbano essere rubate le chat.
0: Quella si è difesa.
1: Io penso che rubare le chat sia un comportamento
0: come lei.
1: Io penso che rubare le chat sia un comportamento criminale tanto quanto rubare le immagini. Mi dispiace.
0: Quindi
1: non
0: tu preferivi che continuassero, non volevi che questa eroica cittadina.
1: Io preferivo che lei facesse quello che doveva fare, e
0: con una randellata sul cranio.
1: fare una denuncia all'autorità giudiziaria e non pubblicare le chat. Le chat non debbono essere pubblicate, le chat delle persone. Io non vorrei mai che pubblicassero le tue conversazioni private.
0: Però. Allora, da un furto all'altro.
1: Però, mi spiace.
0: No, perché volevo fare un. Metti su una notizia curiosa. Noi parlammo tanto dei famosi quadri di Sgarbi, c'è ricaduto qualcuno. Non so se hai notato che Rita Rusic è finita in un polverone.
1: Non propriamente, perché, diciamo.
0: Perché c'era un Basquiat molto bello, fra l'altro lo vorrei avere io, che non si trova più, come accade, era di Vittorio Cecchi Gori, era stato usato secondo il proprietario o quell'uomo, Giovanni Nappi, un avvocato che dice di essere legittimo proprietario di questo quadro, era stato usato da Vittorio Cecchi Gori per pagare degli onorari difensivi e invece Rita Rusi dice no, l'avvocato Nappi non è affatto proprietario dell'opera, ma il quadro è sparito, è stupendo.
1: Beh, se non è proprietario dell'opera, è inutile che la rivendichi. Rusic,
0: no, viene accusata Rita Rusic di averlo di aver fatto un'estorsione partendo da questo quadro. Curioso, no?
1: Immagino che siano questioni tra moglie e marito, e di certo si sarà tenuta il quadro
0: tra
1: come
0: moglie e
1: parte degli alimenti.
0: Mettere il dito. Non mi da fare
1: la moglie di Basquiat, la moglie di Cecchi Gori, Luca.
0: No, tra moglie e Basquiat era un gioco di parole, ma non c'è più.
1: Luca, è ora del giornale radio. Sei come
0: giornale
1: sempre fuori tempo.
0: Giornale lungo dell'ora tonda, a fra poco.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles

0: inizia dallo stile.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
7: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
6: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
0: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della settima sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti. E gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi, tutti assolti con formula piena. Il comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
6: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
8: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcola, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Vi ricordate il 22 e 23 marzo scorso la vittoria del Fronte del No al referendum sulla riforma Nordio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale, che poi non è entrata in vigore, il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i 4 leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei 4 leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: L'Italia ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
13: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
14: No, meno male che qua c'è Guida Bardi, perché questa è una piccola criminale che ha fatto una grossa violazione della legge sulla protezione della privacy. Ma allora che facciamo? Spiamo il cellulare di tutti per vedere che al lavoro non facciano foto, che abbiano comportamenti appropriati, eccetera. Tirate le orecchie ai vostri amici, fidanzati, fratelli, eccetera, che hanno questi comportamenti. Io, per esempio, lo faccio. Fatelo anche voi, ma non ha fatto del male a nessuno e ognuno ha il diritto alla privacy. Cosa facciamo? Apriamo indagini sui cellulari di tutti per vedere cosa c'è che ci piace e che non ci piace, chi si è comportato bene o male. Ciao Roberto da Amsterdam.
15: Buongiorno, Maria da Roma. Signor Guida Bardi, ma un conto è fare un commento verbale su qualcuno in un gruppo persone e quindi vuol dire esprimere un giudizio, un altro invece è diffondere foto di un corpo, di una donna o di tante donne e metterla alla berlina su gruppi a sua insaputa. C'è qualcosa di diverso, le pare? Quindi non confonda le idee, non mistifichi una realtà, sono due cose ben diverse. E poi diciamolo a tutti, i maschi che fanno queste cose sono dei frustrati sessuali, quindi dovreste dare il consiglio a queste persone, di cui ce ne sono tante, tantissime, che si andassero a curare, e magari sono tanti tanti bravi padri di famiglia che hanno tante belle figlie femmine, quindi facciamoli anche riflettere sui danni che stanno facendo alle loro figlie. Ok, buona giornata a tutti, sempre peggio, sempre peggio.
16: Scusami Giuliano, non ti scandalizzare quando c'erano quei porci che postavano i video delle mogli. Non ti indignavi? Adesso sì, vorrei essere dalla Svizzera.
17: Ma di cosa stiamo parlando? Ma oramai non c'è un limite più a niente. Ma pensa se fosse stato, io non so questo signor Giuliano, non so neanche, non lo conosco, è una mia colpa, ma sembra quasi che a volte dica le cose apposta per andare controcorrente, no?
18: Ciao ragazzi, sempre Marco da Roma. Fuori di polemiche, mi è venuto un dubbio e chiedo chiarimenti. Ma se la ragazza che ha fatto la foto alla chat, invece di pubblicarla lei, l'avesse passata a un giornalista, non sarebbe stato un reato, diciamo così, di lesione della privacy? Chiedo a voi come chiarimenti. Salute e buon proseguimento.
19: Secondo me no a questa tua ultima domanda, perché deve esserci una libertà di informazione, di racconto, di cronaca, soprattutto su una vicenda così torbida.
20: Ma quindi fate attenzione, perché verremo a prendere i telefonini di tutti, a vedere cosa dite dei vicini, dei vostri familiari, che foto vi mandate, e vi controlleremo in ogni per dove, così per vedere se aderite ai parametri del comportamento corretto. Se aderite non vi sanzioniamo, ma se non aderite sarete sanzionati duramente e riprovati dalla gogna generale e anche un po' di cilicio probabilmente.
19: Ma vuoi capire tu che qui l'uso del mezzo pubblico è discriminante, a parte il fatto che è riprovevole comunque? Ma non posso acquisire la foto di Luca o Giuliano, che salgono inconsapevoli tutto affidandosi a un mezzo pubblico senza sapere che finiscono e tritacarne.
20: Io
19: cioè
20: su
19: non sono,
20: sono
19: non
20: assolutamente
19: sono
20: d'accordo
19: mezzo
20: con
19: pubblico,
20: te,
19: ma sono esposto alla gogna.
20: Io sono più ampiamente perché trovo assolutamente vergognoso e raccapricciante il fatto che noi siamo circondati da telecamere che ci riprendono senza il nostro volere ovunque noi andiamo. Quindi quando tu passi per la città, tra telecamere dei negozi, delle banche, della sorveglianza pubblica, di questo e di quell'altro, e la tua privatezza nell'essere andato dove ti pare e ti piace scompare. Quindi io su questo sono non d'accordo, ma d'accordissimo con te. Ciò premesso, e premesso che non trovo sia bene catturare le immagini della persone per strada o anche di brandelli di esse, penso che sia un valore costituzionalmente prevalente da tutelare, quello della privatezza delle conversazioni, e penso di farlo in difesa non di quattro vecchi maiali di cui, come tu puoi capire, mi interessa davvero molto molto poco, ma in difesa dei diritti di ciascuno. Perché quando si comincia anche in nome del bene a erodere il diritto ad andare dove uno vuole, a dire quello che uno vuole, a fare quello che uno vuole nei limiti e nel rispetto della legge, si fa una violenza gravissima e si vanno a minare un principio sacrosanto delle civiltà liberali.
19: Quindi tu sei d'accordo io me ne accorgo, col garante che io me ne accorgo, la ragazza.
20: Mi spiace.
19: La ragazza,
20: ma è evidente che ma nessuno può essere in disacordo sul fatto che il garante della privacy, della privatezza, dei dati personali intervenga per tutelare la privatezza dei dati personali. Diciamo che sarebbe pagato per quello, ecco, per dare un commento abbastanza rozzo alla vicenda.
19: I dati personali delle ragazze, delle donne che salivano sull'autobus.
20: Ci sono, ma te l'ho detto dall'inizio e te lo ripeto, che difficoltà hai tu a capire che ci sono due violazioni. Ci sono due violazioni, entrambe fastidiose, e una secondo me è più grave perché non ha neanche la riprovazione pubblica, cioè quella di essersi intromessi nelle conversazioni private delle persone. È una tutela che dovreste avere tutti, soprattutto voi che vi rifate alla scuola della libertà.
19: Ma lei ha oscurato i nomi. Lei
20: cosa nella vuol dire oscurato i nomi? Anche loro hanno oscurato le facce. Anche loro hanno oscurato le facce, visto che c'erano brandelli di esse pubblicate. Che discorso è? Non si catturano le immagini delle persone, neanche, né delle facce in giacca e cravatta, né dei culi, e non si catturano le chat delle persone. Ci vuole il rispetto per la privatezza delle persone. Le persone possono chiacchierare ed essere persone eleganti, raffinate, che scambiano dei commenti assolutamente gentili ed educati, e anche dei buzzurri che liberamente scambiano dei commenti da trivio sulle parti che loro preferiscono delle passanti o dei passanti. Mi dispiace,
19: 3, 4, ma si fa così. 11 622 per i vostri messaggi.
20: Passiamo alla politica, caro Luca, perché ieri finalmente, come hai detto tu prima, si è riunito il primo abbozzo, spero il primo abbozzo di Campolargo. Ieri era un campo un po' più stretto, diciamo così, vogliamo chiamarli padri fondatori. Mi pare che la foto, a giudicare dalla parte che manca, cioè dal braccio, sia stata presa dall'onorevole Fratoianni. Si sono riuniti in un ristorante, hanno annunciato due date, l'8 e il 15 luglio, per cominciare a fare quello che da tante parti a gran voce si chiede loro da tempo: dire chi sono e che cosa vogliono fare. E mi sembra che se Peter ci dà una mano ne parliamo direttamente con uno dei protagonisti, e secondo me con lo scattatore della foto, perché dovrebbe essere in linea l'onorevole Nicola Fratoianni.
1: Buongiorno, grazie.
19: Buongiorno.
20: Allora, intanto riveli, è lei che ha scattato?
1: Sì, si vede, diciamo.
19: Violato la privacy,
1: Obiettivamente si vede.
19: C'è. Ma è successa l'ira di Dio, onorevole Fratoianni, se lo immaginava in quella foto, che già si parla della nuova foto di Vasto, cioè si accosta alle foto che hanno fatto la storia della coalizione di centrodestra, suscitasse questa polemica?
1: Forse chi parla della foto di Vasto lo fa perché, diciamo, non ama una coalizione, un'alternativa, una proposta di alternativa che considera, come sempre, diciamo, una specie di gioco dell'oca all'italiana, chi dice troppo schiacciata, chi dice troppo stretta, troppo schiacciata a sinistra, naturalmente, perché questo è sempre lo spauracchio, esatto, di alcuni settori del paese. che però non fanno mai
20: i conti. Renzi ha detto è con, la foto di chi paese. Vuole la sinistra, sinistra è un onore ma non io esserci.
1: Guardi, non voglio polemizzare con nessuno, perché per quel che mi riguarda quello di ieri è un passaggio importante, significativo, se non altro perché ha, diciamo, l'obiettivo di raccontare un'altra storia, un'altra versione, fate voi, rispetto a quella che raccontano tutti coloro che tutti i giorni dicono che non esiste neanche lo straccio di un abbozzo di coalizione, che non c'è un'idea in comune, che siamo divisi su tutto. Non è vero, perché queste forze politiche, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, lavorano insieme da molto tempo, non solo perché magari i segretari si vedono, si incontrano e discutono, ma perché lo fanno in Parlamento, nel Paese, lo hanno fatto organizzando manifestazioni, penso alla grande manifestazione per Gaza di poco più di un anno fa, era il 7 giugno scorso, penso a leggi, proposte di legge, mozioni parlamentari, risoluzioni, voti in comune, insomma ci sono tantissime questioni su cui esiste già un lavoro che è anche in qualche modo l'indicazione di un programma politico per il futuro. Poi naturalmente
20: scusa Giuliano, partiamo però dalla prima obiezione: perché non c'era Renzi? Perché non c'era Onorato? Perché non c'erano altri?
1: Perché è normale che le forze politiche che hanno, diciamo, da un lato una maggiore responsabilità per una ragione matematica, no? Perché sono tre forze che insieme raccolgono oggi, secondo l'unico strumento disponibile, poi ci saranno le urne come sempre a confermare o a smentire, ma secondo tutte le rilevazioni raccolgono circa il 42 spiccioli per cento del consenso degli italiani. Sono le tre forze maggiori e dunque hanno una maggiore responsabilità, non un maggior potere, non è che sono più fighe degli altri, gli altri sono figli di Dio minore o figlie di un Dio minore, sono semplicemente le più grandi, quindi hanno una responsabilità maggiore. E poi aggiungo, sono le tre forze che in questi anni hanno costruito su moltissime questioni una maggiore convergenza, una maggiore sintonia, si assumono la responsabilità di dire intanto noi abbiamo fatto delle cose ed è il momento anche di raccontarle, di metterle in fila, ne abbiamo altre in mente e magari le troveremo l'occasione magari in una di queste due date, questi due appuntamenti che, come tutti avete visto, corredavano la didascalia di quella foto, avremo modo di annunciarli o di proporli. Poi naturalmente ci sarà un percorso che riguarda la cosiddetta scrittura, che poi significa l'articolazione di una proposta più precisa sul piano programmatico, comincerà questo lavoro subito dopo l'estate, anche questo è un fatto noto, e quella sarà anche l'occasione in cui discutere modalità, forme e convergenze per costruire anche altre articolazioni della coalizione. Nessuno mette reti, nessuno l'ha fatto, il punto è che qualsiasi proposta credibile è una proposta che muove innanzitutto dalla convergenza su un progetto, su delle idee. Noi cominciamo a fare un lavoro per parte nostra, ripeto, senza arroganza ma con la serenità, ma anche la determinazione di chi dice noi abbiamo fatto delle cose, queste sono, e su questo cominciamo a muoverci. Mi pare, per quel che penso, un fatto positivo.
20: Onorevole Frattoglieni, visto che, come giustamente diceva lei, rappresentate già, ma secondo i sondaggi, ma insomma è evidente che sia così, il 42 e spiccioli per cento di quella che è la coalizione di centro-sinistra, avete già deciso in quel nucleo ristretto ma non tanto come arrivare alla scelta del candidato premier?
1: No, non abbiamo discusso, è una discussione che è aperta nel paese, diciamo sulle pagine dei giornali credo più che nel paese, ma questo perché io non penso che questo sia il tema più urgente nella testa degli italiani, delle italiane, di quelli che hanno altri problemi, altre priorità, ma in ogni caso no, non è stato un oggetto di discussione.
20: Luca, la domanda che faccio è, però avete segnalato alle altre forze che potrebbero, che ne so, essere in un prossimo appuntamento di, come direbbe lei, di allargamento, di seconda fase, oppure uno che si è sentito escluso dice a questo punto la porta è chiusa per me e io non ho...
1: Non direi, ma naturalmente ciascuno di noi ha le sue relazioni, i suoi rapporti, le sue interlocuzioni informali, quotidiane, talvolta più formali, talvolta meno, i rapporti politici esistono e ripeto, come si vede anche dalle diverse reazioni, dei diversi toni, ho letto per esempio Riccardo Magi che commenta quello che è successo dicendo mi pare normale che ci siano forze che hanno una maggior convergenza, che prendono un'iniziativa. Ecco, io penso che questa sia la lettura giusta, no? Cioè, l'ho detto prima, è ovvio che ci saranno altre fasi di questo percorso, naturalmente saranno scandite anche dai tempi della legislatura, c'è un dibattito anche su quando si andrà al voto, nessuno di noi è in grado di dare una risposta certa, ma è ovvio che anche questo inciderà, come inciderà il corso della legge elettorale. Ci sono tutta una serie di fattori che però non dipendono dalle scelte che si possono assumere nel corso di una riunione come quella di ieri, dipendono dall'evoluzione delle cose e che naturalmente poi contribuiranno a determinare timing, tempi, forme, modi. Ma mi pare evidente, ripeto perché tutti lo abbiamo ripetuto più volte, che è ovvio che da un lato non esistono veti, io non l'ho mai fatto, ogni tanto mi piace ricordare che se mai è capitato qualche volta di subirne, di qualche tentato veto, non è andata benissimo a chi l'ha fatto, ma questa è un'altra storia anche meno interessante, ma diciamo tendenzialmente non li metto. Quello che mi pare invece importante, ci torno ancora su un'altra volta, è la definizione di una prospettiva, di una proposta, perché è questo quello che poi garantisce da un lato l'efficacia della proposta politica, la credibilità e magari anche poi l'affidabilità sulla tenuta di una coalizione qualora le elezioni dovessero premiarla, che naturalmente è quello per cui lavoriamo.
20: Vabbè, faceva allusione onorevole Fratoianni alla legge elettorale, non può dire qual è ovviamente quello dell'idea della coalizione, però può dire qual è la sua. Voi quale legge elettorale volete? Vi va bene questa? Volete cambiarla?
1: Ma intanto questa proposta della maggioranza è anticostituzionale, sbagliata, inaccettabile, lo è nel merito, ma lo è anche nel metodo.
19: Per via del premio di maggioranza molto alto,
1: per via del mega premio, per via dell'antipasto di premierato che introduce con l'obbligo di indicazione del candidato premier al deposito del programma, ci sono molti elementi peraltro segnalati da autorevoli costituzionalisti nel corso delle audizioni che ne disegnano diciamo una più che sospetta incostituzionalità, ma qui siamo al merito. Poi però c'è anche il metodo, perché questo è l'unico paese in Europa, altrove sarebbe considerato uno scandalo, che con una certa ciclicità, perché anche qui bisogna essere onesti, non è solo un'attitudine di questo governo, della destra in generale, nell'ultimo anno, quando ormai le lancette cominciano a correre verso la scadenza naturale, non voglio neanche parlare di possibili, probabili, non lo so, scadenze anticipate, si cambiano le regole del gioco, lo si fa a colpi di maggioranza con un'altra inaccettabile forzatura. È abbastanza incredibile questo, perché stiamo discutendo delle regole, è incredibile quando lo si fa più complessivamente sulla Costituzione, come hanno tentato di fare col referendum sulla giustizia per modo di dire, ed è inaccettabile sulla legge elettorale. E quindi vedremo, se io dovessi dire qual è la legge che preferisco, una legge proporzionale, interamente proporzionale, perché io penso che si tratti di restituire rappresentanza ai cittadini, ma lo penso da molti anni, chi mi conosce lo sa, non è una posizione
19: nuova. Ma con un qualche premio di governabilità?
1: No, oppure. Io penso che la governabilità la fa il consenso, perché questo è il punto. Noi continuiamo a costruire norme, leggi, a discutere di leggi e di norme che sembrano avere sempre un obiettivo, cioè quello di cambiare la volontà degli elettori, ma così non funziona. L'idea che, come si vede con questa legge elettorale, facciamo un esempio molto semplice, con questa legge elettorale che Meloni vuole cambiare in nome della stabilità, il 4 settembre, se non erro, si staccherà il biglietto del governo più lungo della storia repubblicana. È del tutto evidente che la stabilità o l'instabilità la offrono gli elettori e le elettrici, e allora bisogna anche qui mettersi d'accordo col cervello, dico io, perché si discute spesso della perdita di rappresentanza, della perdita di fiducia dei cittadini. Mi pare chiaro che o la rappresentanza torna al centro e con lei il Parlamento, oppure tutto è destinato diciamo a essere piegato a un'altra logica. E infatti da quando si ragiona così sulle leggi elettorali, quello che è accaduto è che il Parlamento è sempre meno centrale, che tutto il peso si sposta sul lato dell'esecutivo, e ripeto, qualsiasi sia il colore dell'esecutivo, è un problema di assetti. Tutto questo non mi pare abbia fatto benissimo alla politica e alla democrazia italiana.
20: Onorevole Frattorini, siamo con i tempi proprio contingentati, ne abbiamo finito, le faccio una domanda a risposta secca: patrimoniale sì o no?
1: Sì, sulle grandissime ricchezze senza alcun dubbio.
20: Grazie all'onorevole Fratoianni, allora.
19: Grazie, buongiorno, buon lavoro, a presto.
20: Pubblicità.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
21: Attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
22: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
23: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
23: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 34 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Rapido aumento del traffico a Milano con coda in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, coda inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e da Viale Certosa a Monza verso Trieste. Verso Milano da sud coda in A1 da Melignano al Bivio per la tangenziale ovest, a Torino coda in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24, in sud da Sito a Corso Francia, in Liguria a coda in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena, ripercussioni in A12 con code da Genova Est verso Genova, in Toscana coda in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e a seguire code in tangenziale est fino ai Pariori verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli in autostrada ci sono code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria e in A3 in uscita a Napoli Centro via Galileo Ferraris a causa del traffico sulla viabilità urbana. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, a tratti tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso la tangenziale poi code a tratti sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
7: Noto dell'insoddisfazione.
8: Ce ne fossero di politici come Frato Ianni, chiaro, preciso e puntuale. Grande.
9: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma la foto di ieri dei leader del centro-sinistra mi sembra che rispecchi esattamente il percorso che si sta facendo. Adesso, al di là della legge elettorale, no? Io parlo con la legge elettorale attuale. È chiaro che se Vannacci continua a dire le cose che dice, è difficile che secondo me possa allearsi con Forza Italia. Io non vedo Mulè molto vicino alle posizioni, nemmeno la Carfagna molto vicino alle posizioni di Vannacci. Di conseguenza credo che stiamo andando su un possibile tensione a tre poli, cioè la destra, il centro e la sinistra, perché al centro Calenda, Forza Italia, lo stesso Renzi potrebbero avere una percentuale di un certo rilievo. E la sinistra si rispecchia esattamente nella foto che hanno fatto ieri i leader di quei partiti. Io non darei per scontato che ci saranno soltanto due poli, ecco, chiaramente dipenderà poi tutto dalla legge elettorale,
10: però,
9: ammesso che venga fatta, insomma. Buona giornata,
10: allora,
9: a tutti. Alessandro da Roma.
10: È interessante questa annotazione, però Giuliano, direi che il tema che ci propone Alessandro è dirimente. Tu hai un pezzo di centro, esempio la Picerno, e dice: io sono fuori dai poli, quindi sarò contro entrambe le coalizioni. Poi hai un pezzo di centro, non so, la Madia, Renzi stesso, che dicono: no, noi vogliamo stare con quella coalizione. E allora non è giusto invitarli se stai facendo il tavolo? Cioè, hai una posizione, diciamo così, Vannacci di sinistra, che è contro quella coalizione, è una posizione che vuole entrarci. Adesso non vorrei che Renzi e la
11: logica,
10: e altri
11: la logica,
10: dicano: non ci avete invitato, allora non veniamo.
11: La logica di Fratoianni mi sembra ineccepibile. Loro sono un punto di riferimento ampio ed è giusto che comincino a vedersi, perché se già tre partiti di quell'ampiezza condividono un percorso, dopodiché si va più avanti e si approfondisce. Di certo immagino e spero che Renzi, dall'alto del suo 2,5%, per quanto manovriero e utile, utilissimo nei momenti in cui si deve raggiungere una maggioranza, non possa pensare di essere quello determinante per evitare che gli altri si incontrino. Poi finché ci sono incontri c'è sempre tempo per aggiungersi e avere posizioni un po' più allargate, fare davvero di quel campo che ieri era stretto un campo che diventa largo. Se la vedranno, però non mi è sembrato questo scandalo, insomma, una riunione tra l'altro evidentemente a pranzo in un ristorante per decidere da che parte andare e come ci si organizza. Beh, chi più ha voti ha più responsabilità.
10: Hai visto,
11: più responsabilità.
10: Si è arrabbiato.
11: Sì, il che non vuol dire che abbia necessariamente ragione. Come hai visto, ieri si è adirato a Eviana anche Trump, che era ingrugnito.
10: Aspetta,
11: non ha salutato,
10: te lo leggo cosa ha detto lui.
11: Leggimi cosa ha detto Renzi, anche se io voglio passare le questioni internazionali.
10: Se tu vuoi escludere Renzi, dillo. Allora dillo che sei strumento, no? Sei strumento di una discriminazione.
11: Noi non siamo
10: in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra che ha un consenso importante nel paese, ma pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica, capito? Cioè, siamo stati discriminati, questo vuol dire.
11: E va bene, ce ne faremo una ragione e attenderemo che passi l'offesa per la discriminazione. E intanto, se ora sei d'accordo, passiamo alle questioni internazionali e agli Stati Uniti altrettanto imbronciati. Te lo sei visto? E ti è piaciuto Trump che girava le spalle a Zelensky e poi un po' infastidito per non aver avuto il tappeto rosso che attendeva di avere, l'accoglienza che attendeva di avere al vertice di Evian?
10: È giusto dargli sto tappeto rosso o no, povero Cristo? Ma se lo vuole.
11: E chiediamolo allora a chi di storia e di cultura americana ne sa e ne capisce molto, perché è tornato il professor Gregory Aleggi. Buongiorno, professore.
12: Buongiorno.
11: Tappeto rosso ci voleva? È stata un'infamia?
10: Diritto al tappeto.
12: Io gli avrei messo il tappeto verde come il clamoroso flop del suo rifacimento del laghetto in cui si specchia il Washington Memorial. Ha speso 15 milioni di dollari senza gara per renderlo più blu, più riflettente, ed è verde di alghe e di crescita. Quindi penso che il tappeto verde avrebbero dovuto mettergli.
10: Ma lei ormai è su posizioni cospirative, adesso invoca anche le alghe per oscurare la grandezza. Le avete tolto le lettere d'oro dal Kennedy Memorial. Quello, ho goduto quella scena,
12: Ma non ho verificato, perché la cosa più divertente di quell'episodio, che però la dice lunga sulla fragilità dell'ego di Trump, e che sono state rimosse dietro l'impalcatura per i lavori, quindi tecnicamente è stata rispettata l'ordinanza del tribunale che imponeva di rimuovere entro il 12 giugno. Dopodiché non sono state tirate giù le impalcature, per cui il pubblico non può vedere che è stato tolto il nome Trump. Nel frattempo fanno ricorso, no? E questo la dice lunga su un personaggio che non accetta la realtà, non accetta la sconfitta e soprattutto non accetta la legge. C'è solo lui, è veramente il privilegio, no? Ecco, questo credo che sia, dal punto di vista pratico, è una piccola sciocchezza. Dal punto di vista psicologico ce la dice lunga sul personaggio.
10: Resterà sui $250 a nuova banconota effigiata col profilo di Donald.
12: Quella penso che non ci siano ricorsi legali per bloccarla. 250 naturalmente è riferimento all'indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio 1776, e però diciamo, il fatto di voler mettere il suo nome e il suo volto su tutto quanto è indicativo di un regime personalistico, era proprio quello contro il quale i padri fondatori si battevano. Ci fu molto dibattito, diciamo, costituzionale per far sì che il presidente della nuova unione fosse abbastanza forte da parlare con i re, cioè con gli inglesi fondamentalmente, ma abbastanza da debole da non diventare lui stesso re. Ovviamente,
10: professore, ma questi escamotage, le chiedo veramente da politologo, osservatore attento delle cose americane, questi escamotage, oltre a placare l'ansia narcisistica di Donald Trump, secondo lei hanno un'influenza? Cioè, in questo Trump è antico, cioè pensa di dover essere gratificato come un sovrano, o è moderno, orwelliano ed è convinto che si costruisca un nuovo consenso di massa attraverso il senso irrevocabile della celebrazione?
12: Io credo che intorno a lui ci siano persone che pensano che si possa costruire questo nuovo senso. Lui è secondo me molto più infantile, molto più lineare, cioè, c'è il profilo psicologico che ha trattato la nipote Mary e insomma lo descrive come una persona che ha avuto grossi problemi con l'autorità del padre, infantile, molto più lineare, cioè, c'è il profilo psicologico che ha trattato la nipote Mary e insomma lo descrive come una persona che ha avuto grossi problemi con l'autorità del padre, sostanzialmente un bambino cresciuto.

0: tutta la vita e quindi in qualche modo non va a violare questa regola. È preoccupante che sia il capo di una grande nazione con un grande arsenale atomico e peggio ancora con un arsenale convenzionale che tende a usare a sproposito.
1: Perché si chiama Goldwater Rule? Perché accadde con Barry Goldwater, repubblicano, sì, e anche lui accusato di narcisismo pericoloso?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, diciamo,
1: come
0: che gli
1: andò
0: anni 60
1: a finire?
0: Gli anni 60 sono stati l'epoca d'oro, no, della psicologia come fenomeno di massa. Goldwater perse. Però Goldwater è un perdente di successo perché, insomma, la sua sconfitta ha portato alla reinvenzione del Partito Repubblicano, la sua sconfitta ha fatto morire il Partito Repubblicano moderato, no? E l'ha fatto reinventare come una formazione molto più dura, molto più estrema. Quindi Goldwater è uno di quei perdenti che hanno segnato la storia.
2: Chiaro. A proposito di perdenti che segnano la storia, ieri c'è stato il vertice del G7, Vian, ovviamente Trump protagonista, e protagonista soprattutto per l'attesa firma di dopodomani dall'altra parte del lago, sull'altra sponda del lago. Pensa che la firma sarà esattamente nei termini in cui Trump l'ha annunciata?
0: Guardi, è una bella domanda. Io oggi do un'analisi sul Sole 24 Ore in cui parlo dell'accordo di Schrödinger come il gatto: finché non apri la scatola non sai se è vivo o morto. Al momento abbiamo dei messaggi ampiamente propagandistici delle fonti, diciamo, iraniane e comunque, diciamo, dell'area del Golfo, che tendono a tirare acqua al proprio mulino, e Trump in ritardo ieri ha detto la sua. Vediamo se verrà e quando verrà pubblicato il testo ufficiale, perché ci sono anche dei distinguo difficili da interpretare. Facciamo un esempio su tutti. Le fonti iraniane parlano di questo fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, quindi, semplificando molto, una volta e mezzo il PNRR, no? Non proprio briciole. Ora, nella storia i danni li hanno sempre pagati gli sconfitti, ai quali è stata addossata la responsabilità dei lutti e delle distruzioni, delle volte addossati anche con conseguenze inattese, no? Pensiamo tutto il discorso delle riparazioni tedesche dopo la prima guerra mondiale. Ora, se gli Stati Uniti ritengono di aver, tra virgolette, vinto, di aver ottenuto quel ridisegno strategico che tutto sommato è condivisibile, cioè di favorire un Medio Oriente governato da moderati, ancorché non necessariamente democratici, e di marginalizzare l'Iran nelle sue manie di egemonia regionale, perché sono, dico, gli Stati Uniti che pagano se hanno vinto? Quello sarà interessantissimo vedere in che termini c'è o non c'è. L'altro aspetto è quello del Libano, che ha fatto così arrabbiare Israele, e non bisogna essere dei fan di Netanyahu per capire le perplessità, perché dire tra Stati Uniti e Iran che un terzo paese si ritira significa in qualche modo sancirne la marginalità attraverso la legittimazione dei suoi avversari di Hezbollah, che non sono esattamente dei santi, si chiamano Partito di Allah ma non sono esattamente dei santi, e quindi anche lì c'è questa clausola oppure no? Perché se c'è, vuol dire che gli Stati Uniti stanno scaricando Israele. Bisogna vedere il testo ufficiale quando sarà pubblicato. Per ora il gatto è sia vivo sia morto.
1: Molto molto chiaro, apriamo quella scatola insieme appena sarà possibile per capire cosa c'è dentro. Grazie, grazie professore.
2: Grazie.
0: Grazie Luca, buona prosecuzione.
1: Ehi. Ah, ecco.
2: Ehi, fai, deve partire la musichetta, sennò prima io non posso annunciare la fazzolora senza la musica.
1: No, ricordiamolo poi sempre perché ci chiedono le musiche. Questo è letteralmente il gruppo più importante, forse sopravvissuto agli anni 70, Rolling Stones, che vanno in studio

0: e fanno questi accordini proprio all'abaro.
1: E buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno caro Alberto.
1: Ma ricordiamo pure che Mick Jagger è stato visto per le strade di Stromboli alla guida di un ape car, quindi
0: è vero, bravo.
1: Le mattine si vengono qui da noi, però poi gli lasciamo fare i suoi giretti con l'ape.
0: Questa cosa, che cosa hai capito? Perché io ho visto anche la foto, mi sono divertito, ma che ci fa Mick Jagger a Stromboli a guidare una petta, potreste
2: controllargli il telefonino e vedere cosa fa.
0: Certo,
2: visto che ormai è lì. Ma ormai no, è vostra abitudine.
1: Sessista. Sì, comunque è indifendibile la posizione sulle chat di Giuliano. Ci tengo a prendere le distanze.
0: Bravo.
2: Io vi ringrazio, ma non ho nessun bisogno di essere difeso. E che voi aveste il vizietto di andare a cercare nelle chat del prossimo per vedere se è conforme alla vostra idea di società, mi era noto.
1: No, sì, vabbè, i miei riferimenti culturali e ideologici che vanno verso la Stati mi tendono a portare su posizioni radicalmente opposte, però c'è una questione più importante che è stata trascurata, il fatto cioè che l'autista non si limita a guidare il mezzo del trasporto pubblico, l'autista è anche la persona che deve supervisionare la sicurezza dei passeggeri, soprattutto magari nelle ore notturne in cui non c'è nessuno, e quindi se la persona che deve anche garantire quella sicurezza si trasforma invece nella minaccia a quella sicurezza, beh, il problema è davvero grave e qualsiasi mezzo utilizzato per disarticolare questo meccanismo perverso per me va bene.
2: Bene, tu sei per l'utilizzo di qualsiasi mezzo per arrivare al tuo scopo e anche questo era noto. Veniamo alle notizie. A te è piaciuta la facciona di Trump che faceva il broncio a Zelensky?
1: Beh, non l'ha fatto solo a lui, l'ha fatto pure alla Meloni, l'ha fatto un po' a tutti. Mi è sembrato davvero.
0: Sì, gli è piaciuto a Giuliano. Tutto. Non lo vuole dire, vuole farlo splendido, però ha goduto come un riccio.
2: Quando l'ho visto fare l'offeso,
1: però.
2: Sì.
1: Però non gli è riuscita troppo bene, perché pure Zelensky pare che gli abbia lasciato intendere, perché c'è stato un mini faccia a faccia improvvisato, gli abbia fatto intendere: guarda, rispetto all'ultima volta in cui mi prendevi a male parole, mi hai fatto trattare male anche dai tuoi collaboratori, la situazione è un po' cambiata. E soprattutto Zelensky dice: adesso non ho la dipendenza esclusiva dagli Stati Uniti per quello che riguarda le tecnologie militari, perché ho una capacità che lui spaccia come propria, ma che sostanzialmente invece è dei paesi dell'Europa. E quindi la grande partita adesso è: l'Europa può essere indipendente dagli Stati Uniti per l'utilizzo di armi e per lo sviluppo di armamenti e la loro produzione? E pare probabilmente di sì. E secondo me, se Trump gli sta facendo un accordo sotto il naso senza invitarli, è per cercare di ripristinare un po' l'ordine e le gerarchie all'interno delle coalizioni internazionali, perché comunque Trump ce l'ha un affanno, questo è evidente, tanto sul piano interno quanto sul piano internazionale.
2: Sì, ieri sembra che lo trattassero un po' tutti quanti da zio Google.
1: Sì, perché sostanzialmente è quello, è uno sparaballe che ha fatto un sacco di danni e che soprattutto continua a vendere fumo e a spingere verso una spirale che non si sa dove si possa arrivare, perché in tutto ciò bellissimo l'accordo, bellissima la diplomazia, quello che volete, però non si è capito se funziona o non funziona, non si è capito se può essere vincolante anche per Israele. E il ministro degli esteri iraniano continua a dire che Israele si deve ritirare dal sud del Libano, gli Stati Uniti su questa cosa non hanno spiccicato una parola, quindi c'è un grande punto interrogativo che è calato sopra questo vertice e che ancora non riusciamo a decifrare.
2: Veniamo alle altre parti, e cioè a quello che succede nel resto dei conflitti del mondo. Che notizie ci porti?
1: Beh, nel resto dei conflitti del mondo sicuramente il più interessante è l'America Latina, dove continuano gli scontri in due punti principalmente: la Colombia, dove si voterà domenica prossima, ricordiamolo, quindi il 21 ci sarà questo voto in Colombia che può cambiare gli assetti globali della regione, perché la Colombia era uno degli ultimi baluardi dei governi del cambio, quindi dei governi progressisti in America Latina. Il presidente Gustavo Petro del Partito Pacto Storico non si è ricandidato, anzi gli hanno anche sospeso parte dei poteri fino a domenica, e però c'è la coalizione di destra che con il sostegno degli Stati Uniti pare che possa ottenere un risultato significativo, anche in virtù del fatto che hanno ammassato una quantità a questo punto neanche incomputabile di sostenitori del partito del Pacto Storico. Ma tolto questo, l'altro fronte caldissimo in America Latina è quello della Bolivia, dove continuano gli scontri senza sosta tra i sostenitori dell'ex presidente Morales, che ha riguadagnato popolarità dopo che l'aveva persa con quell'ignominiosa fuga che aveva fatto all'estero in Messico, e sta animando la base del paese contro il governo che è in grandissima difficoltà e che comunque ha nella Bolivia si trova un tesoro sotto i piedi, che sono le più grandi riserve di litio del mondo, che come ben sanno tutti gli ascoltatori servono a fare le batterie per l'auto elettrica. Quindi è evidente che non è una partita solo regionale, non è una disputa tra chi sostiene un presidente o chi sostiene un altro, ma ci sono gli interessi tanto degli Stati Uniti quanto della Cina su quel pezzo di territorio da cui si possono trarre i minerali per fare le batterie per le auto elettriche. Quindi questi sono secondo me i punti più caldi in America Latina in questo momento.
2: Mentre se ci spostiamo dalle parti della nostra Ucraina, come procedono gli scontri? Perché se andiamo ad aprire i giornali di quelle parti, i giornali ucraini, ci ricordano che gli scontri proseguono.
1: Sì, sì, ci sono stati duri bombardamenti in tutta l'Ucraina, Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, che è la città più complicata da pronunciare al mondo, soprattutto quando si è raffreddati, e cosa molto interessante, si è creato un po' di scandalo per degli studi cinematografici colpiti dai russi, sono stati distrutti e rasi al suolo, però nelle macerie si vede evidentemente che c'erano accatastate pile e pile di droni in questi studi, quindi proprio dalle immagini ucraine si vede quello. Mentre più interessante nella giornata le notizie che sono arrivate su la guerra sporca collegata a quella ucraina, perché innanzitutto in Polonia è stato ucciso un dissidente russo anti-Zelensky che stava nella kill list ucraina Mirotvorets, e invece in Italia è stato scarcerato un nazionalista ucraino che nel 2022 aveva ammazzato di botte un connazionale, quindi sempre un ucraino ma filo russo, e questo è successo in provincia di Napoli. E per chiudere il cerchio di tutte queste faccende legate alla diaspora ucraina, vi ricordate gli attacchi incendiari alla casa di Starmer compiuti da due ucraini? Ecco, adesso la BBC dice che erano assoldati dai russi, quindi un qualcosa di un po' grottesco per come la mette la BBC.
2: Perché è grottesco? Se la BBC ha queste notizie, perché è grottesco?
1: Beh, perché sostanzialmente c'ha come prova soltanto una chat in cui c'è una persona che dice di essere poi su Telegram, che è praticamente il luogo in cui gira la qualunque, e ci stanno delle persone che loro dicono essere riconducibile all'ambasciata russa, però nelle chat, come sappiamo, a cominciare da quelle dei tramvieri a finire a quelle degli esuli ucraini, ci può stare dentro di tutto.
2: E che insomma, sì, nelle chat c'è di tutto.
1: Sapere che non c'erano i russi dentro una chat di ucraini in qualche paese europeo, insomma, fanno anche il loro lavoro.
2: Perché dovete smetterla di andare a cercare le chat, non so come dirvelo.
0: Basta, basta. A questo punto, al termine di questa puntata in cui hai scosso gli ascoltatori, la domanda è semplice: qual è la morale?
2: La morale la dedichiamo al povero presidente Trump, che ieri era davvero con il broncio lungo lungo ramusone. Allora gli dedichiamo una frase di Isabel Allende, che diceva che tenere sempre il broncio non serve a niente, perché il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è facoltativa.
0: Bene, bravo, facciamo così, sappiate che la puntata finisce qui, ma torneremo domani con tutta la banda.
2: Ciao ciao ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles.

0: Inizia dallo stile.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9:02.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più luci della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Vi ricordate il 22 e 23 marzo scorso la vittoria del fronte del no al referendum sulla riforma, no oddio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale che poi non è entrata in vigore, il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i 4 leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei quattro leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
9: Ci siamo, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo vi troviate. Benvenuti a Giornale Radio, si rinnovano le due ore da passare insieme a partire da questo momento. Insieme vuol dire anche con le vostre voci, con i vostri messaggi da inviarci al 334 11 11 622 334 11 11 622. Oggi partiamo col sindaco di Acqui Terme, provincia di Alessandria, che ha pensato bene di nominare un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Sono curiosa di questa cosa qua. Che ricordo avete del quartiere dove siete nati e dove siete cresciuti? Nelle nostre periferie, nelle periferie delle città, ci sono tanti quartieri dove manca molto. All'interno delle stesse città ci sono profonde disuguaglianze. Va detto però che il quartiere dove si nasce, dove si cresce, in ogni caso ci resta appiccicato addosso, ma avremo modo di parlare anche di questo. Poi torneremo a parlare di Ebola e della sua diffusione. Ne parleremo con un giornalista esperto di dinamiche sociali dell'Africa. E ancora parleremo di leishmaniosi, aumenta la diffusione, ci sono dei veri e propri focolai, soprattutto in Lombardia. Si tratta di una malattia che può essere trasmessa all'uomo e agli animali, in particolare ai cani. Il periodo di massima diffusione è proprio questo, va dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno. I vostri pensieri e le vostre opinioni al 334 11 11 622. Fateci sentire le nostre voci, le vostre voci.

Se avete in programma un viaggio in treno quest'estate, vi conviene dare un'occhiata in più agli orari, perché sulla rete ferroviaria italiana si prepara una stagione assai complicata. Ma che dico complicata? Tortuosa. Ma che dico tortuosa? Farraginosa. Ma che dico farraginosa? Problematica, ma ad altissimi livelli. Non a caso si parla della terza estate consecutiva di disagi diffusi. Che belle cose. Armiamoci di pazienza, non facciamoci trovare impreparati, anche se poi diventa abbastanza complicato programmare lo spostamento alternativo, no? Se abbiamo prenotato la vacanza e lo spostamento è previsto in treno, allora come si fa? Diventa un problema vero. Stessa cosa per se si tratta di un viaggio di lavoro piuttosto che di un viaggio per curarsi, no? Legato proprio alla mobilità sanitaria che è così diffusa da noi. Il Codacons ha già messo le mani avanti chiedendo una riduzione dei prezzi dei biglietti sulle tratte interessate dai lavori, che sono, vediamole, il punto più delicato dell'estate sarà la linea Milano-Genova. Qui i lavori sul ponte del Po tra San Martino Cava e Bressana Bottarone andranno avanti fino al 30 di settembre. Nel periodo più critico, tra fine luglio e fine agosto, la linea sarà completamente interrotta, con deviazioni e tempi di percorrenza più lunghi anche di un'ora. Tanto vale farsela a piedi. Ma in realtà è tutta la rete dell'alta velocità a entrare in sofferenza nei mesi estivi. Agosto in particolare sarà il mese più complicato. Sulla Milano-Venezia dell'alta velocità è previsto uno stop di 2 settimane tra Verona e Vicenza. Sulla Milano-Bologna i treni saranno deviati sulla linea convenzionale per lavori sui deviatoi, e anche la Firenze-Roma dell'alta velocità subirà un'interruzione importante tra Chiusi e Orvieto, con conseguenti deviazioni e allungamenti dei tempi. Non va meglio su altre direttrici. Tra giugno e agosto sono previsti cantieri anche sulla Caserta-Foggia, sulla Roma-Napoli via Cassino e nel nodo ferroviario di Firenze, con tratti chiusi e servizi sostitutivi su gomma. In mezzo a questo calendario fitto di lavori ci sono però anche alcune linee che resteranno pienamente operative, come le principali direttrici verso il sud e alcune tratte costiere, dove la circolazione dovrebbe, dico e sottolineo ebbe, dovrebbe restare regolare. Il consiglio per chi viaggia è sempre lo stesso: controllare gli aggiornamenti prima di partire, perché la situazione può cambiare anche a ridosso della partenza. E proprio mentre si discute di cantieri, di ritardi, di futuro della mobilità su rotaia, c'è un altro tema che guarda avanti e che apre uno scenario diverso sul rapporto tra tecnologia e amministrazione pubblica. Tra poco parliamo con Danilo Rapetti, sindaco di Acquiterme, provincia di Alessandria, che ha scelto di nominare un'assessora generata dall'intelligenza artificiale nella sua giunta, con delega alla transizione digitale. Ma son proprio curiosa.

0: per Danilo Rapetti Acqui Terme non è più soltanto un laboratorio urbano tradizionale, ma diventa il banco di prova di un'amministrazione che sperimenta l'integrazione tra intelligenza artificiale e decisione politica. Nel prossimo rimpasto di giunta è prevista una novità destinata a far discutere: l'ingresso di Eva Statiella, assessora virtuale generata da un sistema di intelligenza artificiale. Le saranno affidate deleghe su intelligenza artificiale, transizione digitale e umanizzazione dei servizi pubblici. Danilo Rapetti è il sindaco di Acqui Terme, siamo in provincia di Alessandria. Buongiorno, benvenuto sindaco.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E il suo progetto non si ferma qui, perché lei immagina anche un sindaco avatar in grado di interagire con i turisti e con i cittadini. Però andiamo per gradi. Ci dice come nasce l'idea di introdurre un'assessora virtuale?
1: Ma guardi, nasce intanto dalla mia grande passione personale per tutte queste tematiche di intelligenza artificiale. Mm-hmm. Tanto che il mio passo è abbastanza naturale, io non pensavo che fossimo i primi in Italia e in Europa, sinceramente. E quindi molto naturalmente, quando mi sono trovato nelle condizioni di dover nominare, come farò nei prossimi giorni, un assessore, mi sono detto, il momento è maturo, perché in realtà erano 6 mesi che stavo allenando, diciamo così, Eva. E poi quando, questo è stato un momento occasionale, ma anche l'altro momento è stato l'uscita dell'enciclica di Sua Santità Leone XIV, Magnifica Humanitas, perché sì, l'attendevo, sapevo che era in gestazione, allora mi sono detto, il dado è tratto, è il momento giusto.
0: Ora o mai più, adesso.
1: Ora o mai più.
0: Esatto.
1: Però non l'ho presa come questione di coraggio, sa, perché per me è talmente naturale l'integrazione nel mio piccolo, l'integrazione nella vita quotidiana con l'intelligenza artificiale, che portarla in comune e portarla in quel ruolo, perché è la prima volta, sostanzialmente la novità sta in questo, che si affaccia un'intelligenza artificiale alle stanze del governo, sia pure del governo, dell'amministrazione di una piccola cittadina, ma non è mai successo.
0: C'è un ascoltatore che dice che pensava fosse si trattasse di una fake news, e invece no, è tutto vero.
1: È tutto vero, però non è vero che si tratta però di di un'assessora che ha potere deliberante, ecco, questo
0: no. Certo, immagino,
1: perché
0: certo.
1: Non potrebbe, insomma, anche nel senso del codice della legge fondamentale degli enti locali non sarebbe possibile, ma qualcuno l'ha anche interpretata in questo senso, però evidentemente non sarebbe possibile. Però sono convinto che apporterà una serie di interventi interessanti, perché poi in giunta parteciperà, è vero che non può deliberare, però nella fase delle comunicazioni, per istruire pratiche, per dare i suoi pareri anche se richiesti. Evidentemente l'uomo avrà l'ultima parola su tutto, quindi da questo punto di vista la democrazia è fatta salva, ecco.
0: Lei vorrebbe affidare anche parte delle attività amministrative a sistemi intelligenti, perché immagina il tempo umano impiegato per altre cose, no? Per compiti più complessi, per compiti relazionali.
1: Sì, questo è l'altro aspetto che non pensavo fosse così innovativo, ma mi è risultato poi essere tale, cioè il comune agentico. Allora, saranno circa 40 anni ormai che nelle fabbriche, nelle pubbliche amministrazioni, nelle case ci sono computer, ecco, e di fronte ai computer siedono tipicamente donne e uomini che fanno cose. Ma a volte queste cose, nonostante il software, sono un po' ripetitive, un po' noiose e distraggono da compiti più importanti, tipo informarsi o, nel caso del comune, incontrare i cittadini.
0: Certo.
1: Quindi ho pensato di introdurre agenti di intelligenza artificiale a occuparsi di questa parte di back office, in modo che i dipendenti pubblici, non ne sarà licenziato neanche uno, non ne sarà assunto in meno neanche uno, ma possano formarsi, controllare quello che fanno le macchine e soprattutto incontrare i cittadini. Non è un paradosso se dico che in un comune zeppo di intelligenza artificiale non ci saranno però dei totem ad accogliere i cittadini acquesi, perché saranno delle donne e degli uomini, e non ci saranno risponditori automatici, perché questo tipo di interazione credo vada lasciato all'uomo.
0: Bravo, bravissimo, che è così antipatico, no? Quando si chiamano
1: però
0: le istituzioni. No, bene, bello andare contro tendenza, essere contro tendenza.
1: Sì.
0: Senta, sindaco Rapetti, ma lei immagina anche un sindaco avatar in grado di interagire con cittadini, con turisti?
1: Sì, quello lo allevo da 6 mesi in più, circa da un annetto. In realtà però la differenza fondamentale, lo chiamo sindaco avatar, ma quello non girerà sui software del comune, ma sui miei social personali, perché non vorrei fosse preso per propaganda, non la è. Ma. E quello non è, in realtà non fa il sindaco. Cioè, mentre l'assessora prova a fare, a simulare un ruolo assessorile, sia pure controllato, come abbiamo detto, in sede di laboratorio, invece questo risponde a cittadini, turisti, a questi, se a seconda insomma, degli orari del comune, o qualche pratica da sbrigare, o che cosa si può fare la sera, il pomeriggio, o quali manifestazioni turistiche e culturali ci sono. Devo dire che all'inizio rispondeva un po' strano, inventava le cose, anche a volte allucinava, ma adesso è sufficientemente formato. Quindi abbiamo questo tridente, l'avatar, che però in realtà fa l'agente informazionale, il comune agentico e per la prima volta appunto affacciata alle facce, alle stanze dell'amministrazione un assessore virtuale o comunque quanto più vi si possa avvicinare stando le condizioni attuali.
0: Quindi insomma il lavoro dei dipendenti pubblici cambierà completamente a questo punto.
1: Questo sì,
0: ci sarà
1: questo
0: un nuovo modello, no? Riduzione dei compiti ripetitivi e anche ridefinizione radicale delle loro mansioni.
1: Sì,
0: verrà umanizzato il tutto.
1: Ma infatti il cosiddetto impiegato generico non aveva più ragione d'essere e lei ha colto un aspetto importante. L'umanizzazione non è soltanto non lasciare indietro chi non ha i mezzi per approcciare l'intelligenza artificiale e quindi fornire una sorta di alfabetizzazione, è anche rendere più umano il comune, cioè appunto più denso di umanità e di incontri reali. Dopodiché l'evoluzione è talmente esponenziale, io penso che fra qualche anno, ma adesso non c'entra col progetto, ma fra qualche anno avremo intelligenze artificiali, sta già succedendo un po' in Cina, in ruoli veramente apicali e decisionali, però in Italia giustamente abbiamo la nostra via e ecco, da questo punto di vista qui non farà certo scuola, non ha questa ambizione, ma vorrà essere, si candida ad essere il laboratorio per studiare questo. Infatti sto contattando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica e i ministeri competenti perché spero che vogliano concedere non solo il patrocinio ma anche un supporto e comunque anche saremo con l'esito di un paio di università a controllare scientificamente il tutto e nomineremo un comitato etico-giuridico in modo che è tecnico, ecco, in modo che sia tutto tracciato perché deve essere ripetibile e scalabile, altrimenti non è una cosa seria.
0: Certo, lei comunque ha assicurato che non ci saranno licenziamenti, no?
1: Assolutamente no, certo il sindacato andrà poi coinvolto perché proprio queste cose andranno spiegate. Quando fra una ventina di giorni avrò il progetto pronto del comune agentico, le linee generali, sicuramente le presenteremo anche ai sindacati, proprio perché è un processo che richiederà credo almeno 3 anni per poter passare, non so, dall'anagrafe e stato civile fino all'urbanistica, alla polizia locale per la gestione delle contravvenzioni, ma poi anche in uffici come i tributi. Tendenzialmente ogni ufficio dovrà poter avere i propri agenti, quelli non saranno agenti conversazionali, non saranno agenti che parlano come noi possiamo immaginare i chatbot, però saranno agenti che interagiranno con il software nel profondo e porteranno avanti i task lavorativi.
0: Senta, ma se l'intelligenza artificiale, perché può sbagliare anche l'intelligenza artificiale, no?
1: Certo.
0: Commette un errore ma di carattere amministrativo, come si interviene? Esiste un protocollo, è previsto per la correzione, per la responsabilità anche?
1: Sì, questo è già stabilito nella legge fondamentale che è stata la 123, che è stata approvata a settembre dell'anno scorso, quella 132, scusi, quella che diciamo così integra in Italia le AI Act europeo. Ogni professionista a qualsiasi livello privato pubblico può utilizzare l'intelligenza artificiale come vuole, poi nella pubblica amministrazione ci sono delle regole specifiche dell'AGID, ma è responsabile di quello che fa. Perciò non può esserci un medico che dice ho sbagliato la cura perché il mio bot medico mi ha fatto sbagliare, oppure un bot psicologo o neanche un bot ingegnere che dicano queste cose. Alla fine la responsabilità è... Però devo dire che io ho dei chatbot che mi sono... una sessantina, per dire la verità, e ho medici, ingegneri, avvocati e sto proprio vedendo come l'evoluzione di queste macchine, a parte che io le curo, sto molto attento al prompt engineering e poi parlo, insomma cerco di farle evolvere o involvere, spero evolvere, ma ho notato come ormai siano precisissimi, quindi l'allucinazione c'è. c'è ancora, e tant'è che io penso che sia un errore, è un modo proprio di esprimersi di questi modelli, perciò non si riesce a sradicare completamente, cioè loro tendono a fornire un prodotto fatto e finito e che soddisfi l'utente. Quando manca qualche tassello, in qualche caso lo inventano, ma non è soltanto un errore, cioè noi umani lo vediamo come un errore e lo è, ma in realtà è la loro lingua. E a proposito di questo, io sono contento che Eva non risponda come di solito fanno i chatbot, che cosa posso fare per lei, oppure intervenga a tutti i momenti quando la gente parla. Da questo punto di vista non è stato facile, a proposito delle tipicità, no, dell'intelligenza artificiale, ma diciamo che è rimasta, da questo punto di vista è educata.
0: Senta, ma e poi chiudiamo, i suoi cittadini, i cittadini di Acquiterme come l'hanno presa, cosa
1: guardi,
0: dicono, sono
1: sempre,
0: contenti di questa
1: sempre.
0: Cosa,
1: ma,
0: sono
1: sì,
0: curiosi
1: allora, come sempre, sa che cosa, curiosi sì, contenti molti, anche qualcuno a sua parte dell'opposizione, il consiglio comunale, questo è importante che il consiglio faccia il suo sovrano dibattito, però è naturale, ognuno fa anche gioca un po' la propria parte, quindi ci sta. No, però ecco, qualcuno è un po' preoccupato che costi molto
0: sì,
1: oppure che ci sia una delega di poteri. Infatti io adesso insomma cercherò di rivolgermi, al di là di questa comunicazione nazionale, di cui anche ringrazio lei e la sua emittente, ma insomma, cercherò di spiegare ai miei concittadini che non costa nulla, perché i server già ci sono, c'è cioè una normale
0: sì,
1: manutenzione dei server,
0: sì,
1: e soprattutto niente uscirà, anche per questioni di privacy. In realtà il chatbot lavorerà in locale, quindi avremo un'intelligenza artificiale che non trasmetterà dati né agli Stati Uniti né ad altri server, proprio perché vogliamo mantenere la privacy
0: tutto
1: by
0: a
1: design,
0: casa.
1: Si dice.
0: Resterà tutto in
1: sì,
0: casa, va bene, va bene.
1: Sì.
0: Sindaco Rapetti, la ringrazio, grazie a Danilo,
1: grazie
0: Rapetti,
1: moltissimo,
0: sindaco di Acquiterme, grazie per essere stato con noi, breve pausa e poi si torna con Tutti ne parlano.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles

0: stile.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 9:33.
9: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Con Vicky Mangone.
15: 334 11 11 622 il numero che vi permette di entrare con la vostra voce, con i vostri pensieri all'interno di questo programma. Tutti ne parlano, io sono Vicky Mangone e la radio è Giornale Radio. Prossimo tema, dentro le città italiane, spesso anche a pochissime strade di distanza, crescono bambini e adolescenti che vivono condizioni profondamente diverse: accesso ai servizi, opportunità educative, spazi pubblici e prospettive future cambiano in modo radicale da un quartiere all'altro. Questo è il quadro che emerge dalla nuova ricerca di Save the Children, che insieme ai dati dell'Istat restituisce l'immagine di città attraversate da disuguaglianze sempre più concentrate e visibili a livello dei singoli quartieri. Ma ne parleremo tra poco con Save the Children.

Meno uno agli esami, meno uno alla maturità. Domani tantissimi studenti accederanno nel proprio istituto scolastico per appunto sostenere la maturità. E leggevo questa notizia di questo ragazzo, record nazionale negli Stati Uniti per uno studente delle scuole superiori della Georgia. Un fan prodige, Patrick Pruitt, è stato ammesso in 264 college e università, ha ricevuto offerte di borse di studio per oltre 17 milioni di dollari. Che testa questo ragazzo qui, è davvero pazzesco. Veniamo al tema di cui parleremo tra poco, approfondiremo tra poco con Save the Children. C'è sempre un angolo in ogni quartiere che da ragazzi diventa un po' il centro del mondo, no? Può essere un marciapiede, può essere un muretto, può essere magari un parco, anche piccolo piccolo, oppure che so, una panchina sgangherata, e da lì si guarda tutto il resto della città. C'è una frase che arriva da un ragazzo, un ragazzino, un adolescente di 13 anni, che dice: servirebbero più parchi e meno pregiudizi sul mio quartiere. E il lavoro fatto da Save the Children è stato in pratica quello di guardare come crescono bambini e ragazzi nelle periferie delle grandi città italiane, non periferie solo in senso geografico, ma periferie sociali, quartieri che l'Istat ha mappato in base a indicatori di disagio, reddito, servizi, scuola e opportunità. In tutto sono 172 aree in Italia, la maggior parte si concentra in poche grandi città: Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. E dentro questi luoghi succede una cosa particolare. Da una parte ci sono bambini e ragazzi che crescono con meno spazi, con meno servizi, con meno verde. Dall'altra però ci sono anche comunità molto vive, ci sono relazioni molto forti, amicizie molto strette, una conoscenza del quartiere che diventa quasi identità. È un paradosso continuo in realtà. Si vorrebbe andare via per trovare qualcosa di meglio, però allo stesso tempo lì dentro ci si riconosce, no? Ci si sente di casa. Una ragazza quindicenne lo dice in modo molto chiaro, appena racconta da dove viene, racconta anche di quello sguardo degli altri, uno sguardo che a volte pesa più dei fatti, perché il quartiere in certi casi diventa un'etichetta prima ancora che un luogo. E allora il punto non è solo quello che manca, quindi come dicevamo, i trasporti, i servizi, gli spazi sportivi, i parchi, i luoghi sicuri dove stare insieme. Il punto è anche quello che si rischia di perdere, ovvero la possibilità di essere visti per quello che si è e non per il posto in cui si vive. La ricerca ha coinvolto più di 2000 studenti delle scuole medie, tante esperienze raccolte direttamente nei territori, racconta proprio questo intreccio tra mancanze materiali e percezioni, tra difficoltà concrete e sguardi esterni che a volte pesano quanto le difficoltà stesse. Allora viene da tornare a quella frase iniziale, no? Più parchi, certo, ma anche meno pregiudizi, più spazi per crescere, ma anche più spazio per essere riconosciuti senza filtri. Forse mentre si ascolta tutto questo viene anche naturale pensare al proprio quartiere, a com'era da ragazzi, ai posti dove si stava, alle piazze, ai cortili, agli angoli che sembravano tutto il mondo. Io sono cresciuta in uno di quei quartieri, lo dico, dove c'erano anche delle case un po' sgarrupate, però posso assicurarvi che in quel quartiere, un quartiere che si chiama Oltrisarco, si trova a Bolzano, io ci ho lasciato il cuore, no? La mia testa ogni tanto torna lì. E allora vi chiediamo di scriverci, di raccontarci proprio questo, il vostro quartiere da piccoli, i luoghi che ricordate, quelli che sono cambiati, quelli che vi sono rimasti addosso. Raccontateceli, mandateci dei vocali oppure scrivete al 334 11 11 622. Noi tra poco parleremo di questo
con Save the Children tra poco. Restate con noi, 334 11 11 622.

C'è un filo che attraversa le città italiane che raramente si vede nelle mappe ufficiali, è quello delle disuguaglianze che si concentrano dentro lo stesso perimetro. C'è un filo che attraversa le città italiane che raramente si vede nelle

0: la complessità delle condizioni in cui crescono bambini e adolescenti nelle aree urbane più fragili, quelle più defilate. Un nuovo indice sperimentale dell'Istat consente di leggere queste disuguaglianze con una precisione inedita, fino al livello di quartiere, in alcuni casi anche di singoli isolati. Viene fuori un'Italia a macchia di leopardo, dentro le stesse città dove ci sono aree in cui povertà economica, dispersione scolastica e carenza di servizi sono spesso ignorate dalle politiche pubbliche. Eppure, dentro questi stessi contesti emerge anche un dato meno atteso, un forte senso di appartenenza al quartiere. Raffaella Milano dirige il Polo Ricerche di Save the Children. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Questa cosa io devo dire, lo dicevo anche prima, la conosco molto bene perché insomma in qualche modo mi appartiene alla mia giovinezza, diciamo. Quanto pesa lo stigma esterno nella costruzione dell'identità dei territori?
1: È un peso molto rilevante. Quello che abbiamo visto con questo lavoro di ricerca, che appunto ha coinvolto direttamente gli adolescenti delle città capoluogo, delle aree metropolitane dell'Italia, è che quasi la metà di loro ha vissuto direttamente questo stigma sul proprio quartiere. Cosa significa questo? Magari essere guardati dall'alto in basso quando si incontrano altri coetanei che vengono da altre aree della città, vedere etichettato il proprio quartiere sempre e solo in modo negativo, e tutto questo indubbiamente incide sulla crescita, sull'identità di ragazzi e di ragazze che appunto invece, come lei ricordava, sentono anche un profondo senso di appartenenza al proprio quartiere, cioè lo vedono sicuramente anche con un occhio molto critico, ma sanno anche cogliere quelle bellezze, quegli aspetti positivi che invece uno sguardo giudicante esterno non riesce mai a valorizzare.
0: E quindi il punto è: il racconto pubblico non sempre coincide con l'esperienza reale di chi ci vive, no?
1: Sì, e questo peraltro è un tema che quando abbiamo presentato questa ricerca a maggio scorso, abbiamo anche attivato proprio dei tavoli di confronto tra ragazzi e ragazze che vivono le periferie, con esperti, con amministratori locali e anche con il mondo proprio del giornalismo e della comunicazione, perché sicuramente c'è un tema pratico, cioè i ragazzi chiedono cose molto concrete, a partire dalla pulizia degli spazi, dal decoro urbano, dai trasporti, dagli spazi, soprattutto c'è una grandissima domanda di spazi fisici dove vedersi, però c'è anche la domanda di una narrativa diversa, che non vuol dire non parlare dei problemi di questi territori, ma vuol dire anche valorizzare le cose che gli stessi ragazzi fanno per migliorarla. I ragazzi che vivono nello Zen 2 di Palermo hanno raccontato, sì, di come hanno lavorato per riprogettare la piazza del loro quartiere e hanno dipinto intorno i marciapiedi, intorno alla scuola dei più piccoli, per rendere l'accesso alla scuola di questi bambini un posto allegro e certo, sicuro dove stare. Ecco, tutti questi piccoli grandi segnali anche di impegno a volte purtroppo non fanno notizia, mentre invece fa sempre notizia qualcosa che ributta giù, ecco, chi poi vive in questi quartieri.
0: Allora le leggo un messaggio di un'ascoltatrice, Giulia, scrive: vivo a Milano ma sono nata a Scampia. Ogni volta che si parla del mio quartiere sembra sempre la stessa storia già scritta, criminalità, difficoltà, problemi, ma chi ci vive sa che c'è anche altro, associazioni, dopo scuola, ragazzi che si impegnano ogni giorno. Il problema è che queste realtà fanno meno rumore.
1: È proprio così, peraltro quando parlavo di questi tavoli c'era anche un gruppo che veniva proprio da Scampia, ecco, che è uno di questi territori dove appunto c'è una grande dimensione anche di associazioni, di impegno. Se non valorizziamo tutto questo, ecco, questo attaccamento di cui parlavamo, mi sembra il 78% dei ragazzi, abbiamo fatto anche un'indagine campionaria tra i ragazzi delle terze medie delle città, in queste zone di disagio.

0: disagio urbano, così le chiama Istat, insomma il 78% comunque è felice di vivere nel proprio quartiere. Questo è un grande potenziale, chiaramente, però sono gli stessi ragazzi che poi si guardano intorno e, pensando al loro futuro, pensano che probabilmente cambieranno il luogo della loro vita, non resteranno lì, o andranno in un altro quartiere o la gran parte andrà addirittura fuori dall'Italia nelle proprie intenzioni. Quindi cosa fare? Far vivere questo potenziale di presenza e di volontà di esserci è qualcosa che meriterebbe la massima attenzione da parte della comunicazione, da parte delle istituzioni, per coinvolgere i ragazzi e le ragazze in questi miglioramenti che loro stessi chiedono.
1: Capitolo dispersione scolastica, dottoressa Milano.
0: Sì, la dispersione scolastica. Nel nostro paese la dispersione scolastica esplicita, quella proprio che riguarda l'abbandono della scuola, fortunatamente sta migliorando in termini generali, però ci sono delle zone del paese dove si concentrano questi fattori di svantaggio. Cosa abbiamo visto con questa ricerca e con questi dati che appunto l'Istat per la prima volta ha messo a disposizione? Abbiamo visto che, al di là della classica e ormai nota differenza tra nord e sud del paese, cioè a sud ci sono dati di dispersione scolastica molto più forti, anche nelle città del nord ci sono dei quartieri dove il tasso di dispersione scolastica è estremamente alto, raggiunge le aree più critiche del sud Italia. Penso anche a zone come il Veneto, come Venezia, dove diciamo in generale nella media la dispersione scolastica è tra le più basse, eppure anche lì a un isolato di distanza si trovano delle aree dove questi fattori di povertà educativa e di svantaggio sono estremamente alti. Quindi ecco, è importante andare oltre le statistiche regionali per andare a vedere dove intervenire, e noi l'abbiamo provato a fare mettendo a confronto i dati di queste aree più critiche con l'offerta educativa, e qui anche sono venuti fuori degli elementi di rilievo, perché abbiamo visto che in queste zone di disagio urbano ci sono per esempio più di 50 scuole primarie dove non c'è nemmeno una classe a tempo pieno. E allora viene da chiedersi dove investire in modo prioritario nell'educazione. Bisognerebbe investire e potenziare l'offerta educativa proprio in questi territori che sappiamo essere quelli dove si fa più fatica, dove i bambini e le bambine faticano di più ad avere un successo scolastico. Quindi certo, questa, speriamo, ecco, che questa ricerca serva anche un po' come una bussola per orientare gli investimenti. In un tempo in cui anche investire è difficile, è molto importante andare a partire dalle aree dove c'è maggiore bisogno.
1: Abbiamo un messaggio, ascoltiamolo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Vicky. Il mio quartiere, dove sono nata, cresciuta e ho vissuto, e dove poi io, abbiamo vissuto insieme alla mia famiglia, a mio marito e le nostre figlie, è l'Eur, che è un quartiere di Roma. Ma ti devo dire la verità, ci sono dei ricordi molto molto belli legati a questo quartiere, perché mi ricordo tutto quello che sa di famiglia, di casa, un sapore di buono anche con le mie sorelle, con mio fratello, insomma è veramente, ha fatto parte della mia vita per molto tempo. Però poi con la perdita del mio papà e recentemente un anno fa della mia mamma, è diventato un po' anche un punto di dolore, non riesco più ad andarci, ho dovuto prendere le distanze, insomma, per non soffrire molto, perché comunque posavo gli occhi, vedevo proprio scene di vita familiare, quindi ho preso un po' così, mi sono protetta da questo dolore che ancora è molto vivo, e quindi ho sentito il bisogno di far così. Ma è un quartiere molto bello di Roma.
1: Certo, l'Eur è indubbiamente un un gran bel quartiere. Ma stiamo parlando, il focus è un altro però questa mattina, dottoressa Milano. Allora le leggo un altro messaggio di Marco da Torino. Seguo con grande interesse la vostra discussione sulle periferie urbane. Vivo a Torino Nord, molte delle dinamiche descritte nella ricerca dei Save the Children le riconosco perfettamente. Scuole sovraffollate, pochi spazi per i ragazzi, ma anche una forte rete informale tra famiglie. Spesso però ci sentiamo raccontati solo attraverso il degrado, mai attraverso le energie positive che pure esistono. Mi chiedo se non sia arrivato il momento di cambiare proprio il linguaggio con cui si descrivono questi quartieri, perché le parole influenzano anche le politiche. E qua arriviamo al nodo,
0: Dottoressa sì, Milano. Mi sembra una riflessione molto, molto centrata, e proprio anche sì. L'alfabeto che noi utilizziamo per parlare di tutto questo che non rende ragione e complica, invece di favorire, complica poi la vita sociale di questi territori. Quindi sicuramente va fatto uno sforzo da parte della politica, delle politiche, e quello che noi sentiamo, abbiamo sentito molto dai ragazzi che sono stati coinvolti in tutto il percorso di ricerca, perché oltre a questa indagine quantitativa abbiamo lavorato con 4 gruppi di ragazzi in 4 periferie che hanno fatto un diario praticamente raccontando la loro vita quotidiana. Ecco, tutto questo mi sono dimenticata di dire, è disponibile online. La ricerca si chiama I luoghi che contano, quindi
1: dove si trova?
0: Può consultare. Si trova sul nostro sito di Save the Children.
1: Esatto,
0: I luoghi che contano, ma anche proprio cercando Save the Children, I luoghi che contano, si trova questa ricerca. E sì, è quello che viene fuori dai ragazzi, è proprio questa voglia e anche questa capacità di raccontare la loro vita, il loro territorio in modo diverso, uscendo da questi stereotipi che alla fine poi inchiodano una realtà e non le consentono nemmeno di crescere, no? e di cambiare. Questo è molto importante, e così come forse noi abbiamo chiamato questa ricerca I luoghi che contano, non solo perché contano appunto nel definire un po' anche le traiettorie scolastiche, le aspettative, le iscrizioni all'università, insomma queste differenze ci sono, ma contano proprio perché i ragazzi fanno conto del loro territorio. Noi in questo periodo, in questi giorni, siamo concentratissimi sul problema del digitale, no? Quindi sì, i ragazzi nel mondo virtuale, ma magari a volte dimentichiamo quanto invece anche lo spazio fisico sia fondamentale per la crescita, e a volte lo spazio digitale, lo spazio virtuale diventa un sostituto di quegli spazi che poi nella realtà quotidiana, nel proprio quartiere, proprio non ci sono.
1: E chiudiamo ribadendo che nonostante le difficoltà, molti ragazzi hanno dichiarano di sentirsi felici nel proprio quartiere.
0: Sì, e poi voglio anche dire che abbiamo anche fatto una petizione online che nasce proprio dalla domanda dei ragazzi per una legge che faccia sì che in tutti questi luoghi ci sia almeno uno spazio di aggregazione e di incontro dedicato agli adolescenti, una cosa piccola ma concreta che potrebbe già cambiare un po' la storia e la narrazione.
1: Bene, grazie, la saluto e la ringrazio. Raffaella Milano, dirigente del Polo Ricerche di Save the Children, grazie. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi torniamo.
3: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello, sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it.
4: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
11: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 10 e 3 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ucraina, il G7 conferma il sostegno a Kiev, nuove sanzioni in arrivo per la Russia. Iran, Stati Uniti, superato il blocco di Hormuz, petrolieri in navigazione nello stretto. Addio al cardinale Camillo Ruini, per 16 anni ha guidato i vescovi italiani con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Mondiali, Messi trascina l'Argentina, tripletta 3-0 contro l'Algeria, 3-1 tra Francia e Senegal, vincono anche Norvegia e Austria.
13: Giornale Radio News.
14: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Pieno sostegno del G7 all'Ucraina, in arrivo altre sanzioni alla Russia, ieri faccia a faccia Trump, Zelensky, Ayvian, il servizio.
15: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. Nella dichiarazione siglata dai leader poi è stato inserito un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca e ieri a Evian vertice tra il presidente americano Trump e quello ucraino. Il capo della Casa Bianca ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Oggi, prima della conclusione del G7, possibile un nuovo bilaterale fra Trump e Zelensky. Intanto ieri tensione nel canale della Manica. Una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato alla nave militare di Mosca. Non risultano feriti né danni allo yacht. Il Ministero della Difesa di Londra ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Per Giornale Radio, Davide Camera.
14: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì, aperto dunque lo stretto di Hormuz come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra davvero sia finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari. Lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo, poi una dura critica alla remigrazione.
16: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire noi mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così. Bisogna veramente rispettare ogni persona e vedere i casi e soprattutto trattare con rispetto le persone come persone.
14: La Chiesa italiana in lutto per la morte avvenuta ieri sera a Roma del cardinale Camillo Ruini, per ben 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Ruini ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della DC. E sono molti messaggi di cordoglio per la morte del porporato. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità. Il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi, che fu sposato proprio da Ruini. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, attuale presidente della CEI. Apertura poco mossa stamane per Piazza Affari, che in avvio perde un decimo di punto, spread in calo a quota 69, mentre il petrolio Brent è ancora in discesa poco sopra i 78 dollari al barile. Ritrovato il corpo della professoressa uccisa dal nipote nel veneziano, oggi udienza di convalida per il 17enne reo confesso. Il servizio.
17: C'è un movente familiare legato all'eredità alla base dell'omicidio di Cara Guerra. La professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Dopo 3 giorni di ricerche da parte dei sommozzatori e dei carabinieri di varie squadre dei vigili del fuoco, ieri è stato ritrovato il corpo all'interno di un sacco nelle acque del fiume Lemene, qualche chilometro dopo il canale Malgar, luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato lungo il fiume, come si era supposto. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere stato notato, per poi gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
14: Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq, stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. Basket, la Reyer Venezia batte l'Olimpia Milano e riapre la serie della finale scudetto. Giovedì gara 4 ancora in Laguna. Il servizio.
18: Sembrava finita e invece sul 2-0 spinta da un taliercio di fuoco la Reyer Venezia riapre i giochi. 109-97 il tabellino di gara 3 ai danni dell'Olimpia Milano, un risultato che certifica l'orgoglio e la qualità offensiva degli Orogranata. 22 i punti messi a referto da Parks, 18 quelli di Cole. Ascoltiamo coach Neven Spacchia.
19: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
18: Primo match point fallito invece per le scarpette rosse di Peppe Poeta, il quale rende onore agli avversari.
20: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, ma hanno fatto una partita di grande orgoglio. Ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi
21: a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita.
18: Giovedì il quarto capitolo della serie scudetto, di nuovo al Taliercio, ancora in Laguna, dove si ripartirà dal 2-1 per i Meneghini. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
14: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Tutti ne parlano.
23: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
22: Con Vicky Mangone.
1: 10:10, tutti ne parlano con Vicky Mangone. A voi ancora buongiorno. Il prossimo tema riguarda l'Ebola. Continua a preoccupare l'Africa centrale tra segnali di rallentamento dei contagi e nuovi tentativi di contenimento che passano anche dalla corsa ai vaccini sperimentali. Ma oltre l'emergenza sanitaria emerge un quadro molto più complesso, quello di una crisi che intreccia instabilità politica, conflitti armati, povertà estrema nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia viene sempre più letta come risultato di fragilità strutturali profonde e persistenti. Ne parleremo con Enrico Casale, giornalista che si occupa di dinamiche dall'Africa, e ci arriviamo con la musica dei Foo Fighters. Questo è Windows.

momento in cui una malattia non è più soltanto un fatto medico, ma diventa anche una questione di sguardi e di parole tra chi la racconta e chi la vive. Per capirlo bisogna partire da lontano, da una piccola città della Nigeria, Lhasa. Per anni Lhasa è stata un luogo attraversato da persone che arrivavano da mezzo mondo, c'erano missionari, c'erano medici e c'erano tantissimi pazienti. Un punto di passaggio, quasi un nodo invisibile tra paesi diversi dell'Africa occidentale. Poi nel 1969 succede qualcosa che cambia tutto. Un'infermiera missionaria si ammala gravemente di una febbre sconosciuta ed è uno dei primi segnali di quello che poi verrà identificato come un nuovo virus. Da quel momento però non cambia solo la medicina, cambia soprattutto lo sguardo su quella città, perché il nome del virus viene legato a Lhasa e Lhasa diventa improvvisamente un nome associato alla paura. Le persone iniziano a evitarla, i medici non vogliono più andarci, i pazienti non vengono più trasferiti lì. E nel giro di pochi anni quello che era un ospedale di riferimento regionale si svuota, perde centralità e si spegne. Questo è il paradosso, è un paradosso e che col tempo si scopre anche un'altra cosa. Il virus non nasceva davvero da lì, era solamente il primo luogo in cui era stato riconosciuto. Da quella vicenda nasce una domanda che ancora oggi ritorna ogni volta che compare una nuova epidemia. Quanto pesa il nome di una malattia e cosa succede quando quel nome si attacca a un territorio, si attacca a una comunità, a una storia? Per evitare proprio questo tipo di stigma, negli anni successivi gli scienziati iniziano a scegliere nomi diversi, non più villaggi, non più città, fiumi, foreste, luoghi più neutri. Così nasce Ebola. Così altri virus prendono nomi che sembrano più lontani dalle persone. Ma anche questa soluzione non è mai davvero neutra, perché anche un nome geografico, anche se meno diretto, finisce comunque per tracciare una distanza, per dire lì da qualche parte e non qui. E questa distanza torna anche oggi in un nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di un'emergenza internazionale, perché il virus che sta circolando è una variante rara, poco studiata, per la quale non esistono ancora cure specifiche. I casi aumentano, gli ospedali si riempiono e soprattutto cresce la difficoltà di intervenire in alcune zone dove la presenza di conflitti armati rende quasi sempre impossibile il lavoro sanitario. C'è una riflessione molto interessante che ho trovato in una rivista online diretta da Massimo Zaurrini, Africa e Affari, con un approfondimento firmato da Enrico Casale, che prova a spostare lo sguardo oltre l'emergenza sanitaria in sé. La domanda è semplice: perché il virus sembra colpire così spesso proprio la Repubblica Democratica del Congo? La risposta, secondo gli esperti, non sta solo nel virus, ma nel contesto in cui il virus si muove. Una regione segnata da una instabilità cronica, soprattutto nelle aree orientali del paese, dove il conflitto ha indebolito in modo profondo i sistemi sanitari, rendendo difficili anche le attività più basilari di controllo e di prevenzione. In questo scenario la crisi economica e la povertà estrema spingono intere comunità verso strategie di sopravvivenza sempre più fragili anche dal punto di vista alimentare, con conseguenze che diventano terreno fertile per il salto di specie di alcuni patogeni. I numeri aiutano a capire la dimensione di questa fragilità. Su circa 116 milioni di abitanti si stima che oltre 100 milioni di persone vivano in condizioni di indigenza. E dentro questa realtà che il virus si muove, che si diffonde, trova condizioni favorevoli per riemergere. Ne parleremo tra poco con Enrico.

0: Il virus dell'Ebola continua a rappresentare una delle principali minacce sanitarie in Africa centrale. Parallelamente, la comunità scientifica e le istituzioni internazionali stanno accelerando lo sviluppo di nuovi strumenti di prevenzione con 3 vaccini sperimentali. Ma la domanda che emerge con sempre maggiore forza non è solo sanitaria. Il ritorno ciclico dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si inserisce dentro un contesto molto più ampio di fragilità strutturali. In alcune aree la sopravvivenza quotidiana porta ancora a pratiche ad alto rischio sanitario. La domanda che dobbiamo farci è questa: quanto l'Ebola è una crisi sanitaria e quanto invece il sintomo di una crisi più profonda e persistente dell'Africa centrale? Ne parliamo col giornalista Enrico Casale, esperto di dinamiche politiche, sociali ed economiche del continente africano. Casale, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto. Ci dice subito qual è oggi la situazione reale dell'Ebola in Africa centrale alla luce dei dati più recenti dell'OMS?
1: Allora, l'epidemia, secondo gli ultimi dati dell'OMS, ha colpito circa 600, quasi 700 persone nella Repubblica Democratica del Congo e un numero nettamente inferiore in Uganda. Ma mentre in Uganda non si sono più registrati, in Uganda che è un paese che ha una struttura statale consolidata, strutture sanitarie che funzionano, e quindi in Uganda non si sono più registrate infezioni e nuovi casi.
0: Sì.
1: Invece nella Repubblica Democratica del Congo, nell'est, i casi continuano ad aumentare.
0: Senta, in che modo la povertà estrema contribuisce allora a questo punto alla diffusione del virus? Quanto pesano le condizioni di vita quotidiane sulla gestione del rischio allora, sanitario?
1: Sì, io direi che ci sono 2 elementi da tenere presente.
0: Sì.
1: Uno, i grandi cambiamenti climatici.
0: Certo.
1: 2, l'instabilità politico-militare. Entrambi i fenomeni riducono le risorse a disposizione della popolazione, che quindi è costretta per cibarsi ad andare a penetrare nelle foreste e a cibarsi degli animali che riesce a trovare nelle foreste. Ma ricordiamo che l'Ebola è una zoonosi che deriva da questo virus che si trova nell'interiora dei pipistrelli. Cibarsi di questi pipistrelli espone al rischio di contrarre l'Ebola. Quindi è chiaro che la povertà, determinata, come dicevo prima, dall'instabilità politico-militare e dai grandi cambiamenti climatici, è un fattore determinante per la diffusione dell'Ebola.
0: Senta Casale, ma secondo lei l'Ebola continua ad avere sufficiente attenzione internazionale o il rischio è quella di normalizzare, cioè proprio una normalizzazione delle crisi? Perché alcune emergenze dopo un po' diventano invisibili.
1: Sì, penso all'emergenza dell'AIDS, che adesso è meno emergenza, però di AIDS si parla molto, molto, molto meno, anche perché in Occidente le cure ci sono, in Africa anche, però la malattia è stata contenuta. L'Ebola fa più paura perché diciamo che è una malattia più nuova e il ceppo di Ebola che si era diffuso nell'Africa occidentale qualche anno fa è stato contenuto anche grazie all'introduzione di vaccini che funzionano, questo nuovo ceppo che si è sviluppato in Africa, Africa centrale, nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, non ha al momento ancora un vaccino che riesca a contenerlo. Quindi questo fa più paura e questo
0: certo.
1: Fa più paura soprattutto dopo l'epidemia di Covid, perché c'è il terrore che possa diffondersi quanto si è diffuso il Covid.
0: È un messaggio di un ascoltatore di Verona. Marco scrive: quando si parla di Ebola si cade sempre in una narrazione molto emergenziale, quasi episodica, però da quello che emerge anche oggi sembra che il problema sia molto più strutturale. Mi chiedo se non sia proprio questo il nodo centrale e non solo la risposta sanitaria.
1: Torniamo al discorso che facevo prima.
0: Certo,
1: cioè
0: certo.
1: È chiaro, se si combatte l'instabilità politica, si dà stabilità a queste popolazioni, è possibile poi strutturare sul territorio delle reti sanitarie efficienti che possono contenere anche l'esplosione di questi virus, così come se si contengono i cambiamenti climatici si riesce probabilmente a offrire delle alternative di cibo, di nutrizione a queste popolazioni che non sono costrette a entrare nelle foreste. Parlavo con un medico che per anni italiano, che per anni ha lavorato in Africa e lavora tuttora in Africa, e mi diceva che con questi cambiamenti climatici la popolazione entra sempre di più nelle foreste e quindi si espone sempre di più a malattie tipo l'Ebola, a zoonosi tipo l'Ebola, tipo l'AIDS, anche l'AIDS è una zoonosi.
0: Gaetano da Como scrive: ho letto un libro su Ebola, dicevano che il virus è stato trovato anche nelle carcasse di scimpanzé.
1: Non sono un medico, quindi io so sicuro che l'Ebola arriva dai pipistrelli. Non è escluso che possa essere anche in altri animali. Non lo escludo, non sono un medico, non mi sento di affermarlo con certezza.
0: Certo. Vorrei chiudere col messaggio di questo ascoltatore, si chiama Ahmed. Scrive: sono originario dell'Africa centrale. Quello che spesso manca nel racconto è la vita quotidiana delle persone. Là è impossibile rispettare l'igiene e la sicurezza alimentare. Parlare di Ebola senza parlare di povertà e guerra è riduttivo. Il virus è solo una parte del problema. E questo lo dicevamo, no Casale?
1: Questo l'ho detto prima,
0: sì.
1: Poi è favorito anche, al di là delle norme igieniche, è favorito anche da alcune tradizioni, per esempio il lavare il corpo dei morti è un veicolo di diffusione dell'Ebola.
0: Diffusione, l'Ebola, certo.
1: Sì, si prende toccando i fluidi del contagiato, quindi è chiaro che quindi ci sono certamente povertà, certamente instabilità, qualche tradizione che favorisce questa diffusione del virus.
0: Certo. Una battuta sulla ricerca sui vaccini contro Ebola, le reali prospettive di applicazione anche su larga scala? Siamo vicini a una svolta? Restano ancora molte incognite? Casale?
1: Allora, certamente ci sono già dei vaccini che sono efficaci su certi ceppi dell'Ebola.
0: Su certi ceppi, quindi, non questo.
1: Non
0: che è un
1: questo,
0: nuovo ceppo. Certo.
1: Che è un nuovo ceppo che si è sviluppato, ma su altri ceppi, come dicevo prima, quelli che si sono sviluppati nell'Africa occidentale, sono stati contrastati con dei vaccini che sono stati testati durante l'epidemia e sono efficaci, quindi da quel punto di vista lì non c'è problema. Il vero problema è con questo ceppo che è nuovo, però anche su questo ceppo sta avanzando la ricerca. La ricerca sui vaccini è molto diffusa, non soltanto per l'Ebola, pensiamo anche a tutta la sperimentazione che si sta facendo con i vaccini della malaria, per esempio.
0: Certo. Dobbiamo chiudere, Casale, ma lasciamo una finestra aperta. Torniamo sul tema interessantissimo. Grazie Enrico Casale, specializzato nelle dinamiche politiche, sociali ed economiche del continente africano. Breve pausa, poi si torna.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 33 minuti.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
11: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
12: Torniamo in diretta, tutti ne parlano, 10:34 minuti. Prima parlavamo qualche istante fa, parlavamo della diffusione di Ebola in Africa, grande povertà, le guerre, un ceppo nuovo per il quale non esiste ancora un vaccino, una questione geografica, una questione sanitaria ma anche politica. Ne parlavamo giusto con il nostro ospite, un giornalista esperto di dinamiche africane, Enrico Casale. Ma c'è una domanda che si intreccia sempre più spesso con il tema della salute pubblica e della convivenza tra animali e persone, soprattutto quando si parla di alcune malattie che stanno tornando a circolare anche nel nostro paese. Una di queste è la leishmaniosi, è una patologia trasmessa da un piccolo insetto, il flebotomo, che può colpire i cani, ma in alcuni casi anche gli esseri umani. Negli ultimi anni in Lombardia i veterinari, gli infettivologi stanno osservando un cambiamento che fino a poco tempo fa sembrava difficile da immaginare. La malattia non è più soltanto un problema del sud o delle aree più calde, ma inizia a comparire anche con una certa continuità nei territori dove prima era rarissima, era sporadica. Dentro questa storia però c'è un tema che va oltre la sola sanità, perché quando si parla di cani sul territorio e di come alcune malattie riescono a circolare, bisogna guardare anche a tutto quello che sta dietro, cioè a come gli animali vengono gestiti, seguiti e ospitati. E qui entra in gioco il mondo dei canili. In molte zone d'Italia queste strutture funzionano grazie a contratti con enti pubblici, affidamenti, appalti. Spesso si tratta di gare in cui a prevalere è l'offerta più economica, e questo nel tempo ha aperto una discussione sempre più accesa, perché quando il criterio principale diventa il costo, il rischio è che a farne le spese siano le condizioni reali in cui vivono gli animali. In pratica la presenza dei cani diventa anche un fatto di gestione e di spesa pubblica, e questo può incidere direttamente sulla qualità della vita all'interno delle strutture. A tutto questo si aggiunge un altro elemento importante: le regole che oggi disciplinano i canili in Italia nascono da una legge di un po' di anni fa, del 1991. Nel frattempo sono arrivate nuove regole. Da quest'anno, se non sbaglio gennaio di quest'anno, è entrato in vigore un nuovo manuale per la gestione dei canili che introduce alcuni cambiamenti importanti, più controlli sulla tracciabilità degli animali, figure professionali meglio definite e criteri più precisi per la gestione sanitaria. Resta ancora aperto il discorso degli spazi, quello che riguarda gli spazi in cui vivono i cani, più in generale il loro benessere reale dentro i box. Su questo aspetto, infatti, molte indicazioni non sono fissate in modo uniforme a livello nazionale, ma vengono ancora decise dalle singole regioni oppure dai comuni. Il risultato è che le condizioni possono cambiare molto da un territorio all'altro. È un sistema molto diverso da zona a zona. In alcuni casi ci sono strutture ben organizzate, ci sono buone pratiche, in altri invece è possibile trovare situazioni di sovraffollamento, di condizioni molto più difficili da gestire. E anche i controlli non sono sempre uguali, restano aree in cui è molto più complicato avere un quadro chiaro e uniforme. Dentro questo scenario si inserisce anche, come dicevo all'inizio, la leishmaniosi. La leishmaniosi non è più solo una malattia che riguarda i veterinari e la salute dei cani, ma sta diventando un tema che riguarda anche le persone, riguarda la comunità, la capacità dei territori di prevenire, di controllare la diffusione delle malattie. Ne parleremo tra poco con la professoressa Sara Epis, associata di parassitologia all'Università Statale di Milano. Vogliamo capire meglio cosa sta accadendo in molte regioni d'Italia, ma soprattutto in Lombardia, e perché una malattia che sembrava confinata ad altre aree sta cambiando geografia anche nel nostro paese.

0: Una malattia un tempo considerata tipica del centro e sud Italia oggi sta modificando la propria geografia, risalendo la penisola e comparendo con sempre maggiore frequenza anche nelle regioni del nord Italia, soprattutto in Lombardia. Si tratta della leishmaniosi, infezione parassitaria trasmessa dai flebotomi, i cosiddetti pappataci, insetti molto piccoli ma in grado di veicolare il parassita tra animali e in alcuni casi anche all'uomo. Negli ultimi anni sono stati segnalati focolai tra Milano, Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Ne parliamo con Sara Epis, professoressa associata di parassitologia all'Università Statale di Milano. Professoressa Epis, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Benvenuta. Nei dati recenti si registrano focolai, come dicevo, nelle città che ho menzionato prima: Milano, Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Quanto è significativa questa presenza? Siamo davanti a episodi isolati o a una nuova stabilizzazione della malattia?
1: Allora, diciamo che in realtà i dati forti ad oggi a supporto appunto della diffusione della leishmaniosi umana e in realtà anche appunto nel cane sono relative a regioni soprattutto come l'Emilia Romagna e la Toscana, dove i dati ci supportano e ci dicono proprio che quello che stiamo vedendo è proprio un'espansione della malattia e un aumento proprio dell'incidenza della leishmaniosi umana addirittura fino a 8 volte rispetto al passato. O in Emilia Romagna abbiamo avuto negli ultimi anni più di 60 casi di leishmaniosi viscerale, quindi una malattia che fino a qualche anno fa era considerata un qualcosa di forse più tropicale, subtropicale, piuttosto che presente nel nostro paese. Adesso vediamo anche una diffusione, come giustamente lei ha appena detto, anche in altre regioni del nord Italia, quindi con una casistica associata anche a regioni appunto come la Lombardia o come il Piemonte o il Veneto, e la presenza ormai stabile di quello che è costante, di quella che è invece una casistica associata al cane, quindi la leishmaniosi canina.
0: Che malattia è la leishmaniosi?
1: Allora, dobbiamo fare ovviamente delle differenze, perché si parla sia di leishmaniosi canina che di quella umana, anche se il patogeno è sempre lo stesso. Allora, per quanto riguarda la leishmaniosi umana, è una malattia che può essere anche molto grave, perché se non curata può avere anche un esito fatale. Diciamo che per quanto riguarda l'uomo, è una malattia che tendenzialmente l'uomo, se è sano, risponde in maniera appropriata, il sistema immunitario controlla il patogeno e quindi tendenzialmente un soggetto sano tende a non ammalarsi. Però è una malattia che può ovviamente avere un impatto importante sulle categorie più a rischio, quindi su in particolar modo gli immunodepressi, gli anziani e i bambini.
0: Quali sono i sintomi? Quali sono i sintomi, professoressa?
1: Allora, i sintomi sono anche abbastanza vaghi. I segni più tipici sono una febbre persistente o ricorrente, una forte stanchezza, perdita di peso, ingrossamento del fegato e della milza. E come detto, è una malattia che deve essere diagnosticata in tempi molto brevi e che può essere confusa anche con altro, quindi è importante che venga fatta una diagnosi rapida.
0: Invece negli animali?
1: Allora, negli animali anche qui è una malattia che è invece, ahimè, purtroppo ancora molto diffusa. Nel cane vediamo appunto i cani che sono malati di leishmaniosi possono rimanere in realtà anche con sintomi poco evidenti per lungo tempo e poi la malattia può manifestarsi in maniera più grave anche a distanza di anni. E i primi sintomi sono sicuramente, che possiamo notare nel nostro animale, il dimagrimento, la stanchezza, l'inappetenza, quindi uno stato di abbattimento generale. Poi cominciano a subentrare alterazioni del mantello, quindi le ulcere, pustole, dermatiti, fino a poi le fasi più gravi, quindi con problemi renali, alle articolazioni, agli organi interni, e anche qui ovviamente bisogna intervenire subito con una diagnosi rapida e delle cure.
0: Scrive Manuela da Castelmaggiore, Bologna. Ho adottato

0: Sì, che portiamo i nostri animali in vacanza e non le proteggiamo adeguatamente, l'animale si può infettare, perché i flebotomi ci sono, la leishmania circola nel sud Italia in maniera importante e quindi si possono ammalare. E anche questi animali
1: come si protegge? Mi perdoni se la, sì, se la interrompo. Come si protegge?
0: Certo, certo.
1: Un vaccino?
0: Allora, sì, guardi, prima del vaccino innanzitutto direi che dobbiamo utilizzare, proteggere i nostri animali con un antiparassitario topico, con attività, sì, repellente insetticida per almeno 9 mesi nel centro-sud Italia e 6 mesi nel nord Italia. E poi, anche se possibile, un insetticida orale da somministrare durante tutto l'anno. Esiste anche un vaccino che riduce però il rischio di sviluppare la malattia e stimola la risposta immunitaria, ma da solo non basta. Quindi è fondamentale utilizzare una corretta profilassi con antiparassitari.
1: Senta, ma quindi la mobilità dei cani contribuisce alla diffusione della malattia?
0: Assolutamente sì, perché noi ovviamente portiamo i nostri animali, li facciamo infettare, poi come detto i flebotomi, quindi questi insetti ormai sono presenti nelle aree del nord Italia, quindi nel momento in cui noi torniamo al nord, ok, i nostri animali infettati diventano proprio un serbatoio di parassiti per i pappataci, per i flebotomi locali, e innescano così nuovi focolai in zone che prima erano considerate, diciamo, sane, ecco.
1: Andrea di Bergamo, scrivo da Bergamo, perché negli ultimi anni nel mio quartiere si parla sempre più spesso di leishmaniosi nei cani, ma in modo un po' confuso. Alcuni veterinari dicono che il rischio è alto, altri che basta prevenire con antiparassitari.
0: Assolutamente sì, la prevenzione, l'abbiamo detto, è fondamentale, sì, però sì, se ne parla per fortuna sempre di più, perché è importante cercare di far capire e di percepire qual è il rischio, perché ovviamente la consapevolezza del proprietario sta aumentando negli ultimi anni grazie anche appunto all'intervento fondamentale dei veterinari, però ci sono ancora molte persone che associano questa malattia alle vacanze del sud Italia o nei paesi, certo, tropicali, quindi deve cambiare un po' la mentalità e, certo, ormai capire che questa malattia è diffusa anche nel nord Italia.
1: La leishmaniosi nei cani è anche abbastanza costosa da trattare, o no? Cioè,
0: sì,
1: il fattore economico,
0: sì, infatti,
1: incide sulla gestione dei cani?
0: Assolutamente, io lo dico sempre che ovviamente è importante fare prevenzione anche per il nostro portafoglio. È brutto da dire, ecco, però la leishmaniosi è una malattia terribile. Come detto, dal punto di vista sia economico che organizzativo, è anche impegnativa per il padrone dell'animale, soprattutto quando viene diagnosticata in fase avanzata, cioè le terapie sono molto costose, l'animale deve continuare a fare degli esami, quindi costano i farmaci, i controlli veterinari, esami del sangue, delle urine, aggiustamenti terapeutici nel tempo, quindi prevenire è ovviamente ha un costo, ma sicuramente è sempre meglio che curare poi l'animale, quindi dobbiamo giocare in anticipo.
1: Certo, allora abbiamo detto, ripetiamolo professoressa Epis, esistono, sì, strumenti di prevenzione anche efficaci, no? Per i cani, abbiamo detto gli antiparassitari, esiste un vaccino, prego, ci illustri di nuovo.
0: Allora, abbiamo detto assolutamente sì l'utilizzo di un antiparassitario ad uso topico, ne esistono di diversi tipi, che abbia un'azione insetticida e repellente. Poi esistono anche insetticidi ad uso orale che devono essere utilizzati per tutto l'anno per proteggere l'animale non solo dal pappataccio, ma anche ovviamente da zecche, acari, pulci. E poi è disponibile anche un vaccino che riduce la possibilità dello sviluppo della malattia. E mi consente di aggiungere anche che è fondamentale, soprattutto se portiamo i nostri animali in vacanza in zone dove la leishmaniosi è particolarmente presente, e evitare di lasciarli fuori a dormire la notte, quindi farli dormire nelle abitazioni, perché gli insetti sono attivi durante le ore del tramonto e della notte. E in casa utilizzare aria condizionata che infastidisce particolarmente i flebotomi e zanzariere a maglia fine per proteggere proprio le nostre abitazioni dall'ingresso di questi insetti, un po' come si fa con le zanzare.
1: Paolo, non capisco quanto sia davvero pericolosa per l'uomo, si parla soprattutto di cani ma poco delle conseguenze sulle persone.
0: Certo.
1: No, non è vero, ne abbiamo parlato prima,
0: ne abbiamo,
1: lo ripetiamo.
0: Ne abbiamo...

0: Ripetiamolo,
1: allora,
0: professoressa.
1: Abbiamo detto che il rischio per l'uomo, per una persona sana, di infettarsi con leishmania è generalmente basso, ma ogni anno comunque in Italia vengono diagnosticati circa 200 casi di leishmaniosi umana, che non sono pochi, e tra le altre cose aggiungo anche che l'Italia è al secondo posto per incidenza di leishmaniosi umana a livello europeo, quindi non è che siamo proprio messi benissimo. La malattia può essere anche molto grave, soprattutto per le categorie più fragili, abbiamo detto, quindi anziani, bambini e immunodepressi, dove può comparire appunto la forma più grave. Aggiungo che esistono, se posso un minutino, due forme di leishmaniosi nell'uomo. Una forma cutanea, che è quella diciamo più diffusa, e si manifesta proprio con delle lesioni cutanee, quindi dei noduli che possono anche ulcerare e che stentano a guarire, e invece una forma viscerale che, come dice il nome stesso, coinvolge gli organi interni, fegato e milza, midollo osseo, causando febbre prolungate. Quindi in realtà è una malattia che anche nell'uomo può essere molto grave.
0: Certo. Certo. Senta, può essere considerata una malattia sentinella anche dei cambiamenti ambientali, secondo lei?
1: Sì, ma diciamo che il flebotomo stesso è considerato un insetto sentinella per quanto riguarda appunto i cambiamenti climatici, perché sono insetti molto sensibili alle temperature, anche piuttosto appunto fragili, e temono le basse temperature. Quindi il cambiamento climatico, quindi temperature medie più elevate, inverni più miti, stagioni sempre più calde e più lunghe, ovviamente
0: aumenta la diffusione,
1: quindi anche il patogeno trasmesso.
0: Va bene, grazie professoressa Sara Epis, associata di parassitologia all'Università Statale di Milano, grazie, è stata molto chiara. Sono le 10:54 minuti, abbiamo finito, sta arrivando Orso Bruno, la striscia quotidiana con Francesco Borgonovo, noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, dunque a più tardi, un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno. Forse sarebbe ora di levargli i soldi, togliere i soldi ai razzisti e intolleranti di sinistra, a tutti quelli che vogliono cancellare gli altri, metterli al bando, fargli stare zitti, imporre la mordacchia. Ecco, questa gente qui, facciamo una bella cosa, non deve prendere più un euro, perché tante belle parole si sentono sulla libertà, l'inclusione, c'è persino qualcuno a sinistra che si è scandalizzato per l'esclusione di Harry De Luca da un festival e per le polemiche invece su Ash Colnevo in un'altra manifestazione. C'è anche qualcuno di sinistra con un po' di sale in zucca che si è esposto contro questa cosa allucinante del patentino antifascista che viene richiesto a una manifestazione come Più Libri Più Liberi a Roma, che ovviamente deve ancora svolgersi e c'è tempo per ritornare sui propri passi e tornare indietro, però viene richiesto per una manifestazione che è finanziata ampiamente con denaro pubblico. E allora, tutte belle le parole, tutti belli i ragionamenti, posto che c'è anche qualcuno che invece questa cosa continua a rivendicarla con forza sui social, che si inventa che sia un modo per distogliere l'attenzione, e poi c'è persino qualcuno che ci casca, anche qualcuno che ha messo così dei dubbi, no, che si tratti qualcuno che ci casca, dico a destra, qualcuno che mette così si fa venire dei dubbi e dice spingerci a pensare queste stupidaggini invece di considerare le cose importanti che succedono nel mondo. No ragazzi, questa è una cosa fondamentale, parlare di questo tema, parlare della censura della libertà di pensiero è alla base di tutto. Non è che è più importante la guerra in Ucraina o il bombardamento a Gaza o le questioni economiche, il rapporto con l'Europa, parte tutto da questo modo di dividere l'umanità in buoni e cattivi, parte tutto da questo desiderio di esclusione di una parte del mondo e di volontà di cancellare le differenze e di imporre un modo unico, una visione unica, un pensiero e una parola unici. Questo è il punto centrale, da lì si dipana tutto. Se noi vediamo quello che succede appunto a più liberi, è lo stesso meccanismo che abbiamo visto col Green Pass, è lo stesso meccanismo che funziona quando si parla delle guerre, è lo stesso meccanismo che funziona quando ci rapportiamo alle questioni europee. Tu non ti adegui, tu non ti pieghi, allora devi essere cancellato, fatto fuori, eliminato, delle volte anche fisicamente. Tu non sei dei nostri, non sei dei buoni, allora devi soffrire. E se noi capiamo che la logica, anche in questa piccola cosa, se volete marginale, è esattamente questa qui ed è una logica totalitaria, allora possiamo smontare, se vogliamo, l'intero sistema o comunque aprire gli occhi e renderci conto di come funzionano le cose attorno a noi. Però cominciamo, oltre che a fare dei ragionamenti, a fare anche qualche atto molto pratico e concreto. Ripeto, apprezzo le belle parole di quelli di destra, di sinistra, che dicono ma no, non bisogna censurare, però qua ci vuole un intervento, ci vuole un intervento deciso delle istituzioni che dicano: sapete che c'è, voi tutti gli anni fate problemi sulla libertà, è un anno non volete Leonardo Caffo perché è nemico delle donne, l'anno dopo non volete quell'altro attore perché è troppo di destra, l'anno dopo ancora volete escludere l'editore Passaggio al Bosco, allora fate la raccolta firme e Zero Calcare boicotta e non viene, mi si nota di più se vado, se non vado, e poi l'altra volta ancora fate il patentino, poi dopo il patentino che cosa ci sarà? Non so, l'attacco antifascista, dovrai fare la revisione antifascista come le macchine o altri test di intelligenza, non lo so, che il fascistometro della compianta Michela Murgia, cioè questo è il grande tema, non finisce più questa roba qua. Allora bisogna affamare la bestia, bisogna togliergli i soldi. E solo dal Centro per il Libro e la Lettura, la manifestazione Più Libri Più Liberi prende qualcosa come 170-180 mila euro a edizione, che sono una marea di soldi e non li vedono tanti altri festival in Italia. Poi ci sono i soldi che arrivano da Roma Capitale, i soldi che arrivano dalla Regione Lazio, i soldi che arrivano dalla Camera di Commercio, da altre regioni che sponsorizzano editori che possono andare lì gratuitamente, appunto pagati dalla regione da fuori, e poi ci sono altri fondi che arrivano dagli sponsor privati. Allora sui privati voglio dire facciano come vogliono, ma sui soldi pubblici ora basta. Se tu devi fare una cosa con i soldi miei, devi essere razzista, escludente, totalitario, intollerante, repressivo con i miei soldi, allora io non te li voglio più dare. Quindi io spero che, se non torneranno indietro da quest'idea del patentino, del codice etico antifascista, chiamate come volete, allora il governo gli tolga i soldi, le istituzioni gli tolgano i soldi, il Centro per la Lettura gli tolga i soldi e così tutti gli altri, perché a un certo punto bisogna smetterla con le parole anche belle e cominciare con i fatti. Basta soldi.
3: Giornale radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
7: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
8: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
7: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
8: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
7: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Next Economy.
11: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
12: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente. Lo
13: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
14: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
15: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
16: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
17: Buongiorno 11.06, eccoci pronti, è mercoledì 17 giugno 2026, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Next Economy, Manuela Donghi con voi. Ci sono tutti, sì, Jack Saglia, monitoro, in apertura, in regia, naturalmente Daniela Vindini in redazione, voi ci siete, ne sono certa, e potete farvi sentire al 334-1116-622. Allora, le borse europee oggi sono molto caute dopo i record di ieri, soprattutto del FTSE MIB che ha avuto il primato, ha superato la quota dei 52.000 punti, poi la distensione dell'accordo, dopo l'accordo tra America e Iran si è fatta sentire anche sul petrolio, è sceso insomma a livelli che non si vedevano da un pochino di tempo, sotto la soglia psicologica degli $80 al barile, questa mattina il WTI era 77, insomma comunque la discesa si è fatta sentire subito. Leggevo anche che in realtà anche sulla benzina si cominciano a vedere i primi effetti, poi andiamo a monitorare, anzi di questo possiamo parlare nelle prossime ore, benzina, come siamo messi con il calo del petrolio. E dicevo, però oggi la giornata è un po' più cauta da parte delle borse, stavo parlando con Daniela, beh tutto in diretta qui, tutto work in progress, perché le scalette si fanno anche così, anche grazie a voi, per questo vi chiedo sempre gli spunti. Oggi la cautela c'è anche perché ci sarà la riunione della Fed, o meglio ieri il FOMC, il braccio operativo della Fed, si è riunito, oggi ci sarà la conferenza stampa con il primo discorso da governatore di Kevin Warsh, quindi insomma le borse sono un po' appese alle decisioni che esternerà, non tanto sui tassi che dovrebbero rimanere invariati, ma sulle previsioni future. Qualcosa è cambiato con l'accordo tra America e Iran, è da lunedì che lo stiamo dicendo, no? Allora, tra poco un sommario un po' più corposo e poi iniziamo a parlare con i nostri ospiti, il numero ve lo ricordo comunque sempre 334-1116-622, iniziamo anche con la nostra musica. La prima canzone che ascoltiamo è quella di Jelly Roll e poi torno con voi.

Allora proviamo a ragionare anche al contrario. Prima dicevo a proposito dei prezzi del petrolio, no? Che peraltro ieri sono scesi sotto questa soglia degli $80 al barile, è una soglia psicologica importante, peraltro siamo andati ben oltre i $100 al barile e ci eravamo fermati, diciamo che poi non era andato oltre, però avevamo continuamente commentato, no? Il fatto che rimanessero alti, insomma la discesa sotto questi 80 rappresenta appunto, come dicevamo, una soglia psicologica importante. Questa mattina il WTI era a 77 e proprio ieri con un esperto stavamo ragionando sul fatto, no, ma questo insomma stavamo ragionando, lo sappiamo benissimo, quante volte l'abbiamo detto, quando aumentano i prezzi del petrolio aumenta subito la benzina, e infatti abbiamo riportato in auge il tema della speculazione, anche se non è l'unica ragione. Invece quando i prezzi scendono ci vuole un po' di tempo prima di vedere che i prezzi alla pompa di benzina sono scesi in altrettanto modo. Questo è vero perché poi si fanno le scorte ai prezzi precedenti, quindi più alti, perciò prima bisogna smaltire, no, queste scorte che i distributori poi hanno fatto, e quindi il prezzo rimane elevato. Però insomma al contrario invece non avviene. Però leggevo, e appunto nostra intenzione è approfondire anche l'argomento nelle prossime ore, che la benzina per esempio è 1,87 euro al litro e questo è il prezzo più basso dal 2 maggio. In realtà i prezzi hanno ricominciato a scendere proprio da maggio e quindi passi avanti verso questo accordo definitivo tra America e Iran, quindi la riapertura dello Stretto di Hormuz, questa è la cosa centrale, stanno spingendo verso il basso il prezzo del petrolio. Diciamo che si sta scontando che il prezzo scenderà sempre di più e quindi il prezzo comincia a scendere anche alla pompa di benzina. State notando questo? Dicevo, ragioniamo anche al contrario. Quante puntate abbiamo dedicato a fatemi sapere quanto spendete di benzina, quanto costa? Ti ricordi, no, Jack? Anche tu mi avevi dato i tuoi riferimenti e tutti in negativo, perché chiaramente si notava, no, questo aumento esponenziale. Mentre invece adesso proviamo a farlo al contrario. State notando effettivamente dei prezzi un po' più calmierati, oppure no, oppure dove andate voi è ancora il prezzo elevato, quindi non corrispondente al calo del prezzo del petrolio. Questo è interessante anche perché ci creiamo un nostro osservatorio interno. Poi dicevamo, oggi l'attesa è tutta per il discorso di Kevin Warsh, la Fed che si riunisce, ieri ha iniziato la riunione, oggi ci sarà la conferenza stampa, ovviamente per quanto riguarda l'Italia verso sera ci sarà un comunicato in cui verranno esternate e messe nero su bianco le decisioni del FOM, che poi Kevin Warsh si rivolgerà ad analisti, investitori, giornalisti. Sarà molto interessante percepire anche le sfumature, sarà molto osservato, non vorrei essere nei panni di Kevin Warsh. Non è tanto la decisione sui tassi a essere la più importante in questo caso, anche se chiaramente potrebbero esserci delle sorprese, si dice che i tassi verranno lasciati invariati, ma quanto insomma le prospettive, anche la guida che vorrà dare alla banca centrale americana Kevin Warsh. E poi non vorrei essere nei panni di Warsh perché ci sarà Trump che lo osserverà, lui vuole che si taglino i tassi. Anche perché è vero, l'inflazione è aumentata, però adesso Trump cosa potrebbe dire, anche se può dirlo solo ufficiosamente, perché la Fed deve essere indipendente, può dire ma l'economia sta reggendo, e in più con questo accordo che ho ottenuto, no? Trump direbbe così. Adesso anche l'inflazione ricomincerà a scendere, quindi non c'è motivo di mantenere una politica monetaria aggressiva, vedremo comunque. Intanto però le borse sono in attesa, quindi l'Europa è molto cauta, abbiamo un FTSE MIB che è sotto la linea di parità, meno 0,06, siamo comunque sopra i 52.000 punti, 52.400, abbiamo il DAX in ribasso dello 0,29, il FTSE 100 dello 0,14, il CAC di Parigi invece è positivo più 0,10 e l'IBEX di Madrid è positivo più 0,13. Poi tra poco commenteremo anche, al di là di queste attese sulla Fed, il risultato pazzesco di SpaceX in borsa, che ha sfiorato i 3.000 miliardi di capitalizzazione e ha superato Amazon. Ieri ha superato addirittura per poco Microsoft, poi ha ritracciato, però insomma, lo so, anche dalla regia ci sono delle espressioni di stupore. Voi siete stupiti o ve lo aspettavate? Perché le attese si dividevano, no? Vabbè, ne parleremo tra poco, quindi tanti argomenti, come vedete ve ne ho detti solo due per ora, quindi ce ne sono molti altri. Grazie Stefano che già manda messaggi con le sue domande sui mercati, tra poco ripartiamo.

0: La riunione, la prima riunione da numero uno del Comitato per la Politica Monetaria di Kevin Warsh, dicevamo un po' un debutto da, tra inflazione e Trump, questo possiamo dirlo perché Trump lo osserverà moltissimo Kevin Warsh, così come sarà osservato da tutto il mondo ovviamente. Già la Fed è particolarmente osservata, figuriamoci in questa situazione e nella settimana, guarda caso, in cui è arrivato pure l'accordo tra America e Iran, ma con dei dati che però non si possono non considerare, no? Per esempio l'inflazione ai massimi da 3 anni e poi, come detto, insomma sì, l'economia che regge, ma le prospettive appunto sono cambiate. Quali prospettive ci darà la Federal Reserve? E poi le pressioni dalla Casa Bianca per abbassare i tassi di interesse. Allora, partiamo da qui e poi analizziamo anche altri aspetti del mercato con Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro. Buongiorno Marcotti.
1: Buongiorno Manuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come ce lo aspettiamo questo Kevin Warsh oggi? Cosa si aspetta dalla Fed?
1: Beh, c'è una certa attesa perché comunque è un debutto, non certo ecco per la decisione sui tassi. Oggi verrà comunicato che i tassi rimarranno invariati, no? Il mercato se lo aspetta al 99%, quindi, ma d'altronde poi in una situazione del genere la Fed non potrebbe fare altrimenti. Ecco, noi siamo così sempre un po' abituati a pensare che le decisioni sui tassi siano prese dal presidente della banca centrale. Nella realtà a decidere è un board che decide a maggioranza, anche se naturalmente l'opinione del presidente è certamente importante, però insomma non è decisiva. E in più bisogna ricordare che Warsh è già stato all'interno del board della Federal Reserve e se n'è andato via sbattendo la porta perché riteneva che la politica monetaria dell'allora presidente della Fed, Ben Bernanke, fosse estremamente espansiva, no?
0: Esatto.
1: Quindi insomma, esatto. Warsh era un super falco, ecco, dato che invece Trump vorrebbe i tassi in discesa, insomma, o si trasformerà in colomba. Anche io penso che sì, un po' ammorbidirà le sue posizioni, però io non mi aspetto un'inversione a 180 gradi, insomma, resterà.
0: Beh, anche perché certo non è ancora il momento probabilmente, poi come ha ricordato lei, insomma, comunque il FOMC, che è composto da più membri, da 12 membri, e diversi esponenti della Fed hanno mostrato già preoccupazione per il rialzo dei prezzi, quindi insomma non è che può fare quello che vuole, no? Questo è il punto.
1: Esatto, e soprattutto quello che vuole Trump.
0: Esatto.
1: No, ricordiamo insomma che l'indipendenza della Federal Reserve e di tutte le banche centrali, perché dove le banche centrali non sono indipendenti c'è un regime che comanda, quindi meglio sempre avere delle banche centrali indipendenti, io lo ricordo spesso insomma. Comunque stiamo a vedere, ripeto, la decisione sui tassi non stupirà nessuno, magari sentiamo dalla dichiarazione successiva, cioè la conferenza stampa, non so, cercheremo di capire qualche cosa di più da questa persona insomma.
0: Senta invece Marcotti, possiamo capire, o meglio abbiamo capito già qualcosa da un altro debutto? Mi riferisco a quello di SpaceX a Wall Street. Ieri ha sfiorato i 3.000 miliardi di capitalizzazione, ha superato Amazon e a un certo punto pure Microsoft. Insomma, questo entusiasmo degli investitori è già confermato, cioè voglio dire, i risultati dopo 3 giorni sono già stati confermati e quindi l'entusiasmo degli investitori è reale per questo approdo in borsa. Cosa ne pensa? Che idea si è fatto o che idea ha? Perché immagino che ne abbia una.
1: Altro che magari non sarà l'idea che hanno molti ascoltatori, però a mio avviso la quotazione di SpaceX è follia pura.
0: Okay.
1: È un'azienda che fattura 18 miliardi, che non ha mai fatto un centesimo di utile, che ha accumulato soltanto perdite per oltre 41 miliardi, più di 4 miliardi di perdite solo nel primo trimestre di quest'anno, e questa azienda viene valutata, io ero rimasto a 2.500 miliardi.
0: No, 2008 siamo, 2007-2008, esatto, sale ancora, sì.
1: Per me è pazzesco. democrazia pura, poi un'azienda che il cui scopo sarebbe quello di creare una città autosufficiente su Marte, ma qua veramente siamo, io ripeto, sono convinto che un giorno il mondo si chiederà come sia stato possibile una follia del genere.
0: Beh, non ha usato mezzi termini per dire la sua, però appunto addirittura, allora a questo punto non so come ci spieghiamo, perché lei insomma peraltro non ha molte volte delle opinioni controcorrente anche in positivo, quindi come dire, lei è una persona che studia i mercati, com'è possibile? Ovviamente mi baso sulla sua opinione, poi probabilmente c'è chi ci ascolta che pensa diversamente, ma com'è possibile che tutti questi investitori invece siano convinti che si debba andare per quella strada, nonostante i conti, i numeri che lei ci ha riportato non diano ragione, no, a questo entusiasmo?
1: Certo, perché oltretutto è una, cioè, che cosa dobbiamo portare su Marte? È perché, cioè, non è veramente incredibile quello che sta succedendo. Anche eventualmente pensare a Starlink, anche Starlink farà arrivare internet dove adesso non arriva, ma adesso dove non arriva internet? In Antartide, non lo so, cioè, voglio dire, anche quelle cose a me sembrano proprio delle banalità. Cioè, per quale motivo? Io non riesco a capire la motivazione per il quale questa azienda dovrebbe avere. Eventualmente OpenAI, Anthropic possono avere delle quotazioni folli, perché potrebbero diventare super monopolista in alcuni settori, ma SpaceX veramente non riesco a capire come possa valere così.
0: E certo, anche perché poi al di là, appunto, come ha detto anche lei, no? E sono arrivati avvertimenti da parte di altri analisti, prima della quotazione avevano già espresso delle valutazioni inferiori rispetto poi ai livelli raggiunti dal mercato dopo l'IPO, però ecco, il futuro soprattutto, come riuscirà la società di Elon Musk a mantenere le aspettative degli investitori e anche di assorbire eventuali pressioni future? Peraltro lo sa il mercato come funziona, Marcotti, lo sa meglio di me, ormai le attese sono altissime, basta un filino meno a far sprofondare, no, il mercato, se non si rispettano o no?
1: Certo, ma allora, che finora non abbia avuto nemmeno un centesimo di utile l'azienda, è normale, perché non riesco a capire come potrà avere utili in un domani. Un'azienda del genere, questo secondo me è l'aspetto
0: no, è comprensibile, ma preoccupa anche il fatto che si dica, no, che SpaceX ha fatto da apripista per la stagione delle mega IPO, cioè questo crea un precedente per cui pensa che si vada ancora di più verso una strada, ma non solo sconosciuta, quello potrebbe anche starci, ma proprio sconosciuta, inesplorata, inconsistente, non so, forse esagerata la parola inconsistente, ma non so, non me ne viene altra, un'altra in questo momento, Marcotti.
1: No, è corretto quello che ha detto, nel senso che almeno per me ci saranno altre, che ne so, Palantir, Anthropic, ecco, queste io non so se saranno dei successi, eccetera, però in teoria lo possono diventare, cioè possono avere successo queste aziende, ripeto, non è certo, ci mancherebbe altro, fortunatamente nessuno conosce il futuro, però sono aziende che possono fare fatturato e utili. Io non riesco a capire come SpaceX possa fare fatturato e utili, non lo so.
0: Vabbè, insomma, chiaro, è ovvio che io ho sentito anche altri che invece sono confident in questa cosa, ma il bello è questo, il problema è che poi il mercato presenta il conto a un certo punto e i conti devono tornare, quindi è un po' la morale. Marcotti, comunque vedo oggi le borse europee molto caute, a dimostrazione che sempre comunque i principali market mover sono le banche centrali, perché c'è attesa per la Fed, lo dicevamo, poi la saluto.
1: Sì, certo, però vedere adesso, limitandoci al nostro indice, vedere il FTSE MIB sopra i 52.000 punti fa un certo
0: effetto. Ieri ha avuto il primato in assoluto, insomma, certo, ma sono ancora diciamo, le banche col risico bancario, o c'è di più secondo lei in questa forza?
1: Se uno vede dall'inizio dell'anno le performance di Saipem e di Eni, pesano però pesano chiaramente i bancari e gli assicurativi, Mediobanca, Poste Italiane, che ne so, Biperbanca, Montepaschi, adesso mi Generali, ecco, cioè sì, sono sì, tutti certo. titoli che da inizio anno hanno fatto dei guadagni enormi, insomma, non dico stratosferici, cioè al solito sapete che a me queste quotazioni un po' spaventano, nel senso mi sembrano un po' gonfiate, ma insomma, visto che sale, beneficiamo di questo.
0: Sì, ma peraltro vi dirò di più, lei Marcotti lo saprà meglio di me, sono andata proprio ora a riprendere un grafico che ho usato per una lezione online, cioè addirittura dal periodo pre-Covid a oggi il nostro FTSE MIB ha guadagnato il 98,33%. Penso, prima del Covid era 25.000 punti il nostro FTSE MIB, sono andata a recuperare questi livelli, ora siamo a 52.000 punti, al di là delle discese che ha avuto in epoca Covid e nel giorno dell'annuncio dei dazi americani, dove tutti i mercati sono crollati, è stata una ascesa continua. Però per dire che questo per dire che ci sono varie motivazioni, non è solo il risico bancario o i bancari, cioè il FTSE MIB ha davvero una forza incredibile, quindi ho recuperato mentre lei parlava questo. Grazie Marcotti, intanto ci sentiamo presto, come sempre molto illuminante, e vedete che mi apre i cassettini, pazzesco. Se andate a recuperare, se qualcuno lo vuole magari ve lo facciamo pure avere questo grafico, si vede l'ascesa continua del nostro indice principale. Facciamo una pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Eccomi ancora con voi. Allora, abbiamo già ragionato un po' sui mercati, sulle attese per la Fed, su SpaceX. Allora, vi dividete anche voi, insomma, no? Su questa quotazione pazzesca e questo, vi rileggo i numeri: SpaceX che ha sfiorato i 3.000 miliardi di capitalizzazione, perché a pochi giorni dal debutto a Wall Street la corsa continua e parliamo già di questi e di queste cifre. E questa società, che di Elon Musk, lo sapete meglio di me, ha registrato un forte rialzo nelle prime sedute di contrattazione, è arrivato a superare il valore di mercato di Amazon e a contendere a Microsoft le posizioni di vertice tra i colossi mondiali quotati. Cioè, praticamente il titolo è salito ancora, se ragioniamo sulla seduta di ieri, del 9%, ha superato, come abbiamo detto, queste società, si è collocato al quinto posto dietro a Nvidia, Alphabet, Apple e Microsoft, cioè che sono le magnifiche sette per intenderci, no? E ha raggiunto un valore di borsa di 2.700 miliardi di dollari. Qualcuno scriveva 2008 poco fa, incredibile. Allora, buongiorno Gabriele, ciao Gabriele, che scrive, insomma, su SpaceX, dice la sua di chiedere a Francesco, certo, Francesco Massardo, che si occupa di Space Economy, assolutamente lui ne parla sempre. E è un brevetto del genio Musk, vorrei che facesse sempre più lo scienziato che il politico. Beh, in questo momento sta facendo più lo scienziato e l'imprenditore che il politico, perché prima lo rischiava di prendere quella strada, no? Seguendo il tuo ragionamento. Allora, 334 11 11 622, mettiamo insieme anche le vostre considerazioni con i messaggi, tra poco altre notizie, poi vi racconto un po' cosa succederà anche nel resto della puntata di Next Economy. Tanti spunti di economia reale, datemi anche i vostri, mi raccomando. Intanto state già ascoltando la canzone di Damiano David, si intitola Zombie Lady.

34 11 11 622. Enrico da Roma, buongiorno Enrico, scrive: ciao Manuela, ho la massima stima per il signor Marcotti che è intervenuto poco fa con noi, ma mi permetto di osservare che se per SpaceX si intende anche la visione futura che riguarda Marte, ricordo che molti dei materiali oggi comunemente in uso sono stati sviluppati nello spazio a un costo migliaia di volte inferiore rispetto alla Terra, che spesso anche la scienza si trova a scommettere al buio sul futuro. Questo è vero, però Marcotti intendeva dire che davvero la valutazione, cioè, supera tutte le aspettative. Non si stava dicendo che lo spazio non darà dei ritorni in futuro, anzi lo sta già facendo, e Musk ha proprio parlato, no, di, in senso buono, sfruttare lo spazio per evitare che sulla Terra prima o poi vengano a mancare delle risorse. Questo è assolutamente ottimo. Qui però parliamo davvero di cifre incredibili, cioè siamo ben oltre a quello che oggi possiamo considerare ipotizzabile per il futuro, no? Addirittura, come abbiamo detto, ha superato Amazon come capitalizzazione, ha superato Microsoft. Cioè, questi sono dei termini di paragone incredibili, cioè siamo proprio fuori orbita, ecco, per stare ancora su un tema un po' spaziale. E poi vedo che sta scrivendo ancora anche Gabriele sulle magnifiche sette, poi vi leggo bene. Intanto voglio darvi anche altre notizie, intanto torniamo a argomenti terreni, visto che oggi ci sarà la Fed, d'accordo, lì si ragiona sull'economia americana, però parallelamente noi ragioniamo anche sull'economia dell'Eurozona, peraltro tutti guardano alla Fed perché è il faro, no? La banca centrale americana. Allora, secondo l'ufficio statistico europeo, l'Eurostat, i prezzi al consumo, parliamo di inflazione, di maggio segnano un più 3,2% su base tendenziale. Qui siamo in linea con la stima preliminare dopo il più 3% del mese precedente, quindi abbiamo una conferma allo 0,1 su mese, al 3,2 su anno. La BCE la settimana scorsa ha deciso anche per questo, no, per l'inflazione che rischiava di salire sempre di più, di cominciare a aumentare i tassi di interesse dello 0,50%. I tassi annui più bassi si sono registrati in Svezia, Danimarca e Repubblica Ceca, quelli più alti invece in Romania, Bulgaria e Lituania. Rispetto ad aprile 2026 l'inflazione annua è diminuita in 11 stati membri ed è aumentata in 16. Vediamo anche l'inflazione core, quella monitorata appunto dalle banche centrali, cioè quella depurata dalle componenti più volatili come cibi freschi, energia, alcol e tabacco, ha evidenziato una crescita del 2-3%. Qui siamo ancora su base annua e siamo in linea alla stima preliminare. Dopo, ecco, il mese scorso era il più 2,1%. Nell'intera Unione Europea l'inflazione è salita al 3,3 su base annua, parliamo del 3,2 il mese precedente, facciamo sempre un confronto, mentre su mese si registra un più 0,1%, quindi qui parliamo di aumento dei prezzi. Vedremo peraltro se cambierà qualcosa con l'accordo tra America e Iran, che ha rimesso un po' in discussione, anzi non adesso no, però che rimetterà inevitabilmente in discussione le previsioni. Allora, abbiamo già visto come l'azionario europeo, sempre parlando dell'Europa, sia cauto in attesa degli sviluppi geopolitici e della prima riunione della Fed di Warsaw. Intanto, a proposito di investitori, è iniziata l'emissione del nuovo BTP Italia SI lunedì. Allora oggi è mercoledì, terzo giorno, gli ordini superano quota 6 miliardi di euro. Ricordiamo che il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana, e gli ordini hanno raggiunto questa cifra durante la mattinata del terzo giorno di emissione, che è oggi. Le richieste hanno totalizzato circa 640 milioni di euro poco dopo le 11:20. Ecco, al termine di questa giornata il MEF potrà decidere se chiudere anticipatamente l'offerta, però è improbabile perché sapete che fino a venerdì si può comprare salvo chiusura anticipata. Oggi il MEF dovrebbe decidere, però pare che non sia così, quindi se così non fosse, ricordiamo che il collocamento si concluderà venerdì 19 giugno alle ore 13. Allora, tra poco altre notizie, ma fino alle 13 stiamo insieme, quindi altre notizie anche più legate alla finanza, però apriamo la nostra parentesi dedicata all'economia reale, come sempre. Tra poco parleremo di formazione dei figli, quanto la famiglia influenza poi la formazione, quindi di conseguenza il percorso di studi. È arrivato un rapporto annuale Istat che ha evidenziato alcune cosette, insomma, delle questioni rimangono sempre in essere, anche se il tempo evolve, il
tempo passa. Poi parleremo anche di tasse nel corso della puntata e parleremo di intelligenza artificiale legata alla pubblicità, insomma tanti spunti interessanti. Intanto ascoltiamo la canzone di Bon Jovi e poi ritorniamo. Vi ricordo di iscriverci, anche mandarci messaggi vocali se volete anche chiedere di intervenire in diretta. Il numero è sempre lo stesso, è 1 334 11 11 622. Vi aspetto.

E allora sicuramente l'argomento che ha molto dibattuto oggi sulla nostra chat al 334 11 1622 è Musk, SpaceX, questa quotazione folle per qualcuno, ma comunque molto alta, e mi state un po' dando diversi pareri. Ci torniamo, poi magari vi leggo ancora, però ci torniamo. Era solo per dire che sicuramente ha acceso il dibattito non solo qui, in generale nel mondo della finanza e dell'economia, ma anche nel mondo dello spazio, nel mondo appunto della space economy, nel mondo in generale, perché poi tutti parlano di Elon Musk e lo guardano. E poi vabbè, le magnifiche 7, l'intelligenza artificiale, la tecnologia, insomma tutto torna. Noi adesso parliamo di formazione di merito. Quando si parla di merito c'è sempre, viene sempre un po' da sorridere in modo amaro, però oggi uniamo questo aspetto appunto del merito con la famiglia e con il percorso scolastico, e quindi di conseguenza anche percorso professionale probabilmente dei figli, appunto. Cioè il destino educativo ed economico dei giovani in Italia pare che continui a dipendere in modo pesante dalla famiglia in cui nascono. Abbiamo a disposizione il nuovo rapporto annuale Istat che lo sembra confermare con chiarezza questo, cioè il livello di istruzione dei genitori, le risorse economiche della famiglia e il capitale culturale restano tra i fattori più determinanti nel definire quale sarà il percorso scolastico e anche le opportunità di reddito

0: Allora, se dovessimo guardare ai soli dati che abbiamo qua davanti, direi che la risposta è che purtroppo conta poco, secondo questi dati qua. Quel che vediamo è che diciamo, l'istruzione è una cosa che sembra ereditarsi da padre in figlio, da madre in figlio, e il dato più forte è quello che riguarda i figli di genitori senza diploma, e poi vedere la differenza dei figli con un genitore, con almeno un genitore laureato. Infatti tra i figli di genitori senza diploma, il 35%, quindi uno su tre, non si diplomano, e solo il 12% si laurea, mentre la situazione si capovolge totalmente per i figli con almeno un genitore laureato. Solo il 2,6% non si diploma e addirittura il 64% si laurea. Quindi diciamo c'è poi anche probabilmente una forte una spinta, o vedere anche un po' la famiglia come esempio nel proseguire il percorso di studi fatto dal papà o dalla mamma, che incentiva molto, mentre per i figli di genitori senza diploma è evidente che questa cosa si tramanda ancora tanto. Noi questo dato qua lo guardiamo tutti gli anni, bene o male c'è poca differenza rispetto all'anno scorso, che però non è necessariamente una cosa positiva.
1: Infatti,
0: per quanto erano comunque dati alti già l'anno scorso, c'è stato un lieve miglioramento sulle persone che non si diplomano, di figli di non diplomati, però comunque sono dati che ci fanno vedere che dipendiamo ancora, figli dipendono ancora tanto dal livello di istruzione.
1: La famiglia pesa tanto, Giacomo, questo è il punto di partenza.
0: Anche sulla scelta della scuola superiore, perché per esempio la propensione a iscriversi a un liceo è quasi 8 volte superiore per i figli che hanno almeno un genitore laureato. Poi noi sappiamo che chi si iscrive a un liceo molto spesso, qua Istat dice 65% delle volte, va a fare una università, quindi consegue una laurea, perché ovviamente è diverso da fare un istituto tecnico come per esempio quello che ho fatto io. Quindi influisce non solo sulla laurea, ma anche sulla scelta del tipo di scuola superiore.
1: Potremmo dire, Giacomo, che abbiamo intanto una mobilità sociale bloccata, cioè l'Italia resta tra i paesi europei dove il punto di partenza pesa di più sul punto di arrivo. In tutto questo, quindi la famiglia abbiamo visto, no, stando a questi dati, che pesa tantissimo. Poi però la scuola, che ruolo ha in questo? Non riesce a sbloccare la situazione?
0: Allora, innanzitutto io mi collego un attimo, mi hai sbloccato una cosa sulla mobilità sociale, perché un altro dato brutto purtroppo che abbiamo visto dal rapporto di Istat di quest'anno è che per la prima volta i millennial, quindi diciamo la generazione millennial di oggi, ha una mobilità, le persone con una mobilità discendente, quindi vuol dire che hanno peggiorato il proprio status economico lavorativo rispetto ai genitori, hanno superato le persone con una mobilità ascendente, quindi le persone che stanno meglio, diciamo, rispetto ai propri genitori. È la prima volta nella storia si vede proprio queste due linee, che c'è un'inversione di tendente, quindi diciamo è un dato abbastanza preoccupante. I 35 anni di oggi, nei quali rientro quasi anche io, perché io sono un millennial per il rotto della cuffia, perché sono nato nel 95, quindi diciamo che 35 anni di oggi mediamente se la passano peggio dei propri genitori. Per quanto riguarda il ruolo della scuola, la scuola dovrebbe in teoria aiutarti a, diciamo, scalare la scala sociale, scusa per la ripetizione.
1: Quello è.
0: Però di fatto ci sono tanti problemi sul nostro sistema di istruzione, nonostante siamo riusciti poi negli anni effettivamente a combattere molto anche l'abbandono scolastico. E su questa cosa, per esempio, un dato molto positivo degli ultimi 10 anni è la riduzione dei famosi NEET. Siamo riusciti di fatto quasi a dimezzarli negli ultimi 6 anni, che sono le persone che non studiano, non lavorano e non seguono dei corsi di formazione. Nonostante ciò, siamo comunque, per esempio, ai primi posti in Europa per percentuale di NEET, quindi la scuola è sicuramente un modo per

0: passatemi il termine, liberarsi da un fardello che magari si eredita appunto dai genitori che non hanno studiato per svariati motivi. Sappiamo che sono cambiate anche molto le dinamiche sociali, per esempio i miei genitori, nessuno dei due è laureato, io e mio fratello siamo entrambi laureati, quindi diciamo abbiamo un po' spezzato questa cosa qua, nonostante i dati dicano che è molto probabile che figli di genitori non laureati hanno meno probabilità di laurearsi. E a tutti gli effetti, io ti dico, adesso te la porto sul mio esempio, l'essere laureati, sia io che mio fratello, noi facciamo parte di quella fetta di millennial che ha avuto una mobilità ascendente sotto il punto di vista occupazionale, anche se effettivamente io pensandoci non ho una casa di proprietà che i miei genitori alla mia età avevano.
1: No, beh, certo, cambiano
0: anche tante altre dinamiche.
1: No, certo, cambiano delle dinamiche, molte restano uguali, si fanno degli avanzamenti e anche no, nell'evoluzione poi ci sono, come dire, passiamoci questo termine, delle priorità diverse, no? Magari si investe
0: certo.
1: Quello è, però, ecco, diciamo che qui torniamo al tema della mentalità, no? Se ancora oggi scopriamo che sulla formazione viene a pesare di più la famiglia di origine, quindi dove viviamo, come viviamo, beh, capite che da generazione in generazione si tramanda una mentalità che poi è sempre più complicato, cioè almeno i dati ci dicono questo, da modificare. Giacomo, un capitolo importante in queste riflessioni ce l'hanno anche le donne, perché cosa succede alle donne? Cambia qualcosa o diciamo la situazione è analoga agli uomini?
0: Allora, parlando sempre di mobilità intergenerazionale, in realtà i dati ci dicono che le donne hanno una mobilità intergenerazionale leggermente maggiore rispetto agli uomini, riuscendo molto più spesso gli uomini a superare i traguardi educativi dei propri genitori. Quindi l'unica cosa è che loro restano penalizzate sotto, le donne restano penalizzate sotto altri aspetti, che sono per esempio l'aspetto salariale, che sono, c'è ancora un gender pay gap elevato in Italia,
1: sì.
0: L'aspetto occupazionale, siamo il paese in Europa che ha un tasso di occupazione più basso sulle donne. C'è un gap, mi sembra, del 20% tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, lavora circa una donna su due in Italia. Se andiamo al sud la situazione è anche peggio, molto peggio rispetto al nord. E poi c'è la questione, la famosa questione delle STEM, no? Delle materie scientifiche, tecniche, ingegneristiche, che in Italia è un problema, diciamo, sia di uomini che di donne. Abbiamo questo grosso problema sulle materie STEM, siamo l'ultimo paese per laureati, l'ultimo paese in Europa per laureati,
1: sì, è vero.
0: Su queste discipline qua, nonostante le donne in realtà eccellano rispetto agli uomini in questo tipo di materie. Quindi diciamo ci sono sì dei segnali positivi sulle donne, la mobilità sociale è più alta rispetto a quella degli uomini, mi viene anche da dire, ragionando così, che è più facile anche perché partivano da una posizione di mancanza di privilegio rispetto agli uomini, quindi è più facile, diciamo, scalare la mobilità sociale rispetto a un uomo che partiva da una posizione più privilegiata rispetto a quella delle donne negli ultimi anni, negli ultimi decenni, quindi
1: certo,
0: è un dato positivo,
1: certo.
0: Contestualizzato ovviamente.
1: Senti Giacomo, la domanda finale, che poi racchiude un po' tutti gli spunti che abbiamo messo sul tavolo, è questa, cioè abbiamo detto il contesto familiare incide tantissimo, quindi vuol dire che in partenza abbiamo delle opportunità diverse a seconda di dove cresciamo e ovviamente di dove nasciamo, e quindi quanto si può parlare di merito, perché sono partita da questa parola, no? Che fare? Bisogna intervenire, perché strada facendo, sennò si perdono tante opportunità.
0: Ma guardi, io penso che quella del merito sia un po' una retorica che è stata presa sotto il braccio, specialmente da questo governo, basta anche guardare come hanno cambiato il nome del Ministero dell'Istruzione. Purtroppo queste cose, questi dati ci dicono che il merito qua conta veramente poco. È una retorica
1: appunto,
0: che molto spesso può anche danneggiare, perché può anche colpevolizzare una persona, può dire io non sono riuscito ad arrivare ad un determinato traguardo perché per mancanza di merito, quando in realtà dobbiamo dirci chiaramente che nel lavoro, nell'istruzione, nel reddito, nel patrimonio, non giochiamo tutti nello stesso campo di gioco. È palese che ci siano delle disuguaglianze. Diciamo, la soluzione migliore per colmare queste disuguaglianze è investire in istruzione. Istruzione è la cosa che rende libere le persone, ti leva dall'ignoranza, ignoranza inteso nel senso più ampio del termine.
1: Più nobile, certo, non conoscere.
0: Più nobile del termine. Certo. Il merito esiste, è una cosa nobile, che però va utilizzata, la parola merito va utilizzata nel contesto giusto. Il merito va premiato, ma non va usato, diciamo, come, non va strumentalizzato, no? Cioè, anche il fatto di chiamare il Ministero dell'Istruzione del Merito è palesemente una strumentalizzazione del termine, che secondo me sta danneggiando molto anche i ragazzi e un po' tutta la guardando tutto il panorama dell'istruzione in Italia, che ha mille problemi, perché ha veramente tantissimi problemi, e anziché partire dagli investimenti sull'istruzione, che sono anche qui tra i più bassi nei paesi dell'Unione Europea, preferisce, diciamo, dare una stuccata qua e là.
1: Sì, sì, sì, su questo va bene. Giacomo, io ti devo salutare, però diciamo che la merito sì, poi è diventato retorico, purtroppo, perché il problema è che diventa retorico un discorso quando si parla sempre di quel discorso, di quel concetto, certo, e non si fa niente, no? E quindi poi, chiaramente, lo so, quindi figurati, è chiaro che quando parliamo di merito sembra retorico dire ma in Italia non c'è merito, non c'è meritocrazia, però di fatto è vero, e il problema è che rischiamo di dare stuccate qua e là senza risolvere alla base. Su questo sono d'accordissimo. Allora, grazie Giacomo Maini, autore economia di Will Media, e noi siamo arrivati alle 12, quindi siamo arrivati al momento di dare la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, però abbiamo un'altra ora da passare insieme, poi parleremo anche delle nostre belle tasse, chi le paga di più è sempre lì, però insomma altri riferimenti che ci arrivano da ricerche, indagini e numeri. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura, lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran, si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccomi con voi, 12.04, inizia la seconda ora di Next Economy. Buongiorno, bentrovati, 334-11-11-622 per i vostri messaggi. Le borse sono caute, oggi l'attesa è per la Fed e vedremo un po' quello che dirà Kevin Warsh. Voi seguirete la Fed, sapete che potete seguirla dal sito ufficiale della Fed, ovviamente in inglese, però poi potrete ricavare anche il comunicato che viene pubblicato solitamente prima, un quarto d'ora prima dell'inizio della conferenza stampa, una mezz'ora prima, dal sito anche in italiano. Ed è sempre interessante, ve lo dicevo, anche per la BCE mettere a confronto quello che è successo la riunione precedente e quello che succederà nella riunione di oggi. Peraltro la riunione precedente era l'ultima di Jerome Powell, oggi è la prima di Kevin Warsh, quindi anche due impostazioni che probabilmente potrebbero essere diversi, anche se poi insomma non c'è solo Kevin Warsh, c'è tutto il FOMC che è il braccio operativo della Banca Centrale Americana. Oggi è la giornata conclusiva del G7, tra poco che c'è in Francia, tra poco vi racconto un po' quello che è successo e quello che sta succedendo, oltre ad altre notizie. Intanto ascoltiamo la nostra musica, questa è la canzone di Alex Warren.

Via la giornata conclusiva del G7, dunque se ne è parlato tanto, siamo in Francia, Evian, c'è Trump che ha tenuto banco perché è arrivato con i risultati portati in Medio Oriente, si è messo a disposizione come mediatore invece per risolvere l'altra guerra tra Russia e Ucraina. Oggi appunto la giornata conclusiva è iniziata con un'ora di ritardo sul programma, si parlerà di crescita e intelligenza artificiale, mentre invece stasera Trump sarà a Versailles con Macron. Allora, la sessione di lavoro che è in agenda proprio oggi riunisce al tavolo chiaramente il club dei sette, i paesi partner, parliamo di Egitto, Kenya, India, Brasile, Corea del Sud, la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva e l'OCSE, che discuteranno di come rilanciare una crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile. A chiudere il summit, prima delle conferenze stampa dei leader, che naturalmente partirà da quella di Macron che è il padrone di casa, è prevista per le 15, ci sarà il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Parteciperanno anche qui i leader del G7, i paesi partner e i rappresentanti delle grandi aziende legate all'intelligenza artificiale. Per esempio sono presenti Sam Altman di OpenAI, Anthropic e poi Meta, insomma parlavamo poco fa, no? Delle magnifiche sette, comunque tutte le società che stanno investendo in intelligenza artificiale, Salesforce, insomma ce ne sono molte altre. Poi stasera il presidente francese, in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, accoglierà il presidente americano Donald Trump alla Reggia di Versailles, che è il luogo simbolo dell'amicizia franco-americana, dove nel 1783 fu firmato il trattato che sancì l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Ci sarà una cena e poi la visita a una mostra proprio sull'indipendenza americana. Insomma, oggi quindi focus crescita e intelligenza artificiale che vanno di pari passo, su questo non ci piove. Allora, abbiamo naturalmente i mercati che osservano sempre tutto questo, come dicevamo c'è molta cautela fino, penso che per tutto il giorno sarà così, poi vedremo anche come aprirà Wall Street, che ieri, contrariamente a quanto aveva fatto alla vigilia e contrariamente a quanto hanno fatto le borse asiatiche e le borse europee con nuovi records, ha un po' frenato, perché ieri appunto l'unica borsa a chiudere positiva, scusate, l'unico listino a chiudere positivo in America è stato l'S&P 500, anzi no, il Dow Jones, scusate, con uno 0,64%, mentre invece l'S&P e il Nasdaq hanno chiuso rispettivamente con un meno 0,57% e un meno 1,15%. Però i future, leggevo poco fa, sono positivi in attesa della Fed, vedremo, perché chiaramente poi sarà il mercato americano che in qualche modo guiderà anche alle altre borse, proprio perché uno dei market mover della giornata è la Fed, quindi sicuramente questo sarà al centro dell'attenzione. Allora, di cosa parleremo tra poco? La parola chiave è tasse, come vi dicevo poco fa, e partiremo dal nuovo rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'UPB, che ha riacceso un tema che in Italia ritorna ciclicamente. Intanto le tasse valiamo sempre, però in particolar modo di disparità di trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, perché mentre i primi contribuiscono in modo più stabile e trasparente, almeno così ci dicono, grazie alle ritenute alla fonte, i secondi, quindi gli autonomi, continuano a beneficiare di, da una parte, regimi agevolati e di una maggiore flessibilità nella determinazione del reddito imponibile. Secondo l'UPB, questa è un po' una simmetria che genera iniquità, distorce la concorrenza e alimenta soprattutto nel dibattito pubblico un senso di ingiustizia sociale. Allora, l'unica cosa è che, ecco, soprattutto in un paese dove il ceto medio è sotto pressione, però questo ceto medio è molto cambiato. Di questa cosa della disparità di trattamento quando si parla di regime fiscale o di tasse, abbiamo parlato un paio di settimane fa, forse tre settimane fa, con la CGA di Mestre, che in realtà ci aveva dimostrato che non era proprio così. Poi tra poco ne parleremo con un professore, proprio per stare super partes. Ma che ne pensate? Cioè, c'è secondo voi questo sistema fiscale italiano che sta premiando chi può in qualche modo mettere mano al reddito e quindi va a penalizzare chi non ha margini di manovra, come i dipendenti, che insomma quello è quello che prendi, devi dichiarare, o meglio sei dichiarato già in partenza, no?
Non so cosa ne pensate. 334 11 11 622 e tra poco parliamo di questo, cercheremo di aggrapparci un po' a questi numeri che ci arrivano dall'indagine che citeremo. Vi aspetto sempre qui su Giornale Radio.

0: La premessa quando parliamo di tasse è che sicuramente quando entriamo a parlare di fisco è sempre complicato far quadrare tutti i conti, perché ci sono tanti capitoli, bisogna essere esperti, cioè chi si occupa di economia non è che è esperto di materia fiscale, cioè sono tanti cavilli, tante questioni che bisogna analizzare. Per questo, insomma, attenzione, perché poi se sgarriamo sul fisco non è che ce la mandano a dire, anzi fanno e noi rimaniamo fregati. Questo per dire che è sempre complicato riuscire a capire dove sta la verità, dove stanno le certezze, però noi ci proviamo, perché chiaramente il fisco, che dovrebbe essere amico di tutti, riguarda veramente tutti. Allora, abbiamo questo nuovo rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio che ha riacceso, lo dicevo anche poco fa, un tema che in Italia ritorna ciclicamente: la disparità di trattamento tra fiscale, ovviamente, tra lavoratori dipendenti e autonomi. Abbiamo i dipendenti che contribuiscono in modo stabile, trasparente, perché hanno ritenute alla fonte, poi insomma carta canta, per così dire, i secondi che sono sempre un po' tacciati di, a parte di essere un po' più evasori. Vabbè, il tema dell'evasione fiscale in Italia è forte, lo sappiamo, ne parliamo spesso, quindi ce lo buttiamo dentro, però insomma i secondi che possono beneficiare di regimi agevolati, di una maggiore flessibilità nella determinazione di quello che è il reddito imponibile. Secondo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio questa è una simmetria che poi alla fine genera iniquità e alimenta anche un senso di ingiustizia sociale. Allora, facciamo intanto, fatemi salutare il mio ospite, Massimo Baldini, professore ordinario di politica economica all'Unimore, Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno e bentornato. Un tema, ha ragione, un po' ostico questo, no, professore? Perché forse non c'è neanche, non lo so, bisogna incrociare tanti dati. Partiamo da qui per far capire la complessità, no, della questione.
1: Sì. Beh, la complessità nasce in primo luogo dal fatto che l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è diventata molto molto molto complicata nel corso del tempo. È nata ormai 50 e più anni fa, nel 1974, doveva essere un'imposta semplice che colpiva tutto il reddito delle persone fisiche, qualunque fosse la sua fonte, quindi reddito da lavoro dipendente, autonomo, da pensione e così via. Poi nel corso del tempo invece si è complicata e adesso ci sono tante IRPEF diverse a seconda praticamente del tipo di lavoro che una persona fa, quindi c'è un IRPEF dei dipendenti, un IRPEF degli autonomi, un IRPEF dei pensionati e così via. I redditi da capitale sono fuori perché sono tassati, gli interessi, i dividendi sono tassati in modo proporzionale al 26% di solito, e quindi sottoposti alla progressività rimangono soprattutto i redditi dei dipendenti, degli autonomi, dei pensionati, perché gli autonomi innanzitutto sono pochi, poi hanno una maggiore propensione all'evasione fiscale, soprattutto quelli che hanno rapporti diretti con
0: sì, perché volendo possono farlo, perché possono dichiarare quello che vogliono, certo.
1: Esatto. Mm-hmm. Anche se l'evasione sta diminuendo negli ultimi anni, e poi gli autonomi pagano meno, anche perché hanno, non tutti chiaramente, perché hanno questo regime speciale, è il regime forfettario, cioè appunto il regime nacque come regime dei minimi, pensato appunto come regime molto semplificato perché aveva un piccolo volume d'affari, non aveva il tempo e le risorse per diciamo avere una sua contabilità, e quindi per semplificargli la vita è stato previsto appunto uno schema semplificato di pagamento delle imposte, che da qualche anno però è diventato molto più ampio perché si estende a tutti gli autonomi che ricavano, cioè che hanno un fatturato sotto gli 85.000
0: euro. Certo, è stato alzato, no? Una volta era 60.000 e qualcosa, adesso è 85.000, esattamente. Ma senta, ora i numeri io non li conosco, magari lei sì, però in generale, visto che si è molto evoluto anche il mercato del lavoro, no? Sappiamo che in questi ultimi anni sono aumentate le partite IVA, per esempio, quindi i lavoratori autonomi, quindi si può ragionare ancora in questo senso, cioè non è cambiato qualcosa? Io leggevo per esempio che a parità di reddito le aliquote IRPEF sono identiche, ma nei fatti autonomi e partite IVA pagano in media il doppio, no? Rispetto ai dipendenti, quindi insomma per quello che dice... Sì, prego, per quello che dicevo bisogna incrociare un po' tutti i dati, no?
1: Esatto. Ecco. Allora, dobbiamo distinguere il livello del reddito, il livello del reddito imponibile. A livelli di reddito molto bassi pagano di più gli autonomi, perché anche se aderiscono alla flat tax del 15%, i dipendenti hanno diritto a molte detrazioni che non spettano gli autonomi, che sono state molto aumentate negli ultimi anni, perché si ricorderà che nel 2020, quando è iniziato il Covid, il governo, per aiutare le famiglie, ha ridotto i contributi sociali a carico dei dipendenti, e questo ha ovviamente facilitato la vita ai dipendenti, ma poi non si poteva mantenere per sempre una decontribuzione, per cui 2 anni fa, dal 2025, cioè 2 anni fa della legge di bilancio approvata alla fine del 24, il governo ha spostato la decontribuzione all'IRPEF, quindi ha riportato i contributi dei dipendenti allo stesso livello pre-Covid, ma non voleva chiaramente peggiorare, cioè aumentare la tassazione complessiva sui dipendenti, e quindi ha spostato il minor carico contributivo su un minor carico IRPEF, come introducendo nuove detrazioni, quindi abbiamo un nuovo bonus e una nuova detrazione. Poi 13 anni fa il governo Renzi introdusse il bonus Renzi, no? Che ancora esiste, si chiama trattamento integrativo, certo. Quindi oggi i dipendenti hanno 4 detrazioni, anzi 2 detrazioni e 2 bonus, gli autonomi ne hanno una sola, però hanno il 15% come opzione, e quindi se però il 15% non è poco, no? Come aliquota, chiaro, che si applica, certo, all'imponibile. Quindi praticamente un dipendente oggi fino a 1200 euro di reddito non paga IRPEF, anzi va a credito, come si dice, no? Appunto, ha diritto a un bonus, sì, quindi per lui l'imposta è negativa. Fino a 2000 euro può ricevere. Se io guadagno circa 10.000 euro all'anno e lavoro tutti i mesi, il mio reddito alla fine aumenta di circa, certo, 150 euro,
0: certo,
1: al mese.
0: Certo.
1: Ecco, invece gli autonomi no. Però poi
0: alla fine
1: il reddito aumenta, e quando arriviamo a circa 30.000, 35.000 euro, allora da lì la flat tax conviene, perché il dipendente perde buona parte di questi sconti che spettano solo a lui, e rimane invece la flat tax per l'autonomo. Quindi fino a 30.000 circa il dipendente sta meglio, paga meno a parità di reddito imponibile. Dai 30.000 in su l'autonomo guadagna, cioè sta meglio lui, paga meno. Però c'è un'altra categoria.
0: Sì, prego,
1: che posso dire che sfugge completamente, e che invece è stata molto penalizzata in questi anni, sono i pensionati. I pensionati che pagano IRPEF, perché sono tanti, perché anche il reddito da pensione è imponibile, non hanno beneficiato di alcuna di queste nuove detrazioni o di questi nuovi bonus connessi alla crisi, al Covid, eccetera, e non chiaramente sono fuori dalla flat tax degli autonomi.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: i pensionati, certo, sono una categoria, ma ormai la gente comincia ad accorgersene, che negli ultimi anni contribuiscono sempre di più al gettito IRPEF, perché appunto non hanno beneficiato né della flat tax né della decontribuzione.
0: E se ne parla meno rispetto, cioè di solito si mettono autonomi, esatto, versus dipendenti. Senta, però, e adesso arriviamo però a questo tema della disparità di cui parla anche il rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio, però prima le faccio ascoltare un messaggio di Marco da Lecco, senta un po'.
2: Buongiorno, Marco da Lecco. A proposito dell'imposizione fiscale dell'IRPEF, che dire delle protezioni di un dipendente rispetto a un autonomo sul lavoro? Malattia, ferie, eccetera, eccetera. Grazie.
0: Allora, Marco, professore, è un po' quello che dicevamo poco fa, no? Conti fatti, visto che adesso arriviamo al tema della disparità di cui parla l'UPB e del fatto che poi si avverta come un'ingiustizia sociale quello che l'UPB ci dice, però bisogna mettere anche questo, cioè anche ammesso che un autonomo paghi meno di tasse, però poi non ha tante garanzie che un dipendente ha, quindi non è sbagliato parlare di disparità solo riferendoci a quanto paghiamo di tasse, visto che lei ha già fatto delle distinzioni importanti. Allora, cosa risponde a partire dal messaggio di Marco per poi andare verso questa ulteriore analisi?
1: Sì, che sono d'accordo con lui, è vero, gli autonomi non hanno non hanno un contratto di lavoro dipendente, quindi non hanno una serie di agevolazioni, di garanzie che invece i dipendenti, soprattutto quelli delle imprese medio-grandi, hanno, e quindi una minore tassazione su di loro in qualche modo è giustificata, per cui ha senso, sì, certo. No, sono d'accordo con lui, anche il fatto che molti dipendenti sono dipendenti pubblici, anch'io appartengo a questa categoria, e il dipendente pubblico in Italia per definizione hanno una probabilità uguale a zero di perdere il lavoro.
0: Eh sì, professore, questo, meno male che lo dice lei che lo è, perché poi sembra quasi, non è un dato di fatto, non è che è un discorso di, non è invidia sociale, è un dato di fatto. Ma ecco, quindi quando c'è, cioè, questa iniquità fiscale di cui parla l'UPB, è, cioè, l'espressione è giustificata? Adesso noi abbiamo provato...
1: Beh, in generale ci sono... Sì, sì, ci sono due concetti di equità che dovrebbero stare alla base di un sistema fiscale fatto bene.
0: Sì.
1: L'equità verticale, che dice semplicemente che chi ha di più deve pagare di più, poi quanto di più, ma su questo siamo tutti d'accordo.
0: Vabbè.
1: Poi c'è l'equità orizzontale, che invece dice che a parità di reddito, cioè di capacità contributiva, cioè di capacità di pagare le imposte, chi ha lo stesso reddito dovrebbe pagare uguale imposta. Appunto, questa era l'ispirazione iniziale, l'equità orizzontale, della riforma che ha introdotto in Italia negli anni 70, l'IRPEF, l'IVA, l'imposta sulle società. Poi, come dicevamo, l'IRPEF è stata disintegrata da interventi successivi nel corso degli ultimi decenni, per cui quando c'è una categoria che protesta, che pone un problema, chiede qualcosa, il governo risponde con un'agevolazione ad hoc, una detrazione in più, un piccolo cambiamento di aliquota, e questa è la storia degli ultimi decenni. Conseguenza, oggi abbiamo appunto un sistema, un IRPEF, che non è chiaramente equo da un punto di vista orizzontale, perché appunto a parità di reddito alcuni pagano di meno, altri pagano di più, essendo uguale però il reddito imponibile. E come abbiamo visto, se il reddito è basso pagano di meno i dipendenti e di più gli autonomi, se il reddito è medio-alto pagano di meno gli autonomi e di più i dipendenti, e i pensionati ancora di più. Se il reddito invece è molto alto, ma sempre imponibile IRPEF, tutti pagano uguale, perché tutte queste detrazioni non si applicano più, e neanche la flat tax.
0: Sì, quindi lì è una disparità, appunto, più che sì, disparità in questo senso, che non si capisce più, no? È una confusione totale. Già ho detto che quando parliamo di temi fiscali non è che ci sia molta chiarezza, perché sono complicati, figuriamoci. Ecco, c'è una domanda e poi la saluto, però anche questa, probabilmente le cose sono cambiate. Gabriele scrive: cos'è successo con la Naspi? Volevano toglierla, parliamo dell'indennità mensile di disoccupazione. No, non credo vogliano toglierla, credo, professore, che siano cambiate le regole, cioè sono diventate più severe, sono state introdotte altre norme.
1: Negli ultimi anni, la grande riforma della Naspi c'è stata una decina d'anni fa con i Jobs Act. Da allora grandi riforme io non ne ricordo. Quindi l'indennità di disoccupazione è un pilastro fondamentale.
0: No, esatto, non vogliono togliere, non c'è l'idea di togliere.
1: Pesa meno oggi, perché per fortuna abbiamo meno disoccupati di 5 anni fa, però le regole sono più o meno le stesse, e è imponibile come la cassa integrazione, quindi si paga l'IRPEF anche su questo reddito, che è assimilato al reddito del lavoro dipendente, ma grandi cambiamenti non mi sembra di averli visti negli ultimi anni.
0: Insomma, ma quindi cosa servirebbe? Una bella riforma fiscale, professore, che riduca davvero le disparità? Appunto.
1: Esatto. Bisognerebbe avere il coraggio di, diciamo, come si dice, la regola degli anni 80 addirittura era ampia base imponibile, basse aliquote, cioè se tutti pagano la stessa cifra, allora è possibile anche ridurre le aliquote, no? Garantendo comunque il gettito necessario per finanziare la spesa pubblica. Certo, qualcuno deve rinunciare a qualche privilegio, a qualche agevolazione, a qualche
0: Però per il beneficio del paese e del sistema, poi, no? Perché
1: diciamo che è molto difficile.
0: E poi tutti devono pagare. E poi tutti dovrebbero pagare, perché altrimenti qui
1: il sistema ormai è così pieno di casi particolari, e quindi è così difficile andare a toccare ogni singolo punto, perché qualcuno si arrabbia, urla, grida, che questa cosa qua è una riforma strutturale nel senso dell'equità, della riduzione delle disparità. Secondo me la può fare solo un governo molto forte all'inizio della legislatura, perché appunto quando arrivi non hai le elezioni in vista e quindi ti puoi permettere di fare riforme generali e hai il consenso. Chiaramente queste condizioni sono molto difficili, quindi è più probabile parlo di destra e sinistra, che si navighi a vista, appunto si continui con piccoli interventi.
0: Il problema è che però non risolvono, e come ha detto lei, creano delle eccezioni ulteriori, poi dopo, perché si interviene da una parte per contentare uno, per non scontentare l'altro, si fanno delle cose eccezionali che poi però creano ancora più differenze, caos, e sulle quali poi si può intervenire sempre meno. Guardate un po'. E vabbè, allora il professor Massimo Baldini, che ringrazio, è stato molto chiaro, e ci torniamo su queste tematiche. Però ecco, capite che le riforme strutturali bisogna farle anche per questo, perché se più si aspetta, più si va a tamponare e meno si risolve, anzi si complica la vita a tutti. Rush finale, caro Jack Saglia, dai. Sì, dopo dai, arriva Schioppa nel rush finale, quindi alleggeriamo sicuramente i toni, parleremo di intelligenza artificiale, quindi restate con me, tra poco ripartiamo, vi voglio qui sempre con Next Economy.
3: Giornale radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci qui con il rush finale che ci porta verso la chiusura di questa puntata di Next Economy, sempre alle 13, però che ci porta anche all'ultimo argomento che affronteremo. E beh, qui uniamo il discorso dell'intelligenza artificiale e della creatività umana, che secondo molti sarà insomma penalizzata perché può essere duplicata fondamentalmente, no, in pochi secondi, e poi lo uniremo questo tema con la pubblicità, perché il mercoledì c'è sempre la nostra rubrica marketing con vista. Prima però insomma vediamo un po' di mettere sul tavolo altre notizie, altre informazioni che ci aiuteranno ad aprire focus nelle prossime puntate di Next Economy. Vi ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Questa è la canzone di Bruce Springsteen, Human Touch. Poi torno con voi con Next Economy.

Questa è la canzone di Bruce Springsteen, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Next Economy è arrivato quasi alle sue battute finali, ma ancora dobbiamo parlare di intelligenza artificiale in ambito pubblicità. Allora, intanto, come ogni giorno, vi rimando al nostro sito giornaleradio.fm sulla homepage, dove c'è la domanda del giorno, la vostra opinione. E oggi la domanda è questa: il premier britannico Keir Starmer intende vietare l'utilizzo dei social media a tutti i minori di 16 anni. Il divieto escluderà soltanto i servizi di messaggistica come WhatsApp. Secondo voi, anche il governo italiano dovrebbe seguire l'esempio che arriva da Londra? Allora, beh, divieto sì, no, ma io mi auguro che le famiglie abbiano un po' il sale in zucca nel non dare, no, libero accesso a tutte le piattaforme ai minorenni, insomma. Però è anche vero che laddove non ci arriviamo noi come singoli, qualcuno dovrà pure arrivarci. Allora, visto che, ecco, poi io amplio il discorso, do il mio parere, cioè noi parliamo sempre delle truffe, di chi si finge un'altra persona, perché questo può avvenire, avviene anche frequentemente. E beh, dico attenzione, cioè facciamo attenzione. E ovviamente lo spirito critico che abbiamo noi adulti non ce l'hanno i minorenni, i giovanissimi, che si fanno comunque anche trascinare, no? Ma è anche normale, insomma. L'esperienza insegna, così come si suol dire. Quindi questo è un tema sicuramente puntuale, un tema profondo, però ecco, bisogna ragionare, secondo me, per ampi schemi. Cioè il divieto poi peraltro secondo me non basta nemmeno, perché se poi uno vuole aggirare, ecco, non so, bisogna sviluppare tutta una serie di cose, sicuramente dei paletti servono per indirizzare. Vabbè, comunque dite la vostra, sì no, potete votare sulla nostra homepage, trovate appunto la domanda del giorno. Intanto leggo che prosegue il calo dei prezzi alla pompa di benzina. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti in data odierna, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,872 euro al litro per la benzina e 1,974 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,964 euro al litro per la benzina e 2,060 euro al litro per il gasolio. Di benzina ha parlato anche, allora, a parte che c'è in essere il decreto legge carburanti, ha parlato il viceministro all'economia, sì, Maurizio Leo, che dice che la fine della guerra in Iran e il conseguente ribasso del prezzo del petrolio sono segnali positivi che eviteranno di adottare misure tampone come il taglio delle accise. Perché ricordiamo che il taglio delle accise sui carburanti, quello che è stato attivato l'ultima volta, è in vigore e sarà in vigore fino al 3 luglio prossimo. Però Leo dice: confiderei sugli sviluppi di queste ultime ore, perché se il conflitto davvero si chiude e volge all'epilogo, questo problema lo abbiamo alle spalle. Il prezzo del petrolio è diminuito, quindi ci sono segnali positivi che incoraggiano ed eviteranno di adottare misure tampone che fino ad oggi abbiamo adottato. Allora, sì, però poi bisogna valutare gli effetti che deriveranno ancora da una chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, e poi quando verrà riaperto dovrebbe riaprirsi con la firma definitiva dell'accordo, quindi Trump aveva detto entro venerdì. Beh, poi però le navi ricominceranno a entrare, non è che si attiverà tutto come prima, quindi piano piano bisognerà vedere anche le modalità di riapertura e come avverrà il tutto. Però insomma, sicuramente le belle notizie che arrivano dal Medio Oriente riescono a stemperare un po' la tensione su questo tema, e su quello siamo d'accordo. Poi vedo che Leo è tornato a parlare anche della patrimoniale, altro argomento che aveva scaldato gli animi pure qui in Next Economy, quindi ci torneremo anche noi. Una nuova tassa patrimoniale scoraggerebbe i contribuenti, ecco, parlavamo prima di fisco e di tasse, e danneggerebbe l'economia italiana. Abbiamo già tantissime patrimoniali, se pensiamo all'IMU, ai bolli e a tutta una serie di altre misure. Aggiungere altre patrimoniali significherebbe scoraggiare tutti i contribuenti italiani che avrebbero facilità a spostarsi all'estero. Domani parleremo di una cosa simile, probabilmente, di chi va all'estero per evitare le tasse. Il problema non è peraltro la patrimoniale, no? Sono le tante tasse che abbiamo, cioè la burocrazia che poi ci porta a evadere, perché se abbiamo troppe tasse non è una giustificazione, attenzione, io sto ragionando su quello che accade di fatto, no? Mi dai le tasse, quindi io cerco di
no? A girare il problema e non le pago, non tutti possono farlo ma qualcuno sì, e i dati sono ancora importanti anche se sono diminuiti i dati sull'evasione fiscale. Dall'altra parte c'è chi va fuori dall'Italia o sposta la residenza fuori dall'Italia per pagare meno tasse, però il problema non è, cioè non è solo la patrimoniale, per quanto si possa essere contrari o meno. Va bene, anche su questo torneremo, va bene Jack? Tasse, ci viene da piangere ogni volta, però noi cerchiamo di non piangere, di ragionarci in modo razionale. Allora tra poco, dai, ci facciamo aiutare, ci faremo aiutare da Davide Schioppa, che mi raggiungerà come sempre il mercoledì con la rubrica Marketing con Vista, ci faremo aiutare a sorridere un po' di più. Allora restate lì perché tra poco ripartiamo. Intanto ascoltiamo la canzone di Mark Hambourne, New York Confident.

12:46 minuti, allora mancano poco più di 10 minuti alla fine di questa puntata di Next Economy e già prima ho citato la parola patrimoniale e la parola patrimoniale devo dire che scalda sempre gli animi. Allora vi chiedo, non ne parliamo adesso anche perché mancano 10 minuti, sarebbe impossibile aprire il discorso oggi, però se volete parlarne, se volete già dirmi cosa ne pensate, se volete in qualche modo indirizzarmi, noi avevamo fatto anche una nostra Vox Populi per la strada, abbiamo ascoltato le persone, insomma, però ditemi che ne pensate di questa patrimoniale, perché ne abbiamo parlato, perché il vice ministro all'economia Maurizio Leo, a margine del convegno di Confindustria in cui si è parlato di crescita, è tornato a ragionare su patrimoniale sì, patrimoniale no, e lui sostiene che andrebbe a scoraggiare i contribuenti, andrebbe a danneggiare l'economia. Perché? Perché lui sostiene, cosa che è vera peraltro, no? Perché abbiamo tante tasse che sono delle mini patrimoniali, tipo l'IMU, i bolli, tutta una serie di altre misure, quindi secondo Leo aggiungere altre patrimoniali significherebbe andare a scoraggiare tutti i contribuenti italiani che vorrebbero spostarsi più volentieri all'estero, oppure porterebbe magari a evadere di più, non lo so, perché alla fine insomma di più o di meno, però l'evasione fiscale in Italia è davvero ancora molto molto sostenuta, quindi insomma questo è, insomma, comunque secondo lui danneggerebbe proprio per questo motivo l'economia italiana, quindi dice Leo evitiamo la patrimoniale e troviamo altri incentivi per le imprese e le famiglie, ma senza queste misure, quindi che sarebbero essenzialmente punitive. Io credo che, ripeto, lo dicevo poco fa, non è tanto la patrimoniale, ma credo che purtroppo se non ci attrezziamo per agire in maniera strutturale sulle cose, dovremo sempre intanto lavorare sull'emergenza e di conseguenza spendere soldi per bonus, incentivi temporanei, provvedimenti temporanei che costano, e quindi toglieremo dei soldi per fare le riforme e poi dovremmo in qualche modo anche agire con le tasse, no? Perché cioè, insomma, lì non ci piove, qualcosa bisogna pur fare, quindi è chiaro.

Banca Centrale Europea, che ci dice che la crescita salariale quest'anno rallenta, sia considerando i pagamenti una tantum che escludendo questa componente straordinaria. Allora, l'ultimo sondaggio della BCE tiene conto dei contratti collettivi di lavoro in vigore. Allora, l'indicatore rappresenta un indicatore di una possibile accelerazione o decelerazione dell'inflazione e segnala una crescita salariale negoziata. Di cosa tiene conto? Dei contratti collettivi in vigore al netto dei pagamenti una tantum del 3,2% nel 2025 e a fronte di una copertura del 51,5% dei dipendenti e del 2,3% nel 2026. Allora, l'indicatore non uniforme ai pagamenti una tantum nel tempo, ma mostra una crescita salariale del 3% nel 2025, quindi l'anno scorso, e del 2,6% nel 2026. Allora, chiaramente c'è anche un'ottica più lunga, trimestrale. Questo indicatore dovrebbe registrare una media dell'1,8% nel primo trimestre, del 2,1% nel secondo e del 2,6% nel terzo e quarto trimestre. Quindi l'accelerazione in corso d'anno dovrebbe riflettere l'attenuarsi dell'effetto dei grandi pagamenti una tantum che sono stati effettuati nel 2024, ma non nel 2025. Allora, va bene, intanto non so, ci siamo perduti Davide Schioppa, l'abbiamo anticipato, ma evidentemente c'è stato qualche problema, ma ci sono altre notizie che tra poco vi racconto, quindi fino alle 13 io non mollo. Qui è Next Economy, qui siamo su Giornale Radio, l'informazione continua perché di cose da dire ce ne sono tanto. Ascoltiamo Dua Lipa. A

0: heart. Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Ma pensavo che Davide Scopa mi avesse tirato il bidone oggi. Davide, ma insomma, che è sta storia? Mi hai dimenticata clamorosamente?
2: Stavo pensando di tirarti un bidone, come tu mi hai tirato un bidone ieri sera, che ero lì ad aspettarti, non sei venuta.
1: No, quindi. Non è vero, ho mandato il mio ologramma, la mia immagine creata con l'intelligenza artificiale, visto che...
2: Ma mi hai avvisato? Mi hai avvisato che era intelligenza artificiale?
1: No, tu ci sei cascato o invece hai capito che non ero io?
2: No, io ci sono cascato. Questo è il tema di oggi.
1: Vabbè, tema di oggi che anticipiamo, tanto poi ne parleremo, anche perché l'intelligenza artificiale è sotto gli occhi di tutti. Che cosa sta succedendo a New York? Buttiamoli l'input, Davide, poi se sei d'accordo ne parliamo poi. Sì.
2: C'è una cosa importantissima. Lo stato di New York è il primo stato negli Stati Uniti, ma è il primo stato al mondo, che ha emanato una legge che impone a chi fa pubblicità utilizzando dei soggetti non esistenti nella realtà, ma creati con l'intelligenza artificiale, quindi degli avatar di fatto, di dichiararlo apertamente nel messaggio pubblicitario. E questo per una forma di rispetto nei confronti dei consumatori che non possono essere tratti in inganno da persone che non esistono nella realtà. L'intelligenza artificiale generativa va sempre di più verso una direzione di perfezione nella replica dei caratteri umani e quindi il consumatore rischia di trovarsi di fronte a degli attori che in realtà non esistono. C'è una sanzione prevista a New York che va dai $1,000 per la prima volta che vieni preso e non hai comunicato questo messaggio, fino a $5,000 in caso di recidiva, cioè se torni a commettere questo stesso errore. E io questa lo scrivevo proprio ieri sul mio LinkedIn, trovo che sia assolutamente una cosa giusta, quella che ha fatto la governatrice dello Stato di New York, e auspico che in Europa si faccia
1: questa è una presa di posizione molto forte, però ecco Davide, quando ci ripetiamo, no, allora il timore che poi possano penalizzare le persone, tutte queste innovazioni, ho capito, ma se continuiamo a dircelo e non agiamo, no, un po' il tema della regolamentazione e anche di prese di posizioni forte come queste, no, chiamiamoli divieti, ma non sono divieti, sono in almeno io li vedo di più come un avvio su una strada più equa, più rispettosa.
2: C'era un grandissimo pubblicitario del secolo scorso che si chiamava David Ogilvy, che tra le tante cose intelligenti e interessanti che ha detto, ce n'è una che è abbastanza citata nel nostro mestiere, che è: il consumatore non è stupido, il consumatore è tua moglie. E questa cosa io la trovo assolutamente intelligente. Chi fa pubblicità, che fa il mio mestiere, deve assolutamente ricordarselo. Io non sono favorevole all'utilizzo degli attori finti, sintetici, fatti con l'intelligenza artificiale nei commercial, nei film pubblicitari, perché quello che penso è: se tu brand utilizzi un attore artificiale finto, ma vuol dire che neanche tu fino in fondo ci credi a quel prodotto che stai...
1: Ma anche secondo me, sai, io sono molto d'accordo con te.
2: Quindi io credo che bisogna rispettare il consumatore, non è stupido, dobbiamo veramente portare un rispetto enorme, perché poi è il consumatore che paga gli stipendi delle agenzie pubblicitarie, dei manager del marketing, e a volte si tende un po' a dimenticarsi questa cosa. Per questo nasce Marketing con Vista, proprio per mettere al centro il consumatore e parlare a loro, no?
1: Ecco.
2: Noi lo diciamo nella sigla, cioè per spiegare come il marketing incida nelle nostre vite.
1: Quindi domenica di che parlo?
2: A New York.
1: Sì, sì.
2: Domenica non parlerò di questo tema perché è un tema in esclusiva ad Ondi.
1: Almeno questo, visto che mi hai tirato, mi hai fatto soffrire in questa puntata.
2: Perdonami, mi farò perdonare questa sera quando ci vediamo.
1: Non so se ti manderò l'intelligenza artificiale o se ci sarò io.
2: Va bene. E mandami almeno un messaggio. No, domenica c'è una ricca rassegna stampa di notizie, ci sono tantissime campagne pubblicitarie che sono partite sul periodo estivo, ed è molto bello,
1: sì,
2: no? Perché mi ricorda quando andavo a scuola, che iniziavo a vedere le pubblicità delle birre, le pubblicità dei gelati, che capivo che l'anno scolastico era finito. E quindi ripercorriamo un po' queste pubblicità che ci sono in questi giorni, che vediamo in televisione, che ascoltiamo alla radio, che vediamo sugli affissioni. Ce ne sono tante proprio che si vedono proprio nel periodo estivo.
1: Benissimo.
2: Quindi parleremo di questo.
1: Beh, insomma, gli argomenti non mancano, no? Questo è chiaro.
2: E ci prepariamo a partire per Cannes, perché la settimana prossima prende il via il festival più importante del mondo della pubblicità, che sono i Lions di Cannes, il Festival della Creatività. Si tiene a Cannes ogni anno, ci saranno ovviamente anche le agenzie italiane in lizza, il premio più ambito da parte dei creativi e dei pubblicitari. E infatti poi la settimana prossima ci collegheremo da Cannes.
1: Ah, che bello. Beh, allora posso dire, però, perché siamo in chiusura, mi inviti a guardare i mondiali a casa tua o vuoi venire a casa mia? Mi inviti a vedere Sanremo e non mi inviti a Cannes, però. Cioè, proprio strategia, tu che ti occupi.
2: Perché tu mi tratti sempre molto male, i nostri ascoltatori lo sanno, ma, e quindi ma, io
1: guarda,
2: non ti ho invitato.
1: Vabbè, stasera vado a bermi una birra con Jack, non con Davide Schioppa. Scherzo, sei sempre il benvenuto, naturalmente ti ascoltiamo domenica, Marketing Conquista Sunday Show. Esatto, ciao Davide Schioppa e ciao Jack Saglia e ciao Daniela Vindigni. Ciao a tutti voi che ci avete seguiti anche oggi. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13, l'informazione di Giornale Radio continua, la nostra radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e torno domani dopo le 11 sempre con Next Economy. Vi auguro un buon pomeriggio, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stati Uniti-Iran al G7, soddisfazione per l'accordo raggiunto, venerdì la firma in Svizzera. Tensione in Cisgiordania, coloni israeliani danno fuoco a due moschee a Ramallah. La morte del cardinale Ruini, domani i funerali nella Basilica di San Pietro, a celebrarli sarà il Papa. Mondiali, si accendono le stelle, Messi ne fa tre con l'Argentina, doppietta per Mbappé e Haaland. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah.
9: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
10: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
8: La morte del cardinale Ruini si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Il sindaco di Novellara, Simone Zorantonello.
11: Sicuramente questa storia ha rappresentato un punto molto doloroso, ma anche è dato ancora più consapevolezza alla nostra comunità che è necessario investire, continuare a conoscere. È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
8: Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra.
12: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltre Manica regna da oltre 60 anni. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
14: Dobbiamo dire che non sembra essere iniziato sotto i migliori auspici il percorso del Campolargo verso un accordo di programma per arrivare uniti alle politiche. Ieri il mini vertice a 4 di PD, Movimento 5 Stelle, Sinistra e Verdi, senza Italia Viva e Più Europa, e poi il post polemico su X di Matteo Renzi. Noi ne abbiamo parlato ieri sera con Arturo Scotto al timone delle 20, se ne è parlato questa mattina all'attimo fuggente con Nicola Fratoianni, e torneremo a farlo noi nella seconda parte parte del timone delle 13 proprio oggi con il Movimento 5 Stelle più Europa. E allora buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia a Milano c'è Samuele Capochiaro, in redazione Matteo Respinti. Oggi però è anche l'ultimo giorno del G7 a Evian in Francia, un vertice che ha visto il ritorno seppur parziale delle posizioni di Trump verso quella degli alleati europei rispetto alla Russia. C'è stato anche un nuovo incontro tra Trump e Zelensky con il presidente americano che è tornato a parlare insomma con lui e a trovare degli spiragli di convergenza, ce lo auguriamo. Naturalmente ne parleremo tra poco con il professor Mauro Indelicato. Subito i numeri per interagire con noi, se volete il 334 11 11 622, i vostri messaggi WhatsApp sia scritti che vocali. Partiamo dalla musica come sempre, lo facciamo adesso con i Coldplay e BTS My Universe.

0: C'è anche un altro argomento importante oggi, tra gli altri, tra quelli che ho anticipato e che approfondiremo nel corso della puntata del Timone delle 13 di oggi. Ebbene, il tema della pace tra Iran e Stati Uniti, che è bello dire così invece di dire la guerra tra Iran e Stati Uniti. All'Arabia ha svelato i 14 punti del memorandum d'intesa che poi sarà firmato in Svizzera venerdì. E allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. La svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere arrivata. L'emittente saudita Al-Arabia ha pubblicato quella che presenta come la bozza del memorandum d'intesa negoziato tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Si tratta di un documento composto da 14 punti che, se confermato, rappresenterebbe uno degli accordi più ampi mai discussi tra i due paesi dalla rivoluzione iraniana del 1979. Il testo prevede innanzitutto un cessate il fuoco immediato e permanente su tutti i fronti, compreso il Libano. Stati Uniti e Iran si impegnerebbero inoltre a rispettare reciprocamente sovranità e integrità territoriale e a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Tra i punti più rilevanti figura la riapertura dello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale del petrolio. Washington si impegnerebbe a revocare il blocco navale e a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti, mentre Teheran dovrebbe garantire la piena ripresa della navigazione commerciale. Sul piano economico, le concessioni previste sarebbero particolarmente significative. Gli Stati Uniti accetterebbero di eliminare progressivamente tutte le sanzioni contro l'Iran, comprese quelle secondarie che colpiscono operatori stranieri. Verrebbero inoltre autorizzate nuovamente le esportazioni di petrolio iraniano e sbloccati i fondi congelati all'estero. Il memorandum prevede anche un piano internazionale di sostegno economico da almeno 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo dell'economia iraniana. In cambio, Teheran ribadirebbe l'impegno a non produrre mai armi nucleari. Il futuro del programma atomico, dell'uranio arricchito e delle altre questioni legate al nucleare verrebbe definito nell'accordo definitivo. Al momento, né Washington né Teheran hanno confermato ufficialmente l'autenticità del documento. Se però il testo dovesse essere confermato, rappresenterebbe una svolta storica per il Medio Oriente, con conseguenze potenzialmente rilevanti per la sicurezza energetica globale e per gli equilibri geopolitici della regione. A te la linea, Paolo.
0: Noi facciamo gli scongiuri naturalmente che tutto possa andare come deve andare. Noi dicevamo invece in apertura delle polemiche in seno al Campo Largo dopo l'esclusione ieri di Matteo Renzi al pranzo a 4, che ha di fatto impostato il percorso del Campo Largo verso un programma condiviso con cui poter competere con il centrodestra alle prossime politiche, che poi prossime tanto non sono, comunque arriveranno. Un'assenza prevista secondo quanto specificato dai 4, in quanto si trattava di concordare due date per coinvolgere gli elettori delle frange più di sinistra della coalizione a luglio e poi confrontarsi successivamente con le posizioni più progressiste. Polemico però il post di Renzi che è stato pubblicato: non siamo in quella foto, ha scritto su X, perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra che ha un consenso importante nel paese ma non è sufficiente a vincere e a governare. E poi ha specificato l'ex premier: noi siamo un'altra cosa, pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai, però avanti al governo Meloni, Salvini, Vannacci. Evidentemente questo mette tutti quanti d'accordo, dice proprio testualmente Renzi: pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica, ci proveremo fino alla fine. E poi questa mattina l'attimo fuggente da Terese Guidabardi ha risposto Fratoianni, ha detto: perché non c'era Renzi nella foto del Campo Largo? Beh, perché è normale che le forze politiche che hanno una maggiore responsabilità, anche per una ragione matematica, si assumano l'onere di fare un passo avanti. PD, Movimento 5 Stelle e AVS oggi rappresentano circa il 42% dei consensi, secondo tutte le rilevazioni disponibili, sono le tre forze più grandi dell'opposizione. Noi continueremo a parlarne più avanti di questo argomento. Tra poco invece ci occuperemo di geopolitica, perché ci sono stati momenti importanti, soprattutto ieri ad Evian, al G7, un incontro tra Trump e Zelensky, e poi si è discusso proprio del dossier Ucraina, e parleremo di questo tra pochissimo. Adesso Lola Young.

0: È stato, insomma, oggi è l'ultima giornata del G7 Evian, è stato un G7 ed è ancora in realtà, perché poi ancora deve concludersi, ma ieri è stata una giornata importante, una giornata dedicata al dossier Ucraina. C'è stato anche l'incontro, un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Erano circa 4 mesi che non si incontravano, ma soprattutto si è tornato, cioè gli Stati Uniti sono tornati in una posizione un po' più accomodante nei confronti, più vicina a quella dei partner europei nei confronti, insomma, della Russia e della questione guerra in Ucraina. Lo stesso Trump ha detto, insomma, ci sono troppi morti da entrambe le parti, è una guerra che deve finire, devo parlare con Putin, e è tornato a ipotizzare sanzioni per il petrolio russo. Qualcosa si muove, speriamo in bene anche in questo caso, perché nel frattempo la guerra in Iran, tra Iran e Stati Uniti, sembra sia arrivato quasi a un punto di svolta importante. E allora con noi c'è il professor Mauro Indelicato, ben trovato professore, ben tornato, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dicevo, no, c'è stato un ritorno un po', no, sulle sue posizioni, quelle di Donald Trump nei confronti degli alleati, perché è sembrato in un certo momento di questa guerra quasi disinteressarsi completamente alla questione, forse aveva problematiche più importanti da risolvere per quanto riguarda il suo consenso, no, dopo aver fatto scoppiare la guerra in Iran. C'è la possibilità adesso che insomma anche Donald Trump magari possa concentrarsi e tornare veramente a trovare un accordo, una via per portare Mosca, per portare Putin ad un accordo, visto che Zelensky non ha nascosto la sua volontà di poter arrivare ad un compromesso con Mosca questa volta?
1: Beh, diciamo che ci sono due elementi importanti da esaminare. La prima è che Trump ha sempre detto a Zelensky di mostrarsi disponibile a una trattativa, perché era, diciamo, un bene per il suo paese, era un bene per l'Ucraina poter trattare, perché non aveva grandi assi nella manica se non trattare, e Zelensky questo lo ha fatto, quindi più volte si è detto anche disponibile a congelare le linee del fronte e ad attuare un cessate il fuoco. Quindi il fatto stesso, appunto, che Zelensky comunque più volte abbia in qualche modo fatto capire, intuire di essere pronto a una trattativa, sicuramente depone a suo favore. Però poi c'è un altro elemento secondo me interessante, che riguarda l'evoluzione stessa della guerra. Trump ha seguito fino a oggi la linea secondo cui la vittoria della Russia è inevitabile e quindi l'Ucraina deve trattare a tutti i costi per salvare la sua indipendenza. E oggi ovviamente anche Trump è stato un po' persuaso, non dico del contrario, però anche Trump, diciamo, sa che i russi stanno avendo delle difficoltà sul fronte, perché a parte alcuni casi di piccole avanzate nel Donbass, però i rifornimenti che mancano in Crimea, le difficoltà logistiche nel sud dell'Ucraina, i continui attacchi di droni nella stessa Mosca, sono tutte cose che fanno intuire come comunque l'Ucraina ha anche delle carte militari da poter giocare. Tutto questo probabilmente ha un po' fatto capire a Trump che non è soltanto interesse dell'Ucraina trattare, ma deve essere anche un interesse della Russia, e magari potrà fare leva su questo per convincere Putin a sedersi su un tavolo. La vedo molto dura, secondo me molto difficile, però indubbiamente con la riapertura dello stretto di Hormuz Trump forse potrà dedicare più energie a questo conflitto, e un tentativo secondo me lo farà, anche perché per lui sarebbe uno spot importante in vista delle elezioni di medio termine.
0: Certo, è ipotizzabile un nuovo incontro, l'organizzazione di un nuovo incontro di viso tra Donald Trump e Putin, magari non in Alaska, in un posto differente, per poter iniziare a parlare, non certo per un accordo.
1: È ipotizzabile, ma in una chiave diversa rispetto all'anno scorso. L'anno scorso Trump e Putin erano convinti in qualche modo di poter trovare loro due un accordo vincolante per l'Ucraina e per l'Europa. Loro malgrado, volenti o nolenti, oggi sanno entrambi che senza l'Ucraina e senza l'Europa, nonostante le difficoltà dell'Europa e nonostante le difficoltà dell'Ucraina, comunque senza la loro ultima parola, non possono andare molto lontano, nel senso che anche un accordo tra loro due non è risolutivo per il conflitto, per cui ci può essere un nuovo incontro, ma non come l'anno scorso, nel senso di in qualche modo accordarsi unicamente tra loro due per risolvere la matassa, un incontro invece in questo caso solo interlocutorio, tutto poi a presentare una proposta all'Europa e all'Ucraina, quindi un incontro diverso appunto rispetto allo scorso anno, dove in ballo non ci sarebbe un accordo definitivo da mediare soltanto da Trump e Putin, ma ci sarebbe invece semplicemente un incontro più interlocutorio in vista di altri incontri poi con i rispettivi partner.
0: Sono lontani i tempi, no, in cui Trump umiliò di fatto, o tentò di farlo, di umiliare Zelensky in maniera pubblica, no, nella sua, in quel famoso incontro. Oggi lei pensa che insomma Donald Trump abbia preso coscienza della dignità di un popolo, ma anche della dignità del suo leader, di Volodymyr Zelensky? Lo considera un leader in grado di poter decidere, chiaramente, perché quello che avevamo visto in quella circostanza era quasi una diciamo una posizione dominante da parte degli Stati Uniti nei confronti di un paese che aveva bisogno di seguire una guida quasi paternale, ma in quel caso era di più da patriarca che da padre. Insomma, oggi le cose sono cambiate anche nelle relazioni tra Zelensky e Trump.
1: Non so se Trump si sia accorto della dignità di un popolo o di Zelensky, perché sono altri elementi che lui guarda, in particolare lui guarda la forza. Probabilmente si è accorto che Zelensky non era un leader così debole e senza carta in mano, e l'Ucraina non era una nazione spacciata, se è vero che dopo due anni, nonostante la diminuzione degli aiuti, di fatto è riuscita quantomeno a congelare il conflitto e a colpire anche Mosca. Quindi Trump, secondo me, semplicemente si è accorto del fatto che anche l'Ucraina ha la sua forza, che gli ucraini hanno anche dei militari che sono stati inviati nel Golfo per aiutare i paesi del Golfo a intercettare i droni iraniani. Quindi si è accorto, insomma, che l'Ucraina ha una sua sostanza militare, e questo ai suoi occhi ha fatto rendere l'Ucraina in sé e Zelensky in sé molto più, tra virgolette, rispettabili, ecco.
0: I capi di governo e di Stato del G7 hanno confermato quello che loro dicono incrollabile sostegno all'Ucraina, hanno annunciato che hanno concordato di aumentare anche la fornitura di capacità, di sistemi, intercettori, insomma armamenti e anche finanziamenti, e si sono impegnati ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. Questo può dare anche un ruolo a questo punto ai paesi del G7, ma magari più in generale ai paesi dell'Unione Europea?
1: Beh, come ho detto prima, l'anno scorso Trump e Putin si sono incontrati con la convinzione di poter da soli risolvere un conflitto, da soli trovare un accordo, e salvo poi doversi scontrare con una realtà che ha visto anche l'Europa avere voce in capitolo, per cui detto questo, è chiaro che quest'anno e credo anche nei prossimi vertici la posizione europea verrà vagliata. Io credo una cosa, che nel momento in cui si dovesse trovare un accordo, poi Trump lascerebbe, tra virgolette, il lavoro sporco all'Europa, cioè a dire, al pari di come oggi sta chiedendo un aiuto per lo stretto di Hormuz e il mantenimento dell'accordo a Hormuz, in caso di cessato del fuoco in Ucraina chiederà all'Europa di fare la sua parte, cioè quella di inviare eventualmente uomini sul campo per come forza di deterrenza. Ecco, quindi credo che l'Europa giocherà un ruolo, Trump terrà in considerazione l'Europa non come potenza, perché Trump non vede l'Europa come potenza, lo abbiamo visto più volte, però quantomeno un'Europa che si assuma le sue responsabilità e stia sul campo per badare a un dossier che per l'appunto Trump considera più europeo, più affine agli interessi europei che quelli americani.
0: Vedremo, speriamo di vederlo presto, insomma vuol dire che ci sarà stato almeno una bozza di accordo, un tentativo di accordo tra le parti. Grazie mille, grazie professor Mauro Indericato. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 13 e 32 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte il tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
7: Ripartiamo, prima saluto Samuele Campochiaro che ha lasciato i comandi in regia, Elisa Cabrini che saluto naturalmente. Noi insomma poco fa abbiamo parlato del G7 e di quanto insomma il G7 abbia dedicato una sessione intera ieri soprattutto all'Ucraina. Ebbene oggi i principali siti online, i principali quotidiani, il Corriere della Sera per esempio, hanno in alto la notizia. G7, Trump con Macron e Zelensky, pressing su Putin per un accordo. Ne abbiamo parlato poco fa proprio con il professore Indelicato, e poi si parla anche del sì dei leader all'intesa Stati Uniti-Iran. C'è il testo integrale di cui vi abbiamo dato conto anche noi in apertura con la copertina del nostro Matteo Respinti. E però c'è una notizia che riguarda sempre la questione del che arriva sempre da Evian, pubblicato su Repubblica. C'è la minaccia di Trump, accordo con l'Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare, mi chiedo che accordo è. Voglio dire, si fa una firma per completare, poi già si inizia con di nuovo con le minacce, siamo a punto e a capo, chi lo sa, speriamo di no. Noi abbiamo parlato proprio di questo in apertura, come detto l'abbiamo fatto con il professor Mauro Indelicato. Dedicheremo invece tutta la seconda mezz'ora della puntata di oggi del Timone delle 13 alla politica, in particolare alle polemiche seguite al mini vertice di ieri, che di fatto ha avviato il percorso che dovrebbe portare ad un programma condiviso con cui presentarsi il campo largo alle prossime politiche come alternativa credibile alla coalizione di centrodestra. Non c'era Renzi, in un post lui piuttosto polemico ha chiarito la situazione mettendo in luce di fatto, qualora ce ne fosse stato bisogno, dico io, i limiti di una alleanza così ampia, limiti che tormentano al suo interno anche più Europa, che di fatto rischia di spaccarsi sulla decisione di aderire o meno al campo largo, tra i detrattori l'ex segretario Benedetto Della Vedova, che sarà nostro ospite tra pochissimo qui. In chiusura poi avremo anche il senatore Ettore Licheri per il Movimento 5 Stelle. 334 11 11 622, vi raccomando, aspettiamo i vostri messaggi. Adesso torniamo alla musica con World the

0: ha fatto notare, qualcuno ha fatto notare ieri come mancassero almeno due, cioè uno sicuro, mancava Renzi a quel tavolo con Fratoianni, Schlein, Conte e Bonelli. Qualcuno ha detto manca più Europa, chi lo sa se è proprio così, nel senso che più Europa deve prima risolvere, immagino, i suoi dissidi interni per capire dove si trova. Tra l'altro credo che una sponda, adesso ne parlo con il nostro ospite, tra un po' vi dico chi è, una sponda potrebbe, credo, e poi mi dirà lui se sì o no, arrivare anche dal centro, perché l'altro ieri ne abbiamo parlato, ieri proprio con Pino Apicier, no? E anche con Rosato, insomma è stato presentato questo progetto europeisti.eu, che anche, voglio dire, nel nome richiama la parola Europa, di più Europa. C'è Benedetto Della Vedova con noi, onorevole, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori. Beh, in realtà io mi inventai una cosa che poi è diventata più Europa, che all'inizio si chiamava Forza Europa, ed erano 9 anni fa, era il 2017, e allora era una cosa originale e coraggiosa. Oggi, per fortuna, il tema dell'europeismo, cioè dell'Europa al centro della politica italiana, è diventato lessico comune per tanti, quindi questo è positivo.
0: E questo è positivo sicuramente, voi ce l'avete nel marchio, ma esiste anche questo marchio, insomma. Io so che, insomma, lei non è molto d'accordo a trovarsi, non starebbe comodo nel campo largo, quindi per questo aveva fatto l'introduzione di dire chissà se più Europa mancava o non c'è, non è presente, non deve essere lì, ma forse, ecco, non arriva una sponda per quanto riguarda, diciamo, la vostra collocazione politica, proprio da questo incontro che c'è stato tra Calenda e la Apicier, no?
1: Ma guardi, io penso questo, poi più Europa ha un momento di difficoltà, il segretario non ha più la maggioranza, io spero che si vada presto al congresso e si riparta con slancio. Lì c'erano persone, a partire da Pino Apicier, che ammiro e con cui ho fatto tante cose, a Calenda, con cui ho fatto cose in passato, con cui abbiamo sintonia molto profonda sui temi, in particolare politica internazionale, l'Europa, l'Ucraina. Io penso però, diversamente da loro, in termini di politica, sulle politiche siamo d'accordo, in termini di politica, io penso che si debba costruire, ma lo penso da tempo, un polo non terzo, cioè un'aggregazione di sigle, di movimenti, di partiti e di personalità che punti ad avere, a costruire le condizioni per un'alleanza con la foto di ieri, per offrire un'alternativa agli elettori alla destra, al centrodestra di Meloni, con Vannacci, senza Vannacci. Per questo che sentivo la sua introduzione, a me quella foto non è che faccia un effetto particolare, quello è un perimetro, il perimetro del campo largo, forze molto di sinistra che hanno una sintonia spiccata su molti temi. Io penso, questa dovrebbe essere la visione, la strategia, che le forze liberal, democratiche, riformiste, europeiste debbano unirsi per un'alleanza con il tavolo di ieri. Io non è che posso far finta di pensare di essere un omogeneo a AVS o al PD di Alice Schlein, o ancora meno al Movimento
0: però
1: 5 Stelle.
0: È un discorso forse è un esperimento già fatto, forse in parte anche riuscito, poi voglio dire è stato abbandonato, quello della Margherita ricorda un po' questo discorso, oppure
1: nel metodo sono d'accordo con lei. Certo, se ho sentito Fratoianni, forse da voi, non lo so dove, comunque Fratoianni l'ho visto.
0: Sì, da noi stamattina. Sì, stamattina era
1: noi. Noi
0: sì.
1: Siamo, esatto, noi siamo al 42%.
0: Sì.
1: Allora, se la loro strategia è quella dell'autosufficienza della foto di ieri, credo che sia una strategia sbagliata. Faccio tanti auguri, dubito che vinceranno le elezioni da soli e quindi governeranno il paese. Io penso, forse auspico, che in particolare il PD e dell'Isline avvertano la necessità di un'alleanza politica, un'alleanza elettorale e politica con le forze appunto liberal-democratiche.
0: C'è però da fare i conti con la legge elettorale, perché voglio dire, un'alleanza esterna successiva vuol dire comunque concorrere con un candidato premier.
1: Penso un polo non terzo, nel senso che è un polo che si allea alle elezioni, sia con la legge elettorale attuale che con la legge elettorale futura.
0: Quindi come se fosse un grande partito all'interno di una coalizione.
1: Citava la Margherita che a suo tempo si alleò con i DS, io penso che la foto di ieri rappresenta un'area, io vorrei capire se ci sono le condizioni interne, anche con un po' di competizione, ma dal mio punto di vista leale e responsabile e costruttiva, perché il tavolo di ieri e la parte liberal-democratica, riformista, europeista facciano un'alleanza. Certo, abbiamo tutti il senso della propria misura, facciano un'alleanza. Credo che quell'alleanza, quindi anche poi tradotta in termini di politiche, di programmi, eccetera, quell'alleanza possa vincere e governare, eleggere il nuovo Presidente
0: però
1: della Repubblica.
0: Mi consente, la vedo anche considerando le parole di ieri dell'ex Premier di Matteo Renzi, circa diciamo la situazione. Dice, a me quelli proprio di sinistra, insomma, non è che mi sono tanto simpatici, non vado molto d'accordo, dobbiamo trovare il sistema per un accordo programmatico per poter battere la destra, ma così dove si va? Voglio dire, sembra un compromesso, non sembra, sembra una fanta politica basata sul compromesso per battere il male peggiore dal punto di vista, piuttosto che avere poi una ricetta per le difficoltà del paese, anche perché i compromessi ci vogliono anche sulla politica estera, più Europa insieme al Movimento 5 Stelle, insomma, come si fa a trovare una convergenza?
1: Ma guardi, in un sistema maggioritario le alleanze le fai prima del voto. Se fossimo in un sistema proporzionale come in Germania, no? Ciascuno corre sotto le proprie insegne di partito e poi in base al risultato elettorale si compongono alleanze per avere una maggioranza, ma anche lì sono alleanze tra diversi, cioè il cancelliere Merz governa, come fece anche la Merkel, ma governa insieme ai socialdemocratici. È ovvio che il programma poi è un programma frutto di un negoziato. Dove c'è il maggioritario, sia con la legge elettorale attuale, cioè oltre un terzo dei seggi vengono eletti nei collegi, sia nella legge elettorale in fieri, poi magari Meloni ci ripensa perché ha paura di Vannacci, le alleanze vanno fatte prima. Quindi se il tavolo di ieri si considera autosufficiente, auguri, ce ne faremo una ragione.
0: Certo.
1: Se invece, come io penso che...
0: Ma non lo è, perché i numeri non sono, lo ha detto anche, no, dire, non sarebbe.
1: Fra Toianni ha detto che loro sono al 42% e la legge elettorale in fieri c'è al 42,5% come soglia, quindi... Se invece, come io penso, per costruire un'alleanza convincente e vincente a Meloni, Salvini, con o senza Vannacci, bisogna cercare un'alleanza tra, se loro sono già tutti d'accordo, bene, vogliono fare un'alleanza, virgolette, con noi, io penso che sarebbe nell'interesse di entrambi e del paese, e naturalmente un'alleanza in cui ognuno è consapevole della propria forza, delle proprie dimensioni.
0: Siamo con noi, quando dice con noi dice il non terzo polo, quindi
1: interesse di entrambi e del paese. E naturalmente un'alleanza in cui ognuno è consapevole della propria forza, delle proprie dimensioni.
0: Quando dice con noi dice il non terzo polo, quindi diciamo una telefonata forse a Calenda se la farà in queste...

0: la visione su moltissimi temi, io non condivido la visione generale, cioè di partire con l'obiettivo di costruire anche nelle prossime elezioni un polo terzo. Io invece, appunto, rilancio con il polo non terzo, cioè un'aggregazione che punti ad avere un'alleanza con la foto di ieri, in particolare con il PD di Schlein, se Schlein conferma la storica propensione del PD per le alleanze non solo a sinistra, perché credo che quello sarebbe il progetto elettorale e di governo più convincente per l'Italia, anche per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
1: Vedremo, eccetera. Allora magari ci aggiorneremo, insomma, quando le cose saranno un po' più chiare. Evidentemente, insomma, bisogna aspettare anche l'evoluzione, no, di quello che succede. Intanto le faccio gli auguri, perché insomma pure lei l'ha detto, non ci sono tempi proprio tranquilli, acque felici in più Europa in questo periodo. Si risolverà con il congresso, immagino, però insomma in bocca al lupo a tutti. Grazie mille, grazie a Benedetto Della Vedova. Vi ricordo anche il numero per interagire se volete aggiungere qualche altra cosa: 334 11 11 622, per i vostri messaggi WhatsApp. Vi raccomando, quelli vocali sono i più belli. Adesso Sombra, Wish I Knew How to Fly.

0: Magnifico Mantas, come è stato poc'anzi ricordato, il pontefice Leone XIV, che nei giorni scorsi ha svolto una importante visita apostolica, viaggio apostolico in Spagna, ha richiamato questa esigenza. L'intelligenza artificiale deve rispettare le capacità di ogni persona, non ridurla a elemento marginale di processi automatizzati. Perché, ha scritto, il lavoro resta una dimensione fondamentale dell'esperienza umana. Non soltanto.
1: E beh, questo è l'intervento in diretta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Venezia, in questo momento dove si discute di intelligenza artificiale nel corso del 19° Summit internazionale delle tre Cotec di Italia, Portogallo e Spagna. Noi invece stiamo parlando di politica, lo facciamo adesso con il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle. Senatore, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, senatore, ieri un bel quadretto, no? Quel selfie dei quattro protagonisti del campo largo ristretto, possiamo dire così, perché ancora manca qualcuno all'appello?
2: Dei quattro leader delle forze che certamente caratterizzano e trainano e che costituiscono poi anche il patrimonio storico della coalizione progressista. Mm. Non dimentichiamoci che c'è una storia di battaglie condivise nel tempo.

0: tempo, cioè per tutti questi anni non siamo rimasti con le mani in mano. Con loro abbiamo fatto delle battaglie importanti, il referendum sulla giustizia e poi salario minimo, diminuzione dell'orario di lavoro, la settimana corta lavorativa, l'informazione libera, insomma tante, c'è un patrimonio politico che condividiamo con quelle forze che avete visto ieri in foto rappresentate.
1: Senatore, infatti però mi chiedo, no, ma il Movimento 5 Stelle è una forza di sinistra? A me sembra strano perché non era nato come una forza di sinistra, ma tutti i temi che ha detto lei sono temi cari alla sinistra, e anche quella collocazione, no, politica è una collocazione comunque di sinistra, non nemmeno di centro-sinistra.
0: Noi abbiamo sempre detto, io l'ho ripetuto tante volte, così anche il presidente Conte, noi non ci rispecchiamo in questa definizione di forza di sinistra, prima di tutto perché non ne abbiamo la tradizione, noi siamo una forza politica giovane, addirittura le nostre origini sono post-ideologiche, poi abbiamo percorso un cammino di maturazione che ci ha portato oggi, sulla scorta di quello che ci hanno detto i nostri stessi iscritti in Nova 1, progressisti indipendenti. La storia della sinistra non è nostra, non è nel nostro DNA, la rispettiamo, io personalmente poi sono nato nella stessa città dove è nato Enrico Berlinguer, quindi si figuri tra Berlinguer e Gramsci che cosa c'è dentro di me, però oggettivamente non siamo una forza di sinistra, siamo una forza progressista indipendente.
1: Ma tutta la base, la vostra base, poi vi segue per intero o qualcuno? Perché io l'altro giorno, parlando con alcuni analisti politici, mi dicevano che anche il generale Vannacci potrebbe addirittura, diciamo, essere appetibile per una parte degli elettori del Movimento 5 Stelle. Lei lo esclude allora, completamente che possa esserci un...
0: Allora,
1: un'emorragia in questo senso?
0: Dobbiamo intenderci su che cos'è Vannacci, che cos'è il partito di Vannacci. Se siamo tutti d'accordo che è un partito a matrice neofascista, e se siamo tutti d'accordo che quel partito si professa il pensiero secondo il quale se sei gay o se hai un colore della pelle scuro non puoi considerarti di razza italiana, per l'amor del cielo, gli squinternati sono a casa di tutti, ma stiamo parlando di squinternati, cioè non possiamo pensare che ci siano affinità ideologiche, tantomeno politiche, con un soggetto di questo genere, quindi tenderei ad escluderlo senz'altro.
1: Più Europa è in crisi, abbiamo parlato proprio poco fa con l'onorevole Della Vedova, perché chiaramente è spaccata sull'idea di aderire ad una coalizione proprio insieme al Movimento 5 Stelle. C'è chi è d'accordo, chi invece no. Il Movimento 5 Stelle invece che aria tira all'interno proprio della base elettorale? Sono tutti d'accordo? Sono contenti di vedere, che ne so, il presidente Conte al tavolo con Fratoianni, con Bonelli, non tanto con la slide ci siamo abituati, ma insomma questo legame stretto con la sinistra, un po' più sinistra, la base la prova o una discussione c'è?
0: Sulle persone che le ha visto ritratte in quella foto, come le ho già detto, c'è un patrimonio politico che si è costruito nel tempo, dobbiamo risalire al Conte 2. Con quelle persone noi abbiamo affrontato probabilmente la crisi più tragica, più drammatica della storia moderna di questo paese, che è stato l'arrivo della pandemia. Poi abbiamo sempre detto che sarà il programma a definire il perimetro della coalizione. E poi è chiaro, la nostra storia, la storia del Movimento 5 Stelle è una storia di ripristino, di difesa dello Stato sociale. Cioè noi siamo nati per combattere le tante ingiustizie che esistono in questo paese, per combattere i conflitti di interesse, per combattere l'arroganza del potere. Lei non dimentichi mai che la prima volta che siamo andati al governo La prima misura che noi abbiamo fatto è stata una misura non diretta ai più ricchi, ai più potenti. Abbiamo fatto probabilmente la misura più comunista della storia d'Italia, cioè abbiamo assicurato a tutti coloro che non avevano un lavoro. Adesso si parla delle famiglie dei licenziati o probabili licenziati di Electrolux, no? Tutti se c'è il tavolo di crisi sono 1700 famiglie, poniamo che domani ricevano la lettera di licenziamento.
1: Questo
0: quando siamo andati al governo, poi abbiamo fatto lo spazzacorrotti, consapevole del fatto che ogni anno in Italia 100 miliardi spariscono nel nulla tra elusione, evasione e corruzione. Cioè quella è la nostra storia, una storia di difesa dello Stato sociale, dello Stato che prima di tutto guarda chi non ce la fa.
1: Senatore, mi fa molto piacere parlare con lei, purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, io non ho più tempo e insomma spero di poterla riavere perché ho tante domande ancora da farle. Grazie mille comunque, grazie al senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a voi per essere stati con noi, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, ringrazio anche Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi do appuntamento a questa sera, ultima sostituzione che faccio all'amico Massardo nel Timone delle 20 e poi ci ritroviamo domani puntuali come sempre anche alle 13, dalle 13 alle 14 vi lascio a Sport Club con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari, a domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14. E 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
7: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei 7 paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
8: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
7: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
8: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti presupposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
7: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
8: È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
9: Eccoci qua, bentrovati, le 14 e 5 minuti primi a Giornale Radio. Senti anche tu.
10: Anch'io sento rumorissimo.
9: Che strano.
10: Sai che hai scollegato?
9: Ma non ho scollegato niente, smettetela di. Che strano. Cioè, aiuto.
10: Forse ce l'abbiamo fatta.
9: Ce l'abbiamo fatta. Dicevo che se ci sentono nei piani alti, è finita.
10: Siamo scaraventati direttamente.
9: Non possiamo farci niente, abbiamo dovuto lavorare in diretta. Allora, intanto dicevo buongiorno a tutti, buongiorno. Buon mondiale, buon tennis, buon basket, buon ciclismo, buon tutto quello che riguarda lo sport, buon atletica. Ah, c'è anche Shelton Sonego al primo turno ad ATP di ad Halle. Dove c'è quell'italiano che ieri ha vinto, ha passato il turno,
10: di cui non si può più parlare di lui.
9: Ho saputo qual è
10: una notizia scandalosa,
9: mi ha un po' gettato uno sconforto che un italiano potesse pensare anche solo in lontananza di giocare il doppio con Kyrgios. A me questa cosa non la digeri, adesso glielo scrivo, glielo dico
10: all'innominabile.
9: All'innominabile
10: non si può,
9: no? Ad ogni modo,
10: ragazzi,
9: mondiale,
10: ho avuto la proibizione di nominare questo tennista che ha osato addirittura.
9: No, non parleremo più di questo tennista. Anche se vincesse Wimbledon.
10: Anche, basta.
9: Quindi questo tennista,
10: posso dire che ha comunque delle bellissime divise CP-Coppa.
9: Assolutamente sì. No, il tennista inizia per B, finisce per il Lucci, per cui non abbiamo. Poi
10: povero
9: abbiamo
10: ragazzo,
9: nel mondiale.
10: Povero ragazzo.
9: Abbiamo Messi, Show, 3 gol. Abbiamo Haaland, abbiamo
10: anche Mbappé.
9: Cioè, incredibile. Ad ogni modo, veramente un mondiale esplosivo, ma ne parleremo tra poco, perché ovviamente avete la possibilità anche voi di dirci se un po' questo mondiale comincia piano piano più a piacervi, a stuzzicarvi.
10: Vabbè,
9: ma te
10: io
9: sei un
10: dico
9: caso
10: che a me piace.
9: Sì, ma tu hai un pensiero, come posso dire, laterale. Tu non conti, sei un addetto ai lavori.
10: Ah, tu dici che non faccio testo.
9: Sì, poi sei uno che dice l'Italia non c'è pazienza,
10: cosa devo dire?
9: La Svizzera, cioè sei uno così. Va bene, sei fatto quale. Allora, in ogni modo, adesso ascoltiamo Kelsey Ballerini, pensi alla risposta e ascoltiamo.
10: Va bene.
9: Baggage.

0: Allora, continua intanto la Karel Milan. È successa un'altra cosa. Cioè, incredibile, ogni giorno ne accade una. Io non so. È appena arrivata la notizia. Allora, sai che hanno appena scelto l'allenatore Amorim, il direttore sportivo sembrava fosse mai fatta, croce, no? Niente. Non sarà lui il direttore tecnico, resterà all'Eintracht Francoforte.
1: Un po' l'aveva annunciato il presidente del, adesso non so se sia il presidente o comunque il capo del, dell'Eintracht di Francoforte, esatto,
0: dell'Eintracht. Sì, ma un conto se lo dice, un conto se lo fai.
1: Certo,
0: l'ha fatto,
1: però è anche vero che loro chiedevano una buona uscita per avere tutto il pacchetto, perché poi non era l'unico che volevano prendere dell'Eintracht, e evidentemente il Milan non è disposto a dare buone uscite secondo la logica del Milan di questi anni.
0: In alto mare, cioè, ti serve come il pane un direttore sportivo, uno che decide, evidentemente. Però se hanno scelto Amorim vuol dire che c'è uno staff al lavoro.
1: Bravo Lapo, stavo dicendoti che mi verrebbe quasi da sollevare un'osservazione, un pensiero laterale, visto che prima mi davi di quello del pensiero laterale. Ma non è che magari loro nei piani alti hanno già deciso tutto e si stanno muovendo con tempistiche che la stampa non conosce?
0: Hanno fatto un anno senza direttore sportivo al Milan,
1: praticamente anche più di uno, diciamo, allora, perché poi alla fine anche l'anno prima non è che ci fosse.
0: La notizia ha aperto tutti i quotidiani online, Gazzetta dello Sport, Milan che Tegola salta l'arrivo di Krösche e Ardung come direttore tecnico e direttore sportivo. Sport Mediaset, Milan senza pace, Krösche ha detto no, il piano B di Cardinale è adesso Ozek. Italiani pare brutto. Poi ci sono.
1: Beh, se vogliono replicare un po' il modello Como, ci sta, che sì, questa logica.
0: Sì, sì. Il Corriere dello Sport non gliene può importare di meno, nel senso che neanche mette la notizia, ma neanche tra
1: le altre notizie.
0: Esatto, e nel frattempo c'è un'altra bella notizia che arriva dal mondo del calcio italiano: Lotito.
1: Cosa ha combinato questo Lotito?
0: Ebbene, Lotito vuole chiudere l'acquisto della Regina entro i prossimi 3 giorni. La reazione dei tifosi della Lazio è stata variopinta.
1: Chissà perché.
0: Variopinta.
1: Però non siamo riusciti ancora a capire che non bisogna vendere le squadre a chi ne ha già una. Nel senso, hanno già fatto questo problema con Lotito, hanno già creato questo errore, diciamo, madornale con il Bari e De Laurentiis.
0: Però,
1: e lo replicano.
0: Allora, intanto ieri si è giocato questo mondiale nella quale abbiamo visto 3 nazionali sugli scudi, hanno tutti i fenomeni fuori classe, hanno fatto la differenza. La Francia per prima, che ha giocato contro una formazione che l'ha graziata, perché il Senegal ha graziato la Francia nel primo tempo con quel palo, quell'errore clamoroso davanti alla porta, e nel secondo tempo la Francia ha fatto quello che ha voluto. Nella seconda partita abbiamo visto poi altre sfide. La Norvegia ha fatto una partita difficile, ma che alla fine ha vinto 4-1, ma è molto più complicata del previsto. E poi abbiamo visto, dicevo, l'Argentina di Messi, che ha fatto veramente
1: stasera
0: il voto.
1: Stasera arriva Cristiano Ronaldo con il Portogallo e l'Inghilterra.
0: Esatto, ma noi la copertina la andiamo ad ascoltare ed è dedicata soprattutto a Messi e a Mbappé.
2: Incerta qui la difesa francese, l'appoggio dentro e poi clamorosa occasione per Sarr che si divora l'1-0, ma che occasione per il Senegal al tramonto del primo tempo. Mise, gran taglio, Mbappé e voilà. Mbappé si è sbloccato dopo una partita fino a questo momento non semplice. Francia si è sbloccata, però guarda cosa concede dall'altra parte. Occasione col destro, arriva l'1-1, ma si alza la bandierina. La giocata verticale, Barcollà! Chi hai aperto nella zona di Maie, numero, eccolo qua, destro, trova il gol. Eccolo qua. Non è andato da quella gestione non perfetta, però prova subito.

0: 1-0. Tocco di ritorno per Messi. Messi. Messi. 3-0 per l'Argentina.
1: Però urlano troppo,
2: troppo. Non mi piace per niente questa nuova tendenza. Guarda,
1: mamma mia,
2: spezzerei quasi una lancia a favore delle telecronache della Rai che non sono entusiasmanti.
1: Non esageriamo, almeno
2: mantengono una pacatezza.
1: Non esageriamo. 334 11 11 622 sul tema mondiale, vi sta piacendo? Sì, no, guardate anche le telecronache, le partite, le cornice, l'atmosfera, ce lo dite? Ripeto ancora, 334 11 11 622, tra poco il nostro primo ospite Luca Ferrato che sarà con noi, tratto cognome nomen perché lui
2: è Ferrato
1: è proprio,
2: d'Inghilterra.
1: Esattamente.
2: E volevo leggerti due notizie a proposito della nazionale inglese che esordirà questa sera, non ha ancora giocato ma si è segnalata già per vari casi di cronaca parallela, ovvero ha subito una sparatoria vicino alla loro struttura.
1: Sì.
2: Poi sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.1.
1: Sì.
2: Poi stanno soffrendo di colpi di calore e ustioni solari.
1: Pure.
2: Come se non bastasse, sono stati derubati di equipaggiamento e attrezzatura per l'allenamento.
1: Era un complotto.
2: Lo chef non ha potuto viaggiare con la squadra a causa dei coltelli da cucina che portava con sé.
1: Anche.
2: E poi l'ordine ha ricevuto l'ordine di rifugiarsi dopo l'emissione di un'allerta tornado e temporale elettrico vicino appunto alla zona del loro raduno. Direi che è iniziato benissimo il mondiale dell'Inghilterra.
1: È un bel mondiale divertente, molto anglosassone. Allora ne parliamo tra poco con Luca Ferrato, anche di questa Inghilterra un po' funestata da eventi esogeni, come amano dire oggi. E adesso invece ascoltiamo Ariana Grande.

0: non ci sarà mica Luca Ferrato oggi.
1: Eh sì, l'ha appena annunciato.
0: Ah, scusami, intanto mi perdo intanto nelle mie cose. Ma quel Luca Ferrato?
1: È quello, quello.
0: Oh, sarà. Pronto? Pronto?
2: Ciao, Napo. Buon
0: pomeriggio. Allora è vero. Buongiorno. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao,
2: buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Luca, ci ritroviamo insieme per andare a parlare di questo mondiale. Faccio la domanda che ho fatto anche agli ascoltatori. Intanto, se lo stai seguendo un po' e con che occhio? Vabbè, che tu sei un addetto ai lavori, sei molto attento, sei curioso, sei sì. anglo-italiano-sassone, nel senso che sei uno che ama molto il... sì, è così. E quindi, che idea ti sei fatto in questo periodo? E che partite magari hai visto di più, altre di meno?
2: Ma ho visto quasi tutto, dire tutto quello. No, perché vorrebbe dire comunque se no...
1: Non aver dormito.
2: Esatto, non aver dormito praticamente mai, però ho cercato di vedere il più possibile, perché poi alla fine anche in questo mondiale qua si dice sempre un po' così, no? Perché parte con l'idea che non lo segue nessuno, poi se senti tutti sanno la storia di Capoverde, tutti sanno come gioca il Giappone e via dicendo, quindi bene o male poi lo guardano un po' tutti e penso che gli ascolti dicono la stessa cosa. Ma secondo me più che altro è un mondiale che fino alla fase di eliminazione diretta sarà un po' così di studio, perché la formula a me non piace particolarmente, perché tu non puoi fare un mondiale a 48 squadre, giochi una prima fase per eliminare soltanto 16 squadre, quindi questo ti permette anche di sbagliare, perché tu puoi sbagliare, tu se sei una squadra medio-grande puoi tranquillamente sbagliare anche una partita, forse probabilmente puoi sbagliare anche più di una e comunque passare il turno. E poi abbiamo visto che il Paris Saint-Germain cosa succede in Champions League, che per due volte non è mai arrivato nelle prime otto, poi entra in forma nel momento decisivo e va a vincere la competizione. Quindi secondo me questa parte qui, la prima parte, sarà una parte di studio dove non vedremo veramente il volto delle squadre migliori, poi con l'eliminazione diretta invece cambierà tutto.
0: Senti, abbiamo visto ieri tre giocatori messi su tutti, Haaland, abbiamo visto Mbappé, abbiamo visto invece le difficoltà della Spagna e alcune squadre, non so se sei d'accordo, magari si trattengono di più o entrano in forma più tardi, perché essendo una competizione lunga e sapendo che hanno molte più probabilità di arrivare fino in fondo, vanno un po' come un diesel, mentre altre invece sono partite fortissimo, perché la Francia ieri non è che abbia avuto un grande impatto nel primo tempo, ma insomma, che idea è su questo, se sei d'accordo?
2: Sì, quello che dicevo prima, secondo me, chi parte forte sono un po' le squadre di medio livello, quelle che magari sparano subito le cartucce, anche perché sai, arrivare terzo comunque è importante, perché se passano 8 terzi su 12 vuol dire che comunque già magari anche con 3 punti tu riesci a passare il turno. La Francia, sono d'accordo con te, perché è a detta di tutti, ma anche a detta mia, la favorita numero uno, ma ieri proprio ti ha dimostrato questo. Il primo tempo ha giochicchiato, perché praticamente non ha giocato, poi con 3 giocate di 2 giocatori o di 3 giocatori più importanti ha vinto una partita in carrozza. Secondo me il volto vero di Francia, Spagna, magari anche della stessa Inghilterra, del Brasile, per il Brasile mi lascia un po' più di dubbi in generale, però sì, lo vedremo dai sedicesimi di finale in poi, perché noi siamo abituati ai mondiali a vederli dagli ottavi di finale, questa volta ci saranno anche i sedicesimi e quindi vuol dire che è un turno in più da giocare e quindi bisognerà capire poi anche che intrecci ci saranno,
1: che sarà poi probabilmente il turno che scremerà, appunto, come dicevi tu, quelle che si sono qualificate un po' per il rotto della cuffia, insomma. Quella sfida messa così a metà, secondo me, sarà poi effettivamente la discriminante per vedere l'inizio del mondiale vero. Questa sera inizierà, giocherà l'Inghilterra, esordirà l'Inghilterra, di cui tu sei grande appassionato. Convocazioni particolari, nel senso che ha portato dei giocatori che non tutti si aspettavano e ne ha lasciati a casa invece parecchi che hanno sempre fatto parte della nazionale e nessuno si sarebbe mai immaginato potessero saltare questo mondiale. Che idea ti sei fatto della nazionale inglese? E può tornare finalmente a vincere?
2: Ma allora, partendo dalla tua seconda domanda, forse quest'anno la cosa positiva per l'Inghilterra è che anche in patria non è partita in pompa magna, no? Perché solitamente l'Inghilterra parte un po' per spaccare il mondo, poi solitamente diciamo che si arriva ai quarti di finale, è quello il punto di arrivo. Questa volta invece da più parti, perché sentivo anche Gary Lineker nel suo programma che diceva sì, però le favorite sono altre, sono Francia, Spagna, in secondo luogo l'Argentina, poi c'è anche comunque il Brasile che è una bella squadra, e poi ci saremmo anche noi insieme magari ad altre squadre come la Colombia, vi dicendo. Quindi partono stando un po' più bassi, questo potrebbe essere un vantaggio anche per la squadra, è molto forte, perché dobbiamo ricordarci che viene da due finali degli europei giocati e nel mondiale 2022 è uscita ai quarti di finale, tra l'altro in maniera un po' controversa, contro la fortissima Francia. Vero. Perché poi se Kane non sbaglia il rigore, il secondo rigore, la partita va in supplementare e poi può cambiare tutta la storia. E sulle convocazioni sì, c'è stata un po' polemica, perché al di là di Maguire ha lasciato fuori anche Foden e Palmer, che Palmer addirittura è stato il miglior giocatore del mondiale per club proprio esattamente di un anno fa proprio negli Stati Uniti. Però anche lì Tuchel dice: io ho voluto portare i giocatori che secondo me sono quelli che mi davano più affidamento, perché l'idea, e qui sento sempre, ripeto quello che ha detto Lineker, lui dice: io voglio avere quei 12-13 giocatori su cui punto, e poi un'altra serie di giocatori, quindi gli altri 10, che non vengono per voler giocare a tutti i costi, no? Quindi che magari possono creare, certo, dei problemi, cosa che potevano fare ad esempio Foden e Palmer, ma voglio puntare su quei 13-14 giocatori, e poi voglio avere veramente dei, chiamiamole così, delle riserve, certo, in modo che da poter schierare la squadra.
1: Un po' la Berzot 82, mi verrebbe da dire, che aveva, esatto, lasciato a casa dei, esatto, giocatori, no, fortissimi, per portare il suo gruppo.
2: Bravo.
0: Senti, finisci, scusami.
2: No, dicendo, puntando proprio su magari qualche giocatore che magari il grande pubblico, la stampa, non lo vede come titolari, ma lui invece sì, perché magari, non so, Anderson a centrocampo, Konsa in difesa, sono giocatori cresciuti nell'ultimo periodo su cui lui invece punta tanto, questi sono titolari fissi.
0: Senti, invece volevo chiederti una cosa, anche approfittando anche della tua passione calcistica, c'è questa vicenda legata al Milan di Croce, che ha detto no, e quindi il Milan non ha ancora un direttore sportivo. Ti chiedo se oggi il Milan si avvia ad avere, secondo te, un periodo storico nella quale potrebbe anche persino
1: buio.
0: No, buio no, nel senso, no, io su questo sono meno negativo di quanto altri sostengano, ma più che buio, diverso, non so, incerto di sicuro, dove magari anche la figura del direttore sportivo viene messa sempre da parte, dove ci saranno delle figure silenti con la compartimentazione di quelli che sono i ruoli: direttore tecnico, direttore sportivo, o meglio generale sportivo, l'allenatore, i giocatori, ognuno per sé, il proprietario.
1: C'è una struttura diversa, dici, rispetto a quella a cui siamo abituati.
0: Qualcuno ha detto addirittura vicino all'NBA, non so se come la trovi.
2: Ma loro sicuramente vogliono proporre qualcosa di nuovo, no? E proponendo qualcosa di nuovo si stanno attirando chiaramente delle fortissime critiche, perché proprio generalmente il nuovo, poi soprattutto nel calcio, non viene molto ben accettato. Quello che secondo me manca un po' è proprio a livello di comunicazione, no? Perché tu non riesci bene a capire che direzione stanno prendendo, perché se tu mi dici, tu come società mi dici questa è la strategia e qui vogliamo arrivare a questo tipo di strategia, allora è un po' più chiaro. Non sembra chiarissimo questo, cioè non sembra chiarissimo dove vuoi arrivare, perché adesso ok, hai scelto l'allenatore e secondo me la scelta è stata spiegata bene, cioè noi vogliamo un certo tipo di calcio e vogliamo un allenatore giovane che gioca questo tipo di calcio, è il resto della struttura che invece è abbastanza un po' oscura. Anch'io non sono così pessimista, perché gli anni veramente quelli oscuri, vista anche l'età, purtroppo li ho vissuti, è una situazione diversa, dove però va fatta un po' più di chiarezza, perché al momento mi sembra che soprattutto a livello societario, mi sembra non solo a me, mi sembra un po' a tutti, manca proprio la chiarezza di dove si voglia arrivare, cioè ok, una struttura di tipo, come dici tu, NBA più americano, però dove? Cioè i tasselli da completare, dove sono, quali sono, chi saranno. Cioè, è questo che a metà giugno non è ancora chiaro.
0: No, mi è sembrato anche a me, forse la questione delle tempistiche è la cosa che poi risulta essere. Sì. Poi tanto bisogna anche capire se si può rubare dall'Inghilterra qualcosa, dove ci sono gli allenatori manager, dove abbiamo.
1: Dici come struttura.
0: Sì. No, infatti approfittavo solo perché abbiamo 30 secondi. Amorim, che ha lavorato al Manchester United, non ha fatto benissimo.
1: No, però ha fatto benissimo prima.
0: Però
1: ragazzi,
0: ha fatto benissimo allo Sport di Lisbona. Sì. Però un conto,
2: era andato via dallo United proprio per quello. No? Perché, cioè, io sono venuto qua per fare l'allenatore manager, che è un po' una tradizione dell'Inghilterra, e invece mi sono trovato a non fare quello. Il giorno dopo è stato esonerato, perché anche lì, allora, c'è una fortissima similitudine negli ultimi anni fra Milan e Manchester United, cioè grande passato, tifoseria globale, pochi successi e soprattutto tanto caos, sì. Caos da una parte e dall'altra. Lui potrebbe ritrovarsi purtroppo in una situazione così, dove comunque c'è, al momento c'è ancora caos, quindi bisogna fare un po' di chiarezza sicuramente da tanti punti.
1: O magari hanno deciso di dargli veramente il ruolo di allenatore manager al Milan, cosa che lui richiedeva appunto allo United.
2: Non è comunicato, no? Cioè, capisci?
1: È vero.
2: Non è ieri, per esempio, io ho letto le prime frasi di Cardinale, dice: un allenatore che seguiamo da tempo, fa un tipo di calcio che piace a noi, è giovane, è propositivo, fa un calcio d'attacco e mi va benissimo, sta benissimo, però non ha detto con lui vogliamo finalmente introdurre in Italia la figura dell'allenatore manager, cioè questa cosa non è uscita. E quindi non penso che sia questo il mio intento.
0: Luca, ti ringrazio moltissimo, ma poi ci sentiamo più avanti. Ti vogliamo qua da noi ancora.
1: E tanto allora sperando che l'Inghilterra vada avanti, soprattutto avremo modo
0: che vada avanti l'Inghilterra. Va bene, Luca, ti abbraccio, a prestissimo.
1: A presto, grazie.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao,
2: buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Luke Iron, che è stato con noi, quindi noi adesso andiamo a separarci da voi per pochi istanti, poi torniamo tra poco con la seconda parte di Sport Club.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ma buongiorno Stefano da Milano. Alla domanda se guardate i mondiali e gli approfondimenti, qualche partita l'ho vista. Chiaramente siamo solo agli albori, all'inizio di questo mondiale, quindi non pretendiamo uno show meraviglioso agli inizi, come tutti i mondiali, però qualche partita bella carina c'è stata. Il Marocco, Brasile si può degna di essere vista, il Giappone degno di essere visto, l'Egitto degno di essere visto, quindi qualche partita carina c'è stata. Imbarazzante quello che ha messo in pista la Rai, di una noia mostruosa, tant'è che più delle volte io spengo, non so gli ascolti che fanno, non mi interessa neanche saperlo. Personal, perché degli altri quello che fanno mi interessa relativamente. Io Stefano smorzo, giro, perché è noioso all'inverosimile, con approfondimenti relativi. E poi quel Tutankhamon biondo, vabbè, soldi pubblici, però basta. A mio avviso, non aggiungo niente, tante cose, buona giornata.
5: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
6: Benissimo. Mi piace perché Stefano l'ha presa piano, l'ha toccata piano, l'ha messa così.
7: L'ha toccata, sì, leggera.
6: Ha cercato di edulcorare un, sì, po', esatto, quello che non. Anche lì, Stefano, la prossima volta lasciati andare.
7: Esatto,
6: dico,
7: non ti trattenere, esatto, così tanto. No, però sono abbastanza d'accordo. Cioè, soggetti che non. Però la Rai ha imposto le trasmissioni così.
6: Dovete sempre pensare che è così da tanto tempo. Allora, intanto, esatto, stavo dando un'occhiata anche a quelle che sono le altre notizie. Noi tra poco andremo a parlare con Roberto Duplicato. È presente?
7: Sì, ho presente.
6: Quel Roberto Duplicato.
7: Quello,
6: con,
7: sì,
6: il quale andremo a parlare.
7: Sono, insomma, curioso anche di vedere come entrerà a trovarci.
6: Ma è tutto preso dal Catania, dalla nuova campagna qui.

0: caso non ci interessa più che siano allenatori d'esperienza nei grandi club, noi vogliamo allenatori d'esperienza nei club incasinati.
1: Ecco.
0: E quindi arriverà Ruben Amorim, il grande Amorim degli interisti, che non vedono l'ora che scriva la storia per il Milan. Prevedo una terza volta. La prima volta, diciamo, c'è stata una retrocessione per motivi, diciamo, di giustizia sportiva. La seconda volta invece c'è stata una retrocessione sul campo. Ecco, questa volta Ruben Amorim potrebbe addirittura essere esonerato prima dell'inizio del campionato, con una rivolta dei tifosi, e il Milan essere retrocesso d'ufficio soltanto per la scelta degli allenatori, perché tra Amorim, Ragnik, l'uomo tigre e gli altri quattro che hanno detto di no, veramente
2: un po' esagerato.
1: Mi sembra, Roberto, un po' esagerato. Se possiamo entrare nella nostra trasmissione, esatto. Mi sembra che sei entrato così col cannone praticamente, insomma, anche no, cioè, nel senso, cioè,
2: adesso non è,
0: eravamo in onda?
1: È un pochino,
0: sì. Eravamo in onda.
1: È un tantino in onda.
0: Sì. Eravamo in onda, no, allora in bocca al lupo a Ruben Amorim.
1: Che vergogna. Io non ho mai visto nessuno, credo in vita mia, nessuno. Lui se li fai parlare e dici: va, parlami della Roma, di qualcosa. Dopo, domani entri, parli del Napoli, dell'Inter, qualcosa da sparare a zero ce l'ha. Mi ricordo quando c'è stato il periodo dell'Inter su Simone Inzaghi,
2: lì quando ci ho discusso anche
1: Te lo ricordi allora?
2: Ma quello sì, ma non è che litigo sempre.
1: Si sprecano i post. Poi cos'è che c'era? C'è stato il periodo in cui ci hai detto delle robe sulla Roma che mi ricordo.
2: Sì,
1: che
2: è vero.
1: Ma è incredibile. Vabbè,
0: quest'anno su Gasperini non era facile, diciamo, andare d'accordo. c'era grande simpatia dei tifosi del Milan quando il Milan fu venduto a Yong Hong Lee, ti ricordi?
2: Sì.
0: Ecco, quando c'era, diciamo, una narrazione un po', un filo diverso, dicendo: ma insomma, vediamo questo signore da dove prende questi soldi, un attimo, ecco, si veniva assaltati, ma erano altri tempi.
2: Ti capisco perfettamente, anch'io ho ricevuto minacce in quel periodo lì per lo stesso motivo, quindi
1: vabbè, basta che tu non
2: è un problema condiviso.
1: Vabbè, l'unica cosa che non devi fare, tu puoi fare quello che vuoi, Roberto, tu hai carta bianca. Tu, guai a te, solo una cosa: non devi toccare il Tottenham, poi puoi fare quello che vuoi.
2: Va bene, allora adesso parliamo male del Tottenham, allora, Roberto, se sei d'accordo farei un'ora così.
1: Sonego ha appena breccato Shelton, incredibile a dirsi, una cosa mai vista prima. Allora, intanto al tennis, stiamo parlando del tennis. Allora, Roberto, andiamo al mondiale, dove tu la mattina, esatto, parti subito con le bagatelle, no?
2: Che io sono contentissimo di questa cosa, spero che la confermino per tutto l'anno, che ti facciano fare il servizio la mattina, perché io mi sveglio, vedo il tuo servizio e sono contento. Ti volevo fare questo complimento in diretta.
1: Sì, perché la mattina ci sono. No, è vero, questa cosa è molto divertente.
0: Non si può vivere sempre di bagatelle, alto basso, quindi domani, ecco, magari qualche cosa di più triste, e poi invece le mie solite sciocchette.
1: No,
0: ma le faremo, però voglio dire, è partito finalmente il mondiale, cioè dopo 8 giorni finalmente oggi Haaland, Mbappé, Messi, sì. Stasera gioca Cristiano Ronaldo, ecco, oggi Cristiano Ronaldo fa brutta figura, ecco, volevi
2: tu
0: qualcuno
2: dici?
0: Su cui sparare?
1: Dici di sì?
0: Allora, innanzitutto ha una tra le partite più facili del mondo contro il Congo, però sì. Il problema è che
1: il Congo, guarda che non è male.
2: No, esatto, non è mica da buttare il Congo, eh. È una squadra.
0: No, ho detto che è da buttare, però
1: è una delle partite più facili.
2: Esatto.
0: Più facili che ci potessero essere per l'esordio,
1: ma,
0: adesso voglio dire.
1: Ma.
0: Vabbè, comunque allora, oggi vince il Congo.
1: Oggi non gliele facciamo passare una.
0: Per come la, sì. Esatto, per come la vedo io, sì. Insomma, arrivare dopo che Mbappé ne ha fatti due, insomma, polverizzando record, già 14 gol nel mondiale. Haaland, alla prima, diciamo, apparizione mondiale, ha fatto 2 gol. Messi addirittura ha fatto già 3 gol, cioè il mondiale di Messi è finito, ha polverizzato in una partita 986 record, la tripletta del più anziano, quello che ha segnato in più edizioni del mondiale, cioè ormai è Cristiano Ronaldo, cosa deve fare oggi per stupirsi?
2: C'è un però,
1: c'è un però,
2: perché se lo avessero espulso per quell'entrata dopo il primo gol che ha fatto, non avrebbe fatto gli altri due. Tu cosa ne dici? Era da espulsione?
0: Anche se Luca Zidane invece di fare il portiere avesse scelto un'altra cosa, Messi non avrebbe fatto ieri tripletta, però voglio dire, anche questo è... No, allora, secondo me sugli arbitraggi dobbiamo ancora capire qualcosina. Mettiamola così, non lo buttano fuori Messi alla prima partita del mondiale per un'entrata, però è successa una cosa del genere anche con Cristiano Ronaldo nel mondiale russo del 2018. Adesso non ricordo cosa, però ci fu una sceneggiata di Cristiano Ronaldo, mi pare, in Portogallo-Spagna, e lui era già ammonito, non venne espulso, però poi giustamente ci fu, diciamo, un po' di polemica, perché è ovvio che sia così, però ecco, secondo me ci sta. E invece, anche se ieri è stato un po' criticato, secondo me invece l'arbitro che non ha dato rigore sul contatto Mané Mbappé ha fatto una chiamata molto, molto intelligente, perché si è reso conto che la scivolata di Mané era effettivamente, diciamo, improvvida, ma che non andava poi a dare fastidio a Mbappé, che insomma tutto sommato poteva pure restare in piedi, e quindi non era facile essere richiamati al VAR e confermare che non era rigore.
1: Io onestamente per molti però sono ancora dell'idea che fosse rigore.
0: E infatti proprio... per molti era rigore, ripeto, secondo me perché
1: ma poi io ero in televisione, una televisione che tu conosci, esatto, tra l'altro. Eravamo tutti d'accordo, poi uno ha detto beh, però forse non lo tocca, ho capito, ma quando ti arriva in corsa, se noi vediamo le immagini un passo, cioè passo uno, grazie, vediamole in velocità, perché quando ti arriva addosso uno non la vivi nello stesso modo, basta poco.
0: E qui fa la differenza la personalità, perché se l'avessi fatto io quel fallo era sicuramente rigore, invece Sadio Mané, che è un signore, una persona per bene, un educato, uno che comunque non ne fa di queste sciocchezze in aria, no, ripeto, secondo me non era facile, soprattutto essere richiamato al VAR con tutto il mondo che ti dice guarda che rigore, e lui dice no. Certo, poi la chiamata addirittura ha dato, poi però la deve dare la, diciamo,
1: guarda, io ho giocato a calcio per tanti anni,
2: fortunatamente se lo ricordano in pochi, però
1: però posso dire un fallo del genere sarebbe, a me che ogni tanto ormai c'è una tale liberi tutti sui falli, che ormai ognuno può dire quello che vuole, ci sono delle giuste ragioni e delle giuste motivazioni. Io continuo a pensare che ci siano dei problemi nel regolamento e che molti arbitri secondo me non hanno giocato a calcio, e magari questo forse incide, ma questa è una mia
0: questa è una grande questione,
2: esatto,
1: certo, non devono giocare per capire alcune logiche, sennò come fanno a giudicare. Senti Roberto, ma dai, non posso non far commentare anche a te il fatto che Krusche non venga al Milan. Krusche e Hardung, che devono essere direttori tecnico e sportivo del Milan, alla fine invece rimangono all'Eintracht. Il Milan a quanto pare andrà su un altro, si parla adesso di Ozek,
2: che era già l'altro nome in lizza,
1: sì.
2: Ex Bayer Leverkusen.
1: Poi devo fare commentare anche un'altra cosa sul bastoni al Real Madrid, prego.
0: No, quello che penso è che diciamo al Milan stanno facendo delle scelte poco italiane, il che da un lato potrebbe pagare, dall'altro invece rischia di rallentare tutto il processo poi di Milan a livello sportivo. Ma soprattutto quello che non si può accettare è questo andare a tentoni, questo lo dico sinceramente. Io adesso non è che voglio scatenare le persone sotto la sede di casa Milan, anche perché forse tra un po' cambiano sede, quindi non si sa neanche più dove andare a contestare. Ma detto questo, davvero non avere uno straccio di programmazione, far uscire dei nomi, forse per capire poi se la piazza è d'accordo, se qualcuno è interessato, aver ricevuto tutti questi no, è vero, per carità, Arbeloa, Liverpool, però anche Ragnik, tutto sommato, non è che dice no perché deve fare chissà che, cioè ci ha pensato, se ne è parlato sui giornali, poi no dai, resto all'Austria. E allora Amorin, che comunque la sua unica esperienza è stata un disastro al Manchester United, quindi io veramente non capisco il Milan che scelte voglia fare.
1: Beh, però, ha fatto bene al Sport, diciamo, in Lisbona, Roberto, ha fatto benissimo,
0: sì, vero,
2: ha fatto
0: vero,
2: molto bene, ragazzi, dai,
0: vero,
2: ha vinto due scudetti, però, tre coppe di Portogallo, due supercoppe, cioè ha fatto bene.
0: Vediamo se, diciamo, perché io ricordo che anche con Seisao aveva fatto benissimo anche, diciamo, in Champions League col Porto, quindi vediamo, per carità, io dico soltanto che ci sono scelte che di profili internazionali che però l'Italia forse non l'hanno mai vista neanche in cartolina, e poi secondo me il rischio è che nella concretezza del lavoro italiano loro si perdano un po' di cose
1: al volo. Roberto, però... giusto perché stiamo salutandoti, 30 secondi, meno di 30 secondi, bastoni alla Real Madrid sarebbe come da giudicare, 70 milioni per bastoni all'Inter sarebbe un'operazione che sarebbe
0: giusta,
1: da fare per
0: favolosa,
1: l'Inter.
0: Giusta, favolosa, lo cedi a malincuore, ma lo saluti, anche perché poi sennò se Bastoni gioca male lo rimpiangi, se ci ripensi, quindi se è vera un'offerta del genere la devi accettare, punto e basta. Io ricordo sempre, a proposito di Zidane, venduto dalla Juventus al Real Madrid, Moggi comprò Buffon, Thuram e Nedved.
1: E ho detto tutto, ho detto tutto.
2: È arrivato con Raffaella Carrà e lo salutiamo con i Black Keys.
1: Esattamente, lo salutiamo con i Black Keys. Roberto, ti abbracciamo, ti vogliono come opinionista Rai i nostri ascoltatori. Ma tu sei già
0: ragazzi,
1: la Rai, per cui.
0: In bocca al lupo a Pupo che domani fa la maturità.
1: Dai, ciao.

0: Allora, buongiorno, mi permetto di rispondere al collega radioascoltatore che si è lamentato delle telecronache della RAI. Io preferisco che sono soporifere, denaro pubblico sprecato. Io preferisco, forse è una questione anagrafica, preferisco queste telecronache soporifere a quelle sguaiate, urlate delle TV private in cui c'è Messi si è messo il dito nel naso e a centrocampo quasi gol, Messi a centrocampo, Messi si è ravvivato i capelli, cioè qualunque cosa sembra la fine del mondo pur di attirare l'attenzione, urlate, sguaiate, no, non si può, non si può, meglio Bruno Pizzul, meglio Bizzotto, mille volte, almeno per me. Buonasera Franco Pavia.
1: Franco, hai ragione, guarda, ti dico la verità, poi vabbè, io dovrei stare zitto perché avendo molti amici che fanno questo mestiere, posso dire che ci sono alcuni di loro che la interpretano come penso io, altri un po' meno, poi lo si dice anche in modo ironico scherzoso, ma è anche una scelta, una richiesta che viene dall'alto, cioè
2: sì,
1: quella di fare gol, poi viene utilizzato perché non viene soltanto
2: per gli highlights.
1: Sì, gli highlights, ma poi c'è anche il modo di girarlo sui social perché i ragazzi si innamorano più dei gol e tutto è caricato a molla. Invece noi siamo nati in un'epoca in cui c'era Nando Martellini e io mi sono ricordato nel Nando Martellini, sono andato a rivedermi delle telecronache dell'Italia, della nazionale e anche di Bruno Pizzol. A un certo punto gol, gol al massimo, pure Nando Martellini addirittura diceva gol, gol dell'Italia, fine. E io, se andiamo ancora più indietro ai Nicolò Carosio, a tutti quelli che hanno caratterizzato le telecronache e le radiocronache italiane, ma erano lontanissimi da questo tipo di discorso, perché noi siamo anche latini ma non avevamo questo tipo di approccio. Allora, tanto lo dico perché siamo andati avanti e nel frattempo abbiamo dimenticato che c'è Dario Focardi con noi che ci ha raggiunti. Ciao Dario.
3: Ciao Dario.
1: Ciao, ciao a te, direttore di All Asian Football, pronto qua a raccontarci il mondiale da parte sua, un mondiale che qualche soddisfazione persiana l'ha dato.
2: Assolutamente, tra le asiatiche e l'esordio dell'Iran, che fortunatamente non è stato drammatico dal punto di vista politico e sociale. Cosa ci dici di questo inizio mondiale?
3: Beh, dal punto di vista nostro, diciamo, di amanti del calcio asiatico, molto positivo, che dire. Cioè le due squadre di punta sono andate fortissimo, Corea e Giappone, nonostante il pareggio del Giappone, l'Australia ha vinto battendo la Turchia, e che dire di più, insomma sì, l'altra notte sono arrivate un paio di sconfitte, forse una anche meritata, però insomma mi sembra la grande. L'Iran, nonostante la situazione di estrema difficoltà, è riuscita comunque a pareggiarla.
2: Nuova Zelanda, anche la Nuova Zelanda,
1: che gol che ha fatto, esatto, la Nuova Zelanda, beh, incredibile. Infatti ieri, chi è che l'ho detto ieri? A Giuseppe Pastore,
2: no, Nuova Zelanda si è mostrata devo dire che cioè, sta un po' andando sulla falsa riga di quello che aveva già detto il mondiale per club, ovvero c'è del calcio oltre il Sud America,
1: sì,
2: e l'Europa.
1: Ho notato che ci sono dei giocatori che si stanno poi, tra l'altro, questo non è un discorso che è latere, ma si stanno ravvivando con questo mondiale. Cioè vedo Taremi Arnautovic, sembra che siano due, non so, ventenni, non due, trenta.
2: Anche me.
1: Sì, sì. Impressionante, impressionante. No, ecco, in tutto questo però bisogna capire se la verità delle cose sta nella prima partita, perché poi lo capiremo nel proseguo. Nel senso che la sensazione è che le squadre più forti, le nazionali più forti, sono rimaste un po' sorprese perché non conoscono i loro avversari. Proprio non riconoscono. Spagna docet, direi, no?
3: Sì, sì, o forse probabilmente anche con la questione del mondiale più lungo magari hanno fatto una preparazione diversa, mi viene anche da dire,
1: sì,
3: magari.
1: Sì, sì, è così.
3: Probabilmente c'è anche una questione di questo tipo, però è anche

0: vero che insomma, al di là di quello che può essere di alcune nazionali, non aspettarsi che la Corea o il Giappone siano squadre di alto livello vuol dire essere, insomma, non so se è da benaggine o superficialità, ma insomma direi che è qualche anno che veleggiano ad ottimi risultati e onestamente vediamo, io sono proprio curioso di vedere principalmente le due big che cosa faranno.
1: Ma tu pensi che abbiano velleità di arrivare, qual è la nazionale asiatica secondo te che ha più velleità per arrivare più in fondo?
2: Giappone forse.
0: Allora secondo me Giappone. Entrambe, cioè, sia Giappone che la Corea del Sud possano arrivare il più avanti possibile, probabilmente Giappone è quella che ha la generazione nel prime rispetto anche alla Corea, manca qualcosa probabilmente davanti, però insomma sono forti. La Corea gioca bene, non so se avete visto la partita,
2: assolutamente,
0: insomma,
2: sì,
0: linee strette, cortissime, sono un paio di ragazzi a centrocampo tecnicamente fortissimi e quindi secondo me possono tranquillamente dire la loro.
2: No, ma è cresciuto tantissimo il calcio infatti di quelle zone, a differenza di quello che continuiamo a pensare noi, che ci guardiamo sempre l'ombelico pensando che non esista nessun altro.
0: Pensate anche all'Arabia Saudita, no?
2: Esatto, bravissimo.
0: Pensate all'Arabia Saudita, che non è andata benissimo con Mancini eccetera eccetera, però arriva e poi pareggia con l'Uruguay di Bielsa, insomma, quindi ecco, diciamo che forse davvero bisogna stare un pochino più attenti, il calcio è diventato molto più globale e tanti, perché banalmente tanti di questi poi calciatori giocano in Europa.
1: Sì, quindi, esatto, stiamo arrivando a questo, non solo Suzuki, ci sono anche altri giocatori, ma insomma abbiamo visto, c'era un giocatore che non conoscevo, Iran Kunda, che è nell'Australia.
2: Iran Kunda, quello tu devi sapere che Dario Fucardi ne parla.
1: Iran Kunda o Iran Kunda?
2: Dario Fucardi ne parlava già 2 anni fa di questo giocatore.
1: Ricordati sempre.
2: Bisogna seguire i consigli.
1: Come diceva De Crescenzo, siamo tutti meridionali di qualcuno.
2: No, però lui è molto bravo perché Dario segue questo calcio, diciamo, che nessuno considera, ma tira fuori sempre dei talenti che col passare del tempo che arrivano dalla Corea del Sud, dal Giappone. Però lui li azzecca, ma nessuno lo ascolta. Raccontaci un po' di questo Iran Kunda.
0: Iran Kunda è fortissimo e il pozzo, perché ricordiamolo che Kunda ora è di proprietà del Watford, quindi insomma sfera udinese, è un ragazzo fortissimo che già 4 anni fa nel mondiale Under 20 è andato alla grandissima, ragazzo che è diventato australiano dopo che si è trasferito lì per scappare, insomma, dall'Africa e da una dittatura, però aveva solo 3 mesi, quindi sostanzialmente è australiano a tutti gli effetti, però è a solo 20 anni ancora, quindi diciamo che ha davanti un futuro estremamente radioso, è probabilmente il più grande talento mai prodotto dal calcio australiano, ecco, mi sbilancio.
1: Diciamo che quindi il fattore che coincide con il rendimento di queste nazionali, Giappone, Australia, abbiamo detto su tutte, ma anche appunto altre nazionali, dipende anche dal fatto che molti giocatori sono venuti a giocare in Europa anche?
0: Non solo, secondo me sì, ovviamente sì, perché naturalmente il livello in Europa, a livello di club, è quello più importante che c'è ancora oggi, anni luce avanti, però hanno lavorato tantissimo anche sul livello interno, nel senso il Giappone anni fa ha lanciato un programma, parlo di una ventina d'anni fa, ha lanciato un programma di crescita delle giovanili e sta andando fortissimo, ne stanno raccogliendo risultati, lo stesso la Corea e lo stesso l'Australia, che tra l'altro lo fa anche a livello di calcio femminile, quindi diciamo lavorando sia sul tesseramento di allenatori stranieri di livello sia sul miglioramento delle infrastrutture, quindi diciamo che poi stiamo parlando comunque, Giappone e Corea sono fra le economie più importanti del pianeta, quindi quando si muovono non è che si muovono così, come dire, per caso o proprio in maniera così superficiale, l'hanno fatto bene e oggi se ne vedono di straordinari risultati.
2: Ma un paio di consigli per le squadre italiane sul mercato che possono arrivare da quelle aree geografiche, ce li hai?
0: Il consiglio che io farei è banalmente quello di levare la regola dei 2 extracomunitari, perché questo secondo me è un grandissimo freno che hanno le società italiane per poter andare anche a tesserare i calciatori che vengono da determinate nazioni o da determinati continenti, perché oggi Iran Kunda ad esempio, ovviamente se te hai un ragazzo di 20 anni, se te devi comprarlo e tesserarlo per la Serie A devi veramente farci un progetto attorno e forse non è così semplice, se invece fosse possibile tesserare liberamente come in altre nazioni probabilmente qualche squadra l'avrebbe già portato in Italia, quindi io direi che prima di tutto andrebbero cambiate le regole.
2: Bella, questa mi è piaciuta.
1: Sì, sono d'accordo, però non mi ha detto
2: non ha dato i consigli.
1: Voglio un consiglio, almeno uno, dacci, che non sia
0: Shin Min Ha, secondo me il centrale della Corea del Sud.
1: Come lo scrivo?
0: Shin Min Ha. Shin Min-ha con l'H.
1: Trovato.
2: Centrale della Corea del Sud.
1: Trovato.
0: centrato. Adesso che di questi giorni gira il video, no? Con lui che si allena fortissimo, con quell'attrezzo pazzesco. Sì. Lui,
1: no, lo dico perché
0: ragazzo giovane, veramente sì, grande talento.
1: Con una capigliatura che forse è il caso di, cioè, l'hanno messa praticamente già fatta. Era
2: una calotta. Playmobil,
1: sì, è Playmobil.
2: Di Playmobil,
1: esatto.
2: Sì.
1: No, perché io ho cercato Cimina, ho detto, beh, però una donna che gioca a calcio e si voleva finalmente. E sì, perché è una bellissima donna, una attrice che modella, la più famosa e amata della Corea del Sud.
2: Ah, sì.
1: Si chiama così, Cimina. Sì, sì. Però non ha. È diverso. Vabbè,
0: esatto.
1: Con Dario Focardi doveva essere una discussione seria. Siamo riusciti in 7 minuti, specialmente per colpa mia, a trasformare tutto sì, in una vergognosa. Allora, Dario, per punizione,
2: toccherà intervenire.
1: Ti invitiamo di nuovo qua, ma proprio fisicamente qua proprio.
0: Dove
2: volete? No, sì. Da Pisa, come fa ad arrivare?
1: Viene Pisa, non ho capito cosa, non ci sono i treni.
0: Ah, venite lì e boh, vediamo.
1: Quando dicono vediamo è perché non vengono. Perfetto, Dario.
2: Un abbraccio.
1: Ciao, Dario.
0: Ciao, ragazzi.
2: Un abbraccio. Ciao, Dario.
1: Ciao. 15 minuti subito a dare lo spazio notiziario e a salutare Tommaso
2: Ciao
1: Lorenzani.
2: Ciao a tutti quanti, a domani.
1: Ciao a te, tra poco la seconda parte di Sport Club.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il piano sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran.
9: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America. Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
8: Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Al via domani gli esami di maturità con la prima prova scritta, quella di italiano. Quest'anno saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati. Diverse le novità. La principale è che non si potrà più fare scena muta la prova orale, pena la bocciatura. Torna la dicitura maturità, che sostituisce esame di Stato come voluto dal ministro Valditara nell'ultima riforma. Venerdì la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
11: Ma buongiorno, Stefano da Milano. Solo per chiarire, chiedo venia di questa mia nuova incursione nella vostra stupenda trasmissione. Io non ce l'ho con la telecronaca, radiocronaca, che li trovo di una professionalità altissima. Ce l'ho con il post telecronaca, che per me è di una noia mortale, con personaggi noiosi pagati da noi contribuenti. A questo mi riferivo, e non c'è da edulcorare nulla, perché purtroppo siamo nel politichese, e di conseguenza questi sono personaggi che sono lì stabili, statici. Non a caso ho detto Tutankhamon biondo, lo ristolineo, ma è uno degli esempi. Non è che ce l'ho con questa povera signora che faccia il suo mestiere, per amor del cielo. A mio avviso basta, ha raggiunto tutto quel che doveva raggiungere, largo ad altre situazioni. Quindi non certo le telecronache e radiocronache, che le trovo di una personalità altissima, ma il post è di una devastante rottura di non dico cosa, perché passerei volgari o volgari non sono. Tante cose, buona giornata.
1: Allora, intanto arriva una brutta notizia dal tennis, veramente brutta brutta. Lorenzo Musetti non farà Wimbledon, lo ha annunciato sui propri canali social. Una stagione francamente mortificante per lui, cioè doveva essere quella della consacrazione, è stata quella della devastazione. Da quando è iniziata la stagione ha iniziato subito con un infortunio, basta, fine. Da quel momento non l'abbiamo più visto, più o meno come Alcaraz. È un tema che andremo ad affrontare in questa seconda parte, quando parleremo anche con Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis, dove avremo anche poi il basket con Alberto Marzagaglia per la brutta sconfitta di Milano, la grande vittoria di Venezia, e con Valentin Paoluzzi. Tra pochissimo invece parleremo della Francia, del suo esordio, che ha comunque visto una Francia che ha fatto un primo tempo così così, e poi invece nella ripresa è cresciuta molto ed è riuscita a vincere la partita, ma veramente ha avuto bisogno di tanta fortuna e anche un po' di comunque capacità di resilienza.

0: E allora è arrivato il momento di andare a parlare della Francia, che ieri abbiamo detto noi consideriamo la nazionale più forte del mondiale, o meglio quella candidata a vincere per rifarsi della finale persa con l'Argentina 4 anni fa, e quindi insomma ci interessava vedere l'esordio. Primo tempo così così, con rischi enormi, addirittura con la possibilità di andare sotto, e poi invece nel secondo tempo la Francia è esplosa. Ne andiamo a parlare con Valentin Paoluzzi, che è giornalista dell'Equipe e Canal Plus, che è con noi. Ciao Valentin, ben trovato.
1: Ciao Rapo, ciao a tutti.
0: Ciao Valentin. Senti, la Francia nel primo tempo, dicevo ieri, la vedevo un po' imbastita, un po' lenta, un po' macchinosa. Il Senegal, che sembrava volesse giocare alla pari, poi alla fine giocare a quel livello devi continuare a mantenerlo per 90 minuti. Invece la Francia, forse anche un po' strigliata da Deschamps, è cresciuta nella ripresa e non ce n'è più stato per nessuno.
1: Sì, però non c'è neanche da sottovalutare l'avversario che ha affrontato la Francia. Sì, cioè sì. Il Senegal praticamente è campione in carica in Africa del campionato africano, capito? Perché l'ultima l'hanno fatta vincere al Marocco, però abbiamo visto come sono andate le cose, praticamente ha vinto le ultime due edizioni, ed è una squadra forte composta di tanti giocatori, cioè una parte dei giocatori tra l'altro cresciuti in Francia, e qui secondo me c'è anche da prendere in considerazione questo aspetto qua. E i giocatori francesi stessi avevano detto alla vigilia che la prima partita è sempre complicata, ancora di più quando sei la strafavorita. Allora ha rischiato sì, però col primo tempo ha confermato un po' i punti deboli della Francia, che è favorita sì, ma non è una squadra perfetta, e difensivamente soprattutto i terzini Koundé e Theo Hernandez è una squadra che fa fatica da questo punto di vista, e tra l'altro le seconde linee in questi ruoli, infatti non capisco perché adesso non abbia convocato Kalulu, che è stato il migliore juventino della stagione e che dava anche più garanzie, e quindi però è esistito, e nel secondo tempo poi si è scatenata, perché a livello ovviamente offensivo ha un potenziale incredibile. La connessione Olise Mbappé quella che fa la differenza. C'è da capire come si chiama Dembélé, come si troverà in campo, perché hanno invertito praticamente, no, Dembélé e Olise primo tempo, Dembélé da sottopunta e Olise a destra, poi hanno cambiato le posizioni, e soprattutto Mbappé ovviamente ha fatto la differenza, non tanto il primo gol, anche se bellissimo, ma il secondo gol suo ha ricordato i colpi che ha, perché negli ultimi anni lo si immagina soprattutto come un finalizzatore, no, Mbappé, magari non più, anche più da area di rigore, però in realtà c'è anche questi colpi qua, quei gol da lontano, che ha permesso tra l'altro di diventare il migliore marcatore della storia della nazionale francese, perché con questa doppietta ha superato Giroud.
0: Senti, ci sono dei volti che non sono nuovi per noi, perché li conosciamo benissimo, giusto che giocano in squadre importanti, ma nella nazionale francese insomma, diciamo che anche se uno per esempio è entrato dalla panchina, Barcola, mentre l'altro dal primo minuto Olise, hanno mostrato di avere un talento straordinario. Nazionale che ha dei ricambi che nessun'altra nazionale ha, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro ha fatto soltanto due cambi Deschamps ieri. Sì. Quindi pensate, cioè, quanta fiducia ha quanto margine ha questa nazionale, no? Perché per ribaltare la partita non ha neanche dovuto far entrare in panchina c'era Thuram, che in Serie A è tra probabilmente i top 5 attaccanti, e Deschamps ne fa volentieri, tra virgolette, no? A meno, cioè non è obbligato a schierarlo, però ripeto, Barcola lo si conosce col Paris Saint-Germain, anche se non è sempre titolare, due uguale, però è un po' squilibrata, come infatti il dibattito che c'è stato in Francia quando ha fatto la lista dei convocati Deschamps, e sono troppi davanti, un po' pochini a centrocampo, perché è vero che gioca con un 4-2-3-1 ormai fisso, e sono 5 per due posti, mentre davanti credo siano addirittura 9. Quindi però in realtà lui a volte passa con un 4-3-3, praticamente una delle ali come Olise lo fa giocare a centrocampo, cioè trova sempre una soluzione, ma una nazionale non è fatta soltanto di elementi offensivi, seppur bravissimi.
0: Sì.
1: Ripeto, dietro c'è ancora cosa da sistemare, soprattutto la prestazione di Meunier, dopo che è un po' preoccupato perché c'è stata difficoltà col gioco col piede, che è il suo punto di forza. E lì altra cosa che non ho capito, perché non ha convocato Butet, il portiere del Como.
0: Sì.
1: Perché a livello di stile penso che sia quello che si avvicina di più a Meunier, perché anche lui è bravissimo coi piedi, e invece ha portato come terzo portiere Risser, del portiere del Lens, che ha fatto un'ottima stagione, mica era anche lui neofita. E però vedi, adesso Meunier, a parte che si è presentato così al raduno, non in forma fisicamente, come soluzioni a Samba, Risser, secondo me farà fatica a cambiare portiere, e se Meunier non sta meglio potrebbe essere una difficoltà in più per la Francia, mentre se avevi Butet, ripeto, anche per lo stile di gioco della Francia si abbinava meglio, però niente.
0: Adesso la Francia può anche alternare. Ti aspetti che per la prossima partita, prima di lasciarti andare, Valentina, ti chiedo solo se ti aspetti tanti cambi nella seconda gara?
1: No, non credo, non credo. Non penso. Deschamps non è uno che cambia molto. Quando ha il suo assetto, difficilmente cambia. E anche perché ci passano le migliori terze, quindi con una vittoria sei già a buon punto, però non puoi neanche prendere rischi con l'Iraq, perché l'ultima è contro la Norvegia, e immagino che l'obiettivo è finire primo del girone per poi avere un ottavo di finale un po' più tranquillo, quindi difficilmente farà giocare, cambierà formazione. Poi si è visto, ripeto, ieri, cioè ha fatto soltanto due cambi, quindi ma questo l'aveva anche detto lui, che all'inizio del raduno, cioè io la mia formazione titolare non ve la dico, ma ce l'ho bene in mente.
0: Certo. Valentin, grazie ancora, e ovviamente ci sentiamo presto. Grazie ancora.
1: Ciao ragazzi, buona volta.
0: A te, Valentin Paoluzzi, e noi adesso andiamo avanti, e tra pochissimo parleremo di calcio e mercato. Adesso però una canzone di Zakud,

0: È arrivato il momento di andare a parlare di calciomercato e con noi c'è Emanuele Tramacere. Emanuele, ciao, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao a te, calciomercato.com. Emanuele, tanti argomenti. Oggi spicca ancora una volta le milanesi, poi dietro le quinte ci sono anche Juventus, Roma, Napoli, Fiorentina, eccetera, eccetera. Però partiamo subito dal Milan, che ha perso anche l'eventuale direttore tecnico e quello sportivo, cioè Krösche e Hardung, ma si sta parlando sempre più diffusamente anche di Ozek come possibile, non è rimpiazzo, ma insomma alternativa.
1: Beh, io invece lo chiamerei rimpiazzo, perché dopo già Krösche e Hardung erano due rimpiazzi, perché il primo nome che poi ha rifiutato era quello di Rangnick. In realtà in questo momento Ozek è libero, quindi a differenza degli altri che dovevano liberarsi, lui si è già svincolato dal Fenerbahce e a questo punto penso che se si andrà su di lui, dubito che anche lui possa alla fine tirarsi indietro in qualche modo, perché non ha accontentato da un lato come aveva fatto Rangnick dalla proposta tecnica e dall'altro come invece fatto da Ozek, da Krösche e Hardung, dai costi economici non sostenuti dal Milan per liberarli dall'Eintracht, perché fino a ieri si parlava tanto di questo duo dell'Eintracht, ma l'Eintracht non ha mai detto sì, lo liberiamo, ha sempre detto se li volete ci ripagate 7 milioni, e quei 7 milioni il Cardinale non ha voluto sborsarli, da lì si è piantato tutto. Ozek è libero perché col Fenerbahce ha già rescisso, più o meno come tipologia di dirigente ricalca quel solco che viene dalla Bundesliga, dal mondo che fa dello scouting il suo punto di forza. Lui ha fatto una stagione importantissima, quella che ha portato il Bayer Leverkusen a vincere il campionato, la Coppa, praticamente l'ha imbattuto perdendo solo la finale di Europa League contro l'Atalanta. Poi è andato a Fenerbahce, quest'anno a Fenerbahce un po' di altibassi nelle scelte, comunque si ha chiuso col secondo posto, si è dimesso a fine stagione, è libero, e quindi se il Milan vorrà, di fatto basterà convincerlo dal punto di vista di una offerta economica per portarlo a Milano.
0: Senti Emanuele, intanto oggi si sta parlando molto anche di Inter per Bastoni e Palestra, uno in uscita, l'altro in entrata. Attivamente, realmente, qual è la situazione con Bastoni, che sarebbe, come dire, piacerebbe al Real Madrid?
1: Trascati.
0: Ecco, dimmi.
1: Ora ti sento meglio.
0: Ok, dicevo, quindi Bastoni e Palestra, la situazione.
1: Sì, Bastoni penso che sia un tema che ci porteremo ancora fra alti e bassi per un po', nel senso che il giocatore era nel momento più buio della sua carriera e anche della sua annata, la scorsa, si era messo in testa che la sua avventura all'Inter fosse destinata a finire, perché il clima attorno a lui non era più sostenibile, soprattutto quella attorno alla sua famiglia. Ovviamente è passato del tempo, la situazione si è un po' normalizzata, lui resterebbe anche volentieri all'Inter, però i suoi agenti nel frattempo si erano mossi con Barcellona, con Real Madrid. Io non credo sinceramente a queste voci del Real Madrid così forte su Bastoni, perché Real Madrid comunque ha già preso tutto, ha già preso Konaté, ha già preso Cucurella e ha rinnovato Rudiger, in difesa numericamente a posto, quindi o magari ci sarà qualcuno davanti che presuppone poi che il Real Madrid torni sul mercato ancora, sul mercato dei difensori, però ad oggi non è così concreto questo discorso. Di sicuro, essendo che gli agenti si sono mossi, di giorno in giorno qualche voce verrà fuori, perché comunque sia agli agenti conviene più spostarlo che non tenerlo a Milano dal punto di vista proprio economico del loro ritorno. Poi lui sta bene all'Inter, se non arriva l'offerta rimane all'Inter. Su Palestra invece, per come la vedo io, a queste cifre non si farà mai, ma proprio mai, quindi stiamo continuando a parlare di un'idea, perché il giocatore piace tanto, perché ne hanno parlato esplicitamente anche i dirigenti dell'Inter, perché lui comunque fra tutte le squadre che si sono avvicinate a lui ha detto che preferirebbe rimanere in Italia, e in Italia chi meglio dell'Inter per il modo che ha di giocare e per i palcoscenici che gli può dare. Però finché Atalanta continua a chiedere 55 milioni, 54 quelli che sono, l'Inter con le cifre non ci arriva. Arrivare non ci vuole e non ci può arrivare, perché spenderebbe più tutto il budget che ha a disposizione per tutta l'estate su un colpo solo, che tra l'altro è sì forte, perché per carità Palestra diventerà fortissimo, adesso è già forte, diventerà fortissimo, però resta comunque un giocatore da far ambientare. Quindi io sono più convinto che si andrà si lascerà un po' scemare questo discorso mediatico attorno alla palestra e si tornerà alla carica più avanti se sarà ancora l'Atalanta.
0: Curtis Jones è una possibilità che come mi pare di aver capito che si chiedono 30 milioni per il giocatore, non ho capito se l'Inter vuole aspettare di capire se ci sono dei movimenti in uscita, per esempio Frattesi.
1: Sì, io credo che il movimento in uscita di Frattesi si chiuderà in tempi rapidi, cioè io sono convinto che Frattesi verrà chiusa la cessione entro il 28 di entro il 30 di giugno e secondo me alla fine andrà al Nottingham Forest. Quindi nonostante le voci di scambi con la Juventus eccetera eccetera, la Juventus in questo momento non può fare un'operazione entro il 30 giugno per acquistare un giocatore, perché prima di tutto deve vendere e quindi proprio come tempistiche secondo me non ce la fanno, mentre Nottingham Forest col gruppo Marinakis di potenziale economico ne ha parecchio e quindi io credo che alla fine andrà lì e vedremo se poi dopo l'1 luglio verrà preso Ndoye da lì, che sarebbe l'alternativa più concreta secondo me a palestra in questo momento, o se poi quei soldi verranno reinvestiti. Curtis Jones credo che l'Inter voglia farla prescindere, però non vuole arrivare a quei 30 milioni perché comunque Curtis Jones è in scadenza fra un anno. Quindi sì. L'Inter è convinta che tirando un po' la corda con Liverpool alla fine si possa ottenere un minimo di sconto. È il ragionamento che aveva fatto a gennaio, poi a gennaio non è uscito Frattesi che doveva andare proprio all'Ottimo, tra l'altro aveva già programmato gli American, non si è poi concretizzato questo incastro e credo che si farà lo stesso ragionamento dopo questo 30 giugno alla fine che per sfondo per cui diciamo,
0: senti,
1: si farà e credo che si possa chiudere a 25 più bonus.
0: Senti, Juventus che dopo Allison sta cercando di vedere adesso di vedere altri altri portieri, sta pensando a qualcuno in particolare, si è parlato anche di Vicario, quali sono i movimenti dei bianconeri?
1: Allora, per il portiere la richiesta di Spalletti era ovviamente Allison e sappiamo che è stata una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso con Comolli, ma al momento è saltata quell'operazione, hanno virato gli uomini mercato della Juventus, anche quelli che c'erano prima di Carnevali, che sono rimasti su Dibu Martinez, che per Spalletti è considerato al pari di Alisson, però in questo momento è impegnato con il mondiale e sebbene ci siano ottimissimi rapporti con la Aston Villa, che tra l'altro come proprietario ha un uomo che collabora anche con John Elkann, quindi sarebbe abbastanza facile fare un'operazione di questo tipo come lo è stato in passato con per Douglas Lewis, e credo che si andrà anche per questo caso, anche in questo caso su Dibu Martinez oltre il 30 giugno. Vicario è un'alternativa forse un po' più low cost dal punto di vista del costo del cartellino, tra l'altro con il Tottenham si sta parlando forse per la prima volta in maniera concreta di Jonathan David, perché il Tottenham non ha riscattato, non si tiene Colomoni, che è un altro nome che ci ritroveremo a commentare in lungo e largo in quest'estate, posto che la Juventus lo vorrebbe, ma io con Amorim lo tengo anche come possibile nome per il Milan, è lì solo Svoboda, teniamolo così, però De Zerbi vorrebbe provare a rilanciare Jonathan David, perché come tipologia di attaccante ci hanno detto che gli piace e potrebbe essere il nome giusto, quindi magari si riesce a fare, se non si concretizza Dibu Martinez, un'operazione che porti David pagato dal Tottenham, così la Juve fa anche la plusvalenza che gli serve per sistemare i conti, e poi dopo Vicario che fa il percorso inverso, anche se con i piedi è meglio il Dibu Martinez di Vicario e Spalletti vorrebbe un portiere coi piedi un po' più buoni. Occhio all'uscita, ripeto, perché la Juventus deve fare delle plusvalenze e terrei buono sia che Kefren Turan che Cambiaso, perché sono due giocatori che a bilancio incidono poco e hanno mercato. Adesso vedremo se arriverà l'offerta giusta.
0: Molto bene, Emanuele Tramacere con noi, grazie Emanuele, ovviamente poi andremo avanti in questi giorni a chiederti altre informazioni. Ciao a te, a prestissimo e buon lavoro.
1: Quando vuoi, quando posso, ci sono.
0: Grazie, ciao Emanuele. Ciao. Le 15:30, un ascoltatore ci dice che Ndoye per lui 40 milioni non va bene, non è un quinto di centrocampo, che senso ha, dice Enrico. Io penso che l'Inter abbia intenzione di, come dire, adattarlo, come spesso succede, un giocatore non è che può essere buono soltanto in un ruolo. È un rischio di sicuro. Ma anche Palestra non è esattamente il classico quinto, non è che tutti giocano allo stesso modo quando si fa il 3-5-2, per cui suppongo che l'idea sia quella di adattarlo. Palestra è più adatto al 3-5-2 di quanto non sembrerebbe Ondoia, questo è poco ma sicuro. 15:30, piccola pausa, di nuovo con voi, sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Cambiamo argomento, stiamo per andare adesso verso il tennis e poi il basket, laddove adesso in questo momento è finita la partita tra Craig Shelton e Sonego. Ha vinto Shelton 7-5, 6-3. Però c'è stata partita e quindi Sonego ha retto finché poteva, ma evidentemente non è anche un momento della sua carriera discendente e quindi non è da lui che ci si aspetta l'exploit. Va bene, 15:33 minuti, adesso noi andiamo avanti, lo facciamo con un pezzo dei Green Day, questo è Boulevard of Broken Dreams e poi tra poco torniamo con voi, il nostro numero 334 1111 622.

0: Buongiorno Lapo, scusa se ne sono ancora in tempo perché stavo lavorando e non potevo mandare messaggi. E volevo chiederti, sono curioso, se mi puoi dare la tua opinione del nuovo allenatore del Milan, cioè cosa ne pensi? Mi interesserebbe sapere la tua opinione. E grazie, ciao Sergio da Milano.
1: Ciao Sergio, al volo. Ruben Amorim è un allenatore che ha delle buone idee, è un allenatore estremamente vivace nella sua qualità del gioco, è uno che ama attaccare, ama molto un 3-4-1-2 che è quello che ha messo in pratica anche quando era in Portogallo, con cui ha vinto tantissimo con un gioco spumeggiante, ma che poi quando deve trattarsi di cambiare lui doveva capire che in un torneo differente come quello della Premier League, con una squadra in evidente difficoltà presa da Ten Hag, che a sua volta era stato esonerato venendo da anni drammatici col Manchester United, doveva in qualche modo mediare. Lo ha fatto in parte cercando di usare dei compromessi. L'anno scorso onestamente era in una situazione in cui stava comprendendo la Premier League, e la Premier League alla fine non ha capito lui, perché era sesto posto col Manchester, la proprietà gli ha imputato di essere un po' sotto quello che si aspettava, lui ha reagito con una conferenza stampa che a loro non è piaciuta e lo hanno esonerato. Alla fine il Manchester è arrivato terzo, e quindi diciamo che con Carrick. È un allenatore in crescita, è giovane ed ha bisogno di essere seguito, non basta lui da solo al Milan, questa è la mia unica idea. Ma adesso parliamo di tennis e lo facciamo con Marco Mazzoni. Ciao Marco, ben trovato, il vice direttore di Live ciao. Tennis. Ciao a te.
2: Buon
1: Marco.
2: Pomeriggio.
1: Anche a te Marco, andiamo subito a parlare dell'ultima partita giocata da un italiano, cioè quella di Sonego, che ha appena perso con Shelton, ma ci sta, come si suol dire, cioè non ti aspetti mica che puoi battere anche un giocatore che ha appena vinto un torneo, tra l'altro sull'erba.
2: Ma guarda, Sonego tutto sommato non ha giocato una brutta partita, però ormai parlando di lui si continua un po' a ripetere le stesse cose, visto che ormai non è più un ragazzino, inizio a pensare che questo sia diventato un problema un po', come dire, che è difficile da risolvere, perché alla fine Sonego ha giocato una partita più che discreta, ma quando nel game perde la prima di servizio, nei primi due punti l'avversario gli mette un po' di fretta, magari risponde bene, e quindi lui tende ad andare un po' in crisi, nel senso che si sente in dovere di attaccare, spinge troppo, perde focus e quindi commette errori che poi paga a caro prezzo. Tra l'altro il primo set era stato anche bravo e un po' fortunato a fare il controbreak immediatamente, però poi serve 6-5 sotto, non gli entra le prime due palle, l'altro risponde aggressivo sotto 0-30, fa due brutti errori, finisce il set, subisce break allo stesso modo il secondo, quindi e questa è una cosa che purtroppo si sta ripetendo abbastanza spesso, quindi sta diventando fin troppo dipendente dal servizio, mentre invece il Sonego, che arrivò 21 del mondo, era anche un po' più consistente da dietro, più forte in difesa. Purtroppo gli anni passano un po' per tutti, ma è un peccato perché comunque il potenziale Lorenzo, soprattutto su erba, ce l'ha e come, quindi insomma speravo magari potesse allungare la partita al terzo, magari scelto con la pancia piena da vittoria di Stoccarda regalava anche qualcosa all'inizio, ecco, si poteva fare qualcosina di più, via, però nel secondo Shelton ha servito molto bene.
1: La brutta notizia è che Musetti salterà anche Wimbledon.
2: Lì purtroppo è una situazione di cui si è parlato anche insieme, quella di Lorenzo, che c'è qualcosa ormai abbastanza evidente, che se si fa la somma di struttura, modo di giocare, qualcosa deve essere probabilmente rivisto, perché ormai i suoi problemi muscolari tendono a essere troppo frequenti e soprattutto gli paga a carissimo prezzo. Quest'anno per colpa di un infortunio muscolare si è dovuto ritirare due set avanti con Djokovic in Australia, praticamente salta Roland Garros e Wimbledon, i due tornei più importanti dell'anno per lui, quindi l'anno scorso ha vissuto situazioni simili, quindi ora non è assolutamente il momento per fare alcun processo, e oltretutto lui è un patrimonio non solo nostro ma del tennis intero, perché Lorenzo che gioca bene è una meraviglia per tutto il movimento tennistico mondiale, però è qualcosa di veramente troppo troppo penalizzante, perché ormai questi infortuni stanno diventando un po' frequenti, quindi io gli auguro di riprendersi al meglio e tornare al massimo a New York, dove l'anno scorso ci ricordiamo arrivò nei quarti, però ecco, visto che già l'anno scorso praticamente Wimbledon l'ha saltato perché arrivò con la racchetta in mano senza aver giocato neanche due minuti e perse subito, si sperava che quest'anno potesse ritrovare quella classe che lo portò addirittura in semifinale due anni fa, quindi invece nuovamente out, ed è veramente una brutta situazione. Sono veramente tanto dispiaciuto, ecco, perché è qualcosa di cui veramente bisogna intervenire, perché è un peccato, ecco, rinunciare ai più grandi appuntamenti per problemi che sono più o meno simili tra di loro, ecco, quindi vuol dire che c'è qualcosa che li provoca, ecco, non è solamente sfortuna.
1: Sì, tra l'altro abbiamo detto ci sono un sacco di giocatori, hai detto bene tu, che hanno infortuni. Io penso a Jodar, Blocks, Britz, Fritz, che è tornato adesso a giocare, abbiamo detto Musetti, Alcaraz, Rune, cioè, abbiamo avuto Sinner, anche se non era un infortunio il suo era una cosa un po' diversa, ma che ho controllato, insomma, tante cose che non, francamente non sono tutte spiegabilissime, però alcune lo sono, forse lo sono perché magari è un tennis più violento di quanto non lo sia mai stato.
2: No, infatti guarda, si entra in un tecnicismo che magari non va neanche bene al tuo programma, però detto proprio in termini più banali possibili, oggigiorno il tennis ha una combinazione di potenza e stress fisico che praticamente quasi nessuno riesce a reggere, o pochissimi, e quindi sarebbe forse il caso di iniziare a ripensare un attimino ai materiali. Tra l'altro stiamo lavorando su Live Tennis un articolo un po' tecnico ma abbastanza carino, perché spiega come soprattutto le corde sia l'elemento che più ha un attimino alzato la possibilità fisica di spinta. E quindi cosa succede? Abbiamo assistito lo scorso novembre a Gaudenzi, dove faceva delle bellissime considerazioni sul tennis, che è una disciplina incredibile, in grande crescita, e più volte lo chiamava prodotto. Ma un prodotto dove i migliori non giocano, quanto vale? Quanto vale un Gran Premio dove la Ferrari dice no, le macchine hanno l'influenza, non corrono? Cioè, quindi secondo me bisognerebbe un attimo ripensare a questa cosa, perché i più grandi tornei devono avere tutti migliori al via in buone condizioni. Poi l'infortunio c'è sempre stato, ma adesso, se avevo guardato l'altro giorno ad occhio, mi sembra che nei primi 50 ci sono tipo 18 infortunati, 2-3 acciaccati, ma si parla di ragazzi classe 2002-2003, cioè non 35 anni a fine carriera. Sì. Quindi oggettivamente c'è qualcosa che non va. Proprio l'altro giorno abbiamo pubblicato le parole di John Lloyd, vecchia gloria del tennis inglese, dove diceva guardate che questa tendenza continuerà ad aumentare se non si fa qualcosa. Detto da un ex giocatore, non uno che passa per strada. Quindi secondo me chi governa il tennis dovrebbe realmente iniziare a considerare queste cose.
1: Senti, invece Berrettini entra nel tabellone principale di Wimbledon con l'addio di Musetti.
2: A sto punto gli ha fatto un assist da amico, io oggettivamente bisognava potessero giocare entrambi. Ma allora, siamo rimasti tutti felicissimi e contenti di vedere Matteo in quelle condizioni fisiche e agonistiche a Parigi. Fortunatamente pare che lo stop che ha subito nei quarti sia una cosa piccola, quindi speriamo, anche se arriva praticamente quasi senza aver giocato, arriverà a Wimbledon in pratica con pochi allenamenti su erba, ma lui sappiamo come il suo tennis su erba può essere veramente devastante, e se vediamo il Matteo sano che abbiamo ammirato a Parigi, secondo me, se non ha un primo surdo assurdo che si becca tipo Sinner al primo turno, speriamo davvero di no, può essere veramente uno delle mini vaganti del torneo, perché io sono rimasto stupefatto dalle rimonte, dalla grinta che ha messo Matteo in campo, quel 15-13, cioè nel senso, cose impensabili se mi ricordo come giocava contro Poitirin a Roma anche nelle settimane precedenti. Quindi vuol dire che comunque zitto zitto lui ha veramente lavorato, sì, ci ha creduto, sì. E quindi su erba un Matteo ritrovato fisicamente è davvero uno di quelli che tutti vogliono
1: evitare. Tra l'altro, devi scusarmi, polemica che faccio io contro Wimbledon. Perché sono state date due, adesso Berrettini è nel main draw perfetto, ma sono state date due wild card per entrare nel tabellone principale, a Wawrinka, bene, e a Dimitrov, che io adoro, giocatore straordinario, però non ha mai fatto una finale a Wimbledon. Berrettini sì, però lui non è stato contemplato per la wild card. C'è una spiegazione secondo te?
2: Secondo me sapevano benissimo che si liberano altri 2-3 posti, perché oggettivamente la wild card a Dimitrov io me la spiego anche come una piccola compensazione, che questa parola per esempio abbinata al calcio, agli eroi dell'arbitro, per l'amor di Dio, fa venire i brividi. Però tutti ci ricordiamo come Dimitrov l'anno scorso stava per buttare fuori Sinner, cioè non si fa male, non so come finisce la partita. Jannik non aveva perso ma era messo molto male, l'altro stava dominando, cioè diciamo le cose come stanno, quindi probabilmente l'hanno anche voluto un attimino ricompensare di questa cosa. È più Wawrinka magari poco spiegabile, perché capisco che a fine carriera, ma lui sull'erba Zerba non ha mai giocato particolarmente bene, ha fatto quarti una volta nel suo anno migliore, ma non è mai stato un fattore su erba, quindi oggettivamente Berrettini se la meritava assolutamente di più. Probabilmente loro hanno informazioni che noi non abbiamo e loro sanno che altri due o tre si ritirano, quindi dice vabbè, tanto mi attento lo stesso. Mi viene da pensare questa cosa qui, perché se no non si spiega oggettivamente.
1: Senti, infine Cobolli e Arnaldi. Arnaldi non ho capito se partecipa alla Wimbledon, ma arriva a fare spentissimi. E Cobolli va a giocare con un brutto viatico, ha perso contro Tiafoe, va bene, primo turno assurdo che gli è stato subito dato ad Halle, però non credo che sia la superficie preferita evidentemente.
2: Ma allora, Cobolli l'anno scorso ha fatto quarti, ha giocato anche una gran partita contro Djokovic, però Cobolli, devo dire, ha un tennis che forse non è proprio perfetto per l'erba, ma per un motivo banalissimo, perché ultimamente serve piuttosto male. Cioè, se io vado a vedere nei media, io scrivo spesso le partite di Cobolli, le commento, ma è raro che serva più del 60% di prime, spesso addirittura anche il 50, 47, 46, quindi oggettivamente con queste percentuali di prime lui para delle bordate micidiali, è uno che gli piace tanto rischiare, ma a rete ci viene poco. Serve così così e la risposta non è sempre il suo colpo migliore. Per assurdo è più Arnaldi, un giocatore che invece sull'erba magari può diventare veramente pericoloso grazie alla risposta, perché Arnaldi con i suoi grandi allunghi, la capacità che ha di rimettere palle, allora può essere veramente insidioso. Certamente l'anno scorso Cobolli, bisogna essere sinceri, ebbe anche un discreto tabellone, però si giocò bene le sue carte. Ci arriva ovviamente con la grandissima della finale di Parigi, meritatissima, però è totalmente un altro contesto. La partita contro Tiafoe, devo dirti, non mi è piaciuta per niente, soprattutto come atteggiamento, perché Tiafoe ha giocato una gran partita, teneva tutto in campo, ma lui sembrava quasi a un certo punto e non ci provasse nemmeno, quindi ecco, questo non va bene.
1: Io ringrazio Marco Mazzoni, vice direttore di Live Tennis. Marco, ci sentiamo presto, grazie ancora.
2: Grazie, buon tennis a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao a te, subito andiamo ad ascoltare il Role Model, questa è I Go Observe 3000 e tra poco torniamo con voi.

0: prima di chiudere l'appuntamento con Sport Club è arrivato il momento di andare a parlare di basket e quindi di andare o di tornare in questo caso da Alberto Marzagaglia, direttore di Eurodevotion. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao Lapo, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la Reyer alla fine ha vinto gara 3, il fattore Taliercio e insomma 109 punti subiti, l'Olimpia, ti chiedo se ha avuto un problema di tenuta difensiva o si è trattato così di una serata straordinaria della Reyer?
1: Ah, un po' entrambe le cose, direi che è difficile capire quanto siano più importanti i meriti della Reyer e i demeriti piuttosto che i demeriti dell'Olimpia. Di sicuro le percentuali che ha tenuto la Reyer nel terzo quarto, quello dei 36 punti segnati, sono una cosa folle che si vede molto molto raramente e che obiettivamente, non me ne vogliono i tifosi di Venezia, non ritengo ripetibile. Assolutamente, perché è una situazione, cioè tutto quello che tiravano su faceva canestro, cioè tutte le palle che volavano volavano nel canestro, percentuali folli. Di sicuro questo ha avuto un grosso aiuto da Milano, che ha difeso in una maniera invereconda proprio, l'esatto contrario di quello che ha fatto nelle prime due gare. Cioè quello che ha impressionato della partita di ieri sera è che Milano ha fatto l'esatto contrario sia come impostazione tattica. Anche il primo tempo, che finisce 50 pari, non è il primo tempo che Milano deve giocare contro la Reyer. La Reyer è uno dei migliori attacchi del campionato italiano e quindi tu devi giocare una partita completamente diversa. Milano ha giocato proprio al contrario di quello che doveva.
0: Ecco, perché
1: le prime due partite avevano dato dei segnali estremamente positivi. Poi certo, ci sono tanti meriti della Reyer, però io non credo che la Reyer né in gara 4 né in eventuale gara 5 possa ripetere una prestazione.
0: Infatti la domanda era questa, no? Se la vittoria di gara 3 magari ha ribaltato l'inerzia emotiva della serie, perché comunque a volte basta poco. Se c'è una rimonta che viene fatta magari perché basta uno spunto, un pretesto, un atteggiamento, un qualcosa, e magari un'altra si demoralizza. Sai, sono poche gare in distanza di pochi giorni, e invece vedi che questo rischio non possa esserci, perché forse la gara 4, se Venezia dovesse battere Milano, e si va a fare gara 5 a Milano con però una situazione emotiva totalmente diversa, perché entrano in gioco altri fattori che non sono solo quelli tecnici.
1: Hai detto benissimo, se si dovesse andare a gara 5, in qualunque modo ci si arrivasse con una vittoria netta o tirata della Reyer,

0: l'inerzia psicologica della serie passerebbe tutta a favore di Venezia, perché insomma nessuno dava una lira. Io stesso, onestamente, quando ci siamo sentiti, ti avevo parlato prima all'inizio della finale, ti avevo parlato di una finale più che scontata, cosa che io ritengo sia ancora così, però se Venezia dovesse vincere due partite di fila, una l'ha già vinta, si arriva a Milano con una pressione macigni sulle spalle di Milano e una grandissima leggerezza a favore di Venezia, che per il tipo di squadra che è, molto offensiva, e quindi questa leggerezza potrebbe aiutare tantissimo il fatto di fare un canestro in più, un contropiede in più, di giocare più la loro palla canestro. Ecco, questo sarebbe un vantaggio notevolissimo. Io non credo ci si arrivi, perché credo che ieri sera sia un campanello d'allarme che è suonato fortissimo a Milano, e credo che tutti i giocatori oltremodo nervosi, soprattutto i più positivi, Leandro Bolmaro, Shields, molto nervosi, senza nessuna ragione per esserlo, perché arrivavi da due partite dominate e tutto sommato anche dopo il primo tempo, che non era il primo tempo che volevi fare, però sei 50 pari, bastava portare la Reier più o meno pari o nella distanza di 2-3 possessi a 5 minuti dalla fine, e poi lì sì la pressione sarebbe stata tutta su Venezia e avresti portato a casa lo scudetto. Quindi c'è questo discorso che hai detto tu, sicuramente staremo a vedere. Io credo che Milano resti superiore, che Milano non possa giocare male in difesa come ha fatto ieri, che la Reier non possa fare un'altra partita offensiva come quella che ha fatto ieri. Di questo sono abbastanza certo.
1: Domani gara 4, tra il controllo dei tabelloni, i falli di Zach Nibo, magari insomma le giocate di Bolmaro, che cosa cambia secondo te nella battaglia nell'area pitturata domani, considerando che appunto c'è questa premessa, questa gara 3 che ha cambiato un po' qualcosa?
0: Allora, per usare un termine che mi fa schifo solamente usarlo, diciamo che Diop, centro di riserva di Milano, ha overperformato per tutti i playoff sino ad oggi, e nel senso che è andato ben oltre quelli che sono i suoi limiti e le sue caratteristiche. Questo può avere un po' illuso forse Milano di avere un dominio sotto le planche notevolissimo. Nibo ieri sera ha giocato una partita anche dai numeri decenti, ma la classica partita che è solo numeri e nessuna sostanza, in realtà è stato un danno. Ecco, io credo che con un Diop normale, senza essere quello che overperforma, che va oltre i propri limiti, e con un Nibo che torna alla normalità, quella differenza abissale che si è vista ieri, 16 rimbalzi offensivi concessi a Venezia sono una follia, possa essere limata. E se quella differenza viene limata, la partita è un po' diversa, anche perché Venezia avrà bisogno di qualche rimbalzo in più, con delle percentuali che saranno gioco forza peggiori. Poi è chiaro che se Venezia tira ancora come ieri sera, ci si toglie il cappello, si fanno i complimenti, ma io credo che molte di quelle percentuali siano anche dovute alla pessima inesistente difesa di Milano. Quindi da quel punto di vista ti aggiungo un ultimo dettaglio tecnico: Milano nelle due prime partite ha avuto un vantaggio dal cosiddetto short roll, per i meno addetti ai lavori praticamente il pick and roll, il blocco che si fa è con il lungo che blocca per il piccolo, e invece che tagliare fino sotto canestro si ferma più o meno all'altezza della lunetta, dove riceve. A quel punto la difesa deve adeguarsi, cosa fare, chi aiuto, chi non aiuto, si aprono tiri aperti, si aprono eventuali penetrazioni e tante cose. Ecco, di fronte a quella cosa che Milano non ha più usato, basterebbe che Milano ricominciasse ad usarla e secondo me anche la difesa Reier andrebbe in grande difficoltà, soprattutto con quei lunghi che ieri invece hanno potuto fare il bello e il cattivo tempo.
1: E dalla Taliercio è tutto, ti restituisco la linea potremmo dire così. Alberto Marzagaglia, direttore di Eurodevotion, ti ringrazio molto, e poi Alberto ci sentiamo la prossima settimana.
0: Sempre un piacere, un saluto a tutti.
1: Ciao a te, grazie Alberto Marzagaglia. Io voglio ringraziare e salutare Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, salutando anche Vicky Mangone, pronta con Check Up. Dalla Podicarlo un saluto, appuntamento con me domani alla stessa ora, dalle 14 alle 16 con Sport Club, sempre qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano,
2: tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
8: Sono tanti gli italiani per cui l'osteopatia rappresenta da anni un punto di riferimento per affrontare dolori muscoloscheletrici, problemi posturali e disturbi legati al movimento. Eppure, fino ad oggi, la figura dell'osteopata ha vissuto una lunga fase ibrida, in attesa di un pieno riconoscimento all'interno del sistema sanitario italiano. Un percorso iniziato diversi anni fa che adesso arriva a un passaggio storico. L'osteopatia entra definitivamente tra le professioni sanitarie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. Notizia che non riguarda soltanto gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini, perché introduce regole più chiare sulla formazione, sulle competenze professionali e sulle garanzie offerte ai pazienti. Allo stesso tempo riporta al centro il ruolo che questa disciplina ha assunto negli ultimi anni all'interno dei percorsi di prevenzione, recupero funzionale e gestione di numerosi disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico. Sarà interessante osservare d'ora in poi come sarà collocata l'osteopatia all'interno della sanità italiana, come si integrerà con le altre professioni sanitarie e quali tutele offrirà a chi vi si rivolge. Un passaggio che segna la conclusione di un lungo percorso normativo e l'inizio di una nuova fase per professionisti, istituzioni e pazienti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: dell'osteopatia è stato uno dei percorsi di riconoscimento professionale più lunghi e più discussi degli ultimi anni. Oggi, con il completamento dell'iter previsto dalla legge, si apre una nuova fase che coinvolge formazione, professionisti e sistema sanitario. Per molti cittadini si tratta di un cambiamento poco conosciuto, ma destinato ad avere effetti concreti nella tutela dei pazienti e nell'organizzazione delle professioni sanitarie. Dottor Mauro Longobardi, presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei. Siamo dunque a una svolta storica per l'osteopatia. Qual è il valore concreto di questo riconoscimento per una professione che attendeva da anni, no? Una piena legittimazione istituzionale.
1: È giustissimo, infatti l'osteopatia è ampiamente diffusa nel nostro paese da almeno 40 anni, prima per osteopati provenienti dai paesi anglosassone e francese, e poi si è sviluppato con una serie di formazioni private. Come ha detto lei, però, la regolamentazione, pur essendo una pratica e una professione sanitaria molto diffusa, un'indagine Ometa del 2017 stimava in circa 10 milioni di cittadini che si rivolgevano regolarmente all'osteopatia, come le detto, l'ultimo decreto del 25 marzo del 2026, che è andato in Gazzetta Ufficiale poco più di 10 giorni fa, sancisce l'ultimo percorso per la regolamentazione dei professionisti che già esercitano, con un passaggio universitario per potersi poi iscrivere nell'albo professionale sanitario nell'area della prevenzione.
0: Dunque, vediamo quali saranno le principali ricadute pratiche per i cittadini e anche per i professionisti. Dunque, si apre una nuova fase di integrazione all'interno dei percorsi di cura.
1: Sì, perché in realtà l'osteopatia fino ad oggi era una pratica esclusivamente o quasi esclusivamente privata. Con l'introduzione nel sistema sanitario nazionale, chiaramente in maniera progressiva, l'osteopatia entrerà anche a livello delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, e prima ancora probabilmente nei poliambulatori ospedalieri, perché c'è un aspetto molto importante che, essendosi ormai sviluppata la formazione universitaria, dal 2014 si sono aperti i primi corsi di laurea, nel 2027 usciranno i nuovi laureati in osteopatia, e quindi è importante che anche presso i policlinici ospedalieri, i policlinici universitari siano presenti le prestazioni osteopatiche anche per il tirocinio clinico dei studenti.
0: Senta, dottor Longobardi, ma qual era il freno? Cos'è che ha rallentato finora questo processo? Considerando anche che in altri paesi europei stiamo parlando di una pratica, una branca della medicina riconosciuta da tempo, no? L'osteopatia è riconosciuta da tanti anni.
1: Sì, in realtà in maniera un po' differente tra i vari paesi, però in molti paesi è stata riconosciuta, in altri è ancora in via di riconoscimento. Beh, per l'Italia un po' è la caratteristica delle normative italiane, che sono un po' lente nello sviluppo soprattutto dei decreti applicativi, un po' perché secondo me è stata fatta una buona legge che doveva prevedere, come le dicevo, quello della regolamentazione di circa 15-20.000 professionisti che esercitano, ma che devono essere regolamentati con un sistema di tutela per i cittadini, come diceva, ma anche dei professionisti stessi, con questo sistema dell'albo professionale. Ci sono stati anche durante il percorso dei rallentamenti dovuti al profilo professionale rispetto a qualche presunta sovrapposizione con altre professioni sanitarie, ma che poi è stata risolta con provvedimenti successivi, e quindi nel 2021 c'è stato il decreto sul profilo professionale, nel 23 il decreto sul corso di laurea, che poi si sono aperti, come dicevo, nel 2024, e adesso questo dell'equipollenza dei titoli. Quindi era un po' già complessa la struttura della legge, che doveva appunto prevedere questi tre decreti. Poi in Italia le cose su questo aspetto sono sempre un po' lente, quindi ci abbiamo messo circa 10 anni, diciamo 8 abbondanti.
0: Con calma, no? Sempre con calma. Calma.
1: Però secondo me fatta bene, però fatte norme fatte bene, che sono a tutela dei cittadini. Questo è importante.
0: Questo è importante. Ma in pratica oggi chi è che può definirsi ufficialmente osteopata, e cosa accade invece a chi esercitava senza avere un riconoscimento formale della professione?
1: Allora, diciamo che ci sono, diciamo, tre piccoli aspetti paralleli, direi. Allora, il primo è quello naturale, come tutte le lauree, adesso siccome anche in osteopatia c'è la laurea, i primi laureati osteopati, come dire, del nuovo ordinamento saranno dal 2027, nasceranno già osteopati. Poi ci sono in Italia dei professionisti che hanno fatto delle formazioni anche più lunghe di quelle attualmente previste nel corso di laurea, che è triennale, formazione di 5 anni, che sono osteopati che però non hanno un titolo sanitario pregresso. C'è poi una terza parte di questi osteopati che invece sono degli osteopati che hanno anche un titolo sanitario pregresso, tant'è che la normativa di regolamentazione di questa equipollenza dei titoli prevede un percorso leggermente diverso per gli osteopati che sono esclusivamente osteopati e quelli che invece hanno un titolo sanitario pregresso. Però direi che il futuro è dell'osteopata puro, cioè nel senso, questa è una fase di transizione, ma da questo momento in poi tutti gli osteopati che si formeranno come osteopati.
0: E quindi sarà previsto anche, non so, saranno previsti registri, albi, elenchi ufficiali consultabili dai cittadini?
1: Certamente, diciamo, la fase transitoria sarà una fase di elenchi speciali, perché come le accennavo, tutti i professionisti che attualmente esercitano dovranno fare un passaggio universitario, quindi ci sarà una prima fase in cui negli elenchi speciali dovranno dimostrare dei requisiti di formazione, di attività professionale. Durante la fase di permanenza in questi elenchi speciali ci sarà poi il passaggio che tutti i professionisti dovranno fare con l'università per fare appunto eventualmente compensare la propria formazione con dei percorsi specifici per poi arrivare, come tutti gli altri professionisti sanitari, a un esame di abilitazione e all'accesso all'albo professionale degli osteopati, così come previsto per tutte le altre professioni sanitarie.
0: E come si inserirà la figura dell'osteopata all'interno del sistema sanitario? Cioè, quale spazio operativo potrà occupare nei percorsi assistenziali?
1: Allora, diciamo che l'area nella quale è stata inserita la figura dell'osteopata è l'area della prevenzione, che chiaramente è un'area della prevenzione che ha un continuum, quindi va dalla prevenzione primaria, che sono le campagne chiaramente sulla sicurezza, sull'alimentazione, alla prevenzione secondaria, che è quella proprio del primo screening che vengono fatti, alla prevenzione terziaria, che direi è l'area più importante nel quale si gestisce tutta la cronicità quindi dei pazienti, quindi, come dire, tutto quello che gli osteopati potranno contribuire insieme agli altri professionisti sanitari per migliorare le prospettive anche dell'evoluzione delle patologie. Quindi la cosa molto importante che è emerso durante il nostro 11° congresso di Roma, che abbiamo fatto non più di qualche settimana fa, dove c'è stata la partecipazione di molte professioni anche di tutte le aree sanitarie, è questa importanza della interdisciplinarietà tra le varie professioni sanitarie, superando un po' questo concetto di sovrapposizione delle professioni, perché le professioni agiscono per il benessere del paziente, che comunque è al centro del sistema della cura, con delle modalità sinergiche. Quindi è molto importante che i professionisti non solo collaborino tra di loro, ma i professionisti sanitari conoscano un po' dell'altra professione del collega, proprio per cercare di avere il massimo del risultato e della collaborazione positiva per l'interesse chiaramente del paziente.
0: Certo, ma bisogna stare anche attenti, perché potrebbero rischiarsi delle sovrapposizioni di competenze, no? Per le diverse professioni. Penso ai fisioterapisti.
1: Sì, diciamo, allora guardi, il discorso, i fisioterapisti sono nell'area della riabilitazione, quindi è chiaro, c'è stata una sorta di tematica legata all'area della fisioterapia, anche perché le dico che abbiamo probabilmente un quarto degli osteopati che hanno anche un titolo di fisioterapia. Però la cosa importante è non confondere i due aspetti, cioè lavorare su un paziente, su una determinata problematica, non significa farlo con la stessa modalità. C'è una problematica, adesso le dico per dire una cosa, la frattura viene gestita dal pronto soccorso, dallo specialista che fa la diagnosi, dal gessista che fa il gesso, dal fisiatra che valuta la riabilitazione, dal fisiatra e del fisioterapista che elaborano la riabilitazione, fino a poi alla possibilità di avere delle perturbazioni sulla postura, e quindi lì andiamo nell'ambito della cronicità, dove altre figure professionali come l'osteopata possono agire proprio proprio per evitare che ci possa essere un peggioramento. Quindi gli ambiti non devono essere, come dire, in maniera molto stretta legate alle problematiche, alla patologia, ma devono essere molto di più legate all'equilibrio generale del paziente e alle diverse sfaccettature che l'osteopata, in questo caso specifico parliamo dell'osteopata, può, come dire, avere rispetto ad altre professionalità. Il taglio clinico del ragionamento clinico in osteopatia ha delle particolarità che poi chi è stato dall'osteopata sa benissimo che l'approccio è diverso da quello della fisioterapia o di altre professioni sanitarie. Certo. Quindi non è, certo, non è una sovrapposizione, spesso è un fatto più culturale, insomma, i tempi sono maturi, spesso non lo siamo noi, ma i tempi sono maturi per questa integrazione delle professioni sanitarie.
0: L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale, ne stiamo parlando col dottor Mauro Longobardi, presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia. Breve pausa musicale e poi torniamo sul tema.

0: Per molte persone l'osteopatia è associata soprattutto al trattamento del mal di schiena o della cervicale. In realtà negli ultimi anni il suo utilizzo si è esteso a numerosi ambiti e interessa pazienti di età diverse, dagli sportivi agli anziani fino alle donne in gravidanza e persino ai bambini, anche quelli più piccoli. Proprio il riconoscimento come professione sanitaria rende ancora più importante comprendere quali siano le reali potenzialità dell'approccio osteopatico, ma anche i suoi limiti e le corrette indicazioni. Ne stiamo parlando col presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia, Mauro Longobardi. Abbiamo un po' di messaggi che le giro, dottor Longobardi. Ho mal di schiena, scrive Martina, da anni e mi hanno consigliato sia la fisioterapia sia l'osteopatia. Come si capisce quale percorso è più adatto al proprio caso? Dottor Longobardi.
1: Allora diciamo che sono due metodiche chiaramente che hanno un'indicazione. L'approccio è differente rispetto sia alla tipologia di trattamento che alle tecniche utilizzate. Tanto per cominciare, in fisioterapia si utilizzano anche tecniche strumentali tipo laser terapia, magnetoterapia. In osteopatia si utilizzano esclusivamente tecniche manuali. L'approccio in osteopatia è un approccio molto globale del paziente, che riguarda tutto l'equilibrio del sistema muscolo-scheletrico. È difficile rispondere chiaramente senza avere altri dati. È normale chiaramente dover integrare, perché dire mal di schiena significa poter avere decine di motivazioni che si sommano, si sovrappongono rispetto alle problematiche del paziente. Quindi ci possono essere problematiche costituzionali di predisposizione, problematiche posturali, professionali, lo sviluppo anche di patologie dovute a magari lavori che costringono per tante ore a stare seduti. Quindi sicuramente avere solamente queste informazioni non permette di dare una risposta completa. Direi nel primo caso nel primo caso il fisioterapista è più che altro un trattamento di riabilitazione, quindi diciamo, se ci sono state nel passato già delle indicazioni dovute a diagnosi già precise che riguardano la riabilitazione o anche post-traumatici. Immaginiamo per esempio un mal di schiena che può venire dopo una caduta o per una attività a cavallo. Invece nel caso dell'osteopata sicuramente in ambito preventivo il trattamento va su tutto il corpo. Una cosa importante è questo: il trattamento osteopatico non è né un trattamento che va esclusivamente nella zona del sintomo, direi questa è una caratteristica peculiare dell'osteopatia, e l'altra cosa, non immaginate solamente, visto che lei ha parlato di cervicalgia e di lombalgia, a quelle immagini di così cruente che vengono mostrate sui social un po' per fare audience, ma sicuramente quella non è l'osteopatia di cui stiamo parlando.
0: Quelle che fanno crack, tanto per intenderci.
1: Esatto, tanto per intenderci, esatto. Che a tante persone, e anche giustamente dopo averle viste in maniera così spettacolarizzata, fa anche un po' paura, e devo dire che c'è anche una ragione. Quella, diciamo, esiste una parte di una tecnica, quindi potremmo dire un 2% dell'osteopatia che prevede anche delle tecniche che vengono chiamate ad alta velocità, ma quelle che si vedono fare con quell'approssimazione vista così, diciamo, non è assolutamente attenzione, diciamo, di quello di cui stiamo parlando. Attenzione.
0: Allora, bene. Messaggio sicuramente più mirato: l'osteopatia può essere utile anche in presenza di osteoporosi, chiede Anna Maria di Rieti.
1: Certo, perché l'osteoporosi è una manifestazione metabolica, quindi diciamo ci possono essere motivi diversi, normalmente nella donna dopo la menopausa, oppure ci sono altre motivazioni, ma il trattamento normalmente dell'osteoporosi viene presa in carico dal medico curante o in alcuni casi di menopause precoci magari dal ginecologo, e quello è l'aspetto medico. Ma insieme all'aspetto medico c'è tutto un aspetto legato alla eventuale sintomatologia del paziente, e quindi sicuramente il trattamento con delle tecniche adeguate, che sono tecniche molto dolci, tecniche fasciali in cui si agisce in maniera molto progressiva, quindi senza dover immaginare quegli scrosci di cui parlavamo prima.
0: Certo,
1: assolutamente,
0: anche perché siamo in presenza in questo caso di fragilità dell'osso, per cui insomma bisogna
1: non avrebbe neanche una logica farlo. Ma potrei dire, infatti, non solo non ha una logica rispetto alla patologia, ma non ha una logica fare quel tipo di trattamento su una persona che ha un'osteoporosi, che avendo quindi una patologia diffusa, perché l'osteoporosi chiaramente è diffusa su tutto il corpo, ha bisogno di trattamenti che noi chiamiamo più massimalisti, cioè che vanno ad agire un po' su tutto il sistema, magari anche per contribuire insieme a tutto quello che fa il medico e gli altri professionisti anche a migliorare il riassorbimento dell'osso, del calcio. Quindi sicuramente ci sono delle tecniche adeguate a questa tipologia di pazienti.
0: Senta, ma con questo riconoscimento l'osteopata sarà abilitato anche alla prescrizione di farmaci?
1: No, tutti i professionisti sanitari non possono prescrivere farmaci. I farmaci possono essere prescritti esclusivamente dai medici. Quindi questo vale anche per gli altri professionisti sanitari, anche i fisioterapisti o i logopedisti, non possono prescrivere farmaci.
0: Prescrivere farmaci. Cristina di Monza, con l'età sono aumentati i dolori articolari e rigidità nei movimenti. L'osteopatia può avere un ruolo anche nelle persone anziane?
1: Assolutamente sì. Direi che il trattamento dell'osteopatia non ha un limite di età. Quindi nelle persone anziane, che tra l'altro sono le mie preferite nel trattamento, perché sono delle persone che hanno una grande esigenza, un grande bisogno di essere trattati, c'è assolutamente un approccio osteopatico adatto ai pazienti geriatrici. Quindi sicuramente va bene il trattamento osteopatico, ma come dicevo prima, così abbracciamo tutti. Anche addirittura abbiamo avuto delle esperienze in alcuni ospedali, come l'ospedale di Pescara o alcuni ospedali di Milano, in cui alcuni colleghi hanno fatto delle sperimentazioni che sono state anche pubblicate, in cui hanno trattato i prematuri, quindi parliamo di bambini appena nati a sottopeso, che con il trattamento osteopatico è stato dimostrato che hanno ridotto di un giorno e mezzo in media il ricovero ospedaliero, il che l'impatto economico su questo aspetto ve lo lascio immaginare, e hanno avuto una qualità della degenza migliore. Quindi il trattamento in osteopatia è adatto dal neonato fino all'anziano.
0: Bene, grazie. La notizia è che l'osteopatia è entrata definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale. Ne abbiamo parlato col dottor Mauro Longobardi, presidente del Registro Osteopati d'Italia, che saluto e ringrazio. Breve pausa e torniamo subito dopo.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio. Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
7: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Ma bene, torniamo in corsia. Negli ultimi anni i progressi della ricerca hanno cambiato profondamente la storia di molte malattie del sangue, patologie molto temute per le basse possibilità di sopravvivenza che le caratterizzano. Grazie a diagnosi più precoci e terapie sempre più efficaci, un numero crescente di pazienti vive più a lungo e convive per anni con patologie che in passato avevano prospettive molto diverse. Ma la sopravvivenza non è l'unico parametro da considerare, perché accanto ai risultati clinici c'è la necessità di osservare più da vicino l'esperienza dei pazienti, come il peso dei sintomi nella vita di tutti i giorni, le difficoltà che accompagnano il percorso terapeutico e le eventuali differenze tra quello che il paziente vive e quello che il medico percepisce. Per rispondere a queste domande, la Fondazione GMEMA ha promosso una vasta attività di ricerca che ha coinvolto migliaia di persone con tumori del sangue e numerosi specialisti. Lo studio ha analizzato aspetti che spesso sfuggono agli indicatori clinici tradizionali: stanchezza, dolore, qualità del sonno, benessere psicologico, relazioni sociali e capacità di svolgere le normali attività quotidiane. I risultati mostrano che esiste talvolta una distanza significativa tra ciò che i pazienti sperimentano e ciò che i medici percepiscono, soprattutto per alcuni sintomi che incidono profondamente sulla qualità della vita. Una fotografia che invita a riflettere non solo sull'efficacia delle cure, ma anche sulla necessità di ascoltare in modo sempre più attento la voce delle persone che convivono con una malattia ematologica. E questo è il secondo tema di check-up di oggi, mercoledì 17 giugno. Linee aperte per i vostri messaggi, 334 11 11 622.

0: Il successo delle cure oncologiche non è più quantificabile solamente attraverso parametri come la risposta ai trattamenti o la sopravvivenza. Oggi la medicina sta imparando a guardare anche altri aspetti. Nei tumori del sangue, dove sempre più pazienti convivono a lungo con la malattia, diventa fondamentale capire come stanno realmente le persone durante il percorso di cura. La ricerca promossa da GMEMA nasce proprio con questo obiettivo: raccogliere direttamente l'esperienza dei pazienti e trasformarla in un dato utile per migliorare l'assistenza. Buon pomeriggio, dottor Marco Vignetti, presidente della Fondazione GMEMA Franco Mandelli Onlus a Roma. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie mille.
0: Ci dica, dottor Vignetti, intanto da dove nasce l'idea di realizzare questo tipo di ricerca? Le chiedo se c'era la percezione che alcuni aspetti dell'esperienza dei pazienti fossero ancora poco esplorati.
1: Allora, l'origine di questo tipo di ricerca ha diversi anni, almeno una decina d'anni in Italia. Sì. In ematologia soprattutto, in oncologia era già presente soprattutto in Europa, perché però non per questo aspetto che lei ha menzionato in maniera perfetta, ma per andare a capire se una determinata terapia dava meno, diciamo così, effetti collaterali. Il termine corretto è qualità di vita, la qualità di vita era migliore rispetto ad un'altra. Si andava ad esplorare se trattare un paziente, per esempio anziano, con una leucemia acuta con terapia intensiva era una cosa accettabile rispetto ai risultati che poi si riuscivano ad ottenere, che erano purtroppo estremamente scoraggianti in termini di qualità di vita. Ecco, questo è sempre stato un quesito, no? Vale la pena, certo, di affrontare un trattamento?
0: Certo.
1: Invece poi negli ultimi anni, soprattutto grazie alla messa a punto di questionari molto specifici, si è visto che andare a rilevare i bisogni del paziente e come il paziente si sente attraverso, diciamo, la rilevazione fatta direttamente dal paziente su se stesso, quindi senza un'intermediazione del medico che trascrive in cartella, bensì il paziente che direttamente riempie dei questionari che poi vengono analizzati dal biostatistico, queste informazioni erano in grado di dire ben di più, cioè erano in grado di qualificare il tipo, la gravità della malattia sin dalla diagnosi in alcune patologie ematologiche, e quindi di stabilire quei pazienti che avevano bisogno di una terapia più intensiva magari rispetto ad altri che potevano essere trattati anche con una terapia meno intensiva, per dirlo in parole semplici.
0: Certo,
1: e questo
0: certo.
1: Non era assolutamente atteso, ma
0: chiaro,
1: c'è di più.
0: Concludo
1: questo concetto.
0: Prego.
1: C'è di più, è il fatto che recentemente quello che siamo andati ad esplorare è stato se come si sente il paziente, riferito dal paziente, corrisponde, almeno grossolanamente, a come il medico registra in cartella che si sente il paziente. Cioè, vediamo cosa ha registrato il medico dopo la visita sullo stato di come si sente il paziente, e vediamo invece quello che dichiara il paziente. Si dovrebbe aspettare che ci sia una certa corrispondenza. In realtà si è visto che questa corrispondenza non c'è. I sintomi riferiti dal paziente sono spesso o sottovalutati o sopravvalutati, certo, dal medico. Ma non per incompetenza, solo perché magari il medico è più focalizzato sul curare la malattia, cercare di ottenere il risultato in termini di curare la malattia, e il paziente ovviamente invece è più sensibile, certo anche su questo, ma su tutta un'altra serie di aspetti quotidiani che magari vengono un po' sottovalutati, perché uno pensa devo cercare di guarirlo da questa malattia.
0: Chiaro, questo è un aspetto della vita dei pazienti che rischia di rimanere invisibile, no? Invece è davvero importantissimo.
1: È importante soprattutto oggi che le terapie ci sono, perché ovviamente,
0: certo,
1: quando la battaglia era, ma oggi come oggi ci sono terapie che si fanno per via orale e che si fanno anche per anni, e se un paziente non le tollera bene magari non le fa come dovrebbe, e quindi il risultato della cura alla fine peggiora. Un paziente che ha mal di testa tutti i giorni, uno dice vabbè, cosa vuoi che sia un po' di mal di testa, sto curando una leucemia, l'importante è guarire la leucemia. Ma se poi quel paziente ha mal di testa tutti i giorni, si sente male e quindi smette di prendere il farmaco o lo prende in maniera discontinua, anche l'effetto terapeutico ovviamente si perde, e quindi sono, è una sfera nuova che bisogna assolutamente tenere di conto nel momento in cui si cura una persona e non più soltanto una malattia.
0: Senta, dottor Vignetti, ma quanti pazienti, quanti centri sono stati coinvolti in questo studio? Quanto è importante il coinvolgimento di più centri proprio per ottenere una fotografia attendibile?
1: Guardi, il coinvolgimento di più centri è fondamentale. Spesso questi sono studi internazionali, non soltanto italiani. Sì. Perché sì, è fondamentale? Sia perché ovviamente si arriva prima ad avere il dato, perché tutte queste sono valutazioni che vengono fatte con una metodologia statistica estremamente rigida, non sono la sensazione di, bensì sono studi disegnati prima con un obiettivo preciso, e quindi dietro c'è una metodologia statistica molto importante. Quindi il fatto che ci siano tanti centri che partecipano e tanti pazienti rende più rapido arrivare ad un risultato significativo, come si dice in termini. L'altro aspetto è la condivisione di certi di un modo di seguire i pazienti, che non deve restare isolato in pochi centri di eccellenza, ma deve essere condiviso sul territorio. Questo discorso di salvaguardare l'equità dell'accesso alle cure va gestito anche così. Se c'è un progetto nuovo, un progetto di ricerca, una proposta nuova, è importante che venga fatta sulle decine e decine. In Italia i centri di ematologia sono circa 150, è chiaro che non tutti partecipano a tutti gli studi, però è chiaro che è importante che diverse decine partecipino, in modo tale da dare ai pazienti con quelle patologie la possibilità, l'opportunità di partecipare a quel determinato approccio diagnostico-terapeutico, che è innovativo.
0: Certo, quanto è complesso, quanto è complesso tradurre emozioni e percezioni in indicatori scientifici affidabili.
1: Brava, questa è la chiave. Brava. Questa è la chiave di tutto. Lei consideri che questo è un punto cruciale, perché tutti sono entusiasti, studiamo la qualità di vita, facciamo un questionario, come ti senti, che cosa hai fatto ieri, vai d'accordo con al lavoro, col tuo capo ufficio o con i tuoi dipendenti e con tua moglie, a casa o i tuoi figli. No, non è così semplice, e c'è chi prova a fare queste cose. Vengono dati assolutamente non confrontabili e poi non riproducibili. Che vuol dire non riproducibili? Vuol dire che non sono validi per i pazienti che verranno dopo. Che se noi traiamo delle conclusioni che non sono valide statisticamente, e che se il disegno non era corretto, poi le usiamo per i pazienti che verranno dopo, ma andiamo a sbattere perché sono conclusioni sbagliate. Invece la messa a punto di questi questionari prevede un percorso lungo, a volte addirittura di anni, perché bisogna fare dei questionari che vadano bene per tutti, per la persona di un certo livello culturale, ma anche per la persona più semplice, per una devono essere idonei a essere sottoposti in diverse lingue, perché ovviamente se sono studi internazionali e quindi la domanda deve essere calibrata correttamente anche a seconda della società in cui vive quella persona, perché non tutte le società, anche in Europa semplicemente, ma gli studi internazionali a volte sono negli Stati Uniti e in Europa, e quindi ci sono aspetti leggermente diversi, e una delle parti più complesse è proprio disegnare questi questionari e, come si dice in termini tecnici, validarli, cioè dire effettivamente che vuol dire validarli, dire effettivamente che rilevano delle informazioni che sono poi riproducibili non soltanto in quel gruppetto di persone che ha usato e messo a punto il questionario, ma per tutti, e quindi possono essere un servizio per tutti.
0: Abbiamo un messaggio di un ascoltatore, Adelmo, che scrive: secondo lei qual è la cosa più importante che un paziente dovrebbe sentirsi libero di raccontare durante una visita?
1: La risposta è tutto. Allora, qui il tema è il tempo, purtroppo, perché un paziente deve poter parlare. Il paziente ha bisogno di parlare, non è quello che ha bisogno di dire, bensì è che ha bisogno di avere tempo per raccontare come si sente e cosa sta succedendo. È un aspetto emotivo che conta molto nel processo di cura. Il problema è che il tempo spesso manca. per tutte le ragioni che sappiamo, è inutile ricordarlo qua, certo. e soprattutto in determinati contesti. Per questo, nell'ambito di questi studi di qualità di vita, si stanno utilizzando dei sistemi, delle app, oggi come oggi. Ci sono, è possibile, lo usiamo per fare mille cose, ci sono delle app che il paziente ha sul suo cellulare, sul suo iPad, sul suo, anche a casa, e può riempire di volta in volta. Ammettiamo che gli viene in mente una cosa, ammettiamo che ha un problema, lo registra.
0: Di facilissimo accesso,
1: molto semplice. E il medico, quando il paziente entrerà a visita una volta al mese, per, diciamo, subito prima di farlo entrare, apre la parte sua sul suo computer e extra. E vede le segnalazioni che il paziente ha dato.

0: questo problema, ha avuto 2 giorni di nausea. Ah, dice sì, è vero, me l'ero dimenticato. Quindi non è soltanto il discorso. Questo accade nella quotidianità.
1: Dottor Vigneti, siete bravissimi, davvero, siete fantastici. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo subito dopo a parlare ancora di questa ricerca meravigliosa. Prego.

0: Nelle malattie ematologiche l'attenzione clinica è spesso concentrata sui valori di laboratorio, sulla risposta alle terapie e sull'andamento della malattia. Tuttavia, accanto a questi indicatori oggettivi, esiste un'altra dimensione fondamentale che riguarda la vita quotidiana dei pazienti, quindi la fatica, il sonno, la capacità di lavorare, le relazioni sociali e il benessere psicologico. La ricerca di cui parliamo nasce proprio dall'esigenza di dare spazio a questa parte meno visibile della malattia attraverso le valutazioni espresse direttamente dai pazienti sulla propria qualità di vita. Un approccio che permette di integrare il punto di vista clinico con quello esperienziale, offrendo una lettura più completa dell'impatto delle patologie ematologiche e delle terapie. Ne stiamo parlando con il dottor Marco Vignetti, presidente della Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus a Roma. Dottor Vignetti, la stanchezza, parliamo della stanchezza, che è uno degli aspetti più difficili da valutare in ambito clinico. Perché è così complessa da misurare rispetto agli altri sintomi?
1: Guardi, quella che noi traduciamo tra virgolette in stanchezza, in realtà il termine, diciamo, scientifico è fatigue. È un termine inglese, fatigue, difficilmente traducibile in italiano, perché va oltre la stanchezza. È proprio un malessere generale per cui uno non è soltanto stanco, ma ha proprio poca voglia, poca energia per decidere di fare le cose. Quindi va ben oltre. Allora, questa perché? Perché ovviamente la malattia, attraverso, diciamo, una serie di squilibri che provoca all'interno del nostro organismo in termini di produzione di determinate, si chiamano citochine, sostanze che circolano nell'organismo prodotte dalle cellule e sono responsabili di farci sentire bene o no. No, tutti sappiamo che se facciamo sport, ormai questo è un luogo che, insomma, è una conoscenza abbastanza comune, che

0: se facciamo sport poi dopo ci sentiamo meglio perché ci sono le endorfine in giro. Ecco, è qualcosa di simile. Quando c'è una malattia, ci sono delle cellule non buone che circolano nel nostro organismo, queste producono sostanze tra virgolette tossiche, un po' il contrario delle endorfine, per cui ci sentiamo male. Ed è chiaro quindi che, però misurarle è difficile, però quello che il paziente ci racconta di questa malattia, di come si sente, di fatto è un indice indiretto delle della circolazione di queste sostanze, mettiamola così in termini semplici, e quindi anche delle cellule presenti all'interno dell'organismo. E quindi scopriamo che indirettamente, senza andare a misurare con complessità le cellule, noi capiamo come sta quella malattia, se è più o meno grave. Pensi che alla diagnosi, rilevare la fatica in un paziente con le forme che si chiamano sindrome mielodisplastiche, un termine più semplice da utilizzare, sono delle cosiddette forme di preleucemia. Rilevare la fatigue permette di identificare pazienti che hanno una prognosi peggiore, come dicevamo prima, oppure pazienti che hanno una prognosi migliore, che quindi, e questo aiuta il medico e il paziente nell'individuare il trattamento più corretto.
1: Messaggio di Elisabetta: una persona che convive da anni con una malattia del sangue può tornare ad avere una buona qualità della vita o dovrà stare in allerta per tutta la vita?
0: Assolutamente sì, diciamo, noi siamo abbastanza...
1: Perché ha un peso specifico, no? La paura della progressione o della ricaduta della malattia, anche magari nei periodi di remissione, eh?
0: È inevitabile. Allora qui entriamo nel campo della, per usare un termine che a me non piace tantissimo, ma che oggi per il termine con cui viene usato, la psico-oncologia. Ecco, a me non mi piace chiamarla psico-oncologia perché è psicologia. Il paziente ha bisogno di un supporto psicologico, ha bisogno di imparare proprio degli strumenti con cui gestire questo tipo di stato d'animo. Qui c'entra molto il rapporto medico-paziente, cioè il messaggio che il medico riesce a trasmettere al paziente di serenità, e c'entra anche, se questo non arriva, un supporto psicologico. Oggi stiamo investendo tantissimo sia per fare un passaggio, diciamo, un po' culturale, ma anche proprio l'Associazione Italiana contro la Leucemia sta finanziando figure professionali che hanno proprio questo ruolo, stanno accanto ai pazienti per cercare di aiutarli a comprendere che non si può stare bene e rovinarsi la vita con l'ansia che a un certo punto la malattia torni, perché poi è tutto sprecato, no? Io ho una malattia, la supero, sto bene, dovrei tornare a godermi, diciamo, a essere sereno nella mia vita, e invece vivo con l'angoscia. E allora tutto quello che ho fatto, tutta quella battaglia che ho vinto, rischia di diventare sprecata se vivo male. E poi vivere male significa far vivere male anche l'ambiente intorno a sé, i propri cari,
1: certo,
0: e tutto.
1: Certo. Bene, io lo ringrazio moltissimo, dottor Vignetti. Grazie davvero, ci ha raccontato cose interessantissime. Grazie, le auguro un buon lavoro, un buon proseguimento di giornata. Marco Vignetti, presidente della Fondazione GMEMA Franco Mandelli Ollus a Roma. Abbiamo finito, Check Up finisce qui. Dopo le notizie del punto ora arriva Roberto Poletti con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione. edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 17 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. A Evian chiuso il G7, Trump è stato un grande vertice, i leader accolgono con favore l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ribadito pieno sostegno a Kiev, il presidente USA però avverte Teheran, se si comporta male torneremo a bombardare. Stretta sui rimpatri, via libera definitivo del Parlamento europeo, per Meloni un successo dell'Italia, restano critiche le opposizioni. Sospesa all'alta velocità Milano-Bologna, pesanti disagi con forti ritardi e cancellazioni. Verifiche alla linea elettrica. Ai mondiali di calcio sfilano le leggende. Leo Messi cala il tris raggiungendo Miro Klose nell'Olimpo dei Bomber e questa sera irrompe Superman Cristiano Ronaldo.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Davide Camera e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. È stato un grande vertice e la Francia ha fatto un lavoro fantastico. Così Donald Trump al termine del G7 di Evian, in una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, sancito inoltre l'impegno ad accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Il presidente USA però, in attesa della firma del memorandum venerdì in Svizzera, torna a mettere in guardia l'Iran. L'accordo non è definitivo, se Teheran si comporta male torneremo a bombardare. Sul fronte del conflitto russo-ucraino il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, ribadendo contestualmente l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ho visto convergenza di intenti, le parole in conferenza stampa della Premier Meloni. Via libera definitivo del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Sentiamo.
11: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario va sapientemente governato, ha aggiunto il capo dello Stato, che poi è tornato a sollecitare l'Unione Europea.
12: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
10: Nuova giornata di passione per chi viaggia in treno. Da questa mattina è sospesa la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. L'interruzione sta provocando diverse cancellazioni e ritardi di ore. Forte criticità in particolare sul nodo di Bologna. Almeno 7 i treni cancellati e decine quelli con ritardi che superano abbondantemente l'ora. Ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. E a Napoli un altro omicidio in strada nella notte, da capire se sia legato ad una faida di camorra o un regolamento di conti. L'uomo ucciso era già sfuggito ad un agguato nel 2007. Il servizio.
13: Si chiamava Antonio Mauro, ritenuto dagli investigatori vicino al clan Contini, certamente, come viene detto in questi casi, già noto alle forze dell'ordine. I suoi precedenti erano per armi, estorsioni e tentato omicidio, ma non per reati di camorra. Aveva 48 anni ed era vicino a casa quando è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter, praticamente rincorso. Gli hanno sparato 6 colpi. Uno lo ha ferito mortalmente. Due le ipotesi formulate al momento dagli inquirenti, una legata a una sorta di epurazione interna all'alleanza di Secondigliano tra i Contini, Mallardo e Licciardi, l'altra invece legata a un possibile attacco del cartello dei Mazzarella, rivale storico di questa alleanza. Antonio Mauro era già scampato a un agguato nel 2027 quando degli spari tra la folla ferirono altre due persone. Questa volta invece non ha avuto scampo e la polizia è ora impegnata nel raccogliere testimonianze e acquisire eventuali immagini di telecamere e di video sorveglianza. Per Giornale Radio, Davide Camera.
10: Calcio, Leo Messi trascina con 3 reti l'Argentina nell'esordio dei mondiali, eguagliando a quota 16 Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. E questa sera Cristiano Ronaldo, 41 anni, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo.
14: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese allenata dal CT Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
16: Ben ritrovati, puntata 192 della nostra Italia No Limits. Questa sera parliamo di tasse, costo della vita e povertà e sentiremo una conferenza stampa che si è tenuta pochi minuti fa, dove Fratelli d'Italia spiega tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Non è vero che la Meloni ha aumentato le tasse, ma andiamo con ordine perché c'è una fotografia impietosa della povertà nel nostro paese. Abbiamo un sacco di cose da dire. Restate qua, mettetevi comodi.

0: Allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e ci potete seguire in mille modi, due su tutti: www.giornaleradio.fm, il nostro sito dove trovate anche il sondaggio del giorno, e scaricatevi l'app di Giornale Radio. È meraviglioso potersi ascoltare la radio attraverso il telefonino, va bene? Intanto il numero per intervenire in diretta 334 11 11 622 e il nostro sito giornaleradio.fm. Noi oggi parliamo di tasse, costo della vita e povertà. Lo faremo da tre prospettive diverse ma strettamente collegate tra loro. Partiremo dall'inflazione. Poi ci confronteremo con il nuovo rapporto Caritas, che racconta una realtà sociale che spaventa e deve far riflettere. Infine andremo alla Camera dei Deputati, ve lo dicevo prima, dove Fratelli d'Italia ha presentato oggi un dossier per rivendicare i tagli fiscali realizzati dal governo Meloni. E so già che, sentendo magari questa conferenza stampa, qualcuno di voi si arrabbierà. Ma partiamo, ma se vi arrabbiate, chiamate, no? 334 11 11 622, lo sapete, no? Ma partiamo dall'inflazione, perché quando si parla di stipendi, pensioni, tasse, potere d'acquisto, c'è una domanda fondamentale che bisogna continuare a porsi. I soldi che abbiamo in tasca valgono oggi quanto valevano un anno fa? I dati diffusi dall'Istat ci dicono di no. A maggio l'inflazione è salita al 3,2%, accelerando rispetto al 2,7% di aprile, e soprattutto continua a colpire proprio le voci di spesa che le famiglie non possono evitare: energia, carburanti, trasporti, alimentari e beni di prima necessità. Dietro questa crescita ovviamente ci sono le tensioni internazionali degli ultimi mesi, la crisi energetica e gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz, che hanno spinto verso l'alto i prezzi di petrolio, gas e trasporti. Il risultato è pratico: il costo della vita continua a salire, le associazioni dei consumatori stimano rincari che possono arrivare fino a 1.400 euro l'anno per famiglia. Basta guardare alcuni numeri. Il gasolio per riscaldamento segna aumenti superiori al 36%, il gasolio per i trasporti oltre il 25%, e tra gli alimentari crescono in modo significativo anche prodotti molto comuni come legumi, carciofi e pomodori. Il punto è che l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo. Chi ha redditi alti riesce ad assorbirla, chi vive di stipendio, pensione o lavoro precario spesso la sente immediatamente ogni volta che entra in un supermercato o fa rifornimento. E allora vogliamo chiedervi: quando fate la spesa, fate benzina, pagate una bolletta, avete davvero la sensazione che l'inflazione sia al 3%, oppure vi sembra che il costo della vita stia aumentando molto più velocemente di quanto dicano le statistiche? Negli ultimi 12 mesi avete dovuto rinunciare a qualcosa? Uscite, vacanze, ristoranti, risparmi, oppure perfino qualche acquisto necessario? Chi ritenete responsabile di questa situazione? Le guerre, le tensioni internazionali, le speculazioni sui mercati, l'Europa, oppure la politica italiana che non riesce a proteggere il potere d'acquisto delle famiglie? E soprattutto, oggi cosa pesa di più sulle tasche degli italiani? Le tasse che si pagano allo Stato o i prezzi che continuano a salire ogni volta che si entra in un supermercato? Se il governo avesse a disposizione nuove risorse, dove dovrebbe intervenire per primo? Tagliare le tasse, aumentare stipendi e pensioni, ridurre il costo dell'energia o sostenere direttamente le famiglie più in difficoltà? Voi scriveteci, mandate i vostri vocali, telefonate 334 11 11 622. Ho già un ascoltatore in linea che si chiama
1: Giosuè da Legnano.
0: Salve Giosuè.
1: Sì, buonasera. Noi ogni tanto ci sentiamo. Intanto la saluto e la ringrazio dell'opportunità che ci dà, anche se a volte anche delle forze, delle cose un po' approssimative, anche non esatte, ma comunque un malumore, un buon umore lo esprimiamo sempre.
0: Senta Giosuè, ma lei li ha ascoltati? Lei li ha ascoltati certi politici che intervengono anche qui da me? Secondo lei invece quelli dicono tutte le cose precise? Ma dai, Giosuè.
1: No, è propaganda. Purtroppo il mestiere del politico non è un mestiere nobile, sotto tutti i punti di vista. Non escludo nessuno, né bianchi, né verdi, né rossi, ciclamini, neri, nessuno. Perché purtroppo è un mestiere infame così. devono mentire, devono apparire, insomma, stereofili, insomma, devono far vedere, insomma, in parole povere. E soprattutto propaganda. Beh, insomma, c'è uno scollamento, palese, tra quello che dicono e propagandano e invece fra quello che è la realtà del nostro paese, punto. Adesso fino a quando i pensionati avranno ancora qualche lira in tasca e si vanno a fare la gitina fuori porta, andrà ancora bene, i figli stanno a carico, finirà anche sto PNRR, perché poi alla fine questa scorta finirà e diciamo che purtroppo siamo messi male. Questa è una colpa da parte di tutti, tranne, escluderei qualche manovra che è stata fatta, che secondo me è stata opportuna, ma mal gestita. Non è stato investito nulla sul risparmio energetico e sull'autonomia delle case, degli impianti, assolutamente nulla, anzi è andato in una direzione totalmente opposta al governo. Purtroppo, è solo propaganda quello che purtroppo emanano. Io penso, guardi, che come c'è stato il voto per il sì e il no, ormai la gente a un certo momento si schiererà, non guarderà più neanche sul punto, ma guarderà nel merito, e nel merito sceglierà il male minore. Certo. Purtroppo dall'altra parte, purtroppo, guardi Roberto, non esiste il bene, perché dall'altra parte non è che c'è una banda di scienziati, attenzione.
0: Ecco, Giosuè, quindi, grazie per questa sua riflessione, resti in ascolto e io la saluto e la ringrazio.
1: L'ascolto sempre volentieri, davvero.
0: Benissimo, benissimo. Adesso c'è una canzone, Born to Die, mamma mia.

0: buonasera, sto appena ascoltando dottor Poletti. Sicuramente dal mio punto di vista negli ultimi 3 anni il costo delle cose di base come il pane, la frutta, la verdura sono aumentate tra il 25 e il 30% almeno, quindi adesso è un delirio fare la spesa, bisogna andare a cercare o il mercato oppure qualche discount che ha dei prezzi più accessibili. Il problema di tutto questo è in parte internazionale e in parte la continua mancanza di visione del governo, questo governo, ma anche quelli precedenti, perché il problema fondamentale, al di là dell'aumento del costo della vita, è che purtroppo la parte lavorativa, da dove bisognerebbe apprendere lo stipendio, è sostanzialmente, lo sappiamo benissimo, congelata a 30 anni fa, cioè noi abbiamo degli stipendi fermi a 30 anni fa praticamente.
1: Marcello Astorri, giornalista economico del giornale, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
1: E allora, i dati dell'Istat parlano di un'inflazione salita al 3,2% e non si intravede un futuro migliore, oppure sì? Che ci dici?
2: Il dato di maggio è, diciamo, una fotografia vecchia, perché per fare una metafora è un po' come quando ci sono i terremoti in mezzo al mare, no? Il terremoto avviene tempo prima, poi arriva lo tsunami, arriva, no? Quindi noi registriamo questa crescita dell'inflazione che è il riflesso di tutto quello che è successo in Iran a febbraio, a marzo, quando c'è stata la fiammata dei costi energetici, e adesso sta arrivando l'onda, è arrivata l'onda. La mia speranza è che dal momento che la situazione si sta normalizzando, si spera che tenga questo accordo, ecco, allora anche l'inflazione nei mesi a venire dovrebbe raggiungere il picco e poi rallentare.
1: E quindi ci sono buone prospettive. Questo governo oggi, per la verità, non tanto il governo quanto il gruppo di Camera e Senato di Fratelli d'Italia ha fatto una conferenza, la sentiremo tra poco, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, ma la pressione fiscale è davvero diminuita?
2: No, la pressione fiscale è aumentata, però bisogna, tutte le volte che si tira in ballo questo indicatore, che poi è un rapporto, no, tra il PIL e gli incassi contributivi delle tasse che avvengono nello Stato in un anno, bisogna tenere in considerazione che non dipende solo dalle aliquote fiscali che si impongono, ma ci sono tante cose che agiscono. Ad esempio, in Italia negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento importante dell'occupazione, quindi questo significa che ci sono maggiori entrate da contributi. In Italia abbiamo avuto diverse circostanze favorevoli che hanno permesso anche un recupero dell'evasione fiscale importante, quindi anche questo va ad aumentare il dato sulla pressione fiscale. Quindi quando vediamo aumentare la pressione fiscale, non è possibile fare aumento della pressione fiscale uguale aumento delle tasse, è un discorso un po' più complicato.
1: Ok, grazie a Marcello Astorri, giornalista economico del giornale. Tra poco, grazie Marcello, tra poco trasmetterò questa conferenza stampa il dossier di Fratelli d'Italia dal titolo "Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni", ne hanno parlato pochi minuti fa. Vi voglio far sentire l'intera conferenza stampa perché poi me la giudicate voi. Me la giudicate voi. 334 11 11 622. Tra poco parliamo anche dei dati della Caritas, il nuovo rapporto sulla povertà. Mamma mia, c'è da aver paura se quei dati fossero confermati, e non ho motivo di dubitare. Ma un vocale.
3: Ma io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto il signor Giosuè, nel senso che i politici non è che devono mentire per propaganda, i politici vogliono mentire per propaganda, nessuno li obbliga a mentire, è perché loro vogliono mentire per mantenere il loro status di propaganda politica e mentire agli italiani, sempre loro vogliono mentire agli italiani, prendono per i fondelli gli italiani consapevolmente. Ma poi la gente perché non va a votare? Perché si sente presa per i fondelli, semplice, no? Un po' di onestà intellettuale forse risolverebbe gran parte della situazione un po' ovunque.
1: E questo ascoltatore scrive: buonasera al 334 11 11 622. Sicuramente aumentare gli stipendi adeguandoli all'inflazione che c'è stata dal periodo post-Covid, gli aumenti hanno spesso coperto meno della metà dell'inflazione, perché gli aumenti energetici ci sono e ciò si ripercuote su tutto ciò che si muove, e successivamente ripristinare la famosa scala mobile per tutelare un po' meglio il potere d'acquisto dei dipendenti e pensionati. Questo scrive, e così ragiona il nostro ascoltatore. Vi dicevo, il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas italiana, con un aumento pazzesco delle persone in stato di indigenza, ne parliamo tra poco, e occhi e orecchie attente, occhi attenti se state guidando e non vi mettete a mandare messaggi mentre guidate, orecchie attente perché siamo la radio che voi state ascoltando, la radio che non vi tradisce mai, la radio libera di informare. Tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Diversi incidenti questa sera a condizionare la viabilità da nord a sud. In A4 verso Torino per 2 distinti incidenti, 4 km di code tra Trezzo e Cavenago e più avanti circa 10 km tra Arluno e Novara Est. Per il traffico code a tratti in A8 tra Lainate e Castellanza verso Varese, rallentamenti e code a tratti anche a Milano in tangenziale ovest tra Ro e Assago verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. In A7 per lavori code tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone verso Genova. In A1 code per un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la 1. A sud di Roma circa 10 km di code per un incidente sulla pontina da Spinaceto a Pomezia verso Latina. A Roma inoltre per il traffico code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassia Bis alla Rustica. Code anche in tangenziale est a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. A Napoli code in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 da Casoria all'asse mediano. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse mediano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, Riccardo da Milano. Allora, tagliano sull'istruzione perché vogliono che il popolo sia ignorante. Lasciano la gente alla fame così da poter esercitare potere su di loro. Arrivederci, buona serata, grazie.
6: E tra poco il rapporto Caritas sulla povertà, ma anche le rivendicazioni del governo che dice... In buona sostanza, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, vi sentiremo.

E dopo aver parlato di inflazione, di prezzi che continuano a correre, aggiungiamo un altro tassello a questo mosaico, perché una cosa sono le statistiche sui rincari, un'altra cosa sono le persone che quei rincari li subiscono ogni giorno. Nelle ultime ore Caritas Italiana ha presentato il suo nuovo rapporto sulla povertà e il quadro che emerge è forse ancora più preoccupante di quello raccontato dall'inflazione, perché ci dice che la povertà in Italia non è più un'emergenza temporanea, sta diventando, parole della stessa Caritas, una strutturale normalità. I numeri sono impressionanti. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 282.539 persone, il dato più alto mai registrato. Pensate che rispetto a 10 anni fa l'aumento di persone assistite dalla Caritas è del 48%, ma il dato che colpisce di più è forse un altro. Sempre più spesso chi chiede aiuto non è disoccupato, lavora, ha un contratto, ha uno stipendio, eppure non riesce a vivere dignitosamente. Tra gli assistiti cresce infatti il fenomeno dei cosiddetti working poor, i lavoratori poveri, le persone che pur avendo un'occupazione continuano ad aver bisogno di sostegno economico. In alcune fasce d'età superano addirittura il 30% degli assistiti. Crescono poi le famiglie con figli minori, che rappresentano oltre la metà delle richieste di aiuto. Crescono gli anziani soli. Negli ultimi 10 anni gli over 65 assistiti dalla Caritas sono aumentati del 191%. Crescono i problemi abitativi, gli affitti che non si riescono più a pagare, le situazioni di fragilità sanitaria e le persone costrette a rinunciare alle cure. Oggi oltre 44.000 assistiti presentano anche problemi sanitari significativi. E allora vi chiediamo: che paese è un paese nel quale si può lavorare e restare poveri? Il problema oggi sono i salari troppo bassi, le tasse troppo alte, il costo della vita, gli affitti, oppure tutte queste cose insieme. Vi è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa di importante perché lo stipendio non bastava? Pensate che la politica stia affrontando seriamente il tema della povertà, oppure il problema venga sottovalutato? E soprattutto, adesso ci colleghiamo con la nostra ospite Lorenzo, e soprattutto quando sentite parlare di povertà, pensate ancora a chi non ha un lavoro, oppure vi sembra che oggi la nuova emergenza siano proprio quelli che lavorano ma non riescono comunque ad arrivare alla fine del mese? Tra poco ne parleremo con Federica Delauso del Servizio Studi di Caritas Italiana, che ha lavorato direttamente all'elaborazione di questo rapporto, e proveremo a capire se siamo davanti a una crisi sociale passeggera oppure a un cambiamento profondo della società italiana. Voi scriveteci, come sempre, mandate un messaggio o un vocale al 334 11 11 622 e vi ricordo, tra poco la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Vediamo cosa hanno detto poco fa alla Camera dei Deputati i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Bene, allora mi dice Lorenzo Cappadone che l'ospite la chiama dopo la canzone, e così mi ha dato modo di fare una rima, e non so perché, ma intanto sentiamo un brano.

0: Allora, Ivan da Milano, buonasera a tutti. E in pratica basta guardare intorno e vedere che non c'è niente nuovo sul cielo, le povertà sono aumentate, tutto sono aumentate, le tasse, nemmeno gli stipendi sono rimasti gli stessi prima di Covid, anzi hanno abbassato per conto di Covid, di crisi, questo, quello, e poi il recupero economico non ci sono, i prezzi delle case sono saliti, affitto sono saliti, tutto sono saliti meno, e la gente vive con molto di meno, e non è che la gente può spostarsi di posto, va di qua, va di là, cambia paese, però comunque il lavoro che ci sono non vogliono pagare un cacchio, Però il governo fa sempre la finta di che stiamo migliorando le cose, abbiamo ridotto le tasse. Volevo capire a chi, perché le aziende si lamentano che continuano a aumentare il recupero per questi personale. Quelli che lavorano sappiano meglio di tutti che gli stipendi non è che non aumentano, e quindi è proprio le bugie del cacchio,
1: E allora, grazie all'ascoltatore, sento tante voci nuove stasera, sono contento. Andrea da Sassuolo, buonasera.
2: Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Molto, molto brevemente, lascio un contributo che è il seguente. Credo che sia un processo irreversibile quello che è in corso ed è iniziato, a mio avviso, con l'introduzione dell'euro. Purtroppo se ne parla sempre troppo spesso, poi ci si dimentica che da allora ci siamo impoveriti tutti. Ma la cosa che non è entrata forse nella testa di tutti è che forse si deve cambiare la mentalità, l'approccio al mondo e cominciare a essere più sobri, o meglio rifuggire quello che è il messaggio che ci viene inculcato dai media, di una società consumistica dove tutto è mastodontico, ipertrofico, grande, bello, giovane.
1: Andrea dice dobbiamo tirare la cingua come facevamo ai cari bei vecchi tempi in cui il paese si riprendeva dalle guerre, tirava la cinghia, dimostrava di essere un paese che valeva.
2: Dottor Poletti, tirare la cinghia mi piace poco come immagine. Credo che sia una questione di trasformare le nostre abitudini, riconvertirle in un qualcosa di sano. Cioè è un'occasione che secondo me non dovremmo lasciarci scappare.
1: Andrea, mi fa un esempio, per esempio, perché se lei predica questa cosa che ci sta e capisco anche, mi fa un esempio di come lo fa lei?
2: Guardi, nel mio piccolo intanto cerco di non consumare più del dovuto, ma questo lo faccio da sempre perché ho avuto un'educazione che è quella del non sprecare. Se mi viene data una risorsa, è una risorsa che per essere prodotta ha consumato energia, ha consumato acqua, ha consumato territorio, è un messaggio ecologico, ma soprattutto è un messaggio di non ce n'è abbastanza per tutti. Potremmo parlarne delle ore, ci sono tanti esempi di prodotti che vengono immessi sul mercato, diventano di moda, facciamo un esempio parentesi, l'avocado, ecco, parliamo dell'avocado e ci sarebbe da raccontarne dei libri interi. Un prodotto di moda che causa degli sconvolgimenti a livello di biodiversità, a livello di coltivazioni. Perché? Perché noi come le pecore seguiamo quello che è il messaggio che passa in quel momento. Ripeto, poi è difficile cambiare le teste. E da qui forse c'è un po' di pessimismo o forse di estremo realismo. Però io ci voglio credere, nel mio piccolo, tutto qua.
1: Grazie Andrea, a presto,
2: A presto. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione.
1: Chi abbiamo in linea? Allora, chiamiamo un altro ascoltatore e tra poco vi trasmetto la conferenza. Io ve l'ho detto perché, siccome poi voglio che voi giudichiate con la vostra testa, che è anche una bella testa, la conferenza stampa tutte le tasse tagliate del governo Meloni, c'erano tutti i big di Fratelli d'Italia che ci raccontavano le tasse tagliate dal governo Meloni, quella conferenza lì. Poi ve la faccio sentire, così vi fate una bella idea di quello che è stato detto, e poi senza intermediazione alcuna dite la vostra. Sentiamo un vocale.
3: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Io purtroppo è più forte di me. E c'è sempre il sinistro di turno che deve dare la colpa al governo. Non ho capito che cosa c'entra il governo, se lo stretto d'Ormuz è chiuso, che cosa c'entra il governo se è aumentata la benzina, che cosa c'entra se è... non lo so. Il sinistro di turno comunque ci deve sempre stare che deve dare la colpa al governo. Buonasera, dottor Poletti.
1: Buonasera a lei. Riccardo, da dove ci chiama invece?
4: Da Catania, grazie.
1: Prego Riccardo, in linea, Sì, ti sento bene. No,
4: volevo dirle soltanto una cosa, che è questo. Al di là delle dichiarazioni più o meno...
1: alzatemi diciamo, l'audio. Prego, parli.
4: Al di là delle dichiarazioni più o meno roboanti, abbiamo ridotto la pressione fiscale. La pressione fiscale va considerata anche con le imposte comunali, regionali, varie addizionali, comunali, regionali, statali, e quindi che diciamo sono comunque tagli. Ma poi c'è un aspetto che non dovremmo trascurare, è questo. Noi per esempio abbiamo il sistema delle aliquote progressive, perfetto.
1: Sì.
4: Allora, l'aliquota per esempio del 15%, del 23% colpisce i redditi superiori a 28.000 euro a partire dal 2023. Perfetto. Ecco, la domanda che dovremmo farci è questa: dal 2023 percentualmente la inflazione quanto ha pesato? Ha pesato almeno un 12% sommando quella dei vari anni? E quindi già abbiamo che un'aliquota che magari poteva essere adeguata nel certo. 2023, oggi è un'aliquota
1: non
4: che
1: più
4: dovrebbe
1: adesso.
4: Colpire non fino a 28.000, ma probabilmente da 30, fino a 34.000.
1: Grazie all'ascoltatore di Catania, la ringrazio. Non si sentiva proprio perfettamente perché era in una zona... non ottima, però ho voluto farla parlare perché ci tengo. Saluto Federica Dell'Auso, che è responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana, e come vi dicevo il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas ottima, però ho voluto farla parlare perché ci tengo. Saluto Federica Dell'Auso, che è responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana, e come vi dicevo il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas Italiana dice che le persone

0: tendenzialmente ad altrettanti nuclei familiari, visto che poi l'aiuto risponde sempre a delle esigenze di ordine familiare, e questo dato è in crescita rispetto al 2024. Se si confronta poi questo dato appunto nell'ultimo decennio, scusatevi che sono qui ancora in metropolitana, e l'aumento è stato appunto del 48%, quindi quasi 100.000 persone in più rispetto al 2015. Comunque c'è un peggioramento che si conferma un po' da tutti gli indicatori, anche della statistica pubblica. Istat ci parla di 5,7 milioni di poveri assoluti, e quindi ogni anno purtroppo registriamo sempre un incremento.
1: Senta, queste persone che hanno un lavoro evidentemente pagato non dignitosamente rispetto al costo della vita e che si rivolgono a voi, è una riflessione importante? Entra questo tipo di riflessione nei palazzi della politica, secondo lei?
0: Questa è una bella domanda. Il tema del lavoro e del lavoro povero è un tema che noi, diciamo, registriamo ormai da diversi anni, e quello che preoccupa è che appunto anche in questo caso è un trend che va peggiorando. Nell'ultimo anno circa il 24% di chi si è rivolto a noi di fatto aveva un impiego. Ci sono chiaramente anche delle occupazioni a bassa qualifica, c'è un problema anche di precarietà, c'è anche un problema però legato anche al salario, un salario che non permette una vita dignitosa, e c'è il tema anche di salari che perdono potere d'acquisto. Questa è una cosa importante da sottolineare. L'Italia è uno dei paesi OCSE dove negli ultimi anni, diciamo, c'è stato di fatto un declino del potere di acquisto dei salari, quindi i salari reali al netto dell'inflazione hanno avuto un forte, diciamo, depotenziamento, diciamo così. E in Italia più che nelle altre aree della zona OCSE, quindi è un tema molto complesso, però è chiaro che ormai lavorare non basta più. Soli 10 anni fa la percentuale degli occupati che si rivolgeva a Caritas era una percentuale molto molto più contenuta, c'era una grande prevalenza di persone disoccupate. E oggi invece è calato appunto il peso dei disoccupati, e di contro c'è stato un forte aumento delle persone che hanno un impiego. Rispetto agli impieghi, diciamo, ci sono differenze di genere marcate. Tra gli uomini prevalgono chiaramente, dicevo anche un po' prima, occupazioni un po' a bassa qualifica, come impieghi nell'edilizia, nella ristorazione, nel commercio ambulante per gli uomini. Per le donne invece siamo molto più sul fronte del lavoro di cura, lavoro domestico, colf, badanti, e quindi diciamo un po' questo il tipo di lavoratori anche che abbiamo visto.
1: Ringrazio Federica Dell'Auso, responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana. Buon lavoro naturalmente.
0: Grazie a voi. Buonasera.
1: Buonasera, intanto non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, ma vi do questa notizia: overdose di farmaci, la madre di Edea Sempio ricoverata in ospedale. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. La notizia è stata data dall'avvocato di Andrea Sempio, avrebbe tentato, insomma, assunto dei farmaci, esasperata, e adesso è ricoverata in ospedale. La difesa di Sempio dice: serve serenità su questa storia. Andiamo a Roberto da Roma, buonasera.
2: Buonasera Roberto. Volevo dirti, io sono preoccupato per adesso, ma sono disperato per il futuro. Facciamo l'esempio della benzina. Cioè, qui in Italia i nostri politici stanno seduti sulla poltrona e spendono, ma non perché vogliono spendere, per farsi le cose, per sembrare più grandi. La benzina è diminuita, la borsa, no, il giorno, adesso no, ancora non è calata, non possono attaccare i poteri forti. I ragazzi, pensa che un tecnico che prende 70 euro a una società costa 170. Quindi provate a pensare come si fa a continuare a vivere. La cassa integrazione è piena io credo che i nostri politici dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dire, come fece Mussolini per le fedi, per l'oro, dovrebbe dire: bene, noi dobbiamo prendere il petrolio.

0: dove costa di meno. Dobbiamo ritirarsi in tutto, perché tra qualche tempo noi saremo alla frutta, non ci avremo più niente, perché le società non ci stanno. La cassa integrazione viene inserita da tutti i banditi che rubano dalle varie fabbriche, che chiudono e ricattano per il personale. Cioè, noi adesso c'è lo stretto di Hormuz, mandiamo le fregate, le cose, costano soldi. Ma i capitali vanno all'estero, chi è che inserisce? Le tasse aumenteranno per forza, sempre.
1: Grazie Roberto da Roma, andiamo a Franco da Pavia, se non sto sbagliando a ricordare. Sì. Buonasera Franco.
2: Sono io, non so, sono in diretta. Ok. Buonasera, sì. Buonasera dottor Poletti.
1: Buonasera.
2: Ecco, io ho apprezzato moltissimo l'intervento che mi ha preceduto quello che mi ha preceduto dell'esponente della Caritas. Penso che valga più di mille discorsi della Schlein e dei Conti messi assieme, ecco, sia proprio un quadro, dovrebbe essere messo a confronto quella persona così informata sui numeri, sui fatti, sulla realtà italiana, dovrebbe essere messa a confronto con la Meloni, altro che la Schlein e Conte o ABS o tutti gli esponenti della opposizione messi insieme, che ho. Ma al di là di questo, il mio intervento verteva su, sto sentendo di nuovo che si profila il ritorno al nucleare, no? A sprombattuto. Ecco, io ho studiato, sono laureato in geologia e per quel poco che so di geologia, quel pochissimo che so di geologia, so però per certo che materiali impermeabili a lungo termine, geologicamente parlando, ovviamente non ne esistono. Quindi
1: Franco, però
2: problema...
1: sul nucleare diciamo un'altra volta, perché lei è attento come ascoltatore, ma ogni tanto mi porta fuori tema, che è un tema interessantissimo.
2: Comunque solo un appunto, mi scusi. Solo un appunto, sì. Il problema non sono le centrali nucleari, sono i siti di stoccaggio dei rifiuti e delle scorie, che quelle non sono sicure. In 100 anni, 200 anni, 1000 anni, tenete a mente solo una, la miniera Asse 2 in Germania, che in Germania si stanno drizzando i capelli ai tedeschi perché hanno investito su quella miniera di sale, che sta perdendo
1: Franco.
2: Più non posso. Buonasera, grazie, mi scusi se sono andato fuori tema.
1: No, si preoccupi. Franco va avanti come un treno, perché ogni tanto mi porta fuori argomento, ma va avanti come, anzi non posso neanche dire che va avanti come un treno il Franco, perché proprio oggi questo esempio non è per niente calzante, con l'alta velocità in tilt, sospesa per un guasto la linea tra Rogoredo e Piacenza, cancellazioni e disagi sulla Milano Bologna, gente dentro i treni al caldo, pensate, ferma da 3 ore dentro i treni al caldo, e quindi c'è poco da far battute e dire che va come un treno il nostro Franco. Adesso do la linea alla regia, tra poco la conferenza tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, scopriamole proprio tra poco.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, tra pochi minuti ce la raccontano e va.

0: c'è, circola una bozza dell'accordo tra Iran e USA. L'Iran dice l'intesa con gli USA è segreta, in bozza ci sono vantaggi per Teheran, gli USA avvisano, il testo del memorandum è vago per favorire i negoziati, e la Casa Bianca smentisce il testo diffuso da CNN. Però tanta agitazione perché secondo un'anticipazione della CNN, che afferma di aver ottenuto una copia della bozza del memorandum d'intesa da una fonte dell'amministrazione statunitense, l'accordo tra Stati Uniti e Iran si articolerebbe in 14 punti e prevederebbe il cessate fuoco permanente tra le parti, la riapertura dello stretto di Hormuz, un progressivo alleggerimento delle sanzioni economiche contro Teheran e il ribadito impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari. Tra gli elementi più rilevanti figurano la possibilità per l'Iran di tornare a esportare petrolio e prodotti petrolchimici grazie a deroghe del Dipartimento del Tesoro americano e la prospettiva di un piano internazionale di sviluppo da almeno 300 miliardi di dollari destinato alla ripresa economica del paese. La bozza prevederebbe inoltre l'avvio entro 60 giorni di negoziati per un accordo definitivo, il graduale sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e l'approvazione finale dell'intesa attraverso una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Restano ancora invece da definire i dettagli relativi al destino delle scorte di uranio altamente arricchito detenute da Teheran. La Casa Bianca ha tuttavia precisato che il testo circolato non rifletterebbe necessariamente il contenuto definitivo del memorandum, mentre l'agenzia iraniana Tasnim ha definito inesatte le versioni trapelate alla stampa. Quindi gira una bozza smentita da entrambi, ma insomma i punti ve li ho detti. Ascoltiamo un vocale, perché stiamo parlando di crisi, tasse, potere d'acquisto, eccetera, e poi andiamo a sentire la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora, oggi facciamo un compitino veloce veloce. Allora, scrivete tutti qual è la percentuale di famiglie in povertà assoluta prima del governo Meloni e oggi durante il governo Meloni? Avete scritto? Allora, ChatGPT risponde. Allora, prima del governo Meloni, durante il governo Conte e quello Draghi, le famiglie in povertà assoluta erano 2,18 milioni e oggi sono 2,23 milioni col governo Meloni. Quindi la percentuale delle famiglie si assestava all'8,3% prima del governo Meloni e durante il governo Meloni l'8,4%. Se andiamo a vedere il numero, gli individui in povertà assoluta sono 5,67 milioni prima e 5,75 oggi. La percentuale quindi della povertà.
0: No, ma io mi sto rompendo le palle, scusi, ChatGPT, ci sono gli economisti in giro, c'è la gente intelligente, lei mi va su ChatGPT, mi fa tutta sta roba. Scusi, io le ho parlato sopra perché mi sto veramente rompendo le scatole, Con tutta la buona volontà, io non è che ce la faccio proprio a sentir tutto. Allora, arriviamo al terzo tassello della nostra puntata. Abbiamo parlato di inflazione, abbiamo visto i dati della Caritas e le difficoltà di chi fatica ad arrivare dal fine del mese. Adesso però entriamo nel terreno della politica, delle scelte di governo, perché proprio oggi alla Camera dei Deputati Fratelli d'Italia ha presentato un dossier dal titolo piuttosto impegnativo: tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, rispettivamente Camera e Senato, Giovanni Donzelli, Francesco Filini, che è responsabile dell'attuazione del programma per Fratelli d'Italia, Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze, e altri esperti della maggioranza. La tesi del governo è chiara: in questi anni la pressione fiscale sarebbe diminuita grazie alla riforma dell'IRPEF, alla riduzione delle aliquote, al taglio del cuneo fiscale, agli incentivi per le imprese e una serie di interventi che, secondo Fratelli d'Italia, hanno lasciato più soldi nelle tasche degli italiani. La nostra domanda è un po' più sottile. Avranno percepito gli italiani davvero questa diminuzione del carico fiscale? Perché mentre oggi la maggioranza rivendica i tagli fiscali, noi abbiamo appena raccontato un'inflazione che continua a erodere il potere d'acquisto e un rapporto Caritas che descrive un aumento delle situazioni di fragilità economica. E allora il punto è capire se queste due fotografie siano davvero incompatibili oppure se raccontino aspetti diversi della stessa realtà. Le tasse sono diminuite davvero? E se sì, chi ne ha beneficiato maggiormente? Le famiglie? I lavoratori dipendenti? Le partite IVA, le imprese e ancora. Il problema principale oggi è quanto lo Stato preleva oppure quanto costa vivere, perché una riduzione delle tasse può essere reale sulla carta, ma se nel frattempo aumentano bollette, carburanti, mutui, affitti e spesa alimentare, il risultato finale per molte famiglie potrebbe essere molto diverso. Nelle prossime parti di trasmissione ascolteremo direttamente gli interventi dei dirigenti di Fratelli d'Italia, li analizzeremo con economisti, rappresentanti dei consumatori e con esponenti dell'opposizione. Da quando governa Giorgia Meloni, voi che ci ascoltate, pagate meno tasse oppure no? Vi sentite economicamente più forti, uguali o più in difficoltà rispetto a 3 anni fa? E quando guardate il vostro conto corrente a fine mese, il problema principale sono davvero le imposte oppure il costo della vita? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia, fammi ascoltare un pochettino dal convegno tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Si intitolava così, non è un convegno, è una conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Fammi ascoltare Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.
2: Ringrazio in particolar modo i colleghi che sono intervenuti, partendo da Elena Lucaselli e da Saverio Congedo, che sono i nostri capigruppi rispettivamente in Commissione Bilancio e Finanza, il Presidente della Commissione Finanze Marco Snato, e Giovanni, appunto, l'abbiamo già salutato, Francesco Filini, che è responsabile del programma di Fratelli Italia, e consentitemi di ringraziare in particolar modo anche il Vice Ministro Maurizio Leo, che però non è qua quale Vice Ministro, ma è qua quale deputato di Fratelli d'Italia, del gruppo di Fratelli d'Italia, e quindi lo ringrazio per essere presente quest'oggi nell'illustrarci in maniera quindi politica, ma anche evidentemente tecnica, quelli che sono i risultati conseguiti dal nostro governo per questa importante materia, cioè le tasse che sono state tagliate in termini generici da parte del governo, seguendo una strategia che credo sia abbastanza evidente. Per la prima volta abbiamo un governo che ha potuto dipanare una strategia. Saluto anche l'onorevole Testa, sempre molto attento, anche lui componente della Commissione a questi temi, e tutti i colleghi, che Mariangela Matera, anche ella ben attenta, Giovanni e sicuramente Maiorano, sicuramente dimentico qualcuno. Dicevo, per aver potuto dipanare in questi 4 anni una strategia significativa, ma soprattutto strategica e strutturale. Provo a spiegare. Come rappresentava poc'anzi Maurizio Leo, abbiamo avuto il tempo di poter distendere prima un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, poi l'accorpamento del primo due aliquote, l'alleggerimento delle aliquote intermedie. Abbiamo già le prospettive per quelle che potrà essere l'azione negli anni prossimi, accompagnate di corredo tutta una serie di misure utili, magari non lavorando sulla leva IRPEF, però ad alleggerire il carico, anche dando una risposta a, tanto non è proprio una notizia, il fatto che qualcuno tipo Landini avesse sballato completamente i conti del fiscal drag, con una risposta che non è giunta tanto da noi quanto dall'UPB, quanto dalla Banca Centrale, sull'ordine e sul fatto che in realtà per ogni euro prelevato questo governo ne ha restituito 1,6, a dimostrazione del fatto che non solo abbiamo saputo impattare l'incremento dell'inflazione sul prelievo fiscale, ma abbiamo anche restituito alle famiglie con una quota di proporzionalità e anche una capacità redistributiva che però ha saputo mantenere ferma l'attenzione per il ceto medio. Tutti aspetti, insomma, che credo sia bene andare a sottolineare e di cui ringrazio anche i colleghi per averne curato nel dettaglio la preparazione e l'attuazione. Io, anche per entrare un po' più in media res, darei la parola al nostro responsabile del programma Francesco Filini, poi a Marco Snato. Ringrazio il saluto, come ho detto, i capigruppo di commissione. Non so, Giovanni, se tu vuoi aggiungere qualcosa e poi dopo concluderà.
0: Va bene. Torna da me Lorenzo Capadone, perché era semplicemente un'introduzione di Galeazzo Bignami, neanche serviva forse mandarla in onda, perché erano dei saluti e delle robe. Allora, attraverso le parole di Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Finanze, dovremmo capire di più. Allora fammi partire la registrazione di Francesco Filini, che è responsabile per l'attuazione del programma per Fratelli d'Italia. Ci devono spiegare sto titolo della conferenza stampa, cioè tutte le tasse tagliate dal governo Meloni.
3: Temo che non ve la caverete così facilmente. Detto ciò, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Abbiamo confezionato questo opuscolo come Fratelli d'Italia che restituisce un po' di verità, perché qui non vengono raccontate narrazioni ma semplicemente dei fatti, e sono elencate tutti i tagli delle tasse fatti da questo governo. Però prima di arrivare a entrare nel merito, ma questo magari lo farà sicuramente meglio di tutti noi il vice ministro Leo, è bene ricordare in che quadro noi ci siamo insediati nel 2022, con l'inflazione al 12%, con la guerra in Ucraina, con la coda del Covid, non ce lo dimentichiamo, c'era ancora la coda del Covid che ha causato un vero e proprio disastro, uno tsunami economico in tutto il mondo, in particolar modo in Italia. Questo anche perché, dobbiamo dire, non è stata gestita benissimo anche dal punto di vista economico e finanziario il Covid. Basta ricordare le spese pazze che sono state fatte quando non c'era nemmeno il patto di stabilità, quindi si andava a briglie sciolte, i tassi della BCE erano a zero, questo va ricordato, le spese che sono state fatte sono state a dir poco imbarazzanti, si sono effettuati anche spostamenti di bilancio in un solo anno di circa 150 miliardi, penso che nessun altro governo della storia della Repubblica abbia potuto godere di una borsa così larga, e poi le abbiamo visti come sono state spese, no? Tra banchi a rotelle e tutto ciò che invece sta indagando la commissione Covid, su questo magari avremo modo di ritornarci. In quel contesto sono state partorite misure come il super bonus oppure il reddito di cittadinanza, quello già prima, e quindi diciamo che veniamo da un quadro che si è ulteriormente poi complicato quando ci siamo insediati, con una serie di eventi che hanno continuato a stravolgere il mondo e quindi di conseguenza anche l'economia, a partire dall'evento del 7 ottobre, quindi con il conflitto arabo-israeliano, la guerra nel Golfo Persico, i dazi che ha messo gli Stati Uniti d'America, e quindi diciamo che il quadro con cui ci siamo dovuti dimenare non è proprio un quadro facilissimo, per carità. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili, però in un quadro del genere ci si aspettava che un governo non riuscisse a fare in realtà quello che ha fatto, ovvero, io lo definisco un vero e proprio miracolo economico da parte del governo di Giorgia Meloni, cioè in un contesto così difficile essere riusciti comunque a difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane e abbassare le tasse per rendere diciamo più facile la vita a tutti gli italiani. Do un dato molto semplice che forse ci dà la misura di quello che è successo nel 2019, quindi
0: allora,
3: prima del
0: do un dato molto semplice, riprendiamo dopo la musica. Vi ricordo che questa è la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, e riprendiamo dopo il brano proprio con Francesco Filini, che sta insomma entrando nel pratico delle tasse tagliate dalla Meloni. Io vi ricordo sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta.

0: E allora andiamo avanti nell'ascolto di Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, soprattutto responsabile per l'attuazione del programma. Vai Lorenzo Cappadone.
1: Do un dato molto semplice che forse ci dà la misura di quello che è successo. Nel 2019, quindi prima del Covid, la crescita era dello 0,3%. Oggi le previsioni ci danno una crescita intorno allo 0,9%. Il debito PIL nel 2019, il rapporto debito PIL era all'8%, oggi siamo praticamente al 3% e quindi potremmo anche, se tutto va bene, uscire dalla procedura di infrazione. E questo è quello che è successo in questi anni. Poi ripeto, Maurizio Leo magari potrà entrare nel merito, ma tutte le misure sono riportate in questo opuscolo che potete vedere tutti quanti. E si è giocato molto sulla questione della pressione fiscale, su cui non so se è ancora utile ricordare che sia un grande abbaglio e una strumentalizzazione politica che ha provato a fare goffamente la sinistra, perché alla domanda è aumentata la pressione fiscale, sono aumentate le tasse? No. Se qualcuno sostiene che sono aumentate le tasse, dovrebbe dirci quali tasse effettivamente ha aumentato questo governo. A meno che non ci riferiamo alle tasse che comunque sia sono state messe a banche, assicurazioni e a grandi società energetiche, allora parliamo di quello e su quello magari ci possiamo confrontare. Però non si può dire che questo governo ha aumentato le tasse, perché chi sostiene questo deve anche spiegarci quale tasse avrebbe aumentato questo governo. Questo riflette un po' qual è la nostra impostazione, cioè l'impostazione del centrodestra, che è sempre stata quella di diminuire le tasse e non mettere nuove tasse. D'altra parte invece abbiamo un altro modello, che adesso vedo che il campo largo si sta già muovendo. Ieri un bel quadretto ci hanno fatto vedere quale sarà il prossimo programma, che sicuramente presenteranno a luglio, così mi è parso di capire che si va verso un'imposizione della patrimoniale, una revisione della tassa di successione, magari anche revisione del catasto, e quindi si parla di mettere nuove tasse a quei brutti cattivi che producono ricchezza, perché l'impostazione della sinistra è sempre quella, cioè non si preoccupano di come creare ricchezza, ma si preoccupano di togliere a chi l'ha creata, mentre noi abbiamo cercato di mettere in condizioni di creare nuova ricchezza. Un dato su tutti: se oggi abbiamo 1.200.000 persone in più che ieri non lavoravano e oggi lavorano e quindi producono, è perché comunque sì, abbiamo messo le aziende in condizioni di assumere e quindi di creare ricchezza. Io mi fermo qui, lascio la parola a il mio presidente Marco Osnato, e vi ringrazio ancora e siamo a disposizione.
0: E allora, quindi tra poco Osnato lo ascoltiamo, ha dato un opuscolo alla stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, mentre Salvini, in riferimento il ministro dei trasporti, allora do prima Trump, che dice che se non concludiamo entro 60 giorni con Teheran torneremo ad attaccare, a bombardare, e invece Salvini è irritato con Trenitalia per i disagi di oggi sulla rete. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, in merito ai disservizi odierni lungo alcune tratte, sarebbe irritato con i vertici di Trenitalia, ai quali, secondo quanto si apprende, ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto, nonché tempi certi per il ritorno alla normalità. Il ministro avrebbe chiesto aggiornamenti continui e verifiche, ma sì, vabbè. E comunque c'è gente dentro i treni, per i guasti, all'alta velocità, intrappolata al caldo da 3 ore e passa, e questo è irritato. Figuriamoci quelli che sono dentro quei treni quanto sono irritati, eh?
2: Giornale radio.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E andiamo tra poco ad ascoltare i vostri vocali, però un attimo di pazienza.

0: Popoletti, ma non si fa così, lei così mi smonta il meloniano doc. Se lei toglie ChatGPT, con che cosa cavolo si informano questi personaggi? Gemini, ChatGPT, Claudia, poi cos'altro c'è? Copilot, se sono fonti attendibili, ma non scherziamo, non può smontarmi così ChatGPT. Se no poi questi personaggi di che cosa parlano? Come interloquiscono? Ileana da Milano.
1: Buongiorno Roberto, stavo ascoltando credo l'onorevole che stai trasmettendo adesso in diretta, però facevo fatica a capire se era un onorevole o se era uno spezzone di Amici Miei, perché sinceramente di tutto mi è sembrata solo una bellissima supercazzola. Vabbè, comunque saluto tutti. Luca da Milano.
2: Buonasera Fabio dalla provincia di Alessandria. Sono stati molto bravi a fare il gioco delle tre carte. Me ne sono accorto tantissimo sullo stipendio, sono cambiate tante cose, ma alla fine la cifra è rimasta sempre quella. E così hanno fatto un po' con tutto. Però devo dire che hanno avuto una certa attenzione verso i bilanci e questo non fa un grande danno. Adesso purtroppo c'è questo problema di povertà che sicuramente va affrontato in altro modo, non più scegliendo la strada proprio dei numeri. Buona serata.
3: Guardi, per quel poco che ho ascoltato fino adesso della conferenza stampa di Fratelli d'Italia, guardi, mi si sono rallentati bene, perché ad ascoltarli davvero o pensano che noi siamo proprio una massa di fessi che ci possono propinare qualsiasi chiamata, oppure sono così, loro sono convinti di questo e va bene. Guardi, io non voglio di polemizzare perché tanto non cambia niente. Io dico solo una cosa a questo signore qua. Io sono uno che mangia dei kiwi. Nel 2022 un chilo di kiwi costava dai 3,80 3,90 al chilogrammo. Ieri i kiwi erano 8,90 euro. Glielo dica a quel signore che stava facendo i conti. Grazie, Poletti.
4: E allora vogliamo ascoltare, sì, lo facciamo, vogliamo ascoltare il prossimo intervento della conferenza stampa, perché è quello di Marco Snato, presidente della commissione finanze della Camera. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, con tanto di opuscoletto che domani credo qualcuno pubblicherà sui giornali.
5: Grazie mille per questa opportunità.
6: Saluto anche l'onorevole Cammato, che lo vedo adesso, mi chiedo scusa perché quando si salutano i colleghi deputati poi si...
5: Allora diciamo che c'è anche l'onorevole Maiorano e soprattutto c'è anche l'onorevole Testa, che è segretario della Commissione Finanze, e Mariangela Matera, che è competente e componente della commissione, e mi fa molto piacere insomma che tanti commissari siano qui oggi, perché abbiamo fatto un bel lavoro, l'abbiamo fatto grazie al presidente Meloni, che ha
4: chiedo scusa per i tagli fatti male, ma così vi faccio sentire tutto. Vai avanti.
5: L'ostetrico, possiamo dire, l'hai partorita veramente tu, ed è stata una riforma fiscale importante, attesa da 50 anni e che ha ottenuto nella sua voto sulla delega al governo una maggioranza anche più ampia di quella che fa parte appunto della maggioranza di centrodestra. Quindi questo vuol dire che insomma le idee, i principi insomma superano anche quelli, superano il consenso anche di quelli della stessa maggioranza. È una, l'abbiamo detto dall'inizio, quando il presidente Meloni ha presentato il governo al Parlamento, ha usato una frase che era non disturbare chi ha voglia di fare, e qualcuno ha ironizzato su questa frase, sembrava quasi una una frase quasi primitiva. In verità espone proprio quello che è il nostro concetto di società, una società capace di rappresentarsi, che non ha bisogno di chi dirige, di chi impone, ma ha bisogno di chi crea un campo di gioco chiaro, ampio, regolato, ben delineato e che possa avere appunto poi tutto il supporto da parte dello Stato e del governo per poter fare quello che gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori sono tenuti a fare, ovvero lavorare per produrre, per dare ricchezza e serenità alle proprie comunità. Io non andrò a commentare tutte le norme che stanno all'interno di questo opuscolo e che hanno creato appunto la nostra politica fiscale, perché il Vice Ministro Leo è ovviamente più bravo di me e merita di esporle. Citerò alcuni numeri. Il primo numero è 21. 21 sono i condoni che secondo l'opposizione, vero Francesco, noi avremmo fatto. Io non sono un grande esperto di finanza e di economia pubblica, però ho provato a cercarli, non li ho trovati questi condoni. Ho trovato una emersione dell'evasione, addirittura un dato record, 36 miliardi in più quest'anno, di cui 9 per adempimento spontaneo. Quindi vuol dire che i cittadini italiani che erano in difficoltà e non facevano magari gli evasori per professione, ma che ritenevano di non riuscire a ottemperare pur avendo dichiarato per mille ragioni, nella riforma fiscale hanno trovato gli strumenti per trovare l'opportunità con le dilazioni, con evitare le multe clamorose che eravamo abituati a vedere, che non hanno fatto altro che ingolfare il magazzino fiscale, tutte quelle realtà, insomma, hanno ritenuto di poter incominciare a regolare i propri conti con l'amministrazione fiscale e lo stanno facendo molto bene. Lo stanno facendo molto bene, tanto è vero che si sono anche accorti che il numero 21 però indica anche i miliardi che noi abbiamo tolto di tasse in questi quattro anni, quindi vedete un numero che ricorre. I numeri però sono sempre da interpretare o da rendere realistici. Noi abbiamo preferito rendere realistici appunto dicendo togliendo 21 miliardi di tasse. Lo abbiamo fatto tenendo i conti pubblici, c'è stato un grandissimo dibattito sul 3,1-3,004, ecco, è chiaro che quando si parte da uno sforamento dell'8 e virgola qualcosa e si arriva al 3, forse 0,01, forse 0,04, erano accettate quelle poste, non erano accettate, vuol dire che però il lavoro è stato fatto alla grande, è stato fatto con leggi di bilancio, soprattutto l'ultima, senza deficit sostanzialmente, senza tagli agli enti locali, altro dato importante, e lo si è fatto cercando di contemperare, come dicevo prima, l'equità e quindi anche la legalità e quindi anche la trasparenza all'equilibrio, diciamo, di un sistema fiscale che deve cercare di dare risposte. È facile ironizzare poi su un parametro che ha citato benissimo l'amico Filini, cioè quello della pressione fiscale. Vedete, è chiaro che un dato statistico ha il suo valore per amor del cielo, ma ha un valore anche positivo quando lo si vuole affrontare con serietà statistica. Sappiamo che la pressione fiscale si calcola appunto con le entrate tributarie più le entrate contributive fratto il PIL. Purtroppo il PIL non ha avuto degli scostamenti particolarmente rilevanti, anche se lievemente, ma è cresciuto. Cosa è cresciuto di molto? Come abbiamo detto, gli adempimenti tributari, e quindi è cresciuta le entrate tributarie, ma non è aumentata la tassazione pro capite. Poi lo proverò a spiegarlo anche per tabulas, come direbbe chi ha studiato. E dall'altra parte è aumentato però di molto, sono aumentate di molto le entrate contributive, perché abbiamo 1.250.000 lavoratori in più, anche grazie a delle norme fiscali che poi il Vice Ministro spiegherà. E quindi su questo noi siamo orgogliosi di aver lavorato, e su questo voglio dire una cosa: ci sono stati tempi in cui la pressione fiscale, dato statistico, era uguale a quella di adesso. Nel 2015, se non ricordo male, o 16, c'era un governo di uno molto bravo a comunicare, che adesso ci fa tanti video, si dichiara il Kraken, si dichiara quello che disegna scenari di coalizioni future, ci spiega dove sbaglia la Meloni o dove sbaglia quell'altro politico. Ecco, la flessione fiscale allora era al 43,3% e non era assoluto come dato statistico, e non c'erano i dati positivi che ho citato prima. Quindi ecco, anche su questo bisogna avere un po' di realismo e un po' di coerenza. Coerenza che noi abbiamo avuto, e mi avvio a concludere, proprio in queste leggi di bilancio siamo partiti appunto con alcune questioni di carattere diciamo riguardante il cuneo fiscale, siamo partiti poi sulle aliquote, siamo andati avanti sempre con una certa coerenza, leggi di bilancio una dopo l'altra. È per questo che noi pensiamo che la nostra diciamo prospettiva, cioè della riduzione delle tasse, dell'accorpamento dell'aliquota nel tagliare le tasse, sia ovviamente antitetica a quella di chi invece di salvaguardare o magari aiutare a creare patrimoni cerca invece di punirli. Quindi questo è il dato secondo me più rilevante. Chiudo volendo dare un dato più plastico. Ho qui una busta paga, due buste paga, una del maggio 23 e una del maggio 26, di un dipendente pubblico che ovviamente ho oscurato, che è un insegnante elementare. Adesso è molto sempre difficile fare i raffronti perché i lordi sono sempre un po' diversi, anche se però il dato è questo: alla fine, parto dalla fine, alla fine il netto in busta nel maggio 2023 era 1.497, oggi siamo 1.645, ma se poi vorrete vedere nella seconda pagina dove è specificato tutto, sono le ritenute fiscali, si vede bene che l'accorpamento dell'aliquota al 23% fino a 28.000 euro ha prodotto che, nonostante un importo netto molto più alto, le ritenute sono molto un importo lordo molto più alto, le ritenute nette sono molto più basse, quindi ovviamente aumenta il netto in busta paga. Questa è la prima e forse anche unica risposta che noi possiamo dire a chi ci dice che è aumentata la pressione fiscale. Noi abbiamo diminuito proprio questo, che è un ceto medio basso, quello in difficoltà, quello che nelle grandi città fa fatica, abbiamo in questo caso aumentato la busta paga di quasi 200 euro. Ecco, credo che sia un dato evidentemente interessante perché aumenta lo stipendio tabellare e diminuiscono le ritenute fiscali e previdenziali. Quindi questo credo nessuno potrà contraddirci. Quindi grazie, e credo che sia utile incominciare anche nella libertà ovviamente dell'informazione a evidenziare un po' questi dati e non cedere troppo spesso al sensazionalismo dei condoni che non ci sono stati. Grazie.

0: voglio veramente bene, ma sinceramente sul prezzo dei kiwi si può misurare la qualità del governo Meloni. Cioè, stiamo diventando matti. Se questo posto è per insultare il governo, va bene, diciamoci qualunque cosa, altrimenti boh.
1: Beh, però io ci tengo a sentire i messaggi degli ascoltatori, poi non siete d'accordo uno con l'altro, ma una cosa che mette d'accordo tutti quelli che in conferenza stampa hanno rivendicato tutte le tasse tagliate dal governo Meloni è la storia di banchi a rotelle. Saluto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Hanno fatto un opuscolo bellissimo, lo sto leggendo, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. E allora col cavolo che il governo Meloni le ha alzate le tasse, vien da dire, leggendo questo opuscolo.
2: Ma buonasera. Io credo l'opuscolo, ciao Roberto, buonasera a tutti.
1: Più bravo, che l'opuscolo sei leggerei, partito col piede giusto, più che l'opuscolo.
2: Leggerei i dati dell'Istat, leggerei, come dire, guarderei i conti correnti degli italiani che pagano le tasse, guarderei nelle buste paga dei lavoratori quante sono le trattenute per le tasse, guarderei il livello dei consumi e la difficoltà che vivono le famiglie, guarderei altro che opuscolo, il rapporto ufficiale per le tasse, guarderei il livello dei consumi e la difficoltà che vivono.

0: degli sprechi, io penso che di fronte a 13 miliardi bloccati per il ponte di Messina, quanti banchi a rotelle facevi, di fronte alla miliardata bloccata in Albania per un centro che oggi stanno stappando. Io sono a Strasburgo, qui ci sono i colleghi di Fratelli d'Italia, la stessa Meloni è intervenuta anche uscendo da Evian, grande successo perché in Europa si è votata la direttiva sui rimpatri, ma hanno capito che cosa hanno votato questi signori? Hanno votato una norma che in una parte è disumana, perché prevede che i migranti potranno stare fino a 30 mesi chiusi nei centri di accoglienza, 30 mesi a spese nostre, anziché prendere e mandarli velocemente a lavorare dove c'è bisogno di lavoro o rimandarli indietro, li tengono 30 mesi come fossero dei criminali assassini. E parallelamente questa direttiva approvata oggi tra lo champagne del partito della Meloni, prevede che si possano aprire i CPR, i centri di trattenimento, nei paesi terzi. Questo, come dire, suggella l'operazione Albania. Ma l'operazione Albania è un'operazione palesemente demagogica e di propaganda, perché l'Albania proprio oggi, contemporaneamente, abbiamo votato e approvato il percorso di ingresso dell'Albania in Europa. Quando l'Albania entrerà a far parte, diventerà il 28esimo paese o il 29esimo, perché ci sono altri stati che stanno entrando, il Montenegro, c'è anche la richiesta dell'Ucraina. Ecco, quando l'Albania entrerà, e ci dice la presidente Metsola si tratta di poco tempo, l'Albania non sarà più un paese terzo, e quindi i centri aperti dall'Italia, certo, devono essere obbligatoriamente chiusi. È come se noi aprissimo un centro di rimpatrio in Francia o in Germania, sono parte della stessa famiglia, non si può fare. Quindi stanno festeggiando per sciocchezze, altro che banchi a rotelle.
1: Grazie Gaetano Padulà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, grazie Gaetano, e corro dal presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, e tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, me ne elenchi qualcuna? Buonasera Gabriele.
2: Buonasera a lei. Se vogliamo ricapitoliamo insieme, perché io non ricordo quali siano, nel senso che non ci sono tasse tagliate. In sostanza si spostano dei principi e dei valori. In realtà la tecnica non è più quella di andare a sommare all'imposizione fiscale diretta, ma si sta lavorando sull'indiretto, nel senso crescono prevalentemente tasse e oneri sui consumi. Ne faccio una su tutte, giusto per rincarare la dose. Sull'energia, la componente variabile, che sappiamo è incredibilmente alle stelle a causa di tanti fattori, non soltanto per internazionale, piuttosto per la scellerata modalità con cui abbiamo deciso di costruire il nostro mercato energetico, ma la componente fissa è arrivata a toccare il 60%, quindi non si preleva più direttamente, si sta prelevando indirettamente.
1: Ne riparleremo. Intanto ringrazio Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, in questa lunga maratona che mi costringe anche a tenervi poco al telefono, perché ho tanti messaggi vostri al 334 1111 622 da trasmettere, e ho 4 minuti che voglio dedicare al collega Alessandro Platerotti, giornalista economico. Alessandro, sto sentendo la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. C'è una bella Meloni con un forbicione gigante in mano che taglia le tasse, un fotomontaggio, e poi, certo, e poi riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo fiscale, accesso agevolato ai mutui, insomma tutte belle robe. Funzionano?
3: Ma funzionano, se vengono attivate concretamente, se l'amministrazione le fa funzionare, sono tutti strumenti che possono certamente alleviare il peso che hanno gli italiani sulle tasse. Teniamo presente che la questione fiscale era diventata e resta tuttora il vero vulnus di questo governo. Insomma, questi hanno vinto le elezioni parlando del taglio delle tasse e sono aumentate. Devono dimostrare di poter fare qualcosa e farlo soprattutto rapidamente, perché diciamo così, fra un po' ci si sposta Vannacci sulle tasse, allora lì sono problemi. Per ora finché fermo sulla questione dell'immigrazione e i problemi della destra esistono, ma se si sposta a caricare il peso anche sull'aspetto fiscale, i problemi

0: vista delle elezioni crescono.
1: Quindi tu dici Vannacci potrebbe in modo intelligente dal punto di vista dell'acchiappo, certo, dei voti, no?
0: Assolutamente, è quello che sta facendo. È quello, perché è quello da cui lui si è tenuto lontano prudentemente finora. Ha preso solo una parte, ha aperto un fronte, l'ha vinto di fatto, perché vediamo le percentuali che gli vengono attribuite dai sondaggi, che sono già molto alte. Si è sposta. Allora, la risposta della Meloni è stata la prima, l'abbiamo sentito, il contrattacco contro l'Europa, l'immigrazione faremo di più. Adesso si è spostata sull'economia, che è il terreno dove invece Vannacci è riuscito a fare, può fare meno in questo senso. Quindi sarà interessante vedere come si evolve questo confronto a destra, soprattutto se si sposta sulle materie economiche, che come abbiamo visto adesso ci sarà anche questa tregua, ma non aspettate che i prezzi scendano, questa è un'illusione bella e buona, potrà anche scendere il prezzo della benzina, ma solo quello. Nessun incremento di prezzo deciso in questi mesi sarà ritirato, quindi il governo farebbe bene andare a mettere occhio su questo. Chiunque ha preso contributi, allora abbassi i prezzi se i prezzi scendono. Insomma, quindi non è possibile che questo paese sia sempre un pasto gratis.
1: Beh, devo dire, rapido ma incisivo. Grazie davvero.
0: Grazie a te.
1: Ci lasci presto, sempre da mio. Pensare. Alessandro Platerotti, giornalista economico.
0: Ciao, presto.
1: E allora, grazie. Auguri, auguri sì. Tra poco andremo anche dalle parti del Partito Democratico, ma non solo, ma ascolteremo anche l'ultima parte della conferenza stampa. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ricordatevi che al 334 11 11 622 voglio ascoltare anche i vostri commenti. Voi non vi preoccupate se poi qualcuno vi giudica, o io stesso o gli altri ascoltatori, buttate fuori quel che avete dentro. Ci serve a tutti per crescere. Grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadoni in regia, ma noi torniamo per l'ultima ora di trasmissione. Adesso ascoltate per bene le notizie del GR di Giornale Radio, e tra poco siamo ancora qui. Italia No Limits non si ferma, come il paese, forza.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Concluso il G7 di Evian in Francia, Macron: è stato un momento di unità e cooperazione. Plaude a veri progressi sull'Ucraina. Soddisfatta anche Meloni. Convergenze non scontate. Trump: è stato un grande vertice. Migranti: via libera definitivo del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Si punta a procedure di espulsione più rapide ed efficaci. Overdose di farmaci. La mamma di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza in ospedale, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Da Leo Messi a Cristiano Ronaldo, ai mondiali di calcio ancora una notte per gli immortali. Ribalta anche per l'altro Highlander, Luka Modric.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Laura Carchidi e Davide Camera, per lo sport Gianni De Gaetano. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che arriva in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo.
4: Il testo che completa il patto europeo su migrazione e asilo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio, che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. Sarà possibile, ad esempio, trasferire i migranti destinatari di una decisione di rimpatrio, esclusi minori non accompagnati, verso gli appositi centri situati in un paese terzo che accetti di accoglierli. Le autorità nazionali potranno anche svolgere specifiche misure investigative per garantire l'effetto rimpatrio, tra cui perquisizioni e sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici. Il provvedimento è stato approvato grazie ai voti del Partito Popolare Europeo, dei conservatori e delle forze della destra europea, mentre socialisti, verdi e sinistra hanno espresso voto contrario. Dopo il via libera dell'Europarlamento, manca ora soltanto la ratifica formale da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La la capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Arrestato per terrorismo un 16enne in provincia di Bologna, aveva materiali inneggianti sia alla Jihad che al suprematismo. Sentiamo.
5: Si chiama White Jihad ed è una strana contaminazione tra due ideologie che sembrano quasi contrapposte ma che si uniscono per l'esaltazione della violenza. Aveva materiali sia suprematisti che inneggianti alla Guerra Santa. Il 16enne è arrestato in flagranza dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Da tempo veniva monitorato e nella sua abitazione nel bolognese sono stati trovati fogli in formato A4 con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina dattilo scritta con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale. Nello smartphone, oltre ad altro materiale di propaganda delle due ideologie, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali e un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni su sostanze chimiche aggressive. Ancora, il video integrale dell'attentato terroristico compiuto a Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019, due attacchi che causarono 51 morti e 89 feriti, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Il giovane è stato condotto in una comunità di prima accoglienza ad Ancona. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric.
6: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego, noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse oggi a Miami. Nemmeno a dirlo, fisico esplosivo come ai tempi dello United, e pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan. Pakistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre Capitano Azzurro. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E tra poco tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Continuiamo ad ascoltare la conferenza stampa. Intanto Schlein: sono gli italiani a essere irritati con Salvini. Leggo che Salvini fa filtrare la sua irritazione per l'ennesima giornata d'inferno per chi viaggia in Italia, ma è ora che capisca che sono gli italiani ad essere irritati con un ministro che, anziché fare il suo mestiere, pensa solo a litigare con Meloni per cambiare ministero e sostituire Piantedosi. Un ministro che si occupa di tutto fuorché prendersi le sue responsabilità di fronte agli italiani che viaggiano ogni giorno con ore di ritardo e molti disagi. Così la segretaria del PD, Elly Schlein.

0: Buonasera dottor Poletti e buonasera amici. Mai come in questo momento mi sono sentita ignorante in tante cose, politica, economia. Perché? Perché ho una nipotina adolescente entrata nel 13° anno che mi fa delle domande. Quindi secondo lei io dovrei essere un suo riferimento e sapere tante cose, ma spiegare onestamente a un adolescente in sintesi, perché la sintesi è una virtù che non tutti abbiamo, ecco, in sintesi che cosa devo dire io? Che è una tassa invisibile, perché in Italia non c'è un adeguamento ai prezzi che salgono come c'è negli Stati Uniti, come c'è in Gran Bretagna, in Germania, in Canada, in Svizzera, in Francia, certo con le dovute differenze delle leggi da quello che so io. Ad ogni modo, ecco, quello che so per certo, che in America la chiamano fiscal drag, in Gran Bretagna la chiamano fiscal drag, ma non come dice il signor Bignami, fiscal drag. Buonasera a tutti, sono Maria Teresa da Roma.
1: Sì, Maria Teresa, vorrei avere io così una nonna, sento il bisogno di una nonna come te e anche il nostro regista Lorenzo Cappadone che ti adora. Ma andiamo alla conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ascoltiamo l'intervento di Maurizio Leo, vice ministro dell'economia e delle finanze.
2: Sera a tutti. Beh, innanzitutto consentitemi di ringraziare il presidente Bignami, l'amico Donzelli, il presidente Osnato, Francesco Filini, tutti i parlamentari della Commissione Finanze, perché hanno dato un notevole contributo, importante contributo per la realizzazione di una riforma fiscale che sia io, il Presidente del Consiglio e gli altri colleghi abbiamo definito epocale. Perché epocale? Perché, come è stato ricordato anche da Francesco, è una riforma che era attesa dagli anni 1970. Nel 1971 fu fatta la famosa delega di Visentini e Cosciani, ci sono stati poi decreti legislativi e poi da allora interventi di manutenzione del sistema, ma nulla di organico, di sistematico. Questo l'abbiamo fatto con la legge delega e ad oggi abbiamo 18 decreti legislativi già in Gazzetta Ufficiale, 7 testi unici già in Gazzetta Ufficiale, altri 4 provvedimenti sono in rampa di lancio e penso che prima della pausa estiva riusciremo a portare all'approvazione definitiva questi testi. Quali sono i capisaldi, le direttrici di questa riforma? Sono 4 sostanzialmente. Prima, la certezza del diritto. Noi avevamo oltre 1200 interventi in materia di imposte sui redditi, quindi in materia disorganica, la gente dove ci voleva quasi un rabdomante per capire dove stavano queste disposizioni, andarla a cercare con confusione sia per i contribuenti e sia per la stessa amministrazione finanziaria. Poi la semplificazione, i modelli di dichiarazione dei redditi erano composti da migliaia, da centinaia di pagine, quindi tutta materia disorganica. La lotta all'evasione, noi come è stato ricordato abbiamo fatto la lotta all'evasione, da quando il governo si è insediato ad oggi abbiamo recuperato più di 100 miliardi, quindi non si può dire che noi eravamo il partito a favore degli evasori, tutt'altro. E poi la riduzione delle tasse. E qui già i miei amici e colleghi hanno ricordato che cosa significa pressione fiscale. Voi sentite che tutti, moltissimi ora si esercitano sul concetto di pressione fiscale. Però non dobbiamo scomodare concetti difficili, ma basta ricordare dati elementari. Alla terza elementare si studia la divisione. La divisione da che cosa è data? Dal dividendo e il divisore. Che cos'è il dividendo? Il dividendo è, la parte che si è incrementata per effetto di che cosa? Come è stato ricordato, c'è stata maggiore occupazione, 62,5% in più nel 2025. Quindi che significa questo? Che c'è stato maggiore reddito. Se c'è maggiore reddito c'è maggiore ritenuta. Abbiamo fatto la lotta all'evasione, abbiamo fatto 32 miliardi di lotta all'evasione, quindi il numeratore o il dividendo è cresciuto. Il problema è il divisore, come è stato ricordato, è la crescita. E qui il problema purtroppo non dipende dall'azione di governo, noi stiamo mettendocela tutta, pensate all'iperammortamento, pensate all'IRES premiale che abbiamo fatto solo per il 2025, agli interventi chi più assume meno paga. Il problema è del sistema economico italiano e anche europeo, direi. Perché la crescita dove si fa? La crescita si fa oggi nella manifattura, e la manifattura è appannaggio della Cina. Si fa sulla innovazione tecnologica, pensate le big tech e via dicendo, che stanno in America. Quindi il sistema europeo è costruito sulla cosiddetta impresa fordista, il capannone, la piccola impresa, che stenta a dare un'accelerazione alla crescita. Bisogna lavorare su questo, lo stiamo facendo, ma ci vogliono dei tempi tecnici. Ecco quindi che la pressione fiscale sale, ma non abbiamo aumentato le tasse le abbiamo ridotte, le abbiamo diminuite. Ciò che abbiamo fatto invece è cambiare il rapporto tra fisco e contribuente. Prima che cosa accadeva? Che l'amministrazione finanziaria esaminava la dichiarazione dei redditi e poi interveniva con l'atto di accertamento, l'atto impositivo, e poi a questo facevano seguito cartelle esattoriali e via dicendo. E poi dopo di questo il contribuente che faceva? Cominciava a impugnare quest'atto di accertamento, si andava in contenzioso, primo grado, secondo grado, si andava in Cassazione. Pensate che in Cassazione il 50% dei processi civili sono processi tributari, quindi questa la dice lunga sul sistema che era completamente squilibrato. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto no, dobbiamo dialogare con i contribuenti. La nostra presidente Giorgia Meloni ha detto non dobbiamo lasciar tranquilli gli imprenditori, fargli pagare le tasse giustamente, ma non dobbiamo vessarli. E così abbiamo fatto. Abbiamo introdotto il concordato preventivo biennale per le imprese di minori dimensioni, sino a 5.164.000 euro. Questi soggetti, sulla base di una proposta che fa l'amministrazione finanziaria, possono aderire a questa proposta e per 2 anni vivere in una situazione ottimale di tranquillità, perché nessuno andrà più a disturbarli, anche se conseguono maggiori redditi rispetto al reddito definito, quei redditi se li possono tenere tranquillamente in tasca senza nessun aggravio ulteriore. Abbiamo fatto una norma fondamentale per le imprese più strutturate. Abbiamo detto se l'impresa è di maggiori dimensioni può applicare, questo si chiama il tax control framework, quindi la mappatura del rischio fiscale che ostenta, che rende evidente all'amministrazione finanziaria. In questo modo nessun problema sorge più, non ci saranno sanzioni amministrative, non ci saranno sanzioni penali. Questo è quello che dovevamo fare e che abbiamo fatto, quindi far capire ai contribuenti che noi tendiamo una mano ai contribuenti onesti e ovviamente non abbassiamo la guardia nei confronti di chi fa frodi, chi adotta comportamenti che contrastano contro i principi che presiedono tutto il sistema tributario. Abbiamo rivisto il sistema delle sanzioni. Prima ricordava Francesco che cosa abbiamo capito, qual è stata la prima cosa che abbiamo fatto quando si è insediato il governo. Abbiamo visto che tanti contribuenti, pur volendo pagare le tasse, non ce la facevano, perché in aggiunta alle imposte da pagare c'erano sanzioni, interessi, maggiorazioni. Spesso e volentieri si arrivava al 120, il 240% in più del debito originario. E come ce la facevano questi contribuenti ad adempiere il loro obbligo tributario? Abbiamo detto allora, in questi casi paga le imposte, ti diamo una rateizzazione, ti mettiamo in condizione di pagare in un lasso temporale più ampio e tu hai adempiuto al tuo debito tributario. Questo abbiamo fatto e questo è stato un po' il principio che ci ha ispirato anche negli ulteriori passaggi. Se voi vedete, abbiamo cambiato il meccanismo di rateizzazione delle imposte, della riscossione, diamo la possibilità addirittura di pagare su 120 rate diminuendo il carico sanzionatorio. È tutta una sorta di rivoluzione generale che effettivamente è stata, come è stato ricordato, apprezzata dal mondo delle imprese. Io sto spesso in giro a convegni organizzati dal mondo delle Confindustria, dalle altre associazioni di categoria, dal mondo delle professioni, e tutti plaudono alla nostra riforma, perché effettivamente abbiamo dato un segnale di cambiamento radicale al sistema fiscale. E questo penso che sia una delle cose che va messa bene in evidenza. In aggiunta a questo, noi ovviamente vogliamo proseguire, lo dobbiamo fare, però io lo dico sempre, un mantra che io vado ripetendo coerentemente con diciamo i conti pubblici, che altro aspetto positivo che va segnalato, tutto quello che l'abbiamo fatto senza ricorrere a deficit. Il deficit porta a debito e purtroppo chi ci ha preceduto ha generato questo mostro del debito pubblico, che è un fardello che ci portiamo sulle spalle. Invece stiamo riuscendo a far tutto senza aumentare il deficit, e quindi con le nuove regole del patto di stabilità anche la spesa primaria netta che teniamo sotto controllo. Quindi l'aspetto positivo da segnalare è questo: stiamo facendo una grande riforma fiscale, una riforma fiscale che è coerente con diciamo le risorse che potevamo mettere a terra per realizzarla, e tutto questo il governo Meloni lo porterà avanti. È il nostro obiettivo proseguire in questo scorcio di legislatura e proseguire anche nella prossima, dove speriamo di, nell'interesse degli italiani, di portare avanti questa iniziativa.
1: E allora Fratelli d'Italia ha raccontato in questa conferenza stampa su tutte le tasse tagliate dal governo Meloni un paese che vi rappresenta? Ditemelo 334 11 11 622.

0: mentre Donald Trump dice che potrebbe partecipare alla firma del memorandum, alla cerimonia con l'Iran, gli Stati Uniti pubblicano l'accordo con l'Iran, un fondo da 300 miliardi al petrolio. Le autorità americane hanno diffuso il testo del memorandum con l'Iran. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo d'accordo. Sapete che in buona sostanza era uscita una bozza smentita sia dagli Stati Uniti che dall'Iran a cura della CNN, e allora gli Stati Uniti hanno deciso di pubblicare il memorandum. E c'è un nuovo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump. C'è stato poco prima della conferenza stampa con cui la Premier ha chiuso il G7. Nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio appare sorridente mentre conversa con il presidente americano, seduta accanto a lui su un divanetto del Royal Hotel, l'hotel che ha rispettato il summit. Trump ha dichiarato che potrebbe, ve lo dicevo poco fa, essere presente alla firma del memorandum con l'Iran, sostenendo tuttavia che questo accordo potrebbe non essere quello definitivo. Questo è un memorandum d'intesa, è molto importante, ha dichiarato il presidente statunitense, osservando che potrebbe essere presente alla firma anche se tuttavia non è il tipo di documento che dovrebbe firmare. E scherzando con un giornalista, Trump ha affermato che se l'accordo dovesse essere vincente si prenderebbe i meriti, mentre se fosse sconfessato sarebbe colpa del vice J.D. Vance. Beh, in questo modo, se funziona, mi prenderò tutto il merito. Se non funziona, darò la colpa a J.D., ha dichiarato Trump. Faresti meglio a stare attento, J.D., ha concluso la conferenza stampa Trump, che è, insomma, un modo di esprimersi sempre molto insolito. Comunque siamo alla firma dell'accordo e questo è quel che conta. E noi torniamo tra poco per parlare di questo benedetto maledetto paese, la pressione fiscale, i poveri.
1: Giornale radio. Quando ci fa segnare

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
9: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Guidare informati.
12: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora diverse criticità da nord a sud, in A4 per un incidente, 5 km di code tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino, code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Cormano verso Trieste. A Torino per un incidente, code in tangenziale sud da Debuscè a Sito verso Collegno, in A1 code a tratti tra il Bivio per la 22 Terre di Canossa verso Milano, in Toscana code in A11 tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze e in A1 per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassiabissa alla Rustica. Code anche in tangenziale est a tratti tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. Ci sono inoltre code in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. A Napoli traffico congestionato al nodo di Giuliano sull'asse mediano con lunghe code da Grumo Nevano a Giuliano Centro verso Lago Patria e da Qualiano da Versamelito verso Acerra. Ripercussioni sulla tratto finale della provinciale 335 da Parete verso Giuliano e sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: E tra poco arriva l'economista Giuliano Cazzola e ci spiega.

0: Buonasera, ben ritrovato l'economista Giuliano Cazzola. Buonasera professore.
1: Buonasera a lei, Roberto Poletti.
0: Come sta?
1: Buona serata. Ma sto
0: come
1: abbastanza
0: sta,
1: bene, sono al mare con i nipotini e quindi sono una persona felice.
0: Bello. Pronto? In quale parte d'Italia, se non sono indiscreto?
1: A Cesenatico. Io ovviamente sono emiliano romagnolo e quindi vado sempre vicino a casa.
0: Non si tradisce la propria patria, giusto?
1: No, non si tradisce. Mi dica.
0: Senta, professor Cazzola, oggi fanno una conferenza stampa Fratelli d'Italia con tutti i grandi nomi di Fratelli d'Italia, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. È un titolo azzeccato?
1: Sì. Ma guardi, diciamo, secondo me si poteva sempre fare meglio, no? Però non è vero, ne abbiamo parlato tante volte, non è vero che questo governo non ha fatto nulla, perché questo governo, diciamo, ha affrontato la situazione difficile, ha mantenuto i conti in linea, salvo il piccolo incidente del 2026, di quel decimale di punto che non è riuscito a far anticipare la fine della penalizzazione europea. E poi c'è un aumento dell'occupazione notevole, un aumento dell'occupazione anche qualificata, nel senso che aumenta molto l'occupazione a tempo indeterminato, aumentano un pochino tutte le classi d'età tranne quella intermedia tra i 39 e i 45 anni, perché secondo me lì c'è anche un buco demografico importante. E quindi secondo me, poi, se vogliamo dirci la verità, chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro è riuscito a sfangare anche il picco dell'inflazione, perché questo non lo dico io, questo lo dice la Banca d'Italia, lo dice l'Ufficio parlamentare del bilancio, con le misure che sono state portate e sul versante fiscale e sul versante contributivo e soprattutto con una politica molto peculiare di sussidi, 18 miliardi di sussidi fra Draghi e Meloni, e quelli che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro sono riusciti a sfangare l'inflazione, col picco di inflazione che abbiamo avuto e che ha provocato il solito fenomeno del fiscal drag entro certi anni è stato recuperato, certo. Non si diventa ricchi per legge, no? Noi sono anni che quelli che guadagnano più di 35.000 euro vengono considerati ricchi, però questi sono dati che vanno tenuti anche di questo rapporto della Caritas, cioè, a parte che la Caritas fa il suo mestiere, no?
0: Beh certo, ne ha parlato lì.
1: Sì, se lei guarda bene, allora innanzitutto, più che un aumento dei poveri è un aumento delle persone assistite dalla Caritas, nel senso che la Caritas ha allargato la sua capacità di intervento. Poi bisogna tener conto che noi, quando parliamo di poveri,
0: scusi professore, è la Caritas che sta meglio, non l'Italia che sta peggio, sta meglio nel senso che può allargare.
1: È la Caritas che è diventata più brava, e che ha allargato la sua platea, ha allargato i suoi centri di intervento e quindi oggi assiste più persone, che probabilmente c'erano anche ieri e nessuno le assisteva, no? Poi c'è un altro fatto che bisognerebbe dire, che noi quando parliamo di povertà rubiamo la povertà agli immigrati, perché le famiglie italiane in condizioni di povertà assoluta sono il 6,2%. Le famiglie di immigrati, di stranieri, anche col predecessore, sono il 35%. E la media fa l'8%, perché le famiglie italiane sono molto di più di quelle famiglie degli immigrati, no? Però bisogna tener conto di questa cosa qua. I poveri sono poveri anche se sono immigrati, quindi non è che possiamo. Ma quando si parla di poveri, si parla di residenti. Le famiglie italiane hanno dei tassi di povertà che sono molto più bassi, insomma. E quindi anche questo andrebbe tenuto in considerazione, insomma. Dovremmo evitare rubare la povertà per parlarci addosso anche ai veri poveri, insomma.
0: Prima qualcuno che l'ha preceduta ha detto, professor Cazzola, che Vannacci si è dimostrato vincente per quanto riguarda i temi dell'immigrazione e la sicurezza, e ha sorpassato nei sondaggi la Lega. Ecco, se Vannacci si mettesse a cavalcare, professor Cazzola, il tema economico, avrebbe motivo di incrementare il proprio consenso? Lei ritiene?
1: Ma guardi, lei
0: tira sugli scontenti.
1: Io ritengo che questa cosa della remigrazione sia una grande stupidaggine, perché noi abbiamo bisogno di lavoro di braccia straniere, perché altrimenti non sapremo come fare a far girare le macchine, no? E il problema è l'immigrazione irregolare. E il problema è la sicurezza, cioè c'è indubbiamente un problema di sicurezza che la sinistra sottovaluta, ma ci sono anche oggi, diciamo, persone illuminate dalla sinistra. Ho letto un'intervista del presidente della mia regione che dice che, insomma, su questione della sicurezza bisogna fare qualcosa, insomma. Però secondo me noi corriamo il rischio di implementare tanti casi Vannacci o di chiudere le fabbriche. Cioè, i datori di lavoro chiedono più immigrazione, no? Cioè, bisogna trovare il modo di avere un'immigrazione regolare, perché di qui a pochi anni, a poche decine d'anni, ci saranno in Italia 6 milioni di persone in età di lavoro, ma che non ci sono, e avremo 2,5 milioni di persone baby boomer che andranno in pensione. E come facciamo ad affrontare questa cosa qui? Insomma, l'anno scorso sono nati 355.000 bambini nostri, quelli che invece vanno in pensione nel 1964 ne sono nati 1,100,000, insomma. Sono dei buchi notevolissimi, buchi che sono peggiori. Ho letto proprio oggi un'intervista di un demografo, sono i peggiori della classe di Caporetto. Siamo addirittura abbiamo meno nati di quelli che del 1918, dopo Caporetto, che era diventato il limite basso dell'età italiana, insomma. Cioè, bisogna considerare queste cose qui. Io trovo che questa legge sulla remigrazione sia una grande stupidaggine.
0: Ecco, però le chiedevo se, ecco, chiaro, le chiedevo se Vannacci cavalcasse con gli stessi criteri.
1: Ma guardi, allora io le porto il caso della Svizzera, no? Un Vannacci svizzero ha portato la gente a votare un referendum per mettere un tetto di 10 milioni agli abitanti svizzeri, e ha perso. Perché poi alla fine la gente si rende conto che sono le badanti, le donne di servizio, ho trovi delle straniere o non trovi nessuno, no? Nella metalmeccanica il 25% di stranieri. Capisce? Certo che bisogna fare qualcosa, no? Bisogna trovare il modo di venire regolarmente, di poter dare un contributo anche, però non si può usare una degenerazione, diciamo, di un fenomeno che è strutturale, e bisogna fare in modo che questa degenerazione sia meno degenerata possibile, insomma, ecco. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di manodopera regolare, perché altrimenti non sappiamo dove sbattere la testa. Tenga conto che tutte le previsioni che noi facciamo di sostenibilità del welfare prevede mediamente un ingresso di stranieri di 150.000 l'anno, e c'è chi dice che ce ne vorrebbero di più per tenere in equilibrio le entrate con le uscite, insomma, a livello del welfare, insomma. Ecco, tenga conto di queste cose qui. Poi è chiaro che c'è un problema di sicurezza che va affrontato, e la sinistra purtroppo non riesce ancora a convincersi che non si può cogliere tutti, ecco. Ma ormai l'aria però che circola è quella di dire che il problema è quello, insomma, che bisogna affrontare il problema della sicurezza e non il problema dell'immigrazione tout court, anche perché di immigrati non ne abbiamo bisogno.
0: Professor Cazzola, la lascio alle sue vacanze con la nipotina al mare, sono cosa buona e giusta.
1: Certo.
0: È bello poter fare il nonno.
1: Saluto Roberto, no? E ci sentiamo quando vuole.
0: Grazie professor Cazzola, economista. Grazie. Noi torniamo dopo il brano, sempre 334 11 11 622 per intervenire.

0: Intanto, mentre il governo Meloni ha tagliato le tasse, gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo dell'accordo raggiunto con l'Iran, secondo il quale Teheran avrebbe accettato di ridurre le sue scorte di uranio arricchito. I due paesi hanno affermato che avrebbero discusso un meccanismo per la gestione delle scorte iraniane con la metodologia di diluzione in loco sotto supervisione, eccetera, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Iran ha annunciato che distruggerà le sue scorte di uranio arricchito se raggiungeremo un accordo definitivo e gli iraniani si comporteranno bene, consentiremo l'allentamento delle sanzioni, fa filtrare Trump. Saluto Paolo Cento, buonasera collega giornalista.
1: Buonasera, buonasera.

0: Meglio non combinare niente, visto che poi la situazione degli iraniani resta la stessa, il mondo ha subito uno scossone, insomma, boh, forse era meglio star fermi.
1: Assolutamente sì, anche perché paghiamo noi italiani ed europei un costo economico enorme e adesso bisognerà capire cosa accadrà con l'invio delle navi per sminare il Golfo di Hormuz. E dall'altra parte mi pare che l'Iran ne esce rafforzata o comunque non indebolita rispetto a qualche mese fa quando la guerra è iniziata. Per Trump non è un buon risultato, ma lui doveva portare a casa la tregua perché c'ha delle elezioni molto complicate a novembre del mezzo termine, così come vengono definite.
0: Senti, ma sei dentro un treno intrappolato da 3 ore senza aria condizionata come migliaia di italiani da quest'oggi?
1: No, oggi no, per fortuna non dovevo venire a Milano e quindi e mi sono risparmiato, ma ho degli amici che stavano andando a Milano che mi hanno tenuto aggiornato su una situazione drammatica, tra virgolette, perché non solo treni in grande ritardo, alcuni anche di 4 ore, ma treni fermi sotto il sole senza aria condizionata, che francamente è una cosa incomprensibile e inaccettabile con le tecnologie che abbiamo a disposizione, che si possa rimanere fermi sotto il sole senza aria condizionata. Sarebbe facile fare la polemica politica, ma c'ho già tanti problemi Salvini da affrontare che oggi lo risparmio, va.
0: Senti, invece sul taglio delle tasse, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni hanno fatto un bello opuscoletto, ma a te risulta che abbiano, tu già sottosegretario all'economia, a te risulta Paolo Cento che le abbiano tagliate queste tasse?
1: No, hanno fatto un intervento limitato sul cuneo fiscale di poche decine di euro, hanno detto che diminuivano le tasse ma non l'hanno diminuite in maniera significativa per il ceto medio e anzi se guardiamo i dati dell'Istat ci raccontano che addirittura sono aumentate, anche se c'è un calcolo ovviamente complesso da fare. Questo governo fa i libretti, ma in realtà prima faceva il libro dei sogni durante la campagna elettorale 4 anni fa, adesso si è ridotto a fare i libretti, chissà cosa proporrà quando sarà il momento della campagna elettorale, perché il loro fallimento, fammelo dire in maniera pacata, è proprio sulle questioni economiche del paese. Il paese sta peggio di 4 anni fa.
0: Grazie a Paolo Cento, un abbraccio.
1: Grazie a te Roberto, buona trasmissione, buon ascolto a tutti e a tutte.
0: Allora sentiamo un brano e poi ci ritroviamo per i saluti. Avete sentito, l'audio non era dei migliori perché Cento era in giro per lavoro. Do you-

0: E allora mi resta giusto il tempo per salutarvi, per ringraziare Matteo Rispinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, per darvi l'appuntamento domani puntuali dalle 17 alle 20 in diretta con Italiano Limits qui su Giornale Radio, la Radio Libera, e di informare e ricordarvi che tra poco va in onda Il Timone delle 20, condotto questa sera da Paolo Sergio, e quindi fate i bravi e ascoltate sempre Giornale Radio, la Radio Libera di informare. Buona serata a tutti.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 20.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che arriva in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
6: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
6: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
9: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego, noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette, ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, e pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
6: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare.
10: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione, nell'attesa di un nuovo giorno.
11: Mi chiedo chi ha vinto la guerra, Trump, cioè gli Stati Uniti o Teheran, ma non sono io l'unico a chiederselo, c'è anche il Corriere della Sera che lo fa, anzi più che chiederselo si dà una risposta. Corriere della Sera in primo piano, la versione online naturalmente, in home page: perché Teheran ha vinto ed esce dalla guerra rifinanziata. Del resto lo si evince più o meno chiaramente dai 14 punti del memorandum che sono stati ufficializzati oggi anche dagli Stati Uniti. Era uscita una bozza di Al Arabiya stamattina, poi la CNN ne ha fornita un'altra, sempre di 14 punti. Trump canta vittoria, è contento, però insomma da leggendo punto per punto non sembra proprio che abbia vinto lui. Non lo so, se avete modo in qualche modo di farcelo sapere, noi siamo qui. Buonasera da Paolo Sergio in diretta da Napoli, oggi anche oggi al posto di Francesco Massardo, che però state tranquilli, torna domani a tenervi compagnia. In regia c'è Giorgio Berselli a Milano, in redazione Michele Ceci. Ieri qui al timone delle 20 abbiamo parlato del mini vertice del campo largo ristretto, se volete, a sole tre forze del centro-sinistra, quattro se consideriamo Verdi e Sinistra separati, escluso Matteo Renzi, il quale in serata ha poi postato un commento al Vetriolo affermando di fatto di essere interessato da un'alleanza con la sinistra-sinistra del campo largo solo per combattere il nemico comune, ovvero la destra di Meloni, Salvini e Vannacci. Questa mattina all'attimo fuggente Fratoianni ha detto che il gruppo ristretto presente ieri al tavolo a Roma può essere autosufficiente avendo il 42% secondo i sondaggi, e poi c'è l'incognita più Europa. E allora per chiudere il cerchio abbiamo pensato oggi di invitare il sondaggista Renato Mannheimer, col quale tra poco faremo un po' di conti in tasca agli schieramenti per capire anche cosa effettivamente potrà succedere nei diversi scenari possibili. Nella seconda parte invece poi torneremo sui temi di geopolitica, perché oggi si è chiuso il G7 di Vienna, definito un successo da Donald Trump e da Emmanuel Macron, e domani inizia il Consiglio europeo. Ne parleremo con Michele Marchi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. 334 11 11 622, iniziamo dalla musica con Franz Ferdinand.

0: Si terranno domani a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. A celebrare la funzione sarà Papa Leone XIV, ex presidente della CEI. Ruini era malato da tempo, un personaggio importante che ha segnato una buona parte dell'ultima della storia recente della Chiesa e non solo, caratterizzò anche i rapporti tra Chiesa italiana e politica negli anni 90 e 2000. E allora sentiamo la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Paolo, era l'ultimo arcano di una chiesa dichiaratamente e orgogliosamente conservatrice. Il cardinale Camillo Ruini è scomparso stamattina alla veneranda età di 95 anni. Era stato per 17 anni, dal 1991 al 2008, vicario generale per la diocesi di Roma e contestualmente presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, nel Modenese, in una terra storicamente associata a idee partiti progressisti, si era recato a Roma su esplicita indicazione dei genitori, padre medico e madre casalinga, che avevano peraltro osteggiato la sua scelta di diventare sacerdote. Tanto critico nei confronti di Papa Francesco quanto entusiasta dell'elezione di Leone, alla quale non aveva partecipato per sopraggiunti limiti di età, ma certo della sua capacità di ricomporre le controversie che il pontificato di Bergoglio aveva aperto, non tanto perché, tra virgolette, di sinistra, ma perché troppo di rottura, almeno per una parte dei fedeli. Ma l'antiprogressismo Camillo Ruini lo aveva in principio interpretato come un monito, quello anticomunista, ricevuto da Papa Giovanni Paolo II, che per primo gli affidò la CEI. E proprio per questo mantenne sempre un certo riserbo sul governo pontificale di Benedetto XVI, pur avendo per lui la massima stima teologica e scientifica. Per il grande vaticanista dell'Espresso, Sandro Magister, Ruini era più vicino a Wojtyła di Richelieu al Re Sole. Parole non casuali, perché anche negli ultimi anni della sua vita, l'ex vicario generale e capo dei vescovi è rimasto un grande lettore di quotidiani e riviste, non solo cattolici oltretutto. Prova nera la solidarietà incondizionata manifestata all'ex direttore di Avvenire, Dino Boffo, finito nell'occhio del ciclone per un'inchiesta volutamente diffamatoria dei quotidiani della famiglia Berlusconi, Il Giornale soprattutto, poi rivelatasi del tutto infondata. Da cardinale politico, tra virgolette, ed eminenza conservatrice, convinto che la fede non fosse solo un affare privato, Ruini ha più volte espresso vicinanza al centrodestra, apprezzando Berlusconi molto più del suo storico rivale e conterraneo Romano Prodi, di cui però celebrò le nozze. Attendeva la morte quasi come spettatore di Dio. Di lui si è detto tutto: schivo, taciturno, potente e misurato. Di certo rimane il suo impegno nel preservare e amplificare l'influenza della Chiesa ben oltre i confini di un partito, la DC, e anche in un'epoca di accelerata secolarizzazione dei costumi. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Michele Ceci. E insomma, dal sacro passiamo al profano, perché in apertura parlavamo delle prime schermaglie interne al campo largo dopo un mini vertice, se volete, un vertice parziale tra le forze del campo largo. Ieri era ridotto a PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. C'erano quattro rappresentanti, perché lo sapete, Alleanza Verdi Sinistra ha due leader, quello di sinistra che è Fratoianni, quello dei Verdi che è Bonelli, e poi c'era Giuseppe Conte, anche la Schlein, diciamo, che dovrebbe essere, insomma, questi ultimi due nomi sono un po' in ballottaggio per stabilire chi sarà poi il candidato premier. Ebbene, dopo le provocazioni di Renzi, secondo cui queste tre realtà, ovvero PD, Movimento 5 Stelle e AVS, rappresentano sì la maggioranza dei consensi delle forze di centro-sinistra, ma da sole non sono sufficienti a battere il centrodestra, e quindi hanno bisogno naturalmente dell'intervento anche di quei partiti più piccoli, più progressisti, dell'area più progressista, che sono appunto Italia Viva, eventualmente anche più Europa, anche se lì c'è una diatriba interna moderna. Oggi ne abbiamo parlato con della vedova, insomma, che lui non è proprio d'accordo a fare un'alleanza stretta, un'alleanza concreta, entrare di fatto nel campo largo. Oggi dall'attimo fuggente, proprio qui su Giornale Radio questa mattina, Nicola Fratoianni ha parlato di un consenso autonomo, se volete, di PD, Movimento 5 Stelle e AVS del 42% di consensi, secondo quello che lui dice, tutti i sondaggi. Il 42% che però non è un numero qualunque, di fatto è esattamente quello ipotizzato dalla bozza di legge elettorale proposta dalla maggioranza per ottenere il premio, appunto, di maggioranza. E allora sono andato a guardare bene la proposta di legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, così è stato ribattezzato, ricordiamo, ancora una proposta, non sarà ancora la legge con la quale si andrà a votare, ma probabilmente lo diventerà. Il testo punta a garantire la governabilità e la stabilità politica introducendo un sistema prevalentemente proporzionale corretto da un premio di maggioranza, appunto quel famoso 42%. Chi raggiunge il 42% ha questo premio di maggioranza. Allora, quali sono i punti principali della proposta? La struttura del sistema e superamento del Rosatellum prevede l'abolizione dei collegi uninominali, c'è l'impianto proporzionale, di fatto si passa ad un sistema proporzionale basato su liste concorrenti collegate tra loro in coalizioni, e poi il premio di maggioranza è tetto ai seggi. Attenzione, perché la soglia del premio, lo dicevamo prima, è al 42%, la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti validi a livello nazionale ha diritto ad un premio di maggioranza. Ma c'è anche un tetto massimo di seggi per evitare distorsioni eccessive della rappresentanza democratica. La coalizione vincente che ottiene il premio non può comunque superare il 55% dei seggi totali in Parlamento. Mi sembra una norma piuttosto ragionevole, almeno questa. Niente ballottaggio, viene esclusa l'ipotesi di un secondo turno di voto qualora nessuna forza politica raggiunga la soglia minima del 42%. E poi altro elemento importante, fondamentale, è l'indicazione obbligatoria del premier. Sulla scheda elettorale infatti diventa obbligatorio indicare il nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Non saranno accettate le liste o le coalizioni che non collegano formalmente il proprio simbolo ad un candidato premier, non vengono ammesse alla competizione elettorale. Poi le liste sono bloccate, non ci sono le preferenze, il testo base non prevede il voto di preferenza per i singoli candidati, mantenendo poi il meccanismo dei listini bloccati, e questo però è un punto che è ancora al centro del dibattito parlamentare. Noi dovremmo avere tra poco il sondaggista Renato Mannheimer, ce lo auguriamo naturalmente, però sui temi di politica so che voi siete sempre molto attenti, anche molto partecipativi, allora fatevi sentire al 334 11 11 622 con i vostri messaggi, sia scritti naturalmente, ma noi preferiamo, e lo sapete, anche quelli vocali, vogliamo ascoltare la vostra voce. Adesso torniamo alla musica con Mark Embor, New York Confident.

0: Allora direi che il numero magico è il 42, perché il 42% è la soglia oltre la quale si prende il premio di maggioranza secondo la proposta di legge elettorale della maggioranza, quello col quale probabilmente si andrà a votare. Un numero uscito, emerso oggi nel corso qui su Giornale Radio durante l'attimo fuggente con Fratoianni, che ha detto: noi abbiamo il 42%, lo dicono i sondaggi. Allora, per fare un po' di numeri, chi meglio di lui, abbiamo il professor Renato Mannheimer, sondaggista. Mannheimer, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora Mannheimer, alla fine si sta dicendo un po' di tutto, ma sono tutti quanti un po' piuttosto preoccupati. Credo che i sondaggi diano più o meno, insomma, numeri molto vicini, che potrebbero anche dare delle sorprese. Così, quali sono quali possono essere le variabili, almeno nel campo largo?
1: Ma per adesso sono pressoché pari. Il campo largo è un po' davanti di un paio di punti. Se questo si ripetesse alle elezioni vere, vincerebbe. Naturalmente bisogna che si ripeta. I sondaggi per loro natura non sono così precisi, quindi un errore di 1 o 2 punti ci può stare, quindi la realtà è che sono pari. Certo, il campo largo esulta perché è davanti. Il centrodestra dalla sua parte è un po' indietro, ma c'è la variabile Vannacci. Se Vannacci si allea col centrodestra, il centrodestra vince, se no no.
0: Però
1: il
0: una
1: campo largo
0: adesso
1: però ha un... Scusi?
0: Una curiosità sull'aspetto di Vannacci. I sondaggi hanno tenuto conto della possibilità che magari l'entrata in coalizione di Vannacci potrebbe far uscire qualcuno da Forza Italia, probabilmente. Insomma, cosa dicono,
1: certo,
0: gli elettori
1: non è
0: più
1: detto,
0: moderati?
1: Non è detto, non solo da Forza Italia, ma anche dalla Lega, che ce l'ha su con Vannacci. Quindi tutto più può capitare. Era per dire che la situazione è molto fluida. Il campo largo è davanti, ma il problema di convincere poi i suoi elettori a votarlo. Per questo si sono visti e hanno stabilito di fare un programma. Adesso vediamo quale sarà il programma, perché gli elettori votano anche sul programma, dipende molto da cosa propongono. Stanno lavorando, vediamo cosa viene fuori. Io direi che la situazione è piuttosto fluida.
0: Sì, piuttosto fluida sicuramente, però quando lei diceva si gioca sulla soglia dei 2 o 3 punti, vuol dire che tutti i partiti, anche quelli piccoli, sono fondamentali, no, a realizzare il successo. Oggi si gioca nel campo largo anche la partita, no, di Renzi sì, Renzi no, eventualmente più Europa sì e più Europa no. Quanto cambierebbe in termini di percentuali l'affluenza all'interno del campo largo, l'apporto che può dare Italia Viva, considerando tutto quello che ne consegue?
1: Cambierebbe molto, perché Renzi ha una percentuale di consensi modesta tra il 2 e il 3%, però può essere decisivo, come sono decisive tutte le piccole formazioni che ci sono di centrosinistra in questo momento, i socialisti, quant'altro, tutto è decisivo. E poi sarà decisiva l'affluenza al voto. Ripeto, se il programma che devono fare sarà convincente, è possibile un'affluenza alta, ma è anche possibile che di fronte a un programma non convincente gli elettori decidono di restare a casa. Quindi tutto è ancora da definire e ogni partito conta nell'esito del voto.
0: Mannheimer, un'ultima curiosità che ho, no? Sto perdendo un attimo il senso del tempo, è stato presentato il Movimento Europeisti.eu con Calenda e la PCR, no? È un movimento che vorrebbe, insomma, nelle loro intenzioni quello di agglomerare più o meno le forze moderate al centro, europeiste naturalmente. Ecco, esistono già dei numeri su questa possibilità, che cosa possono raccogliere tutti insieme le forze moderate, che cosa possono attirare, soprattutto nel caso che dicevamo prima, Vannacci con il centrodestra e il Movimento 5 Stelle nel centrosinistra, che a volte dà un po' di fastidio agli elettori più moderati, anche quelli del Partito Democratico.
1: E certo che dà fastidio, ma loro hanno una grande potenzialità perché di centro si colloca grosso modo il 15-20% dell'elettorato italiano, quindi è una grande potenzialità. Per ora però tutti i tentativi fatti per coagulare questo centro, indipendentemente dalle due grandi coalizioni contrapposte, centrodestra e centrosinistra, questi tentativi, dicevo, non sono riusciti. Anche Calenda, che è decisivo anche lui, perché potrebbe anche lui allearsi con qualcuno, per esempio col centrodestra, e sarebbe per il centrodestra la vittoria. Calenda e questi da soli potrebbero ottenere un risultato interessante ma insignificante sul piano poi degli equilibri politici. Per ora il centro in Italia non è riuscito a nulla, vediamo nel futuro.
0: Sicuramente possono essere determinanti, questo è importante ed è significativo naturalmente. Alla fine, quando la partita si gioca su piccoli numeri, naturalmente, anzi sui grandi numeri ma con piccole differenze, ecco che anche quei partiti, diciamo, normalmente poco significativi poi assumono l'importanza, e spesso poi, lo ricordiamo perché è successo già in passato, sono anche l'ago della bilancia, quelle che poi fanno cadere i governi, anche quelli più
1: i
0: forti.
1: Governi, comunque, quindi hanno più potere. Durante la certo. Prima Repubblica succedeva così, bastava un partitino piccolo, pensi il Partito Repubblicano, un certo periodo il Partito Socialista, erano decisivi. La differenza è che adesso non si vota più col sistema proporzionale, ma chissà con che sistema si voterà. Se passa la legge elettorale attualmente in discussione, abbiamo un maggioritario con premio di maggioranza che cambia tutto. Il risultato quindi dipenderà molto anche dalla legge elettorale.
0: E staremo a vedere, naturalmente, aspettiamo naturalmente la legge elettorale. Grazie mille, grazie professor Renato Mannheimer.
1: Grazie, buon lavoro, grazie, buonasera.
0: Grazie a lei, buona serata. E allora adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora si riparte, io sono Paolo Sergio al posto di Francesco Massardo, solo ieri e oggi, domani torna Massardo a tenervi compagnia. Noi poco fa abbiamo dato i numeri con il sondaggista Renato Mannheimer, abbiamo fatto qualche ipotesi, no, sul peso del campo largo unito, disunito, ma anche qualche ipotesi su quanto può contare Vannacci nel centrodestra e addirittura l'ago della bilancia, l'incognita maggiore, quella di Azione, che potrebbe andare ad unirsi al centrodestra. In quel caso sarebbe una vittoria sicura probabilmente per il centrodestra. Insomma, poi tutto dipenderà naturalmente dalla legge elettorale. Le ipotesi le abbiamo fatte sulla proposta della legge elettorale della maggioranza, che deve essere ancora votata. Tra poco invece torneremo sui temi internazionali. Sono giornate importantissime, stiamo vivendo giornate importantissime. Oggi si conclude il G7, domani inizia il Consiglio europeo, venerdì c'è la firma in presenza in Svizzera, anzi forse domani, perché Trump ha detto forse domani, tra domani e dopodomani, del memorandum tra Iran e Stati Uniti per la fine della guerra, e già si parla di riaprire anche le trattative per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Ne parleremo tra poco con Michele Marchi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. Ci sono tante cose da dire, perché c'è appunto il Consiglio europeo che apre domani dopo la G7 di oggi. 334 11 11 622, adesso Travis Closer.

0: C'è stato il G7 che si è concluso proprio oggi, ieri è stata una giornata importante, naturalmente anche oggi, generalmente le giornate conclusive sono quelle in cui insomma poi si fa la bozza del documento finale e la si presenta alla stampa, ma la giornata di ieri è stata fondamentale perché c'era il dossier Ucraina sul tavolo e c'era anche il presidente Zelensky che ha incontrato il presidente americano Donald Trump, ha incassato anche un nuovo appoggio, diciamo un riavvicinamento anche degli Stati Uniti alle posizioni dalle quali si era un po' allontanata, le posizioni dei partner europei nel rapporto e nell'atteggiamento nei confronti di Mosca. Ha detto bisogna terminare questa guerra, troppi morti, lo ha ridetto a dir la verità perché c'è stato un momento della storia in cui Trump ha detto vedetevela voi, adesso questa storia non mi interessa più di tanto, e questa sicuramente è una buona notizia. Del resto nel documento finale si parla anche di un incrollabile sostegno all'Ucraina da parte del G7, argomento che verrà trattato anche domani al Consiglio, domani e dopodomani al Consiglio europeo. Allora, per fare il punto della situazione abbiamo al telefono il professor Michele Marchi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. Professor Marchi, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, salve.
0: Allora, che pagina di storia si è scritta in questi due giorni di G7? Cosa ci aspetta di scrivere ancora nei prossimi due giorni, al netto naturalmente del memorandum per l'Iran che insomma deve essere ancora concluso, ma pare che ci sia, cioè insomma abbiamo visto anche i punti. È stato un G7 importante, forse uno dei più determinanti sotto certi aspetti degli ultimi anni, oppure no?
1: Sì, è stato sicuramente interessante, diciamo io lo giudicherei soprattutto interessante perché c'è stato un tentativo di ricomporre quella frattura euroatlantica, insomma diventata veramente ampia dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Io leggerei questo G7 proprio in questa ottica, cioè in un mondo che si sta facendo sempre più, diciamo così, post-occidentale, quel che resta dell'Occidente sembrava andato completamente in frantumi nell'ultimo anno. Ecco, i tentativi sono stati fatti, alcuni sembrano andati a buon fine durante questo G7. Ecco, io vedo questa come immagine, come istantanea principale. Poi bisognerà vedere nelle prossime settimane, da un lato, se il dossier Iran è veramente chiuso e a quel punto se finalmente gli europei possono passare dall'essere stati, diciamo così, spettatori paganti nel caso dell'Iran a attori, perché l'eventuale missione di sminamento dell'area portata avanti dalle forze europee, dalle forze navali europee, potrebbe essere un segnale politico importante per i paesi europei. E poi bisognerà vedere che cosa l'evoluzione del dossier ucraino, al quale faceva naturalmente riferimento, perché da questo punto di vista sappiamo che negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno e mezzo, gli europei hanno praticamente sostituito gli Stati Uniti nel sostegno all'Ucraina. Bisognerà capire se gli europei continueranno a farlo e d'altra parte bisognerà capire se saranno protagonisti di un negoziato qualora si dovesse andare verso un negoziato. Ancora una volta bisognerà capire se gli europei prenderanno una qualche decisione sul tema dell'allargamento all'Ucraina, perché questo sarà uno dei grandi dossier del Consiglio europeo che si apre domani e si chiude venerdì. Bisognerà fare una riflessione se reiterare il tema del il problema di ulteriori allargamenti verrebbe ad intaccare l'architettura istituzionale dell'Unione Europea, o se si decide di trattare il tema ucraino diciamo così al di là delle procedure e delle consuetudini istituzionali. E poi non dimentichiamo, ultimo tema che sarà un altro dossier all'ordine del giorno del Consiglio Europeo, c'è da chiudere questo bilancio 28-34 che non è ancora stato chiuso e sul quale una serie di paesi insospettabili fino ad un certo punto, poi insospettabili, in realtà chiedono di non essere più contributori netti, perché sia la Germania da un lato che l'Olanda dall'altro hanno avanzato questo tema. Allora, se vogliamo un'Unione Europea più attiva ma con un bilancio proprio che tende a diminuire, c'è contraddizione da questo punto di vista.
0: Indubbiamente, io al di là del fatto che c'è anche un altro tema che è importante, quello della migrazione, che tra l'altro è stato anticipato da un voto proprio nelle ultime ore, e si tratterà naturalmente al Consiglio europeo. Però tornando un passo indietro, no? Tornando all'accordo, al memorandum tra Stati Uniti e Iran, la sensazione che si ha così da spettatori, poi lei naturalmente ha un punto di vista sicuramente più attendibile del mio, è che Trump abbia, diciamo, si sia venduto qualcosa che non aveva la possibilità di vendere, cioè la tranquillità, il non intervento di Israele in Libano, che è uno dei punti fondamentali sul quale Teheran ha battuto più volte. Però insomma, Tel Aviv in questo memorandum non è entrato, non ci sarà una firma di Netanyahu.
1: No, non ci sarà, e questo è uno degli elementi, insomma, guardato dall'esterno, almeno senza avere magari dettagli più all'interno, uno degli elementi che rende debole / instabile questo accordo, perché lascia potenzialmente le mani libere ad Israele, e qui questo, nel senso, potrebbe diventare veramente un problema. Io da un punto di vista della chiusura, degli accordi, l'impressione è quella che Trump si sia avvicinato paradossalmente troppo alle elezioni di medio termine, avesse necessità di presentare una qualche forma di vittoria sul campo.
0: Ma ha vinto,
1: e quindi è andato,
0: perché anche il Corriere della Sera oggi dice che insomma alla fine ha vinto Teheran, cioè leggendo i 14 punti del...
1: Sì,
0: perché ha ottenuto cose in più prima della guerra, cioè anche la fine delle sanzioni, addirittura dei finanziamenti per la ricostruzione, insomma sembra che esce più vincitore
1: Teheran. Ha ottenuto di dimostrare al mondo e ai vicini paesi dell'area araba di avere la possibilità, da un lato, di chiudere concretamente un'area con tutto ciò che comporta, e dall'altro di rendere quei paesi non più sicuri da un punto di vista militare. E questo, voglio dire, questi due elementi prima dell'avvio del conflitto non erano assolutamente all'ordine del giorno, sono arrivate all'ordine del giorno sull'onda del conflitto, quindi è chiaro che l'Iran esce rafforzato.
0: Esce rafforzato, poi bisogna capire, insomma, Trump è bravo, no? a girare la realtà, insomma, a far leggere ciò
1: sì,
0: che
1: bisognerà capire questo quanto servirà poi nel suo dibattito interno e nell'avvicinarsi alle elezioni di medio termine, perché che comunque sono il suo obiettivo dell'immediato.
0: Lo vedremo naturalmente, queste storie naturalmente, chi meglio di lei, il professor Michele Marchi, grazie al professor di storia contemporanea all'Università di Bologna, grazie per essere stato con noi, una buona serata a lei naturalmente, io vi rinnovo l'invito a scriverci 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo alla musica con Ed Sheeran, Sapphire. You're

0: Per non farvi sentire la nostalgia di Francesco Massardo, io adesso vi propongo anche un lavoro realizzato da lui. In settimana a Genova si è svolta la conferenza internazionale delle Camere di Commercio Italiane, presente proprio Francesco Massardo, che ne ha approfittato per realizzare alcune interviste. Allora vi propongo subito quella a Simone Santi, presidente della Camera di Commercio Mozambico Italia, sullo Stretto di Hormuz. Sentite.
1: L'impatto che abbiamo avuto, diciamo, dalla chiusura dello stretto e chiaramente dalla situazione di conflitto ha due valenze. Una valenza chiaramente sui prodotti importati, in prevalenza i prodotti petroliferi raffinati, quindi purtroppo in tutta l'area è cresciuto il prezzo del diesel e dei prodotti petroliferi importati, di conseguenza ha un impatto anche sull'inflazione. Inflazione perché poi c'è una grande dipendenza dai trasporti pubblici e semipubblici, i famosi pulmini che portano la popolazione, quindi questo è un impatto che si sente sull'economia e sulla gente. Nello stesso tempo, nella specifica in Mozambico, c'è un impatto invece positivo, che il fatto che è stato bombardato un progetto importante della Exxon in Qatar, che è un progetto di gas che ha come mercato di riferimento la Cina, l'India e il Giappone, che è lo stesso mercato del gas del Mozambico, ha fatto sì, come mia interpretazione, però insomma abbastanza fondata, che ci sia un'accelerazione nella ripartenza di un mega progetto in cui le imprese italiane sono molto presenti e in cui l'americana Exxon, che è la prima ovviamente produttrice al mondo, probabilmente ha bisogno di un backup e quindi ha bisogno di investire e di accelerare quel progetto. Di conseguenza c'è un impatto negativo da un lato, più lato consumatori chiaramente, un impatto positivo perché parliamo di progetti che, di circa 40 miliardi in un paese che ha 16 miliardi di PIL, quindi vediamo questi due come prevalenza.
2: Spesso dell'Africa si dice che è un continente dalle enormi potenzialità che fatica a fare sistema, pensiamo insomma alle dogane, alle possibili accordi con le aree che sono purtroppo spesso interessate da epidemie, guerre, che peraltro sono spesso sottaciute. La realtà del Mozambico è una realtà che ha possibilità di espansione in un fronte geopolitico, che però è sempre più complesso.
1: Il Mozambico è un paese innanzitutto che è legato all'Italia da un'amicizia, per via anche degli accordi di pace e soprattutto da una collaborazione continua con le nostre imprese. La cooperativa Muratori e Cementisti ha negli anni 70-80 e gli anni successivi ha costruito una parte importante delle infrastrutture del paese. Oggi l'ENI è il primo investitore nel paese, sta raddoppiando e probabilmente triplicando i propri investimenti, e la Saipem è il primo epicista con un potenziale impatto su 20.000 persone che la lavoreranno, ma soprattutto su una serie di aziende che sono poi subcontrattate.

0: anche per le nostre aziende. In questo il mondo camerale entra anche forte, perché noi abbiamo aziende italiane che operano in Belo Horizonte, in Argentina, piuttosto che anche in Australia, Perth, che noi stiamo anche coinvolgendo, perché è una prospettiva importante riportare materiali critici, riportare materiale primo, incluso anche il gas, riportarlo in Italia e quindi avere un mercato, anche un off-taker di riferimento che sia il nostro paese.
1: E beh, fin qui si è parlato del Mozambico, lo abbiamo sentito dalle parole di Simone Santi, presidente della Camera di Commercio del Mozambico, Mozambico Italia, appunto parlando della questione dello stretto di Hormuz, ma si è parlato anche di Mumbai, la crescita indiana. Sempre Francesco Massardo ne ha parlato, in particolare con Alessandro Giuliani, Managing Director della SDA Bocconi Asia Center. Allora ascoltiamo anche questa intervista.
2: Parliamo anche di India e non può che essere altrimenti, in una fase internazionale in cui la discussione sulle grandi democrazie in declino o sulle autocrazie in crescita, l'India si posiziona in una posizione molto rilevante, la più grande democrazia al mondo, si dice, è soprattutto un paese che cerca però di sviluppare rapporti commerciali giocando un ruolo da protagonista. L'Italia come si inserisce in questa fase? Peraltro tra Modi e Giorgia Meloni sembra nato un rapporto commerciale e di partnership importante.
3: L'Italia è in un momento particolarmente interessante con l'India. L'India è la più grossa democrazia al mondo, ma più di quello è la più grossa economia che sta crescendo. A breve sarà la terza al mondo con 1,5 miliardi di persone, e è un'economia che sta crescendo in settori dove l'Italia è molto forte tecnologicamente. Quindi siamo il partner ideale già dal punto di vista tecnologico. Noi abbiamo le tecnologie, soprattutto con le nostre SMEs, che servono alle grosse aziende indiane per far crescere il paese. Se passiamo poi a parlare dal punto di vista del talent, l'India ha scalabilità e ha un talent digitale molto forte, che è quello che manca a noi. Noi siamo una popolazione che sta invecchiando, ci mancano 150.000 talent digitali. Loro ce li possono mandare da un lato, dall'altro stanno costituendo un'infrastruttura digitale e dei servizi digitali e di ricerca in India potentissimi, che per noi possono essere vitali. E ci tengo a sottolineare, non è più una questione di costo, dove senz'altro costa meno il talent, costa molto meno l'energia, ma è soprattutto una questione di capacità che esistono in India, e con collegamento digitale, un'infrastruttura digitale plug and play unica in India, che farà diventare l'India il player mondiale, per me numero uno dal punto di vista delle AI, quindi molto importante. Ultimo, non c'è bisogno di vendere il Made in Italy e il Sense of Italy, come diciamo in questi giorni. L'Italia, grazie alla Presidente Meloni, ma non solo, è al top, è ammiratissima, quindi non c'è bisogno di vendere il Made in Italy, neanche nei macchinari, è sopravvalutato, e quindi è il momento adesso, ma un treno velocissimo che sta passando, va a una velocità che non ci possiamo neanche immaginare. Al momento si sono appena aperti, quindi non ci sono ancora forti brand stabiliti nel mercato, noi siamo bravi anche in quello, è il momento di correre.
2: Le chiedo anche per il pubblico, insomma, che ci ascolta, di cercare di comprendere meglio Mumbai nel panorama indiano. Parliamo di un paese enorme geograficamente e soprattutto a livello di popolazione. Quali sono le caratteristiche di una città che è veramente lì al centro del mondo, vorrebbe dire?
3: Mumbai è una città eccezionale per me, è un po' la New York degli anni 60-70, è una città già ricchissima, se pensiamo al passato Londra come numero di billionaires, 100 billionaires, 5.000 millionaires, quindi già la fascia alta del mercato fondamentale, è un mercato interessantissimo. In più la capitale economica, media, finanza di tutta l'India, che sta crescendo, di tutta l'India che sta crescendo violentemente, quindi è una città dal punto di vista business, sarà una delle piattaforme mondiali in questi, sarà, lo è già in questi anni. Dal punto di vista sociale è anche molto interessante, perché a Mumbai vengono da tutta l'India, un'India che, come abbiamo detto, è molto diversa, ci sono 23 lingue differenti, popolazioni totalmente differenti, tutti confluiscono a Mumbai dandole una diversità e quindi una ricchezza che esce dalla diversità unica. È una città per noi molto facile da vivere, perché è la più sicura in India, sono molto collaborativi, è molto internazionale, quindi è il giusto porto d'entrata.

0: Io direi per l'Italia che vuole andare in India, dove poi la manifattura italiana va 2 ore di macchina più in là a Pune, tutte le nostre fabbriche sono a Pune, però tutto quello che è le sedi, il primo accesso in India, Mumbai è il nostro porto.
1: Era Alessandro Giuliani, Managing Director della SDA Bocconi Asia Center, al microfono di Francesco Massardo. Allora io voglio chiudere con un messaggio, quello di Gabriele da Milano, che è arrivato al 334 11 11 622, scrive: non ti preoccupare Sergio, Francesco è bravissimo, ma tu sei molto adempiente a sostituirlo, ciao. Allora posso andare a letto tranquillo questa sera, sono più sereno, più contento, naturalmente grazie a Gabriele da Milano, sempre simpatico. Allora siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 20. Domani ci sarà Francesco Massardo con voi, io invece ritorno al mio posto al Timone delle 13, dalle 13 alle 14. Ringrazio e saluto Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e vi auguro un'ottima serata. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
7: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
11: Sono tanti gli italiani per cui l'osteopatia rappresenta da anni un punto di riferimento per affrontare dolori muscoloscheletrici, problemi posturali e disturbi legati al movimento. Eppure, fino ad oggi, la figura dell'osteopata ha vissuto una lunga fase ibrida, in attesa di un pieno riconoscimento all'interno del sistema sanitario italiano. Un percorso iniziato diversi anni fa che adesso arriva a un passaggio storico. L'osteopatia entra definitivamente tra le professioni sanitarie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. Notizia che non riguarda soltanto gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini, perché introduce regole più chiare sulla formazione, sulle competenze professionali e sulle garanzie offerte ai pazienti. Allo stesso tempo riporta al centro il ruolo che questa disciplina ha assunto negli ultimi anni all'interno dei percorsi di prevenzione, recupero funzionale e gestione di numerosi disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico. Sarà interessante osservare d'ora in poi come sarà collocata l'osteopatia all'interno della sanità italiana, come si integrerà con le altre professioni sanitarie e quali tutele offrirà a chi vi si rivolge. Un passaggio che segna la conclusione di un lungo percorso normativo e l'inizio di una nuova fase per professionisti, istituzioni e pazienti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: quello dell'osteopatia è stato uno dei percorsi di riconoscimento professionale più lunghi e più discussi degli ultimi anni. Oggi, con il completamento dell'iter previsto dalla legge, si apre una nuova fase che coinvolge formazione, professionisti e sistema sanitario. Per molti cittadini si tratta di un cambiamento poco conosciuto, ma destinato ad avere effetti concreti nella tutela dei pazienti e nell'organizzazione delle professioni sanitarie. Dottor Mauro Longobardi, presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei. Siamo dunque a una svolta storica per l'osteopatia. Qual è il valore concreto di questo riconoscimento per una professione che attendeva da anni, no? Una piena legittimazione istituzionale?
1: È giustissimo, infatti l'osteopatia è ampiamente diffusa nel nostro paese da almeno 40 anni, prima per osteopati provenienti dai paesi anglosassone e francese, e poi si è sviluppato con una serie di formazioni private. Come ha detto lei, però, la regolamentazione, pur essendo una pratica e una professione sanitaria molto diffusa, un'indagine Ometa del 2017 stimava in circa 10 milioni di cittadini che si rivolgevano regolarmente all'osteopatia, come le detto, l'ultimo decreto del 25 marzo del 2026, che è andato in Gazzetta Ufficiale poco più di 10 giorni fa, sancisce l'ultimo percorso per la regolamentazione dei professionisti che già esercitano, con un passaggio universitario per potersi poi iscrivere nell'albo professionale sanitario nell'area della prevenzione.
0: Dunque, vediamo quali saranno le principali ricadute pratiche per i cittadini e anche per i professionisti. Dunque, si apre una nuova fase di integrazione all'interno dei percorsi di cura.
1: Sì, perché in realtà l'osteopatia fino ad oggi era una pratica esclusivamente o quasi esclusivamente privata. Con l'introduzione nel sistema sanitario nazionale, chiaramente in maniera progressiva, l'osteopatia entrerà anche a livello delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, e prima ancora probabilmente nei poliambulatori ospedalieri, perché c'è un aspetto molto importante che, essendosi ormai sviluppata la formazione universitaria, dal 2014 si sono aperti i primi corsi di laurea, nel 2027 usciranno i nuovi laureati in osteopatia, e quindi è importante che anche presso i policlinici ospedalieri, i policlinici universitari siano presenti le prestazioni osteopatiche, anche per il tirocinio clinico dei studenti.
0: Senta, dottor Longobardi, ma qual era il freno? Cos'è che ha rallentato finora questo processo? Considerando anche che in altri paesi europei stiamo parlando di una pratica, una branca della medicina riconosciuta da tempo, no? L'osteopatia è riconosciuta da tanti anni.
1: Sì, in realtà in maniera un po' differente tra i vari paesi, però in molti paesi è stata riconosciuta, in altri è ancora in via di riconoscimento. Beh, per l'Italia un po' è la caratteristica delle normative italiane, che sono un po' lente nello sviluppo soprattutto dei decreti applicativi, un po' perché secondo me è stata fatta una buona legge che doveva prevedere, come le dicevo, quello della regolamentazione di circa 15-20 mila professionisti che esercitano, ma che devono essere regolamentati con un sistema di tutela per i cittadini, come diceva, ma anche dei professionisti stessi, con questo sistema dell'albo professionale. Ci sono stati anche durante il percorso dei rallentamenti dovuti al profilo professionale rispetto a qualche presunta sovrapposizione con altre professioni sanitarie, ma che poi è stata risolta con provvedimenti successivi, e quindi nel 2021 c'è stato il decreto sul profilo professionale, nel 23 il decreto sul corso di laurea, che poi si sono aperti, come dicevo, nel 2024, sì. E adesso questo dell'equipollenza dei titoli, quindi era un po' come dire, già complessa la struttura della legge, che doveva appunto prevedere questi tre decreti. Poi in Italia le cose su questo aspetto sono sempre un po' lente, quindi ci abbiamo messo circa 10 anni, diciamo 8 abbondante.
0: Con calma, no? Sempre con calma.
1: Però secondo me fatta bene, però fatte norme fatte bene, che sono a tutela dei cittadini, questo è importante.
0: Questo è importante. Ma in pratica oggi chi è che può definirsi ufficialmente osteopata, e cosa accade invece a chi esercitava senza avere un riconoscimento formale della professione?
1: Allora, diciamo che ci sono, tre piccoli aspetti paralleli, direi. Allora, il primo è quello naturale, come tutte le lauree, adesso siccome anche in osteopatia c'è la laurea, i primi laureati osteopati, come dire, del nuovo ordinamento saranno dal 2027, nasceranno già osteopati. Poi ci sono in Italia dei professionisti che hanno fatto delle formazioni anche più lunghe di quelle attualmente previste nel corso di laurea, che è triennale, formazione di 5 anni, che sono osteopati che però non hanno un titolo sanitario pregresso. C'è poi una terza parte di questi osteopati che invece sono degli osteopati che hanno anche un titolo sanitario pregresso, tant'è che la normativa di regolamentazione di questa equipollenza dei titoli prevede un percorso leggermente diverso per gli osteopati che sono esclusivamente osteopati e quelli che invece hanno un titolo sanitario pregresso. Però direi che il futuro è dell'osteopata puro, cioè nel senso, questa è una fase di transizione, ma da a questo momento in poi tutti gli osteopati che si formeranno come osteopati.
0: E quindi sarà previsto anche, non so, saranno previsti registri, albi, elenchi ufficiali consultabili dai cittadini?
1: Certamente, diciamo, la fase transitoria sarà una fase di elenchi speciali, perché come le accennavo, tutti i professionisti che attualmente esercitano dovranno fare un passaggio universitario, quindi ci sarà una prima fase in cui negli elenchi speciali dovranno dimostrare dei requisiti di formazione, di attività professionale. Durante la fase di permanenza in questi elenchi speciali ci sarà poi il passaggio che tutti i professionisti dovranno fare con l'università per fare appunto eventualmente compensare la propria formazione con dei percorsi specifici, per poi arrivare come tutti gli altri professionisti sanitari a un esame di abilitazione e all'accesso all'albo professionale degli osteopati, così come previsto per tutte le altre professioni sanitarie.
0: E come si inserirà la figura dell'osteopata all'interno del sistema sanitario? Cioè, quale spazio operativo potrà occupare nei percorsi assistenziali?
1: Allora, diciamo che l'area nella quale è stata inserita la figura dell'osteopata è l'area della prevenzione, che chiaramente è un'area della prevenzione che ha un continuum, quindi va dalla prevenzione primaria, che sono le campagne chiaramente sulla sicurezza, sull'alimentazione, alla prevenzione secondaria, che è quella proprio del primo screening che vengono fatti, e alla prevenzione terziaria, che direi è l'area più importante nel quale si gestisce tutta la cronicità quindi dei pazienti, quindi come dire, tutto quello che gli osteopati potranno contribuire insieme agli altri professionisti sanitari per migliorare le prospettive anche dell'evoluzione delle patologie. Quindi la cosa molto importante che è emerso durante il nostro 11° congresso di Roma, che abbiamo fatto non più di qualche settimana fa, dove c'è stata la partecipazione di molte professioni anche di tutte le aree sanitarie, è questa importanza della interdisciplinarietà tra le varie professioni sanitarie, superando un po' questo concetto di sovrapposizione delle professioni, perché le professioni agiscono per il benessere del paziente, che comunque è al centro del sistema della cura, con delle modalità sinergiche. Quindi è molto importante che i professionisti non solo collaborino tra di loro, ma i professionisti sanitari conoscano un po' dell'altra professione del collega, proprio per cercare di avere il massimo del risultato e della collaborazione positiva per l'interesse chiaramente del paziente.
0: Certo, ma bisogna stare anche attenti, perché potrebbero rischiarsi delle sovrapposizioni di competenze, no? Per le diverse professioni. Penso ai fisioterapisti.
1: Sì, diciamo, allora guardi, il discorso, i fisioterapisti sono nell'area della riabilitazione, quindi è chiaro, c'è stata una sorta di tematica legata all'area della fisioterapia, anche perché le dico che abbiamo probabilmente un quarto degli osteopati che hanno anche un titolo di fisioterapia. Però la cosa importante è non confondere i due aspetti, cioè lavorare su un paziente su una determinata problematica non significa farlo con la stessa modalità. C'è una problematica, adesso le dico per dire una cosa, la frattura viene gestita dal pronto soccorso, dallo specialista che fa la diagnosi, dal gessista che fa il gesso, dal fisiatra che valuta la riabilitazione, dal fisiatra e del fisioterapista che elaborano la riabilitazione, fino a poi alla possibilità di avere delle perturbazioni sulla postura, e quindi lì andiamo nell'ambito della cronicità, dove altre figure professionali come l'osteopata possono agire proprio per evitare che ci possa essere un peggioramento. Quindi gli ambiti non devono essere, come dire, in maniera molto stretta legate alle problematiche, alla patologia, ma devono essere molto di più legate all'equilibrio generale del paziente e alle diverse sfaccettature che l'osteopata, in questo caso specifico parliamo dell'osteopata, può, come dire, avere rispetto ad altre professionalità. Il taglio clinico del ragionamento clinico in osteopatia ha delle particolarità che poi chi è stato dall'osteopata sa benissimo, che l'approccio è diverso da quello della fisioterapia o di altre professioni sanitarie. Certo. Quindi non è, certo, non è una sovrapposizione, spesso è un fatto più culturale, insomma, i tempi sono maturi, spesso non lo siamo noi, ma i tempi sono maturi per questa integrazione delle professioni sanitarie.
0: L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale, ne stiamo parlando col dottor Mauro Longobardi, presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia. Breve pausa musicale e poi torniamo sul tema.

0: Per molte persone l'osteopatia è associata soprattutto al trattamento del mal di schiena o della cervicale. In realtà negli ultimi anni il suo utilizzo si è esteso a numerosi ambiti e interessa pazienti di età diverse, dagli sportivi agli anziani fino alle donne in gravidanza e persino ai bambini, anche quelli più piccoli. Proprio il riconoscimento come professione sanitaria rende ancora più importante comprendere quali siano le reali potenzialità dell'approccio osteopatico, ma anche i suoi limiti e le corrette indicazioni. Ne stiamo parlando col presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia, Mauro Longobardi. Abbiamo un po' di messaggi che le giro, dottor Longobardi. Ho mal di schiena, scrive Martina, da anni e mi hanno consigliato sia la fisioterapia sia l'osteopatia. Come si capisce quale percorso è più adatto al proprio caso? Dottor Longobardi.
1: Allora diciamo che sono due metodiche chiaramente che hanno un'indicazione. L'approccio è differente rispetto sia alla tipologia di trattamento che alle tecniche utilizzate. Tanto per cominciare, in fisioterapia si utilizzano anche tecniche strumentali tipo laser terapia, magnetoterapia. In osteopatia si utilizzano esclusivamente tecniche manuali. L'approccio in osteopatia è un approccio molto globale del paziente, che riguarda tutto l'equilibrio del sistema muscolo-scheletrico. È difficile rispondere chiaramente senza avere altri dati. Certo. È normale chiaramente dover integrare, perché dire mal di schiena significa poter avere decine di motivazioni che si sommano, si sovrappongono rispetto alle problematiche del paziente. Quindi ci possono essere problematiche costituzionali di predisposizione, problematiche posturali, professionali, lo sviluppo anche di patologie dovute a magari lavori che costringono per tante ore a stare seduti. Quindi sicuramente avere solamente queste informazioni non permette di dare una risposta completa. Direi nel primo caso il fisioterapista è più che altro un trattamento di riabilitazione, quindi diciamo, se ci sono state nel passato già delle indicazioni dovute a diagnosi già precise che riguardano la riabilitazione o anche post-traumatici, immaginiamo per esempio un mal di schiena che può venire dopo una caduta o per una attività a cavallo. Invece nel caso dell'osteopata sicuramente in ambito preventivo il trattamento va su tutto il corpo. Una cosa importante è questo: il trattamento osteopatico non è né un trattamento che va esclusivamente nella zona del sintomo, direi questa è una caratteristica peculiare dell'osteopatia, e l'altra cosa, non immaginate solamente, visto che lei ha parlato di cervicalgia e di lombalgia, a quelle immagini di così cruente che vengono mostrate sui social un po' per fare audience, ma sicuramente quella non è l'osteopatia di cui stiamo parlando.
0: Quelle che fanno crack, tanto per intenderci.
1: Esatto, tanto per intenderci, esatto. Che a tante persone, e anche giustamente dopo averle viste in maniera così spettacolarizzata, fa anche un po' paura, devo dire che c'è anche una ragione. Quella, diciamo, esiste una parte di una tecnica, quindi potremmo dire un 2% dell'osteopatia che prevede anche delle tecniche che vengono chiamate ad alta velocità, ma quelle che si vedono fare con quella approssimazione vista così, diciamo, non è assolutamente di quello di cui stiamo parlando. Attenzione.
0: Allora, il messaggio sicuramente è più mirato: l'osteopatia può essere utile anche in presenza di osteoporosi, chiede Anna Maria di Rieti.
1: Certo, perché l'osteoporosi è una manifestazione metabolica, quindi diciamo ci possono essere motivi diversi normalmente nella donna dopo la menopausa, oppure ci sono altre motivazioni, ma il trattamento normalmente dell'osteoporosi viene presa in carico dal medico curante o in alcuni casi di menopause precoci magari dal ginecologo, e quello è l'aspetto medico. Ma insieme all'aspetto medico c'è tutto un aspetto legato alla eventuale sintomatologia del paziente, e quindi sicuramente il trattamento con delle tecniche adeguate, che sono tecniche molto dolci, tecniche fasciali in cui si agisce in maniera molto progressiva, quindi senza dover immaginare quegli scrosci di cui parlavamo prima.
0: Certo,
1: assolutamente,
0: anche perché siamo in presenza in questo caso di fragilità dell'osso, per cui insomma bisogna
1: non avrebbe neanche una logica farlo. Ma potrei dire, non solo non ha una logica rispetto alla patologia, ma non ha una logica fare quel tipo di trattamento su una persona che ha un'osteoporosi, che avendo quindi una patologia diffusa, perché l'osteoporosi chiaramente è diffusa su tutto il corpo, ha bisogno di trattamenti che noi chiamiamo più massimalisti, cioè che vanno ad agire un po' su tutto il sistema, magari anche per contribuire insieme a tutto quello che fa il medico e gli altri professionisti anche a migliorare il riassorbimento dell'osso, del calcio. Quindi sicuramente ci sono delle tecniche adeguate a questa tipologia di pazienti.
0: Senta, ma con questo riconoscimento l'osteopata sarà abilitato anche alla prescrizione di farmaci?
1: No, tutti i professionisti sanitari non possono prescrivere farmaci. I farmaci possono essere prescritti esclusivamente dai medici. Quindi questo vale anche per gli altri professionisti sanitari, anche i fisioterapisti o i logopedisti non possono prescrivere farmaci.
0: Prescrivere farmaci. Cristina di Monza, con l'età sono aumentati i dolori articolari e rigidità nei movimenti. L'osteopatia può avere un ruolo anche nelle persone anziane?
1: Assolutamente sì, direi che il trattamento dell'osteopatia non ha un limite di età, quindi nelle persone anziane, che tra l'altro sono le mie preferite nel trattamento, perché sono delle persone che hanno una grande esigenza, un grande bisogno di essere trattati, c'è assolutamente un approccio osteopatico adatto ai pazienti geriatrici, quindi sicuramente va bene il trattamento osteopatico, ma come dicevo prima, così abbracciamo tutti, anche addirittura abbiamo avuto delle esperienze in alcuni ospedali come l'ospedale di Pescara o alcuni ospedali di Milano, in cui alcuni colleghi hanno fatto delle sperimentazioni che sono state anche pubblicate, in cui hanno trattato i prematuri, quindi parliamo di bambini appena nati e sottopeso, che con il trattamento osteopatico è stato dimostrato che hanno ridotto di un giorno e mezzo in media il ricovero ospedaliero, il che l'impatto economico su questo aspetto ve lo lascio immaginare, e hanno avuto una qualità della degenza migliore. Quindi il trattamento in osteopatia è adatto dal neonato fino all'anziano.
0: Bene, grazie. La notizia è che l'osteopatia è entrata definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale. Ne abbiamo parlato col dottor Mauro Longobardi, presidente del Registro Osteopati d'Italia, che saluto e ringrazio. Breve pausa e torniamo subito dopo.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
5: Bene, torniamo in corsia. Negli ultimi anni i progressi della ricerca hanno cambiato profondamente la storia di molte malattie del sangue, patologie molto temute per le basse possibilità di sopravvivenza che le caratterizzano. Grazie a diagnosi più precoci e terapie sempre più efficaci, un numero crescente di pazienti vive più a lungo e convive per anni con patologie che in passato avevano prospettive molto diverse. Ma la sopravvivenza non è l'unico parametro da considerare, perché accanto ai risultati clinici c'è la necessità di osservare più da vicino l'esperienza dei pazienti, come il peso dei sintomi nella vita di tutti i giorni, le difficoltà che accompagnano il percorso terapeutico e le eventuali differenze tra quello che il paziente vive e quello che il medico percepisce. Per rispondere a queste domande, la Fondazione GMEMA ha promosso una vasta attività di ricerca che ha coinvolto migliaia di persone con tumori del sangue e numerosi specialisti. Lo studio ha analizzato aspetti che spesso sfuggono agli indicatori clinici tradizionali: stanchezza, dolore, qualità del sonno, benessere psicologico, relazioni sociali e capacità di svolgere le normali attività quotidiane. I risultati mostrano che esiste talvolta una distanza significativa tra ciò che i pazienti sperimentano e ciò che i medici percepiscono, soprattutto per alcuni sintomi che incidono profondamente sulla qualità della vita. Una fotografia che invita a riflettere non solo sull'efficacia delle cure, ma anche sulla necessità di ascoltare in modo sempre più attento la voce delle persone che convivono con una malattia ematologica. E questo è il secondo tema di Check Up di oggi, mercoledì 17 giugno. Linee aperte per i vostri messaggi, 334 11 11 622.

0: Il successo delle cure oncologiche non è più quantificabile solamente attraverso parametri come la risposta ai trattamenti o la sopravvivenza. Oggi la medicina sta imparando a guardare anche altri aspetti. Nei tumori del sangue, dove sempre più pazienti convivono a lungo con la malattia, diventa fondamentale capire come stanno realmente le persone durante il percorso di cura. La ricerca promossa da GMEMA nasce proprio con questo obiettivo: raccogliere direttamente l'esperienza dei pazienti e trasformarla in un dato utile per migliorare l'assistenza. Buon pomeriggio, dottor Marco Vignetti, presidente della Fondazione GMEMA Franco Mandelli Onlus a Roma. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie mille.
0: Ci dica, dottor Vignetti, intanto da dove nasce l'idea di realizzare questo tipo di ricerca? Le chiedo se c'era la percezione che alcuni aspetti dell'esperienza dei pazienti fossero ancora poco esplorati.
1: Allora, l'origine di questo tipo di ricerca ha diversi anni, almeno una decina d'anni in Italia. Sì. In ematologia soprattutto, in oncologia era già presente soprattutto in Europa, perché però non per questo aspetto che lei ha menzionato in maniera perfetta, ma per andare a capire se una determinata terapia dava meno, diciamo così, effetti collaterali. Il termine corretto è qualità di vita, la qualità di vita era migliore rispetto ad un'altra. Si andava ad esplorare se trattare un paziente, per esempio anziano, con una leucemia acuta con terapia intensiva era una cosa accettabile rispetto ai risultati che poi si riuscivano ad ottenere, che erano purtroppo estremamente scoraggianti in termini di qualità di vita. Ecco, questo è sempre stato un quesito, no? Vale la pena, certo, di affrontare un trattamento?
0: Certo.
1: Invece poi negli ultimi anni, soprattutto grazie alla messa a punto di questionari molto specifici, si è visto che andare a rilevare i bisogni del paziente e come il paziente si sente attraverso, diciamo, la rilevazione fatta direttamente dal paziente su se stesso, quindi senza un'intermediazione del medico che trascrive in cartella, bensì il paziente che direttamente riempie dei questionari che poi vengono analizzati dal biostatistico, queste informazioni erano in grado di dire ben di più, cioè erano in grado di qualificare il tipo, la gravità della malattia sin dalla diagnosi in alcune patologie ematologiche, e quindi di stabilire quei pazienti che avevano bisogno di una terapia più intensiva magari rispetto ad altri che potevano essere trattati anche con una terapia meno intensiva, per dirlo in parole semplici.
0: Certo,
1: e questo
0: certo.
1: Non era assolutamente atteso, ma
0: chiaro,
1: c'è di più.
0: Concludo
1: questo concetto.
0: Prego.
1: C'è di più, è il fatto che recentemente quello che siamo andati ad esplorare è stato se come si sente il paziente, riferito dal paziente, corrisponde, almeno grossolanamente, a come il medico registra in cartella che si sente il paziente. Cioè, vediamo cosa ha registrato il medico dopo la visita sullo stato di come si sente il paziente, e vediamo invece quello che dichiara il paziente. Si dovrebbe aspettare che ci sia una certa corrispondenza. In realtà si è visto che questa corrispondenza non c'è. I sintomi riferiti dal paziente sono spesso o sottovalutati o sopravvalutati, certo, dal medico. Ma non per incompetenza, solo perché magari il medico è più focalizzato sul curare la malattia, cercare di ottenere il risultato in termini di curare la malattia, e il paziente ovviamente invece è più sensibile, certo anche su questo, ma su tutta un'altra serie di aspetti quotidiani che magari vengono un po' sottovalutati, perché uno pensa devo cercare di guarirlo da questa malattia.
0: Chiaro, questo è un aspetto della vita dei pazienti che rischia di rimanere invisibile, no? Invece è davvero importantissimo.
1: È importante soprattutto oggi che le terapie ci sono, perché ovviamente,
0: certo,
1: quando la battaglia era, ma oggi come oggi ci sono terapie che si fanno per via orale e che si fanno anche per anni, e se un paziente non le tollera bene magari non le fa come dovrebbe, e quindi il risultato della cura alla fine peggiora. Un paziente che ha mal di testa tutti i giorni, uno dice vabbè, cosa vuoi che sia un po' di mal di testa, sto curando una leucemia, l'importante è guarire la leucemia. Ma se poi quel paziente ha mal di testa tutti i giorni, si sente male e quindi smette di prendere il farmaco o lo prende in maniera discontinua, anche l'effetto terapeutico ovviamente si perde, e quindi sono, è una sfera nuova che bisogna assolutamente tenere di conto nel momento in cui si cura una persona e non più soltanto una malattia.
0: Senta, dottor Vignetti, ma quanti pazienti, quanti centri sono stati coinvolti in questo studio? Quanto è importante il coinvolgimento di più centri proprio per ottenere una fotografia attendibile?
1: Guardi, il coinvolgimento di più centri è fondamentale. Spesso questi sono studi internazionali, non soltanto italiani. Sì. Perché sì, è fondamentale? Sia perché ovviamente si arriva prima ad avere il dato, perché tutte queste sono valutazioni che vengono fatte con una metodologia statistica estremamente rigida, non sono la sensazione di, bensì sono studi disegnati prima con un obiettivo preciso, e quindi c'è una metodologia statistica molto importante. Quindi il fatto che ci siano tanti centri che partecipano e tanti pazienti rende più rapido arrivare ad un risultato significativo, come si dice in termini. L'altro aspetto è la condivisione di certi di un modo di seguire i pazienti, che non deve restare isolato in pochi centri di eccellenza, ma deve essere condiviso sul territorio. Questo discorso di salvaguardare l'equità dell'accesso alle cure va gestito anche così. Se c'è un progetto nuovo, un progetto di ricerca, una proposta nuova, è importante che venga fatta sulle decine e decine. In Italia i centri di ematologia sono circa 150, è chiaro che non tutti partecipano a tutti gli studi, però è chiaro che è importante che diverse decine partecipino, in modo tale da dare ai pazienti con quelle patologie la possibilità, l'opportunità di partecipare a quel determinato approccio diagnostico-terapeutico, che è innovativo.
0: Certo, quanto è complesso, quanto è complesso tradurre emozioni e percezioni in indicatori scientifici affidabili.
1: Brava, questa è la chiave. Brava. Questa è la chiave di tutto. Lei consideri che questo è un punto cruciale, perché tutti sono entusiasti, studiamo la qualità di vita, facciamo un questionario, come ti senti, che cosa hai fatto ieri, vai d'accordo con al lavoro, col tuo capo ufficio o con i tuoi dipendenti e con tua moglie, a casa o i tuoi figli. No, non è così semplice, e c'è chi prova a fare queste cose. Vengono dati assolutamente non confrontabili e poi non riproducibili. Che vuol dire non riproducibili? Vuol dire che non sono validi per i pazienti che verranno dopo, che se noi traiamo delle conclusioni che non sono valide statisticamente, e che se il disegno non era corretto, poi le usiamo per i pazienti che verranno dopo, ma andiamo a sbattere perché sono conclusioni sbagliate. Invece la messa a punto di questi questionari prevede un percorso lungo, a volte addirittura di anni, perché bisogna fare dei questionari che vadano bene per tutti, per la persona di un certo livello culturale, ma anche per la persona più semplice, per una devono essere idonei a essere sottoposti in diverse lingue, perché ovviamente se sono studi internazionali e quindi la domanda deve essere calibrata correttamente anche a seconda della società in cui vive quella persona, perché non tutte le società, anche in Europa semplicemente, ma studi internazionali a volte sono negli Stati Uniti e in Europa, e quindi ci sono aspetti leggermente diversi, e una delle parti più complesse è proprio disegnare questi questionari e, come si dice in termini tecnici, validarli, cioè dire effettivamente che vuol dire validarli, dire effettivamente che rilevano delle informazioni che sono poi riproducibili non soltanto in quel gruppetto di persone che ha usato e messo a punto il questionario, ma per tutti, e quindi possono essere un servizio per tutti.
0: Abbiamo un messaggio di un ascoltatore, Adelmo, che scrive: secondo lei qual è la cosa più importante che un paziente dovrebbe sentirsi libero di raccontare durante una visita?
1: La risposta è tutto. Allora, qui il tema è il tempo, purtroppo, perché un paziente deve poter parlare. Il paziente ha bisogno di parlare, non è quello che ha bisogno di dire, bensì è che ha bisogno di avere tempo per raccontare come si sente e cosa sta succedendo. È un aspetto emotivo che conta molto nel processo di cura. Il problema è che il tempo spesso manca. per tutte le ragioni che sappiamo, è inutile ricordarlo qua, certo. e soprattutto in determinati contesti. Per questo, nell'ambito di questi studi di qualità di vita, si stanno utilizzando dei sistemi, delle app, oggi come oggi. Ci sono, è possibile, lo usiamo per fare mille cose, ci sono delle app che il paziente ha sul suo cellulare, sul suo iPad, sul suo, anche a casa, e può riempire di volta in volta. Mettiamo che gli viene in mente una cosa, ammettiamo che ha un problema, lo registra.
0: Di il medico accesso.
1: Di facilissimo accesso, certo. Molto semplice. E il medico, quando il paziente entrerà a visita una volta al mese, per, diciamo, subito prima di farlo entrare, apre la parte sua sul suo computer e vede le segnalazioni che il paziente
0: così
1: ha dato nel corso del mese. Brava. E questo conta anche perché spesso il paziente di fronte al medico è intimidito magari e si emoziona e si dimentica delle cose. Ma se la registrate già mentre accadevano nel mese precedente, diciamo così, eccole, sono già lì, e il medico può dire: ma ho visto qui che lei una settimana fa ha avuto questo problema, ha avuto 2 giorni di nausea. Ah, dice sì, è vero, me l'ero dimenticato. Quindi non è soltanto il discorso. Questo accade nella quotidianità.
0: Dottor Vigneti, siete bravissimi, davvero, siete fantastici. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo subito dopo a parlare ancora di questa ricerca meravigliosa. Prego.

0: mentale che riguarda la vita quotidiana dei pazienti, quindi la fatica, il sonno, la capacità di lavorare, le relazioni sociali e il benessere psicologico. La ricerca di cui parliamo nasce proprio dall'esigenza di dare spazio a questa parte meno visibile della malattia attraverso le valutazioni espresse direttamente dai pazienti sulla propria qualità di vita. Un approccio che permette di integrare il punto di vista clinico con quello esperienziale, offrendo una lettura più completa dell'impatto delle patologie ematologiche e delle terapie. Ne stiamo parlando con il dottor Marco Vignetti, presidente della Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus a Roma. Dottor Vignetti, la stanchezza, parliamo della stanchezza, che è uno degli aspetti più difficili da valutare in ambito clinico. Perché è così complessa da misurare rispetto agli altri sintomi?
1: Guardi, quella che noi traduciamo tra virgolette in stanchezza, in realtà il termine, diciamo, scientifico è fatigue. È un termine inglese, fatigue, difficilmente traducibile in italiano, perché va oltre la stanchezza. È proprio un malessere generale per cui uno non è soltanto stanco, ma ha proprio poca voglia, poca energia per decidere di fare le cose. Quindi va ben oltre. Allora, questa perché? Perché ovviamente, diciamo, la malattia, attraverso, diciamo, una serie di squilibri che provoca all'interno del nostro organismo in termini di di produzione di determinate, si chiamano citochine, sostanze che circolano nell'organismo prodotte dalle cellule e sono responsabili di farci sentire bene o no. No, tutti sappiamo che se facciamo sport, ormai questo è un luogo che, insomma, è una conoscenza abbastanza comune, che se facciamo sport poi dopo ci sentiamo meglio perché ci sono le endorfine in giro. Ecco, è qualcosa di simile. Quando c'è una malattia, ci sono delle cellule non buone che circolano nel nostro organismo, queste producono sostanze tra virgolette tossiche, un po' il contrario delle endorfine, per cui ci sentiamo male. Ed è chiaro quindi che, però, misurarle è difficile. Però quello che il paziente ci racconta di questa malattia, di come si sente, di fatto è un indice indiretto delle, diciamo, della circolazione di queste sostanze, mettiamola così in termini semplici, e quindi anche delle cellule presenti all'interno dell'organismo. E quindi scopriamo che indirettamente, senza andare a misurare con complessità le cellule, noi capiamo come sta quella malattia, se è più o meno grave. Pensi che alla diagnosi, rilevare la fatica in un paziente con le forme che si chiamano sindrome mielodisplastiche, un termine più semplice da utilizzare, sono delle cosiddette forme di preleucemia. Rilevare la fatigue permette di identificare pazienti che hanno una prognosi peggiore, come dicevamo prima, oppure pazienti che hanno una prognosi migliore, che quindi, e questo aiuta il medico e il paziente nell'individuare il trattamento più corretto.
0: Messaggio di Elisabetta: una persona che convive da anni con una malattia del sangue può tornare ad avere una buona qualità della vita o dovrà stare in allerta per tutta la vita?
1: Assolutamente sì, diciamo, noi siamo abbastanza...
0: Perché ha un peso specifico, no? La paura della progressione o della ricaduta della malattia, anche magari nei periodi di remissione, eh?
1: È inevitabile. Allora qui entriamo nel campo della, per usare un termine che a me non piace tantissimo, ma che oggi per il termine con cui viene usato, la psico-oncologia. Ecco, a me non mi piace chiamarla psico-oncologia perché è psicologia. Il paziente ha bisogno di un supporto psicologico, ha bisogno di imparare di imparare proprio degli strumenti con cui gestire questo tipo di stato d'animo. Qui c'entra molto il rapporto medico-paziente, cioè il messaggio che il medico riesce a trasmettere al paziente di serenità, e c'entra anche, se questo non arriva, un supporto psicologico. Oggi stiamo investendo tantissimo sia per fare un passaggio, diciamo, un po' culturale, ma anche proprio l'Associazione Italiana contro la Leucemia sta finanziando figure professionali che hanno proprio questo ruolo, stanno accanto ai pazienti per cercare di aiutarli a comprendere che non si può stare bene e rovinarsi la vita con l'ansia che a un certo punto la malattia torni, perché poi è tutto sprecato, no? Io ho una malattia, la supero, sto bene, dovrei tornare a godermi, diciamo, a essere sereno nella mia vita, e invece vivo

0: con l'angoscia. E allora tutto quello che ho fatto, tutta quella battaglia che ho vinto, rischia di diventare sprecata se vivo male. E poi vivere male significa far vivere male anche l'ambiente intorno a sé, i
1: Chiaro,
0: propri cari e tutto.
1: certo. Bene, io la ringrazio moltissimo, dottor Vignetti. Grazie davvero, ci ha raccontato cose interessantissime. Grazie, le auguro un buon
0: Grazie a
1: lavoro,
0: voi,
1: un buon
0: grazie
1: proseguimento
0: dell'opportunità.
1: di giornata. Marco Vignetti, presidente della Fondazione GMEMA Franco Mandelli Ollus a Roma. Abbiamo finito, Check Up finisce qui. Dopo le notizie del punto ora arriva Roberto Poletti con Italiano Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
3: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
2: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Ben ritrovati, puntata 192 della nostra Italia No Limits. Questa sera parliamo di tasse, costo della vita e povertà, e sentiremo una conferenza stampa che si è tenuta pochi minuti fa, dove Fratelli d'Italia spiega tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Non è vero che la Meloni ha aumentato le tasse, ma andiamo con ordine perché c'è una fotografia impietosa della povertà nel nostro paese. Abbiamo un sacco di cose da dire. Restate qua, mettetevi comodi.

0: Allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e ci potete seguire in mille modi, due su tutti: www.giornaleradio.fm, il nostro sito dove trovate anche il sondaggio del giorno, e scaricatevi l'app di Giornale Radio. È meraviglioso potersi ascoltare la radio attraverso il telefonino, va bene? Intanto il numero per intervenire in diretta 334 11 11 622 e il nostro sito giornaleradio.fm. Noi oggi parliamo di tasse, costo della vita e povertà. Lo faremo da tre prospettive diverse, ma strettamente collegate tra loro. Partiremo dall'inflazione. Poi ci confronteremo con il nuovo rapporto Caritas, che racconta una realtà sociale che spaventa e deve far riflettere. Infine andremo alla Camera dei Deputati, ve lo dicevo prima, dove Fratelli d'Italia ha presentato oggi un dossier per rivendicare i tagli fiscali realizzati dal governo Meloni. E so già che, sentendo magari questa conferenza stampa, qualcuno di voi si arrabbierà. Ma partiamo, ma se vi arrabbiate, chiamate, no? 334 11 11 622, lo sapete, no? Ma partiamo dall'inflazione, perché quando si parla di stipendi, pensioni, tasse, potere d'acquisto, c'è una domanda fondamentale che bisogna continuare a porsi. I soldi che abbiamo in tasca valgono oggi quanto valevano un anno fa? I dati diffusi dall'Istat ci dicono di no. A maggio l'inflazione è salita al 3,2%, accelerando rispetto al 2,7% di aprile, e soprattutto continua a colpire proprio le voci di spesa che le famiglie non possono evitare: energia, carburanti, trasporti, alimentari e beni di prima necessità. Dietro questa crescita ovviamente ci sono le tensioni internazionali degli ultimi mesi, la crisi energetica e gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz, che hanno spinto verso l'alto i prezzi di petrolio, gas e trasporti. Il risultato è pratico: il costo della vita continua a salire, le associazioni dei consumatori stimano rincari che possono arrivare fino a 1.400 euro l'anno per famiglia. Basta guardare alcuni numeri. Il gasolio per riscaldamento segna aumenti superiori al 36%, il gasolio per i trasporti oltre il 25%, e tra gli alimentari crescono in modo significativo anche prodotti molto comuni come legumi, carciofi e pomodori. Il punto è che l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo. Chi ha redditi alti riesce ad assorbirla, chi vive di stipendio, pensione o lavoro precario spesso la sente immediatamente ogni volta che entra in un supermercato o fa rifornimento. E allora vogliamo chiedervi: quando fate la spesa, fate benzina, pagate una bolletta, avete davvero la sensazione che l'inflazione sia al 3%, oppure vi sembra che il costo della vita stia aumentando molto più velocemente di quanto dicano le statistiche? Negli ultimi 12 mesi avete dovuto rinunciare a qualcosa? Uscite, vacanze, ristoranti, risparmi, oppure perfino qualche acquisto necessario? Chi ritenete responsabile di questa situazione? Le guerre, le tensioni internazionali, le speculazioni sui mercati, l'Europa, oppure la politica italiana che non riesce a proteggere il potere d'acquisto delle famiglie? E soprattutto, oggi cosa pesa di più sulle tasche degli italiani? Le tasse che si pagano allo Stato o i prezzi che continuano a salire ogni volta che si entra in un supermercato? Se il governo avesse a disposizione nuove risorse, dove dovrebbe intervenire per primo? Tagliare le tasse, aumentare stipendi e pensioni, ridurre il costo dell'energia o sostenere direttamente le famiglie più in difficoltà? Voi scriveteci, mandate i vostri vocali, telefonate 334 11 11 622. Ho già un ascoltatore in linea che si chiama
1: Giosuè da Legnano.
0: Salve Giosuè.
1: Sì, buonasera. Noi ogni tanto ci sentiamo. Intanto la saluto e la ringrazio dell'opportunità che ci dà, anche se a volte anche delle forse delle cose un po' approssimative, anche non esatte, ma comunque un malumore, un buon umore lo esprimiamo sempre.
0: Senta Giosuè, ma lei li ha ascoltati? Lei li ha ascoltati certi politici che intervengono anche qui da me? Secondo lei invece quelli dicono tutte le cose precise? Ma dai, Giosuè.
1: No, è propaganda. Purtroppo il mestiere del politico non è un mestiere nobile, sotto tutti i punti di vista. Non escludo nessuno, né bianchi, né verdi, né rossi, ciclamini, neri, nessuno. Perché purtroppo è un mistero infame così. devono mentire, devono apparire, insomma, stereofili, insomma, devono far vedere, insomma, in parole povere. E soprattutto propaganda. Beh, insomma, c'è uno scollamento, palese, tra quello che dicono e propagandano e invece fra quello che è la realtà del nostro paese, punto. Adesso fino a quando i pensionati avranno ancora qualche lira in tasca e si vanno a fare la gitina fuori porta, andrà ancora bene, i figli stanno a carico, finirà anche sto PNRR, perché poi alla fine questa scorta finirà e diciamo che purtroppo siamo messi male. Questa è una colpa da parte di tutti, tranne, escluderei qualche manovra che è stata fatta, che secondo me è stata opportuna, ma mal gestita. Non è stato investito nulla sul risparmio energetico e sull'autonomia delle case, degli impianti, assolutamente nulla, anzi è andato in una direzione totalmente opposta al governo. Purtroppo, è solo propaganda quello che purtroppo emanano. Io penso, guardi, che come c'è stato il voto per il sì e il no, ormai la gente a un certo momento si schiererà, non guarderà più neanche sul punto, ma guarderà nel merito, e nel merito sceglierà il male minore. Certo. Purtroppo dall'altra parte, purtroppo, guardi Roberto, non esiste il bene, perché dall'altra parte non è che c'è una banda di scienziati, attenzione.
0: Ecco, Giosuè, quindi, grazie per questa sua riflessione, resti in ascolto e io la saluto e la ringrazio.
1: L'ascolto sempre volentieri, davvero.
0: Benissimo, adesso c'è una canzone, Born to Die, mamma mia.

0: buonasera, sto appena ascoltando dottor Poletti. Sicuramente dal mio punto di vista negli ultimi 3 anni il costo delle cose di base come il pane, la frutta, la verdura sono aumentate tra il 25 e il 30% almeno, quindi adesso è un delirio fare la spesa, bisogna andare a cercare o il mercato oppure qualche discount che ha dei prezzi più accessibili. Il problema di tutto questo è in parte internazionale e in parte la continua mancanza di visione del governo, questo governo, ma anche quelli precedenti, perché il problema fondamentale, al di là dell'aumento del costo della vita, è che purtroppo la parte lavorativa, da dove bisognerebbe apprendere lo stipendio, è sostanzialmente, lo sappiamo benissimo, congelata a 30 anni fa, cioè noi abbiamo degli stipendi fermi a 30 anni fa praticamente.
1: Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
1: E allora, i dati dell'Istat parlano di un'inflazione salita al 3,2% e non si intravede un futuro migliore, oppure sì? Che ci dici?
2: Il dato di maggio è, diciamo, una fotografia vecchia, perché per fare una metafora è un po' come quando ci sono i terremoti in mezzo al mare, no? Il terremoto avviene tempo prima, poi arriva lo tsunami, arriva, no? Quindi noi registriamo questa crescita dell'inflazione che è il riflesso di tutto quello che è successo in Iran a febbraio, a marzo, quando c'è stata la fiammata dei costi energetici, e adesso sta arrivando l'onda, è arrivata l'onda. La mia speranza è che dal momento che la situazione si sta normalizzando, si spera che tenga questo accordo, ecco, allora anche l'inflazione nei mesi a venire dovrebbe raggiungere il picco e poi rallentare.
1: E quindi ci sono buone prospettive. Questo governo oggi, per la verità, non tanto il governo quanto il gruppo di Camera e Senato di Fratelli d'Italia ha fatto una conferenza, la sentiremo tra poco, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ma la pressione fiscale è davvero diminuita?
2: No, la pressione fiscale è aumentata, però bisogna, tutte le volte che si tira in ballo questo indicatore, che poi è un rapporto, no, tra il PIL e gli incassi contributivi delle tasse che avvengono nello Stato in un anno, bisogna tenere in considerazione che non dipende solo dalle aliquote fiscali che si impongono, ma ci sono tante cose che agiscono. Ad esempio, in Italia negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento importante dell'occupazione, quindi questo significa che ci sono maggiori entrate da contributi. In Italia abbiamo avuto diverse circostanze favorevoli che hanno permesso anche un recupero dell'evasione fiscale importante, quindi anche questo va ad aumentare il dato sulla pressione fiscale. Quindi quando vediamo aumentare la pressione fiscale, non è possibile fare aumento della pressione fiscale uguale aumento delle tasse, è un discorso un po' più complicato.
1: Ok, grazie a Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale. Tra poco, grazie Marcello, tra poco trasmetterò questa conferenza stampa, il dossier di Fratelli d'Italia dal titolo "Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni", ne hanno parlato pochi minuti fa. Vi voglio far sentire l'intera conferenza stampa perché poi me la giudicate voi. me la giudicate voi. 334 11 11 622. Tra poco parliamo anche dei dati della Caritas, il nuovo rapporto sulla povertà. Mamma mia, c'è da aver paura se quei dati fossero confermati, e non ho motivo di dubitare. Ma un vocale.
3: Ma io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto il signor Giosuè, nel senso che i politici non è che devono mentire per propaganda, i politici vogliono mentire per propaganda, nessuno li obbliga a mentire, è perché loro vogliono mentire per mantenere il loro status di propaganda politica e mentire agli italiani, sempre loro vogliono mentire agli italiani, prendono per i fondelli gli italiani consapevolmente. Ma per la gente perché non va a votare? Perché si sente presa per i fondelli, semplice, no? Un po' di onestà intellettuale forse risolverebbe gran parte della situazione un po' ovunque.
1: E questo ascoltatore scrive: buonasera, al 334 11 11 622. Sicuramente aumentare gli stipendi adeguandoli all'inflazione che c'è stata dal periodo post-Covid, gli aumenti hanno spesso coperto meno della metà dell'inflazione, perché gli aumenti energetici ci sono e ciò si ripercuote su tutto ciò che si muove, e successivamente ripristinare la famosa scala mobile per tutelare un po' meglio il potere d'acquisto dei dipendenti e pensionati. Questo scrive, e così ragiona il nostro ascoltatore. Vi dicevo, il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas italiana, con un aumento pazzesco delle persone in stato di indigenza, ne parliamo tra poco, e occhi e orecchie attente, occhi attenti se state guidando e non vi mettete a mandare messaggi mentre guidate, orecchie attente perché siamo la radio che voi state ascoltando, la radio che non vi tradisce mai, la radio libera di informare. Tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
17: Dottor Poletti, Riccardo da Milano. Allora, tagliano sull'istruzione perché vogliono che il popolo sia ignorante. Lasciano la gente alla fame così da poter esercitare potere su di loro. Arrivederci, buona serata, grazie.
1: E tra poco il rapporto Caritas sulla povertà, ma anche le rivendicazioni del governo, che dice in buona sostanza tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, li sentiremo.

E dopo aver parlato di inflazione, di prezzi che continuano a correre, aggiungiamo un altro tassello a questo mosaico, perché una cosa sono le statistiche sui rincari, un'altra cosa sono le persone che quei rincari li subiscono ogni giorno. Nelle ultime ore Caritas Italiana ha presentato il suo nuovo rapporto sulla povertà e il quadro che emerge è forse ancora più preoccupante di quello raccontato dall'inflazione, perché ci dice che la povertà in Italia non è più un'emergenza temporanea, sta diventando, parole della stessa Caritas, una strutturale normalità. I numeri sono impressionanti. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 282.539 persone, il dato più alto mai registrato. Pensate che rispetto a 10 anni fa l'aumento di persone assistite dalla Caritas è del 48%, ma il dato che colpisce di più è forse un altro. Sempre più spesso chi chiede aiuto non è disoccupato, lavora, ha un contratto, ha uno stipendio, eppure non riesce a vivere dignitosamente. Tra gli assistiti cresce infatti il fenomeno dei cosiddetti working poor, i lavoratori poveri, le persone che pur avendo un'occupazione continuano ad aver bisogno di sostegno economico. In alcune fasce d'età superano addirittura il 30% degli assistiti. Crescono poi le famiglie con figli minori, che rappresentano oltre la metà delle richieste di aiuto. Crescono gli anziani soli. Negli ultimi 10 anni gli over 65 assistiti dalla Caritas sono aumentati del 191%. Crescono i problemi abitativi, gli affitti che non si riescono più a pagare, le situazioni di fragilità sanitaria e le persone costrette a rinunciare alle cure. Oggi oltre 44.000 assistiti presentano anche problemi sanitari significativi. E allora vi chiediamo: che paese è un paese nel quale si può lavorare e restare poveri? Il problema oggi sono i salari troppo bassi, le tasse troppo alte, il costo della vita, gli affitti, oppure tutte queste cose insieme. Vi è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa di importante perché lo stipendio non bastava? Pensate che la politica stia affrontando seriamente il tema della povertà, oppure il problema venga sottovalutato? E soprattutto, adesso ci colleghiamo con la nostra ospite Lorenzo, e soprattutto quando sentite parlare di povertà, pensate ancora a chi non ha un lavoro, oppure vi sembra che oggi la nuova emergenza siano proprio quelli che lavorano ma non riescono comunque ad arrivare a fine del mese? Tra poco ne parleremo con Federica Delauso del servizio studi Caritas Italiana, che ha lavorato direttamente all'elaborazione di questo rapporto, e proveremo a capire se siamo davanti a una crisi sociale passeggera oppure a un cambiamento profondo della società italiana. Voi scriveteci, come sempre, mandate un messaggio o un vocale al 334 11 11 622 e vi ricordo, tra poco la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Vediamo cosa hanno detto poco fa alla Camera dei Deputati i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Bene, allora mi dice Lorenzo Cappadone che l'ospite la chiama dopo la canzone, e così mi ha dato modo di fare una rima, e non so perché, ma intanto sentiamo un brano.

0: Allora, Ivan da Milano, buonasera a tutti. E in pratica basta guardare intorno e vedere che non c'è niente nuovo sul cielo, le povertà sono aumentate, tutto sono aumentate, le tasse, nemmeno gli stipendi sono rimasti gli stessi prima di Covid, anzi hanno abbassato per conto di Covid, di crisi, questo, quello, e poi recupero economico non ci sono, I prezzi delle case sono saliti, affitto sono saliti, tutto sono saliti meno, e la gente vive con molto di meno. E non è che la gente può spostarsi di posto, va di qua, va di là, cambia paese, però comunque il lavoro che ci sono non vorranno pagare un cacchio, Però il governo fa sempre la finta di che stiamo migliorando le cose, abbiamo ridotto le tasse. Volevo capire a chi, perché le aziende si lamentano che continuano a aumentare le recupero per questi personale. Quelli che lavorano sappiano meglio di tutti che gli stipendi non è che non aumentano, e quindi è proprio le bugie del cacchio,
1: E allora, grazie all'ascoltatore, sento tante voci nuove stasera, sono contento. Andrea da Sassuolo, buonasera.
2: Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Molto, molto brevemente, lascio un contributo che è il seguente. Credo che sia un processo irreversibile quello che è in corso ed è iniziato, a mio avviso, con l'introduzione dell'euro. Purtroppo se ne parla sempre troppo spesso, poi ci si dimentica che da allora ci siamo impoveriti tutti. Ma la cosa che non è entrata forse nella testa di tutti è che forse si deve cambiare la mentalità, l'approccio al mondo e cominciare a essere più sobri, o meglio rifuggire quello che è il messaggio che ci viene inculcato dai media, di una società consumistica dove tutto è mastodontico, ipertrofico, grande, bello, giovane.
1: Andrea dice dobbiamo tirare la cingua come facevamo ai cari bei vecchi tempi in cui il paese si riprendeva dalle guerre, tirava la cinghia, dimostrava di essere un paese che valeva.
2: Dottor Poletti, tirare la cinghia mi piace poco come immagine. Credo che sia una questione di trasformare le nostre abitudini, riconvertirle in un qualcosa di sano. Cioè è un'occasione che secondo me non dovremmo lasciarci scappare.
1: Andrea, mi fa un esempio, per esempio, perché se lei predica questa cosa che ci sta e capisco anche, mi fa un esempio di come lo fa lei?
2: Guardi, nel mio piccolo intanto cerco di non consumare più del dovuto, ma questo lo faccio da sempre perché ho avuto un'educazione che è quella del non sprecare. Se mi viene data una risorsa, è una risorsa che per essere prodotta ha consumato energia, ha consumato acqua, ha consumato territorio, è un messaggio ecologico, ma soprattutto è un messaggio di non ce n'è abbastanza per tutti. Potremmo parlarne delle ore, ci sono tanti esempi di prodotti che vengono immessi sul mercato, diventano di moda. Facciamo un esempio, parentesi, l'avocado. Ecco, parliamo dell'avocado e ci sarebbe da raccontarne dei libri interi. Un prodotto di moda che causa degli sconvolgimenti a livello di biodiversità, a livello di coltivazioni. Perché? Perché noi come le pecore seguiamo quello che è il messaggio che passa in quel momento. Ripeto, poi è difficile cambiare le teste. E da qui forse c'è un po' di pessimismo o forse di estremo realismo. Però io ci voglio credere, nel mio piccolo, tutto qua.
1: Grazie Andrea, a presto,
2: A presto. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione.
1: Chi abbiamo in linea? Allora, chiamiamo un altro ascoltatore e tra poco vi trasmetto la conferenza. Io ve l'ho detto perché, siccome poi voglio che voi giudichiate con la vostra testa, che è anche una bella testa, la conferenza stampa tutte le tasse tagliate del governo Meloni, c'erano tutti i big di Fratelli d'Italia che ci raccontavano le tasse tagliate dal governo Meloni, quella conferenza lì poi ve la faccio sentire, così vi fate una bella idea di quello che è stato detto, e poi senza intermediazione alcuna dite la vostra. Sentiamo un vocale.
3: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Io purtroppo è più forte di me. E c'è sempre il sinistro di turno che deve dare la colpa al governo. Non ho capito che cosa c'entra il governo, se lo stretto d'Ormuz è chiuso, che cosa c'entra il governo se è aumentata la benzina, che cosa c'entra se... non lo so. Il sinistro di turno comunque ci deve sempre stare che deve dare la colpa al governo. Buonasera, dottor Poletti.
1: Buonasera a lei. Riccardo, da dove ci chiama invece?
4: Da Catania, grazie.
1: Prego Riccardo, in linea. Sì, sì, ti sento sì, bene. No,
4: volevo dirle soltanto una cosa, che è questo. Al di là delle dichiarazioni più o meno...
1: Alzatemi diciamo, l'audio. Prego, prego, parli.
4: Al di là delle dichiarazioni più o meno roboanti, abbiamo ridotto la pressione fiscale. La pressione fiscale va considerata anche con le imposte comunali, regionali, varie addizionali, comunali, regionali, datari, e quindi che diciamo sono comunque dati. Ma poi c'è un aspetto che non dovremmo trascurare, è questo. Noi per esempio abbiamo il sistema delle aliquote progressive, perfetto.
1: Sì.
4: Allora, l'aliquota per esempio del 15%, del 23% colpisce i redditi superiori a 28.000 euro a partire dal 2023. Perfetto. Ecco, la domanda che dovremmo farci è questa: dal 2023 percentualmente la inflazione quanto ha pesato? Ha pesato almeno un 12% sommando quella dei vari anni? E quindi già abbiamo che un'aliquota che magari poteva essere adeguata nel certo. 2023, oggi è un'aliquota
1: non lo è
4: che
1: più
4: dovrebbe
1: adesso.
4: Colpire non fino a 28.000, ma probabilmente da 30, fino a 34.000.
1: Grazie all'ascoltatore di Catania, la ringrazio. Non si sentiva proprio perfettamente perché era in una zona... non ottima, però ho voluto farla parlare perché ci tengo. Saluto Federica Dell'Auso, che è responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana, e come vi dicevo il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas Italiana dice che le persone assistite da Caritas sono aumentate in 10 anni del 48% e molte di loro lavorano. È così. Buonasera.
5: Sì, salve, buonasera, grazie, buonasera a tutti e a tutti. Sì, diciamo confermo questo dato, nel 2025 abbiamo incontrato oltre 282.000 persone che corrispondono tendenzialmente ad altrettanti nuclei familiari, visto che poi l'aiuto risponde sempre a delle esigenze di ordine familiare, e questo dato è in crescita rispetto al 2024. Se si confronta poi questo dato appunto nell'ultimo decennio, scusatevi che sono qui ancora in metropolitana, e l'aumento è stato appunto del 48%, quindi quasi 100.000 persone in più rispetto al 2015. Comunque c'è un peggioramento che si conferma un po' da tutti gli indicatori, anche della statistica pubblica. Istat ci parla di 5,7 milioni di poveri assoluti, e quindi ogni anno purtroppo registriamo sempre un incremento.
1: Senta, queste persone che hanno un lavoro evidentemente pagato non dignitosamente rispetto al costo della vita e che si rivolgono a voi, è una riflessione importante? Entra questo tipo di riflessione nei palazzi della politica, secondo lei?
5: Questa è una bella domanda. Il tema del lavoro e del lavoro povero è un tema che noi diciamo registriamo ormai da diversi anni, e quello che preoccupa è che appunto anche in questo caso è un trend che va peggiorando. Nell'ultimo anno circa il 24% di chi si è rivolto a noi di fatto aveva un impiego. Ci sono chiaramente anche delle occupazioni a bassa qualifica, c'è un problema anche di precarietà, c'è anche un problema però legato anche al salario, un salario che non permette una vita dignitosa, e c'è il tema anche di salari che perdono potere d'acquisto. Questa è una cosa importante da sottolineare. L'Italia è uno dei paesi OCSE dove negli ultimi anni diciamo c'è stato di fatto un declino del potere di acquisto dei salari, quindi i salari reali al netto dell'inflazione hanno avuto un forte diciamo depotenziamento, diciamo così, e in Italia più che nelle altre aree della zona OCSE. Quindi quindi è un tema molto complesso, però è chiaro che ormai lavorare non basta più. Soli 10 anni fa la percentuale degli occupati che si rivolgeva a Caritas era una percentuale molto molto più contenuta, c'era una grande prevalenza di persone disoccupate, e oggi invece è calato appunto il peso dei disoccupati e di contro c'è stato un forte aumento delle persone che hanno un impiego. Rispetto agli impieghi, diciamo, ci sono differenze di genere marcate, tra gli uomini prevalgono chiaramente, dicevo anche un po' prima, occupazioni un po' a bassa qualifica come impieghi nell'edilizia, nella ristorazione, nel commercio ambulante per gli uomini. Per le donne invece siamo molto più sul fronte del lavoro di cura, lavoro domestico, colf, badanti, e quindi diciamo un po' questo il tipo di lavoratori anche che abbiamo visto.
1: Ringrazio Federica Dell'Auso, responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana. Buon lavoro naturalmente.
5: Grazie a voi. Buonasera.
1: Buonasera, intanto non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, ma vi do questa notizia: overdose di farmaci, la madre di Edea Sempio ricoverata in ospedale. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica, la notizia è stata data dall'avvocato di Andrea Sempio, avrebbe tentato, insomma, assunto dei farmaci, esasperata, e adesso è ricoverata in ospedale. La difesa di Sempio dice: serve serenità su questa storia. Andiamo a Roberto da Roma. Buonasera.
6: Buonasera Roberto. Volevo dirti che io sono preoccupato per adesso, ma sono disperato per il futuro. Facciamo l'esempio della benzina. Cioè, qui in Italia i nostri politici stanno seduti sulla poltrona e spendono, ma non perché vogliono spendere, per farsi le cose, per sembrare più grandi. La benzina è diminuita, la borsa, no, il giorno, adesso no, ancora non è calata, non possono attaccare i poteri forti. I ragazzi, pensa che un tecnico che prende 70 euro a una società costa 170. Quindi provate a pensare come si fa a continuare a vivere. La cassa integrazione è piena io credo che i nostri politici dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dire, come fece Mussolini per le fedi, per l'oro, dovrebbe dire: bene, noi dobbiamo prendere il petrolio dove costa di meno, dobbiamo ritirarsi in tutto, perché tra qualche tempo noi saremo alla frutta, non ci avremo più niente, perché le società non ci stanno. La cassa integrazione viene inserita da tutti i banditi che rubano dalle varie fabbriche, che chiudono e ricattano per il personale. Cioè, noi adesso c'è lo stretto di Hormuz, mandiamo le fregate, le cose, costano soldi. Ma i capitali vanno all'estero, chi è che inserisce? Le tasse aumenteranno per forza, sempre.
1: Grazie a Roberto da Roma. Andiamo a Franco da Pavia, se non sto sbagliando a ricordare. Sì. Buonasera Franco.
7: Sono io, non so, sono in diretta. Ok. Buonasera, sì. Buonasera dottor Poletti.
1: Buonasera.
7: Ecco, io ho apprezzato moltissimo l'intervento che mi ha preceduto quello che mi ha preceduto dell'esponente della Caritas. Penso che valga mille discorsi, più di mille discorsi della Schlein e di dell'avvocato, mi scusi, dei Conti messi assieme, ecco, sia proprio un quadro, dovrebbe essere messo a confronto quella persona così informata sui numeri, sui fatti, sulla realtà italiana, dovrebbe essere messa a confronto con la Meloni, altro che la Schlein e Conte o ABS o tutti gli esponenti della opposizione messi insieme, che ho. Ma al di là di questo, il mio intervento verteva su, sto sentendo di nuovo che si profila il ritorno al nucleare, no? A sprombattuto. Ecco, io ho studiato, sono laureato in geologia, e per quel poco che so di geologia, quel pochissimo che so di geologia, So però per certo che materiali impermeabili a lungo termine, geologicamente parlando, ovviamente non ne esistono. Quindi
1: Franco,
7: il problema...
1: però sul nucleare diciamo un'altra volta, perché lei è attento come ascoltatore, ma ogni tanto mi porta fuori tema, che è un tema interessantissimo. Questo però devo tornare.
7: Comunque, solo
1: al nostro...
7: un appunto, mi scusi. Solo un appunto, sì. Il problema non sono le centrali nucleari, sono i siti di stoccaggio dei rifiuti e delle scorie, che non, quelle non sono sicure. In 100 anni, 200 anni, 1000 anni, tenete a mente solo una, la miniera Asse 2 in Germania, che in Germania si stanno drizzando i capelli ai tedeschi perché hanno investito su quella miniera di sale, che sta perdendo
1: Franco.
7: Più non posso. Buonasera, grazie, mi
1: Buonasera.
7: Scusi se sono andato fuori
1: no,
7: tema.
1: No, si preoccupi. Franco va avanti come un treno perché ogni tanto mi porta fuori
7: la miniera di sale che sta
1: grazie,
7: perdendo
1: Franco.
7: Più non posso. Buonasera, grazie, mi
1: Buonasera.
7: Scusi se sono andato fuori
1: no,
7: tema.
1: No, si preoccupi.

0: Milano-Bologna, gente dentro i treni al caldo, pensate, ferma da 3 ore dentro i treni al caldo, e quindi c'è poco da far battute e dire che va come un treno. Il nostro Franco, adesso do la linea alla regia, tra poco la conferenza, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, scopriamole proprio tra poco.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz

0: e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 23 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi. Garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico-legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malgher, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport, seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto, a più tardi.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, tra pochi minuti ce la raccontano e vai!

0: c'è, circola una bozza dell'accordo tra Iran e USA. L'Iran dice l'intesa con gli USA è segreta, in bozza ci sono vantaggi per Teheran, gli USA avvisano, il testo del memorandum è vago per favorire i negoziati, e la Casa Bianca smentisce il testo diffuso da CNN. Però tanta agitazione perché secondo un'anticipazione della CNN, che afferma di aver ottenuto una copia della bozza del memorandum d'intesa da una fonte dell'amministrazione statunitense, l'accordo tra Stati Uniti e Iran si articolerebbe in 14 punti e prevederebbe il cessate fuoco permanente tra le parti, la riapertura dello stretto di Hormuz, un progressivo alleggerimento delle sanzioni economiche contro Teheran e il ribadito impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari. Tra gli elementi più rilevanti figurano la possibilità per l'Iran di tornare a esportare petrolio e prodotti petrolchimici grazie a deroghe del Dipartimento del Tesoro americano e la prospettiva di un piano internazionale di sviluppo da almeno 300 miliardi di dollari destinato alla ripresa economica del paese. La bozza prevederebbe inoltre l'avvio entro 60 giorni di negoziati per un accordo definitivo, il graduale sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e l'approvazione finale dell'intesa attraverso una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Restano ancora invece da definire i dettagli relativi al destino delle scorte di uranio altamente arricchito detenute da Teheran. La Casa Bianca ha tuttavia precisato che il testo circolato non rifletterebbe necessariamente il contenuto definitivo del memorandum, mentre l'agenzia iraniana Tasnim ha definito inesatte le versioni trapelate alla stampa. Quindi gira una bozza smentita da entrambi, ma insomma i punti ve li ho detti. Ascoltiamo un vocale perché stiamo parlando di crisi, tasse, potere d'acquisto eccetera, e poi andiamo a sentire la conferenza stampa tutte le tasse tagliate dal governo Meloni.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora oggi facciamo un compitino veloce veloce, allora scrivete tutti qual è la percentuale di famiglie in povertà assoluta prima del governo Meloni e oggi durante il governo Meloni? Avete scritto? Allora ChatGPT risponde: allora, prima del governo Meloni, durante il governo Conte e quello Draghi, le famiglie in povertà assoluta erano 2,18 milioni e oggi sono 2,23 milioni col governo Meloni. Quindi la percentuale delle famiglie si assestava all'8,3% prima del governo Meloni e durante il governo Meloni l'8,4%. Se andiamo a vedere il numero, gli individui in povertà assoluta sono 5,67 milioni prima e 5,75 oggi. La percentuale quindi della povertà...
0: No, ma io mi sto rompendo le palle, scusi, ChatGPT, ci sono gli economisti in giro, c'è la gente intelligente, lei mi va su ChatGPT, mi fa tutta sta roba. Scusi, io le ho parlato sopra perché mi sto veramente rompendo le scatole, Con tutta la buona volontà io non è che ce la faccio proprio a sentir tutto. Allora arriviamo al terzo tassello della nostra puntata. Abbiamo parlato di inflazione, abbiamo visto i dati della Caritas e le difficoltà di chi fatica ad arrivare dal fine del mese. Adesso però entriamo nel terreno della politica, delle scelte di governo, perché proprio oggi alla Camera dei Deputati Fratelli d'Italia ha presentato un dossier dal titolo piuttosto impegnativo: tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il viceministro dell'economia Maurizio Leo, i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, rispettivamente Camera e Senato, Giovanni Donzelli, Francesco Filini, che è responsabile dell'attuazione del programma per Fratelli d'Italia, Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze, e altri esperti della maggioranza. La tesi del governo è chiara: in questi anni la pressione fiscale sarebbe diminuita grazie alla riforma dell'IRPEF, alla riduzione delle aliquote, al taglio del cuneo fiscale, agli incentivi per le imprese e una serie di interventi che, secondo Fratelli d'Italia, hanno lasciato più soldi nelle tasche degli italiani. La nostra domanda è un po' più sottile. Avranno percepito gli italiani davvero questa diminuzione del carico fiscale? Perché mentre oggi la maggioranza rivendica i tagli fiscali, noi abbiamo appena raccontato un'inflazione che continua a erodere il potere d'acquisto e un rapporto Caritas che descrive un aumento delle situazioni di fragilità economica. E allora il punto è capire se queste due fotografie siano davvero incompatibili oppure se raccontino aspetti diversi della stessa realtà. Le tasse sono diminuite davvero? E se sì, chi ne ha beneficiato maggiormente? Le famiglie? I lavoratori dipendenti? Le partite IVA, le imprese e ancora. Il problema principale oggi è quanto lo Stato preleva oppure quanto costa vivere, perché una riduzione delle tasse può essere reale sulla carta, ma se nel frattempo aumentano bollette, carburanti, mutui, affitti e spesa alimentare, il risultato finale per molte famiglie potrebbe essere molto diverso. Nelle prossime parti di trasmissione ascolteremo direttamente gli interventi dei dirigenti di Fratelli d'Italia, li analizzeremo con economisti, rappresentanti dei consumatori e con esponenti dell'opposizione. Da quando governa Giorgia Meloni, voi che ci ascoltate, pagate meno tasse oppure no? Vi sentite economicamente più forti, uguali o più in difficoltà rispetto a 3 anni fa? E quando guardate il vostro conto corrente a fine mese, il problema principale sono davvero le imposte oppure il costo della vita? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia, fammi ascoltare un pochettino dal convegno tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Si intitolava così, non è un convegno, è una conferenza stampa. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Fammi ascoltare Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.
2: Ringrazio in particolar modo i colleghi che sono intervenuti, partendo da Elena Lucaselli e da Saverio Congedo, che sono i nostri capigruppi rispettivamente in Commissione Bilancio e Finanza, il Presidente della Commissione Finanze Marco Snato, Giovanni appunto l'abbiamo già salutato, Francesco Filini che è responsabile del programma di Fratelli Italia, e consentitemi di ringraziare in particolar modo anche il Vice Ministro Maurizio Leo, che però non è qua quale Vice Ministro, ma è qua quale deputato di Fratelli d'Italia, del gruppo di Fratelli d'Italia, e quindi lo ringrazio per essere presente quest'oggi nell'illustrarci in maniera quindi politica, ma anche evidentemente tecnica, quelli che sono i risultati conseguiti dal nostro governo per questa importante materia, cioè le tasse che sono state tagliate in termini generici da parte del governo, seguendo una strategia che credo sia abbastanza evidente. Per la prima volta abbiamo un governo che ha potuto dipanare una strategia. Saluto anche l'onorevole Testa, sempre molto attento, anche lui componente della Commissione a questi temi, e tutti i colleghi, che Mariangela Matera, anche ella ben attenta, Maiorano, sicuramente dimentico qualcuno. Dicevo, per aver potuto dipanare in questi 4 anni una strategia significativa, ma soprattutto strategica e strutturale. Provo a spiegare. Come rappresentava poc'anzi Maurizio Leo, abbiamo avuto il tempo di poter distendere prima una conferma, un rafforzamento, il taglio del cuneo fiscale, poi l'accorpamento del primo 2 aliquote, l'alleggerimento delle aliquote intermedie. Abbiamo già le prospettive per quelle che potrà essere l'azione negli anni prossimi, accompagnate di corredo tutta una serie di misure utili, magari non lavorando sulla leva IRPEF, però ad alleggerire il carico, anche dando una risposta a, tanto non è proprio una notizia, il fatto che qualcuno tipo Landini avesse sballato completamente i conti del fiscal drag, con una risposta che non è giunta tanto da noi quanto dall'UPB, quanto dalla Banca Centrale, sull'ordine e sul fatto che in realtà per ogni euro prelevato questo governo ne ha restituito 1,6, a dimostrazione del fatto che non solo abbiamo saputo impattare l'incremento dell'inflazione sul prelievo fiscale, ma abbiamo anche restituito le famiglie con una quota di proporzionalità e anche una capacità redistributiva che però ha saputo mantenere ferma l'attenzione per il ceto medio. Tutti aspetti, insomma, che credo sia bene andare a sottolineare e di cui ringrazio anche i colleghi per averne curato nel dettaglio la preparazione e l'attuazione. Io, anche per entrare un po' più in media res, darei la parola al nostro responsabile del programma Francesco Filini, poi a Marco Snato. Ringrazio il saluto, come ho detto, i capigruppo di commissione. Non so, Giovanni, se tu vuoi aggiungere qualcosa, e poi dopo, concluderà.
0: Va bene, va bene. Torna da me Lorenzo Cappadone, perché era semplicemente un'introduzione di Galeazzo Bignami, neanche serviva forse mandarla in onda, perché erano dei saluti e delle robe. Allora, attraverso le parole di Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Finanze, dovremo capire di più. Allora fammi partire la registrazione di Francesco Filini, che è responsabile per l'attuazione del programma per Fratelli d'Italia. Ci devono spiegare sto titolo della conferenza stampa, cioè tutte le tasse tagliate dal governo Meloni.
3: Temo che non ve la caverete così facilmente. Detto ciò, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Abbiamo confezionato questo opuscolo come Fratelli d'Italia che restituisce un po' di verità, perché qui non vengono raccontate narrazioni ma semplicemente dei fatti, e sono elencate tutti i tagli delle tasse fatti da questo governo. Però prima di arrivare a entrare nel merito, questo magari lo farà sicuramente meglio di tutti noi il vice ministro Leo, è bene ricordare in che quadro noi ci siamo insediati nel 2022, con l'inflazione al 12%, con la guerra in Ucraina, con la coda del Covid, non ce lo dimentichiamo, c'era ancora la coda del Covid che ha causato un vero e proprio disastro, uno tsunami economico in tutto il mondo, in particolar modo in Italia. Questo anche perché, dobbiamo dire, non è stata gestita benissimo anche dal punto di vista economico e finanziario il Covid. Basta ricordare le spese pazze che sono state fatte quando non c'era nemmeno il patto di stabilità, quindi si andava a briglie sciolte, i tassi della BCE erano a zero, questo va ricordato, le spese che sono state fatte sono state a dir poco imbarazzanti, si sono effettuati anche scostamenti di bilancio in un solo anno di circa 150 miliardi, penso che nessun altro governo della storia della Repubblica abbia potuto godere di una borsa così larga, e poi li abbiamo visti come sono stati spesi, no? Tra banchi a rotelle e tutto ciò che invece sta indagando la commissione Covid, e su questo magari avremo modo di ritornarci. In quel contesto sono state partorite misure come il super bonus oppure il reddito di cittadinanza, quello già prima, e quindi diciamo che veniamo da un quadro che si è ulteriormente poi complicato quando ci siamo insediati, con una serie di eventi che hanno continuato a stravolgere il mondo e quindi di conseguenza anche l'economia, a partire dall'evento del 7 ottobre, quindi con il conflitto arabo-israeliano, la guerra nel Golfo Persico, i dazi che ha messo gli Stati Uniti d'America, e quindi diciamo che il quadro con cui ci siamo dovuti dimenare non è proprio un quadro facilissimo. Per carità, gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili, però in un quadro del genere ci si aspettava che un governo non riuscisse a fare in realtà quello che ha fatto, ovvero, io lo definisco un vero e proprio miracolo economico da parte del governo di Giorgia Meloni, cioè in un contesto così difficile essere riusciti comunque a difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane e abbassare le tasse per rendere diciamo più facile la vita a tutti gli italiani. Do un dato molto semplice che forse ci dà la misura di quello che è successo nel 2019, quindi
0: allora,
3: prima del
0: do un dato molto semplice, riprendiamo dopo la musica. Vi ricordo che questa è la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, e riprendiamo dopo il brano proprio con Francesco Filini, che sta insomma entrando nel pratico delle tasse tagliate dalla Meloni. Io vi ricordo sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta.

0: E allora andiamo avanti nell'ascolto di Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, soprattutto responsabile per l'attuazione del programma. Vai Lorenzo Cappadone.
1: Do un dato molto semplice che forse ci dà la misura di quello che è successo. Nel 2019, quindi prima del Covid, la crescita era dello 0,3%. Oggi le previsioni ci danno una crescita intorno allo 0,9%. Il debito PIL nel 2019, il rapporto debito PIL era all'8%, oggi siamo praticamente al 3% e quindi potremmo anche, se tutto va bene, uscire dalla procedura di infrazione. E questo è quello che è successo in questi anni. Poi ripeto, Maurizio Leo magari potrà entrare nel merito, ma tutte le misure sono riportate in questo opuscolo che potete vedere tutti quanti. E si è giocato molto sulla questione della pressione fiscale, su cui non so se è ancora utile ricordare che sia un grande abbaglio e una strumentalizzazione politica che ha provato a fare goffamente la sinistra, perché alla domanda: è aumentata la pressione fiscale, sono aumentate le tasse? No. Se qualcuno sostiene che sono aumentate le tasse, dovrebbe dirci quali tasse effettivamente ha aumentato questo governo. A meno che non ci riferiamo alle tasse che comunque sia sono state messe a banche, assicurazioni e a grandi società energetiche, allora parliamo di quello e su quello magari ci possiamo confrontare. Però non si può dire che questo governo ha aumentato le tasse, perché chi sostiene questo deve anche spiegarci quale tasse avrebbe aumentato questo governo. Questo riflette un po' qual è la nostra impostazione, cioè l'impostazione del centrodestra, che è sempre stata quella di diminuire le tasse e non mettere nuove tasse. D'altra parte invece abbiamo un altro modello, che adesso vedo che il campo largo si sta già muovendo. Ieri un bel quadretto ci hanno fatto vedere quale sarà il prossimo programma, che sicuramente presenteranno a luglio, così mi è parso di capire, che si va verso un'imposizione della patrimoniale, una revisione della tassa di successione, magari anche revisione del catasto, e quindi si parla di mettere nuove tasse a quei brutti cattivi che producono ricchezza, perché l'impostazione della sinistra è sempre quella, cioè non si preoccupano di come creare ricchezza, ma si preoccupano di togliere a chi l'ha creata, mentre noi abbiamo cercato di mettere in condizioni di creare nuova ricchezza. Un dato su tutti: se oggi abbiamo 1.200.000 persone in più che ieri non lavoravano e oggi lavorano e quindi producono, è perché comunque sì, abbiamo messo le aziende in condizioni di assumere e quindi di creare ricchezza. Io mi fermo qui, lascio la parola a il mio presidente Marco Osnato, e vi ringrazio ancora e siamo a disposizione.
0: E allora, quindi, tra poco Osnato lo ascoltiamo. Ha dato un opuscolo alla stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, mentre Salvini, in riferimento il ministro dei trasporti, allora do prima Trump, che dice che se non concludiamo entro 60 giorni con Teheran torneremo ad attaccare, a bombardare, e invece Salvini è irritato con Trenitalia per i disagi di oggi sulla rete. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, in merito ai disservizi odierni lungo alcune tratte, sarebbe irritato con i vertici di Trenitalia, ai quali, secondo quanto si apprende, ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto, nonché tempi certi per il ritorno alla normalità. Il ministro avrebbe chiesto aggiornamenti continui e verifiche, ma sì, vabbè. E comunque c'è gente dentro i treni, per i guasti, all'alta velocità, intrappolata al caldo da 3 ore e passa, e questo è irritato. Figuriamoci quelli che sono dentro quei treni quanto sono irritati, eh?
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E andiamo tra poco ad ascoltare i vostri vocali, però un attimo di pazienza.

0: Nicoletti, ma non si fa così, lei così mi smonta il meloniano doc. Se lei toglie ChatGPT, con che cosa cavolo si informano questi personaggi? Gemini, ChatGPT, Claudia, poi cos'altro c'è? Copilot. E se sono fonti attendibili, ma non scherziamo, non può smontarmi così ChatGPT. Se no poi questi personaggi di che cosa parlano? Come interloquiscono? Ileana da Milano.
1: Buongiorno Roberto, stavo ascoltando credo l'onorevole che stai trasmettendo adesso in diretta, però facevo fatica a capire se era un onorevole o se era uno spezzone di Amici Miei, perché sinceramente di tutto mi è sembrata solo una bellissima supercazzola. Vabbè, comunque saluto tutti. Luca da Milano.
2: Buonasera Fabio dalla provincia di Alessandria. Sono stati molto bravi a fare il gioco delle tre carte. Me ne sono accorto tantissimo sullo stipendio, sono cambiate tante cose, ma alla fine la cifra è rimasta sempre quella. E così hanno fatto un po' con tutto. Però devo dire che hanno avuto una certa attenzione verso i bilanci e questo non fa un grande danno. Adesso purtroppo c'è questo problema di povertà che sicuramente va affrontato in altro modo, non più scegliendo la strada proprio dei numeri. Buona serata.
3: Guardi, per quel poco che ho ascoltato fino adesso della conferenza stampa di Fratelli d'Italia, guardi, mi si sono raddrizzati bene, perché ad ascoltarli davvero o pensano che noi siamo proprio una massa di fessi che ci possono propinare qualsiasi chiamata, oppure sono così, loro sono convinti di questo e va bene. Guardi, io non voglio polemizzare perché tanto non cambia niente. Io dico solo una cosa a questo signore qua. Io sono uno che mangia dei kiwi. Nel 2022 un chilo di kiwi costava dai 3,80, 3,90 al chilogrammo. Ieri i kiwi erano 8,90 euro. Glielo dica a quel signore che stava facendo i conti. Grazie, Poletti.
4: E allora vogliamo ascoltare, sì, lo facciamo, vogliamo ascoltare il prossimo intervento della conferenza stampa, perché è quello di Marco Snato, presidente della commissione finanze della Camera. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, con tanto di opuscoletto che domani credo qualcuno pubblicherà sui giornali.
5: Grazie mille per questa opportunità.
6: Saluto anche l'onorevole Cammata, che lo vedo adesso, mi chiedo scusa perché quando si salutano i colleghi deputati poi...
5: Sì. Allora, diciamo che c'è anche l'onorevole Maiorano e soprattutto c'è anche l'onorevole Testa, che è segretario della Commissione Finanze, e Mariangela Matera, che è competente e componente della Commissione, e mi fa molto piacere insomma che tanti commissari siano qui oggi, perché abbiamo fatto un bel lavoro, l'abbiamo fatto grazie al presidente Meloni che ha
4: chiedo scusa per i tagli fatti male, ma così vi faccio sentire tutto. Vai avanti.
5: L'ostetrico, possiamo dire, l'hai partorita veramente tu, ed è stata una riforma fiscale importante, attesa da 50 anni e che ha ottenuto nella sua voto sulla delega al governo una maggioranza anche più ampia di quella che fa parte appunto della maggioranza di centrodestra. Quindi questo vuol dire che insomma le idee, i principi insomma superano anche quelli, superano il consenso anche di quelli della stessa maggioranza. È una, l'abbiamo detto dall'inizio, quando il presidente Meloni ha presentato il governo al Parlamento, ha usato una frase che era non disturbare chi ha voglia di fare, e qualcuno ha ironizzato su questa frase, sembrava quasi una una frase quasi primitiva. In verità espone proprio quello che è il nostro concetto di società, una società capace di rappresentarsi, che non ha bisogno di chi dirige, di chi impone, ma ha bisogno di chi crea un campo di gioco chiaro, ampio, regolato, ben delineato e che possa avere appunto poi tutto il supporto da parte dello Stato e del governo per poter fare quello che gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori sono tenuti a fare, ovvero lavorare per produrre, per dare ricchezza e serenità alle proprie comunità. Io non andrò a commentare tutte le norme che stanno all'interno di questo opuscolo e che hanno creato appunto la nostra politica fiscale, perché il vice ministro Leo è ovviamente più bravo di me e merita di esporre. Citerò alcuni numeri. Il primo numero è 21. 21 sono i condoni che secondo l'opposizione, vero Francesco, noi avremmo fatto. Io non sono un grande esperto di finanza e di economia pubblica, però ho provato a cercarli, non li ho trovati questi condoni. Ho trovato una emersione dell'evasione, addirittura un dato record, 36 miliardi in più quest'anno, di cui 9 per adempimento spontaneo. Quindi vuol dire che i cittadini italiani che erano in difficoltà e non facevano magari gli evasori per professione, ma che ritenevano di non riuscire a ottemperare pur avendo dichiarato per mille ragioni, nella riforma fiscale hanno trovato gli strumenti per trovare l'opportunità con le dilazioni, con evitare le multe clamorose che eravamo abituati a vedere, che non hanno fatto altro che ingolfare il magazzino fiscale, tutte quelle realtà, insomma, hanno ritenuto di poter incominciare a regolare i propri conti con l'amministrazione fiscale e lo stanno facendo molto bene. Lo stanno facendo molto bene, tanto è vero che si sono anche accorti che il numero 21 però indica anche i miliardi che noi abbiamo tolto di tasse in questi quattro anni, quindi vedete un numero che ricorre. I numeri però sono sempre da interpretare o da rendere realistici. Noi abbiamo preferito rendere realistici appunto dicendo togliendo 21 miliardi di tasse. Lo abbiamo fatto tenendo i conti pubblici, c'è stato un grandissimo dibattito sul 3,1 3,004, ecco, è chiaro che quando si parte da uno sforamento dell'8 e virgola qualcosa e si arriva al 3, forse 0,01, forse 0,04, erano accettate quelle poste, non erano accettate, vuol dire che però il lavoro è stato fatto alla grande, è stato fatto con leggi di bilancio, soprattutto l'ultima, senza deficit sostanzialmente, senza tagli agli enti locali, altro dato importante, e lo si è fatto cercando di contemperare, come dicevo prima, l'equità e quindi anche la legalità e quindi anche la trasparenza all'equilibrio, diciamo, di un sistema fiscale che deve cercare di dare risposte. È facile ironizzare poi su un parametro che ha citato benissimo l'amico Filini, cioè quello della pressione fiscale. Vedete, è chiaro che un dato statistico ha il suo valore, per amor del cielo, ma ha un valore anche positivo quando lo si vuole affrontare con serietà statistica. Sappiamo che la pressione fiscale si calcola appunto con le entrate tributarie più le entrate contributive fratto il PIL. Purtroppo il PIL non ha avuto degli scostamenti particolarmente rilevanti, anche se lievemente, ma è cresciuto. Cosa è cresciuto di molto? Come abbiamo detto, gli adempimenti tributari, e quindi è cresciuta le entrate tributarie, ma non è aumentata la tassazione pro capite. Poi proverò a spiegarlo anche per tabulas, come direbbe chi ha studiato. E dall'altra parte è aumentato però di molto, sono aumentate di molto le entrate contributive, perché abbiamo 1.250.000 lavoratori in più, anche grazie a delle norme fiscali che poi il vice ministro spiegherà. E quindi su questo noi siamo orgogliosi di aver lavorato, e su questo voglio dire una cosa: ci sono stati tempi in cui la pressione fiscale, dato statistico, era uguale a quella di adesso. Nel 2015, se non ricordo male, o 16, c'era un governo di uno molto bravo a comunicare, che adesso ci fa tanti video, si dichiara il Kraken, si dichiara quello che disegna scenari di coalizioni future, ci spiega dove sbaglia la Meloni o dove sbaglia quell'altro politico. Ecco, la flessione fiscale allora era al 43,3% e non era assoluto come dato statistico, e non c'erano i dati positivi che ho citato prima. Quindi ecco, anche su questo bisogna avere un po' di realismo e un po' di coerenza che noi abbiamo avuto, e mi avvio a concludere. Proprio in queste leggi di bilancio siamo partiti appunto con alcuni alcune questioni di carattere diciamo riguardante il cuneo fiscale, siamo partiti poi sulle aliquote, siamo andati avanti sempre con una certa coerenza, legge di bilancio una dopo l'altra. È per questo che noi pensiamo che la nostra diciamo prospettiva, cioè della riduzione delle tasse, dell'accorpamento dell'aliquota nel tagliare le tasse, sia ovviamente antitetica a quella di chi invece di salvaguardare o magari aiutare a creare patrimoni cerca invece di punirli. Quindi questo è il dato secondo me più rilevante. Chiudo volendo dare un dato più plastico. Ho qui una busta paga, due buste paga, una del maggio 23 e una del maggio 26, di un dipendente pubblico che ovviamente ho oscurato, che è un insegnante elementare. Adesso è molto sempre difficile fare i raffronti perché i lordi sono sempre un po' diversi, anche se però il dato è questo: alla fine, parto dalla fine, alla fine il netto in busta nel maggio 2023 era 1.497, oggi siamo 1.645, ma se poi vorrete vedere nella seconda pagina dove è specificato tutto, sono le ritenute fiscali, si vede bene che l'accorpamento dell'aliquota al 23% fino a 28.000 euro ha prodotto che, nonostante un importo netto molto più alto, le ritenute sono molto un importo lordo molto più alto, le ritenute nette sono molto più basse, quindi ovviamente aumenta il netto in busta paga. Questa è la prima e forse anche unica risposta che noi possiamo dire a chi ci dice che è aumentata la pressione fiscale. Noi abbiamo diminuito proprio questo, che un ceto, un medio, medio basso, quello in difficoltà, quello che nelle grandi città fa fatica, abbiamo in questo caso aumentato la busta paga di quasi 200 euro. Ecco, credo che sia un dato evidentemente interessante perché aumenta lo stipendio tabellare e diminuiscono le ritenute fiscali e previdenziali. Quindi questo credo nessuno potrà contraddirci. Quindi grazie e credo che sia utile incominciare anche nella libertà ovviamente dell'informazione a evidenziare un po' questi dati e non cedere troppo spesso al sensazionalismo dei condoni che non ci sono stati. Grazie.

0: voglio veramente bene, ma sinceramente sul prezzo dei kiwi si può misurare la qualità del governo Meloni. Cioè, stiamo diventando matti. Se questo posto è per insultare il governo, va bene, diciamoci qualunque cosa, altrimenti boh.
1: Beh, però io ci tengo a sentire i messaggi degli ascoltatori, poi non siete d'accordo uno con l'altro, ma una cosa che mette d'accordo tutti quelli che in conferenza stampa hanno rivendicato tutte le tasse tagliate dal governo Meloni è la storia di banchi a rotelle. Saluto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Hanno fatto un opuscolo bellissimo, lo sto leggendo, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. E allora col cavolo che il governo Meloni le alzate le tasse, vien da dire, leggendo questo opuscolo.
2: Ma buonasera. Io credo l'opuscolo, ciao Roberto, buonasera a tutti.
1: Più bravo, che l'opuscolo sei leggerei, partito col piede giusto, più che l'opuscolo.
2: Leggerei i dati dell'Istat, leggerei, come dire, guarderei i conti correnti degli italiani che pagano le tasse, guarderei nelle buste paga dei lavoratori quante sono le trattenute per le tasse, guarderei il livello dei consumi e la difficoltà che vivono le famiglie, guarderei, altro che opuscolo, il rapporto ufficiale della Caritas pubblicato due giorni fa.
1: Ne abbiamo parlato
2: che ci dice,
1: poco fa, sì.
2: Ci dice quello che ci dice, cioè che c'è un disagio, una difficoltà, una povertà che aumenta. Poi vogliamo parlare dei banchi a rotelle? È un modo, come dire, semplicistico di attribuire alla mia forza politica, al Movimento 5 Stelle, degli sprechi. Io penso che di fronte a 13 miliardi bloccati per il ponte di Messina, quanti banchi a rotelle facevi? Di fronte alla miliardata, bloccata in Albania per un centro che oggi stanno stappando. Io sono a Strasburgo, qui ci sono i colleghi di Fratelli d'Italia, la stessa Meloni è intervenuta anche uscendo da Evian, grande successo perché in Europa si è votata la direttiva sui rimpatri, ma hanno capito che cosa hanno votato questi signori? Hanno votato una norma che in una parte è disumana, perché prevede che i migranti potranno stare fino a 30 mesi chiusi nei centri di accoglienza, 30 mesi a spese nostre, anziché prendere e mandarli velocemente a lavorare dove c'è bisogno di lavoro o rimandarli indietro, li tengono 30 mesi come fossero dei criminali assassini. E parallelamente questa direttiva approvata oggi tra lo champagne del partito della Meloni prevede che si possano aprire i CPR, i centri di trattenimento, nei paesi terzi. Questo, come dire, suggella l'operazione Albania. Ma l'operazione Albania è un'operazione palesemente demagogica e di propaganda, perché l'Albania proprio oggi, contemporaneamente, abbiamo votato e approvato il percorso di ingresso dell'Albania in Europa. Quando l'Albania entrerà a far parte, diventerà il 28esimo paese o il 29esimo, perché ci sono altri stati che stanno entrando, il Montenegro, c'è anche la richiesta dell'Ucraina. Ecco, quando l'Albania entrerà, e ci dice la presidente Metsola si tratta di poco tempo, l'Albania non sarà più un paese terzo. E quindi i centri aperti dall'Italia, certo, devono essere obbligatoriamente chiusi. È come se noi aprissimo un centro di rimpatrio in Francia o in Germania, sono parte della stessa famiglia, non si può fare. Quindi stanno festeggiando per sciocchezze, altro che banchi a rotelle.
1: Grazie Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, grazie Gaetano, e corro dal presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, me ne elenchi qualcuna? Buonasera Gabriele.
3: Buonasera a lei. Se vogliamo ricapitoliamo insieme, perché io non ricordo quali siano, nel senso che non ci sono tasse tagliate. In sostanza si spostano dei principi e dei valori. In realtà la tecnica non è più quella di andare a sommare all'imposizione fiscale diretta, ma si sta lavorando sull'indiretto, nel senso crescono prevalentemente tasse e oneri sui consumi. Ne faccio una su tutte, giusto per rincarare la dose. Sull'energia la componente variabile che sappiamo è incredibilmente alle stelle a causa di tanti fattori, non soltanto per l'internazionale, piuttosto per la scellerata dei consumi. Ne faccio una su tutte, giusto per rincarare la dose. Sull'energia, la componente variabile che sappiamo è incredibilmente alle stelle a causa di tanti fattori, non soltanto per l'internazionale, piuttosto per la scellerata modalità con cui abbiamo deciso di costruire

0: maratona che mi costringe anche a tenervi poco al telefono, perché ho tanti messaggi vostri al 334-1111-622 da trasmettere e ho 4 minuti che voglio dedicare al collega Alessandro Platerotti, giornalista economico. Alessandro, sto sentendo la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. C'è una bella Meloni con un forbicione gigante in mano che taglia le tasse, un fotomontaggio, e poi, e poi riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo fiscale, accesso agevolato ai mutui, insomma tutte belle robe. Funzionano?
1: Ma funzionano, se vengono attivate concretamente, se l'amministrazione le fa funzionare, sono tutti strumenti che possono certamente alleviare il peso che hanno gli italiani sulle tasse. Teniamo presente che la questione fiscale era diventata e resta tuttora il vero vulnus di questo governo. Insomma, questi hanno vinto le elezioni parlando del taglio delle tasse e sono aumentate. Devono dimostrare di poter fare qualcosa e farlo soprattutto rapidamente. Perché diciamo così, fra un po' ci si sposta Vannacci sulle tasse, allora lì sono problemi. Per ora finché fermo sulla questione dell'immigrazione e i problemi della destra esistono, ma se si sposta a caricare il peso anche sull'aspetto fiscale, i problemi in vista delle elezioni crescono.
0: Quindi tu dici Vannacci potrebbe in modo intelligente, dal punto di vista dell'acchiappo, certo, dei voti, no?
1: Assolutamente, è quello che sta facendo. È quello, perché è quello da cui lui si è tenuto lontano prudentemente finora. Ha preso solo una parte, ha aperto un fronte, l'ha vinto di fatto, perché vediamo le percentuali che gli vengono attribuite dai sondaggi, che sono già molto alte. Si è sposta, allora, la risposta della Meloni è stata la prima, l'abbiamo sentito, il contrattacco contro l'Europa, l'immigrazione faremo di più. Adesso si è spostata sull'economia, che è il terreno dove invece Vannacci è riuscito a fare, può fare meno in questo senso. Quindi sarà interessante vedere come si evolve questo confronto a destra, soprattutto se si sposta sulle materie economiche, che come abbiamo visto adesso ci sarà anche questa tregua, ma non aspettate che i prezzi scendano, questa è un'illusione bella e buona. Potrà anche scendere il prezzo della benzina, ma solo quello. Nessun incremento di prezzo deciso in questi mesi sarà ritirato, quindi il governo farebbe bene andare a mettere occhio su questo. Chiunque ha preso contributi, allora abbassi i prezzi se i prezzi scendono. Insomma, quindi non è possibile che questo paese è sempre un pasto gratis.
0: Beh, devo dire rapido ma incisivo. Grazie davvero.
1: Grazie a te.
0: Ci lasci presto, sempre da mio. Pensare. Alessandro Platerotti, giornalista economico.
1: Ciao, a presto.
0: E allora, grazie. Auguri, auguri sì. Tra poco andremo anche dalle parti del Partito Democratico, ma non solo, ma ascolteremo anche l'ultima parte della conferenza stampa. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ricordatevi che al 334 11 11 622 voglio ascoltare anche i vostri commenti. Voi non vi preoccupate se poi qualcuno vi giudica, o io stesso o gli altri ascoltatori. Buttate fuori quel che avete dentro. Ci serve a tutti per crescere. Grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia, ma noi torniamo per l'ultima ora di trasmissione. Adesso ascoltate per bene le notizie del GR di Giornale Radio e tra poco siamo ancora qui. Italia No Limits non si ferma, come il paese, forza.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
3: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
2: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E tra poco tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Continuiamo ad ascoltare la conferenza stampa. Intanto Schlein: sono gli italiani a essere irritati con Salvini. Leggo che Salvini fa filtrare la sua irritazione per l'ennesima giornata d'inferno per chi viaggia in Italia. Ma è ora che capisca che sono gli italiani ad essere irritati con un ministro che, anziché fare il suo mestiere, pensa solo a litigare con Meloni per cambiare ministero e sostituire Piantedosi. Un ministro che si occupa di tutto fuorché prendersi le sue responsabilità di fronte agli italiani che viaggiano ogni giorno con ore di ritardo e molti disagi. Così la segretaria del PD, Elly Schlein.

0: Lucia dottor Poletti, buonasera amici. Mai come in questo momento mi sono sentita ignorante in tante cose, politica, economia. Perché? Perché ho una nipotina adolescente entrata nel 13° anno che mi fa delle domande. Quindi secondo lei io dovrei essere un suo riferimento e sapere tante cose, ma spiegare onestamente a un adolescente in sintesi, perché la sintesi è una virtù che non tutti abbiamo, ecco, in sintesi che cosa devo dire io? Che è una tassa invisibile, perché in Italia non c'è un adeguamento ai prezzi che salgono come c'è negli Stati Uniti, come c'è in Gran Bretagna, in Germania, in Canada, in Svizzera, in Francia, certo con le dovute differenze delle leggi da quello che so io. Ad ogni modo, ecco, quello che so per certo, che in America la chiamano fiscal drag, in Gran Bretagna la chiamano fiscal drag, ma non come dice il signor Bignami, fiscal drag. Buonasera a tutti, sono Maria Teresa da Roma.
1: Sì, Maria Teresa, vorrei avere io così una nonna, sento il bisogno di una nonna come te e anche il nostro regista Lorenzo Cappadone che ti adora. Ma andiamo alla conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ascoltiamo l'intervento di Maurizio Leo, vice ministro dell'economia e delle finanze.
2: Sera a tutti. Beh, innanzitutto consentitemi di ringraziare il presidente Bignami, l'amico Donzelli, il presidente Osnato, Francesco Filini, tutti i parlamentari della Commissione Finanze, perché hanno dato un notevole contributo, importante contributo per la realizzazione di una riforma fiscale che sia io, il Presidente del Consiglio e gli altri colleghi abbiamo definito epocale. Perché epocale? Perché, come è stato ricordato anche da Francesco, è una riforma che era attesa dagli anni 1970. Nel 1971 fu fatta la famosa delega di Visentini e Cosciani, ci sono stati poi decreti legislativi e poi da allora interventi di manutenzione del sistema, ma nulla di organico, di sistematico. Questo l'abbiamo fatto con la legge delega e ad oggi abbiamo 18 decreti legislativi già in Gazzetta Ufficiale, 7 testi unici già in Gazzetta Ufficiale, altri 4 provvedimenti sono in rampa di lancio e penso che prima della pausa estiva riusciremo a portare all'approvazione definitiva questi testi. Quali sono i capisaldi, le direttrici di questa riforma? Sono 4 sostanzialmente. Prima, la certezza del diritto. Noi avevamo oltre 1200 interventi in materia di imposte sui redditi, quindi materia disorganica, la gente dove ci voleva quasi un rabdomante per capire dove stavano queste disposizioni, andarla a cercare con confusione sia per i contribuenti e sia per la stessa amministrazione finanziaria. Poi la semplificazione, i modelli di dichiarazione dei redditi erano composti da migliaia, da centinaia di pagine, quindi tutta materia disorganica. La lotta all'evasione, noi come è stato ricordato abbiamo fatto la lotta all'evasione, da quando il governo si è insediato ad oggi abbiamo recuperato più di 100 miliardi, quindi non si può dire che noi eravamo il partito a favore degli evasori, tutt'altro. E poi la riduzione delle tasse, e qui già i miei amici e colleghi hanno ricordato che cosa significa pressione fiscale. Voi sentite che tutti moltissimi ora si esercitano sul concetto di pressione fiscale, però non dobbiamo scomodare concetti difficili, ma basta ricordare dati elementari. Alla terza elementare si studia la divisione. La divisione da che cosa è data? Dal dividendo e il divisore. Che cos'è il dividendo? Il dividendo è, la parte che si è incrementata per effetto di che cosa? Come è stato ricordato, c'è stata maggiore occupazione, 62,5% in più nel 2025. Quindi che significa questo? Che c'è stato maggiore reddito. Se c'è maggiore reddito, c'è maggiore ritenuto. Abbiamo fatto la lotta all'evasione, abbiamo detto abbiamo fatto 32 miliardi di lotta all'evasione, quindi il numeratore o il dividendo è cresciuto. Il problema è il divisore, come è stato ricordato, è la crescita. E qui il problema purtroppo non dipende dall'azione di governo, noi stiamo mettendocela tutta, pensate all'iperammortamento, pensate all'IRES premiale che abbiamo fatto solo per il 2025, agli interventi chi più assume meno paga. Il problema è del sistema economico italiano e anche europeo, direi. Perché la crescita dove si fa? La crescita si fa oggi nella manifattura, e la manifattura è appannaggio della Cina. Si fa sulla innovazione tecnologica, pensate alle big tech e via dicendo, che stanno in America. Quindi il sistema europeo è costruito sulla cosiddetta impresa fordista, il capannone, la piccola impresa, che stenta a dare un'accelerazione alla crescita. Bisogna lavorare su questo, lo stiamo facendo, ma ci vogliono dei tempi tecnici. Ecco quindi che la pressione fiscale sale, ma non abbiamo aumentato le tasse le abbiamo ridotte, le abbiamo diminuite. Ciò che abbiamo fatto invece è cambiare il rapporto tra fisco e contribuente. Prima che cosa accadeva? Che l'amministrazione finanziaria esaminava la dichiarazione dei redditi e poi interveniva con l'atto di accertamento, l'atto impositivo, e poi a questo facevano seguito cartelle esattoriali e via dicendo. E poi dopo di questo il contribuente che faceva? Cominciava a impugnare quest'atto di accertamento, si andava in contenzioso, primo grado, secondo grado, si andava in Cassazione. Pensate che in Cassazione il 50% dei processi civili sono processi tributari, quindi questa la dice lunga sul sistema che era completamente squilibrato. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto no, dobbiamo dialogare con i contribuenti. La nostra presidente Giorgia Meloni ha detto non dobbiamo lasciare tranquilli gli imprenditori, fargli pagare le tasse giustamente, ma non dobbiamo vessarli. E così abbiamo fatto. Abbiamo introdotto il concordato preventivo biennale per le imprese di minori dimensioni, sino a 5.164.000 euro. Questi soggetti, sulla base di una proposta che fa l'amministrazione finanziaria, possono aderire a questa proposta e per 2 anni vivere in una situazione ottimale di tranquillità, perché nessuno andrà più a disturbarli, anche se conseguono maggiori redditi rispetto al reddito definito. Quei redditi se li possono tenere tranquillamente in tasca senza nessun aggravio ulteriore. Abbiamo fatto una norma fondamentale per le imprese più strutturate. Abbiamo detto se l'impresa è di maggiori dimensioni può applicare, questo si chiama il tax control framework, quindi la mappatura del rischio fiscale che ostenta, che rende evidente all'amministrazione finanziaria. In questo modo nessun problema sorge più, non ci saranno sanzioni amministrative, non ci saranno sanzioni penali. Questo è quello che dovevamo fare e che abbiamo fatto, quindi far capire ai contribuenti che noi tendiamo una mano ai contribuenti onesti e ovviamente non abbassiamo la guardia nei confronti di chi fa frodi, chi adotta comportamenti che contrastano contro i principi che presiedono tutto il sistema tributario. Abbiamo rivisto il sistema delle sanzioni. Prima ricordava Francesco che cosa abbiamo capito, qual è stata la prima cosa che abbiamo fatto quando si è insediato il governo. Abbiamo visto che tanti contribuenti, pur volendo pagare le tasse, non ce la facevano, perché in aggiunta alle imposte da pagare c'erano sanzioni, interessi, maggiorazioni. Spesso e volentieri si arrivava al 120, il 240% in più del debito originario. E come ce la facevano questi contribuenti ad adempiere il loro obbligo tributario? Abbiamo detto allora, in questi casi paga le imposte, ti diamo una rateizzazione, ti mettiamo in condizione di pagare in un lasso temporale più ampio e tu hai adempiuto al tuo debito tributario. Questo abbiamo fatto e questo è stato un po' il principio che ci ha ispirato anche negli ulteriori passaggi. Se voi vedete, abbiamo cambiato il meccanismo di rateizzazione delle imposte, della riscossione, diamo la possibilità addirittura di pagare su 120 rate diminuendo il carico sanzionatorio. È tutta una sorta di rivoluzione generale che effettivamente è stata, come è stato ricordato, apprezzata dal mondo delle imprese. Io sto spesso in giro a convegni organizzati dal mondo delle Confindustria, dalle altre associazioni di categoria, dal mondo delle professioni, e tutti plaudono alla nostra riforma, perché effettivamente abbiamo dato un segnale di cambiamento radicale al sistema fiscale. E questo penso che sia una delle cose che va messa bene in evidenza. In aggiunta a questo, noi ovviamente vogliamo proseguire, lo dobbiamo fare, però io lo dico sempre, un mantra che io vado ripetendo coerentemente con i conti pubblici, che altro aspetto positivo che va segnalato: tutto quello che l'abbiamo fatto senza ricorrere a deficit. Il deficit porta a debito e purtroppo chi ci ha preceduto ha generato questo mostro del debito pubblico, che è un fardello che ci portiamo sulle spalle. Invece stiamo riuscendo a far tutto senza aumentare il deficit, e quindi con le nuove regole del patto di stabilità anche la spesa primaria netta che teniamo sotto controllo. Quindi l'aspetto positivo da segnalare è questo: stiamo facendo una grande riforma fiscale, una riforma fiscale che è coerente con con diciamo le risorse che potevamo mettere a terra per realizzarla, e tutto questo il governo Meloni lo porterà avanti. È il nostro obiettivo proseguire in questo scorcio di legislatura e proseguire anche nella prossima, dove speriamo di, nell'interesse degli italiani, di portare avanti questa iniziativa.
1: E allora Fratelli d'Italia ha raccontato in questa conferenza stampa su tutte le tasse tagliate dal governo Meloni un paese che vi rappresenta? Ditemelo 334 11 11 622.

0: E mentre Donald Trump dice che potrebbe partecipare alla firma del memorandum, alla cerimonia con l'Iran, gli Stati Uniti pubblicano l'accordo con l'Iran, un fondo da 300 miliardi al petrolio. Le autorità americane hanno diffuso il testo del memorandum con l'Iran. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo d'accordo. Sapete che in buona sostanza era uscita una bozza smentita sia dagli Stati Uniti che dall'Iran a cura della CNN, e allora gli Stati Uniti hanno deciso di pubblicare il memorandum. E c'è un nuovo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump. C'è stato poco prima della conferenza stampa con cui la Premier ha chiuso il G7. Nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio appare sorridente mentre conversa con il presidente americano, seduta accanto a lui su un divanetto del Royal Hotel, l'hotel che ha rispettato il summit. Trump ha dichiarato che potrebbe, ve lo dicevo poco fa, essere presente alla firma del memorandum con l'Iran, sostenendo tuttavia che questo accordo potrebbe non essere quello definitivo. Questo è un memorandum d'intesa molto importante, ha dichiarato il presidente statunitense, osservando che potrebbe essere presente alla firma anche se tuttavia non è il tipo di documento che dovrebbe firmare. Scherzando con un giornalista, Trump ha affermato che se l'accordo dovesse essere vincente si prenderebbe i meriti, mentre se fosse sconfessato sarebbe colpa del vice J.D. Vance. Beh, in questo modo, se funziona, mi prenderò tutto il merito. Se non funziona, darò la colpa a J.D., ha dichiarato Trump. Faresti meglio a stare attento, J.D., ha concluso la conferenza stampa Trump, che è, insomma, un modo di esprimersi sempre molto insolito. Comunque siamo alla firma dell'accordo, e questo è quel che conta. E noi torniamo tra poco per parlare di questo benedetto, maledetto paese, la pressione fiscale, i poveri.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco arriva l'economista Giuliano Cazzola e ci spiega.

0: Buonasera, ben ritrovato l'economista Giuliano Cazzola. Buonasera professore.
1: Buonasera a lei, Roberto Poletti.
0: Come sta?
1: Buona serata. Ma sto come abbastanza sta, bene, sono al mare con i nipotini e quindi sono una persona felice.
0: Bello. Pronto? In quale parte d'Italia, se non sono indiscreto?
1: A Cesenatico. Io ovviamente sono emiliano romagnolo e quindi vado sempre vicino a casa.
0: Non si tradisce la propria patria, giusto?
1: No, non si tradisce. Mi dica.
0: Senta, professor Cazzola, oggi fanno una conferenza stampa Fratelli d'Italia con tutti i grandi nomi di Fratelli d'Italia, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. È un titolo azzeccato?
1: Sì. Ma guardi, diciamo, secondo me si poteva sempre fare meglio, no? Però non è vero, ne abbiamo parlato tante volte, non è vero che questo governo non ha fatto nulla, perché questo governo, diciamo, ha affrontato la situazione difficile, ha mantenuto i conti in linea, salvo il piccolo incidente del 2026, di quel decimale di punto che non è riuscito a far anticipare la fine della penalizzazione europea. E poi c'è un aumento dell'occupazione notevole, un aumento dell'occupazione anche qualificata, nel senso che aumenta molto l'occupazione a tempo indeterminato, aumentano un pochino tutte le classi d'età tranne quella intermedia tra i 39 e i 45 anni, perché secondo me lì c'è anche un buco demografico importante. E quindi secondo me poi, se vogliamo dirci la verità, chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro è riuscito a sfangare anche il picco dell'inflazione, perché questo non lo dico io, questo lo dice la Banca d'Italia, lo dice l'Ufficio parlamentare del bilancio, con le misure che sono state portate e sul versante fiscale e sul versante contributivo e soprattutto con una politica molto peculiare di sussidi, 18 miliardi di sussidi fra Draghi e Meloni, e quelli che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro sono riusciti a sfangare l'inflazione, col picco di inflazione che abbiamo avuto e che ha provocato il solito fenomeno del fiscal drag che entro certi anni è stato recuperato. Certo, non si diventa ricchi per legge, no? Noi sono anni che quelli che guadagnano più di 35.000 euro vengono considerati ricchi, però questi sono dati che vanno attribuiti anche a questo rapporto della Caritas, cioè, a parte che la Caritas fa il suo mestiere, no?
0: Beh certo, assolutamente.
1: Sì, se lei guarda bene, allora innanzitutto, più che un aumento dei poveri è un aumento delle persone assistite dalla Caritas, nel senso che la Caritas ha allargato la sua capacità di intervento. Poi bisogna tener conto che noi, quando parliamo di poveri,
0: quindi la Caritas, scusi professore, è la Caritas che sta meglio, non l'Italia che sta peggio, sta meglio nel senso che può allargare,
1: è la Caritas che è diventata più brava, brava, e che ha allargato la sua platea, ha allargato i suoi centri di intervento e quindi oggi assiste più persone che probabilmente c'erano anche ieri e nessuno le assisteva, no? Poi c'è un altro fatto che bisognerebbe dire, che noi quando parliamo di povertà rubiamo la povertà agli immigrati, perché le famiglie italiane in condizioni di povertà assoluta sono il 6,2%, le famiglie di immigrati, di stranieri, anche col processore, sono il 35%, e la media fa l'8%, perché le famiglie italiane sono molto di più di quelle famiglie degli immigrati, no? Però bisogna tenere conto di questa cosa qua, i poveri sono poveri anche se sono immigrati, quindi non è che possiamo, ma quando si parla di poveri si parla di residenti. Le famiglie italiane hanno dei tassi di povertà che sono molto più bassi, insomma. E quindi anche questo andrebbe tenuto in considerazione, insomma. Dovremmo evitare rubare la povertà per parlarci addosso, anche ai veri poveri, insomma.
0: Qualcuno che l'ha preceduta ha detto, professor Cazzola, che Vannacci si è dimostrato vincente per quanto riguarda i temi dell'immigrazione e la sicurezza, e ha sorpassato nei sondaggi la Lega. Ecco, se Vannacci si mettesse a cavalcare, professor Cazzola, il tema economico, avrebbe motivo di incrementare il proprio consenso? Lei ritiene?
1: Ma guardi, lei
0: tira sugli scontenti.
1: Io ritengo che questa cosa della remigrazione sia una grande stupidaggine, perché noi abbiamo bisogno di lavoro, di braccia straniere, perché altrimenti non sapremo come fare a far girare le macchine, no? E il problema è l'immigrazione irregolare. E il problema è la sicurezza, cioè c'è indubbiamente un problema di sicurezza che la sinistra sottovaluta, ma ci sono anche oggi, diciamo, persone illuminate dalla sinistra. Ho letto un'intervista del presidente della mia regione che dice che, insomma, su questione della sicurezza bisogna fare qualcosa, insomma. Però secondo me noi corriamo il rischio di implementare tanti casi Vannacci o di chiudere le fabbriche. Cioè, i datori di lavoro chiedono più immigrazione, no? Cioè, bisogna trovare il modo di avere un'immigrazione regolare, perché di qui a pochi anni, a poche decine d'anni, ci saranno in Italia 6 milioni di persone in età di lavoro, ma che non ci sono, e avremo 2,5 milioni di persone baby boomer che andranno in pensione. E come facciamo ad affrontare questa cosa qui? Insomma, l'anno scorso sono nati 355.000 bambini nostri, quelli che invece vanno in pensione nel 1964 ne sono nati 1,100,000, insomma. Sono dei buchi notevolissimi, buchi che sono peggiori. Ho letto proprio oggi un'intervista di un demografo, sono i peggiori della classe di Caporetto. Siamo addirittura abbiamo meno nati di quelli che del 1918, dopo Caporetto, che era diventato il limite basso dell'età italiana, cioè bisogna considerare queste cose qui. Io trovo che questa legge sulla remigrazione sia una grave stupidaggine.
0: Ecco, però le chiedevo se, ecco, chiaro, le chiedevo se Vannacci cavalcasse con gli stessi criteri.
1: Ma guardi, allora io le porto il caso della Svizzera, no? Un Vannacci svizzero ha portato la gente a votare un referendum per mettere un tetto di 10 milioni agli abitanti svizzeri, e ha perso. Perché poi alla fine la gente si rende conto che insomma, le badanti, le donne di servizio, sono tutte, o trovi delle straniere o non trovi nessuno, no? Nella metalmeccanica il 25% di stranieri. Capisce? Non, certo che bisogna fare qualcosa, no? Bisogna trovare il modo di venire regolarmente, di poter dare un contributo anche, però non si può usare una degenerazione, diciamo, di un fenomeno che è strutturale, e bisogna fare in modo che questa degenerazione sia meno degenerata possibile, insomma, ecco. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di manodopera regolare, perché altrimenti non sappiamo dove sbattere la testa. Tenga conto che tutte le previsioni che noi facciamo di sostenibilità del welfare prevede mediamente un ingresso di stranieri di 150.000 l'anno, e c'è chi dice che ce ne vorrebbero di più per tenere in equilibrio le entrate con le uscite, insomma, a livello del welfare, insomma. Ecco, tenga conto di queste cose qui. Poi è chiaro che c'è un problema di sicurezza che va affrontato, e la sinistra purtroppo non riesce ancora a convincersi che non si può cogliere tutti, ecco. Ma ormai l'aria però che circola è quella di dire che il problema è quello, insomma, che bisogna affrontare il problema della sicurezza e non il problema dell'immigrazione tout court, anche perché di immigrati non ne abbiamo bisogno.
0: Professor Cazzola, la lascio alle sue vacanze con la nipotina al mare, che sono cosa buona e giusta,
1: certo.
0: È bello poter fare il nonno.
1: Io saluto Roberto, no? E ci sentiamo quando vuole.
0: Grazie professor Cazzola, economista. Grazie. Noi torniamo dopo il brano, sempre 334 11 11 622 per intervenire.

0: Intanto, mentre il governo Meloni ha tagliato le tasse, gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo dell'accordo raggiunto con l'Iran, secondo il quale Teheran avrebbe accettato di ridurre le sue scorte di uranio arricchito. I due paesi hanno affermato che avrebbero discusso un meccanismo per la gestione delle scorte iraniane con la metodologia di diluzione in loco sotto supervisione, eccetera, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Iran ha annunciato che distruggerà le sue scorte di uranio arricchito se raggiungeremo un accordo definitivo e gli iraniani si comporteranno bene, consentiremo l'allentamento delle sanzioni, fa filtrare Trump. Saluto Paolo Cento, buonasera collega giornalista.
1: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Insomma, giornate faticose perché ogni giorno cambiano le notizie. Questa è una notizia positiva che tu davi adesso, perché poi possiamo dare i giudizi su Trump, sull'Iran, ma il fatto che ci sia una tregua lo dobbiamo salutare come un fatto positivo.
0: Questo assolutamente, sarebbe stato meglio non combinare niente, visto che poi la situazione degli iraniani resta la stessa, il mondo ha subito uno scossone, insomma, forse era meglio star fermi.
1: Assolutamente sì, anche perché paghiamo noi italiani ed europei un costo economico enorme e adesso bisognerà capire cosa accadrà con l'invio delle

0: mezzo termine, così come vengono definite.
1: Senti, ma sei dentro un treno intrappolato da 3 ore senza aria condizionata, come migliaia di italiani, da quest'oggi?
0: Oggi no, per fortuna non dovevo venire a Milano e quindi e mi sono risparmiato, ma ho degli amici che stavano andando a Milano che mi hanno tenuto aggiornato su una situazione drammatica, tra virgolette, perché non solo treni in grande ritardo, alcuni anche di 4 ore, ma treni fermi sotto il sole senza aria condizionata, che francamente è una cosa incomprensibile e inaccettabile con le tecnologie che abbiamo a disposizione, che si possa rimanere fermi sotto il sole senza aria condizionata. Sarebbe facile fare la polemica politica, ma c'ha già tanti problemi Salvini da affrontare che oggi lo risparmio.
1: Senti, invece sul taglio delle tasse, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni hanno fatto un bello opuscoletto, ma a te risulta che abbiano, tu già sottosegretario all'economia, a te risulta Paolo Cento che le abbiano tagliate queste tasse?
0: No, hanno fatto un intervento limitato sul cuneo fiscale di poche decine di euro, hanno detto che diminuivano le tasse ma non l'hanno diminuite in maniera significativa per il ceto medio, e anzi se guardiamo i dati dell'Istat ci raccontano che addirittura sono aumentate, anche se c'è un calcolo ovviamente complesso da fare. Questo governo fa i libretti, ma in realtà prima faceva il libro dei sogni durante la campagna elettorale 4 anni fa, adesso si è ridotto a fare i libretti, chissà cosa proporrà quando sarà il momento della campagna elettorale, perché il loro fallimento, fammelo dire in maniera pacata, è proprio sulle questioni economiche del paese. Il paese sta peggio di 4 anni fa.
1: Grazie a Paolo Cento, un abbraccio.
0: Grazie a te Roberto, buona trasmissione, buon ascolto a tutti e a tutte.
1: Allora sentiamo un brano e poi ci ritroviamo per i saluti. Avete sentito, l'audio non era dei migliori perché Cento era in giro per lavoro.

0: E allora mi resta giusto il tempo per salutarvi, per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, per darvi l'appuntamento domani puntuali dalle 17 alle 20 in diretta con Italiano Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ricordarvi che tra poco va in onda Il Timone delle 20, condotto questa sera da Paolo Sergio, e quindi fate i bravi e ascoltate sempre Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata a tutti.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: Gli italiani fanno i conti con la crisi, con gli stipendi fermi al palo, col diritto alla salute sempre più negato. E Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione, solo per inseguire elettoralmente il generale Vannacci.
18: Buongiorno! Mercoledì 17 giugno 2026, Santi Blasto e Diogene. E ricordate, una testa piena di paure non ha spazio per i sogni. Ciao.
19: Buongiorno, sono in radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Avete visto ieri la partita? Senegal A contro Senegal B, ha vinto il Senegal A. Però ci sono grosse polemiche in patria, grossissime polemiche, perché il Senegal ha schierato in campo due naturalizzati, uno era Hernandez, l'altro era Rabiot. Ma io dico, ma le altre nazioni fanno le squadre con gli atleti migliori che hanno, no? E noi invece ci incastriamo, no? Perché i ragazzi nati in Italia, cresciuti in Italia, che hanno fatto tutte le scuole in Italia, no? Li consideriamo ancora figli di stranieri. Questa cosa mi fa vomitare. Non è possibile che l'unico esemplare di atleta naturalizzato è rimasto Balotelli, che poi veniva fuori dalla famiglia Raiola. Fateci caso tutti quelli che girano intorno alla famiglia Raiola come si comportano. Vabbè, è arrivato anche l'allenatore portoghese, è lo stile che stavamo cercando, sì, uno che ha imparato a fare allenatore sopra a FIFA lì, cos'è, manager, uno che mette la squadra in Inghilterra, perde contro una di terza divisione e lì sul tablet a fare i giochini, a spostare i personaggini sul tablet e su... Guarda, vabbè, non lo so, il Milan veramente non so cosa dirvi. Per quanto riguarda la nazionale di calcio ha ragione Gennaro, se no fa una bella zuppa e Waller sti qua. Prendete esempio dagli altri. Allora, ragazzi, vi voglio bene. Allegra, sempre comunque Forza Milan. Ciao.
20: Sì. Oltre alle foto di dito d'Allegra compagnia, le strette di mano, le cene, i pranzi, gli ammeccamenti, soprattutto da Trump e la Meloni, mi spiegate, qualcuno mi sa spiegare che cosa hanno fatto, che cosa hanno deciso a Evian, i grandi sette, il G7, oltre a una pace farlocca, perché non c'è nulla di chiarito, a una pace farlocca tra USA e Iran, che comunque non era in agenda nel G7, se ne parla soltanto, perché il G7 si dovrebbe incontrare per altre cose. Quindi vorrei capire perché si sono incontrati. Saluti Marco da Napoli.
21: Attenzione, allarme. Ieri sera l'ex statale Pagliacci ha detto che vuole togliere la NASPI. Io credo che circa 1.300.000 persone credo che ieri sera siano cadute dalla sedia.
4: Svegliatevi dormienti, sveglia, sveglia, sveglia, è arrivato l'attimo, è arrivato in una nuova giornata, così e così, una giornata in cui ti svegli e ti chiedi che sta combinando Trump, adesso dice che non gli dà i soldi a Netanyahu, niente soldi, ma è fantastico. Se vi ricordate lo suggerivamo ieri, ma sono proprio curioso di vedere se accadrà davvero il taglio dei fondi a Israele. Ovviamente la partita è sempre quella: se Israele continua la guerra in Libano, che invece nel trattato di pace Donald Trump ha siglato come condizione che dovesse finire. Si chiedono i giornali, l'accordo può reggere? E continuano a uscire dettagli su questo accordo fantastico. Prima lo firmano, poi scrivono le condizioni. Ovviamente sto scherzando, ma ricordatevi, riaprire lo stretto e quindi fine della crisi energetica che ci attanaglia, fine del blocco americano sull'Iran e stop al piano nucleare. Bisogna capire come e quando. E questo è il cuore di quello che stiamo discutendo in queste ore. C'è il primo assolto nei processi sull'edilizia a Milano. Io voglio togliermi una soddisfazione, ma ve lo ricordate quando anche con molte critiche da parte vostra dicevo, ma guardate che non è vero che il giudice, come vogliono quelli che pretendono di vincere questo referendum sulla riforma Nordio, non è vero che il giudice ha servito, ci sono mille casi in cui il giudice di un processo dà un giudizio opposto a quello dei colleghi. Oh, ma non è vero, pazzo, pazzo. Leggete le righe di questo verdetto che sono musica per chi crede nella giustizia. Gli abusi, non ci fu nessun reato. Il tribunale e la torre nata con la scia, irregolarità compiuta in buona fede, cioè crolla totalmente l'impianto dell'accusa, anzi direi è troppo, il grattacielo nato con la scia, secondo questo giudizio, è regolare. Beh. Viva l'Italia, perché è un paese più vario, guarda, di qualunque altra cosa. Canta vittoria il sindaco Sala. Mi tolgo un peso, le parole dei violenti violente dei PM sono state usate per screditarci, adesso tutto torna a posto. Ma c'è una foto e poi mi devi mettere qualcosa di sacro, qualcosa di mitico, di epico, caro Peter. C'è una foto di quattro persone che stanno a tavola, è un tavolo bianco, dietro c'è un muro antichissimo ed è un selfie, perché il primo, quello che sta più vicino all'osservatore, tiene in mano la macchina, il secondo sorride e gli ultimi due sono, come dire, quasi incantati e soddisfatti. Ebbene, quel selfie è il selfie del Campo Largo che si ritira in monastero per scrivere il programma. E la scritta di chi ha postato questo messaggio è: l'alternativa c'è già, facciamola vedere. Conte le va dietro, sì, facciamo vedere che adesso tocca a noi. Ci sono mille polemiche, perché poi in questa foto dopo aver visto fra due anni Bonelli, la Schlein e Conte, manca Renzi, che infatti ha detto: sono contento di non essere in quella foto, che vergogna. Quelli vogliono fare una coalizione che a me non piace, però è iniziato il ritiro del campo largo e allora fa bene Peter Bescapè a salutarlo con Mezzanine, il capolavoro dei Messi Vattac.

Ballate. Ballate mentre preparate vostro figlio per la scuola, ballate. Mentre vi date quella grande soddisfazione che è guardarsi allo specchio la mattina. Lo fanno grandi e piccoli, non lo fate voi, lo fanno i vostri cari. Guardarsi, mentre stai osservando, ma che va? Per me, sì, come sto messo male, faccia sbattuta, wow. Oggi è il giorno del colloquio sul piano industriale, io spacco il mondo, ecco. Guardate e ballate dentro di voi anche con un sorriso.

0: Ma l'altra cosa fantastica è che abbiamo la cazzata del giorno, scusate il termine prosaico, di Nordio. Nordio! Ce l'eravamo un po' perso, Nordio. Aveva preso una bastonata col referendum e stava buono buono nell'angolo, quindi positivo, no? I silenzi, le umiliazioni, direbbe Valditara, servono nella vita, e Nordio se ne stava buono buono. E invece prende la parola e riesce a coalizzare forse 200 associazioni, le opposizioni, il governo, tutti contro di lui, perché dice: è il libro più bello della giustizia italiana, lo ha scritto Benito Mussolini. Fantastico, no? E questo, uno dice, ma come gli è venuto in mente? Un colpo di sole, perché poi l'italiano è semplice. Se tu dici il libro più bello della Costituzione italiana, della nostra Repubblica, della giustizia, esiste, l'ha scritto Benito Mussolini, uno dice, vabbè, allora, perché? E lui, sapete che cosa ha detto? Era intervenuto a proposito della polemica, che parliamo da giorni, della mostra Più Libri Più Liberi, e lui dice: volevo dire esattamente il contrario di quello che ha capito la gente. Io lo volevo abolire il codice Rocco. 20 anni fa ho presieduto la commissione per farne uno nuovo, rimasto nel cassetto. Va bene, ma ora il ministro è lei e non l'ho abolito. Beh, perché abbiamo dato precedenza ad altre cose, al referendum. E temo che quest'ultimo anno la riforma radicale sarà impossibile. Cioè, capite, Nordio è proprio un disastro, è sbagliata la frase. Sì, probabilmente lui voleva dire questo libro bellissimo, mi piacerebbe abolirlo, però non lo ha detto. Poi, correggendo il tiro, dopo gli dico a Nordio, ma che hai detto? Ma come ti è venuto in mente? Dice, no, io volevo dire il contrario. Va bene, allora puoi dire che questo, se è il contrario, che non è il libro più bello, vorrei dire che lo vuoi cambiare. No, ma non si può più cambiare. Ma come non si può cambiare? No, ho dato precedenza ad altre cose. Nordio, povero Nordio, ma chi ti consiglia? Chi hai intorno? E c'è una discussione che io ho con alcuni miei colleghi, ma questi sono proprio come sembrano, cioè un po' tontoloni, oppure sono bolliti, oppure lo stress. E io credo che sia proprio un problema con l'italiano. Cioè abbiamo una serie di ministri, ma se governasse il centrosinistra uscirebbe uguale, che pensano di dire una cosa, prendiamo che sono in buona fede, ne dicono un'altra, non se ne rendono conto, poi si seccano e sempre in questa lingua un po' strana fanno la correzione di tiro, che è peggio di quello che hanno detto prima, perché il problema è sempre con l'italiano: soggetto, predicato, complemento oggetto, superlativo. È bellissimo, è straordinario. No, ma io volevo dire che era brutto. Ma hai detto un'altra cosa, Nordio. Ma allora lavori per cambiarlo se è brutto? No, non si può più fare. Poveri. Crosetto sullo sminamento di Hormuz. Serve il via libera del Parlamento e lo stop alle minacce dell'Iran.
1: Per quanto riguarda invece la seconda domanda, saperlo, cioè ci augureremmo che già adesso si fossero risolti i problemi. Sappiamo che così non è, sappiamo che è un percorso che è iniziato ieri, che dovrà proseguire. Già solo, nessuno sa quante siano le mine, per fare un esempio banale, quindi nessuno sa quanto tempo ci vorrà per arrivare allo sminamento. Ma poi bisognerà vedere se sarà possibile, come sarà possibile fare lo sminamento. Come lei sa, la missione Anglof che hanno iniziato gli anglo-francesi, alla quale noi abbiamo deciso, se ci sarà l'autorizzazione del Parlamento, di unirci con 2 assetti di navi cacciamine, ha bisogno di precondizioni. La prima è che se arrivi lì e non ti bombardino gli iraniani, sia accettata da tutte e 2 parti. Nelle prime dichiarazioni di oggi, diciamo, non sono granché positive da parte di Iran, ma io penso che adesso toccherà alla comunità internazionale affiancarsi agli Stati Uniti per trattare questa parte. e poi appena sarà possibile, poco per volta, si libererà il passaggio che auspichiamo tutti nel tempo più breve possibile, il ritorno alla normalità.
0: Dai, che almeno Crosetto è chiaro e dice quello che voleva dire. Sì, sarebbe bello andare, ma se vai là e te bombardano non è carino. Bravo, premio Crosetto. Sentite Bocchino, 8:30, sul rapporto tra Meloni e Trump, l'alleanza con gli USA e l'unione dell'Occidente. Sentite, sentite.
2: Ma Giorgia Meloni ha fatto dell'identità la cifra della sua leadership. Lei anzi ha abbandonato il percorso ideologico proprio per abbracciare l'identità. E per lei l'alleanza con Trump è l'alleanza con il principale alleato dell'Italia, a prescindere da chi guida l'Italia e da chi guida gli Stati Uniti. Cioè è l'unione di un Occidente che deve discutere assieme qual è il suo futuro, se decide di rinunciare alla demografia, se decide di rinunciare all'intelligenza artificiale, se decide di rinunciare al futuro e di diventare un grande Luna Park per i ricchi del mondo. Quindi Giorgia Meloni guarda a Trump come l'alleato occidentale, il principale alleato dell'Occidente, ma non ha avuto nessun problema.
3: È il principale distruttore dell'unità dell'Occidente.
2: Non ha avuto nessun problema a contrastarlo, lo ha fatto, vi ricordo, nello studio Vale una settimana dopo che aveva strapazzato Zelensky e disse in quella conferenza stampa dove ci fu l'equivoco pure con l'interprete, disse no, io non sono d'accordo con Trump sull'Ucraina, io penso che noi dobbiamo continuare a mandare le armi in Ucraina.
0: Ah, va bene, grande, grandissimi. Gli Standard Jazz che improvvisamente esplosero come una nuova moda, come una reinvenzione. Ebbè, questi Peter Bescapelli usa come il sale e il pepe. Sentiamo ancora Bocchino perché prosegue.
2: Dopodiché ha detto che era inaccettabile il massacro di Netanyahu mentre Trump lo sosteneva, lo ha contrastato sui dazi. Quanto all'economia, io ricordo che l'Italia ha un segno più sulle esportazioni dopo i dazi, quindi non abbiamo avuto un danno.
3: Sempre spieghiamolo agli italiani che vanno a fare benzina o gasolio, eccetera.
2: No, io sto dicendo sui dazi.
3: Io ho detto riferito alla guerra
2: sui dazi,
3: contro l'Iran.
2: Sulla guerra contro l'Iran.
3: No, ma io voglio capire oggi che convenienza ha oggi Giorgia Meloni con Trump, che probabilmente perderà le elezioni di medio termine, ma forse anche no, non lo sappiamo.
2: È un problema di Trump. Trump passerà. Quindi passerà Trump, ma non può passare l'alleanza tra gli Stati Uniti e l'America. Giorgia Meloni deve essere alleata agli Stati Uniti d'America, a prescindere dal presidente degli Stati Uniti d'America, per tenere unito l'Occidente in una prospettiva che si deve dare. Dopodiché, se Trump ha ragione, gli dà ragione. Vabbè. Se ha torto, gli dà torto.
0: Chiaro? E abbiamo volato anche questa volta, surfato sul governo che balla, e siamo arrivati alle 7:30. Ci fermiamo pochi istanti e torniamo fra poco.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: È 1:35. Giornale Radio.
9: Meteo.
6: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
11: Buongiorno a tutti. Vabbè, a me pare chiaro che Trump, dopo aver fallito in Ucraina e aver fallito in Iran, guarda i sondaggi per le elezioni di novembre e comprende che prenderà una mazzata elettorale di dimensioni apocalittiche, per cui sta tentando di essere e riapparire come quella figura moderata, leader dell'Occidente, che unisce l'Occidente per tornare ad essere credibile in vista delle elezioni. Io la vedo così, perché è chiaro che non è possibile che, se fino a ieri lui denigrava l'Europa, si riteneva sopra tutto e sopra a tutti, e adesso discute, fa gli incontri bilaterali con gli europei, dichiarazioni a favore dell'Ucraina. Mi pare evidente che è un cambio di strategia in funzione delle elezioni. Vedrete che, dovesse mai recuperare e vincere a novembre, l'indomani tornerà ad essere quello che è sempre stato.
12: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marco da Roma. Alzo la palla al caro amico Jonathan da Prato. Questa è la nuova foto di Vasto, ce le ha tutte le caratteristiche. Saluti a tutti, buona giornata.
13: Ciao, sono Sandra da Roma, volevo chiedere a Peter, altro idolo della mia vita, se per favore può mettere sul display, può fare in modo che compaia sul display della radio il titolo delle canzoni che lui mette, perché sono tutte famose, tutte meravigliose, ma non sempre insomma gli ascoltatori le conoscono, specialmente quelli più giovani, e a volte anche a me sfugge il titolo. Comunque no, insomma, mi farebbe piacere leggere titolo e autore.
14: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Avete visto, cari compagnucci, avete già litigato col campo largo, è bastata una foto, avete già litigato. Questa è la sinistra di oggi, litigiosa. La gente vi dovrebbero votare, gli italiani, così andare subito in mano a un governo tecnico, perché dopo due mesi praticamente litigate subito. È bastata una foto, avete già litigato. L'unica cosa su cui siete d'accordo a sinistra, compagnucci, è mettere le mani in tasca agli italiani con la patrimoniale, con le tasse di successione. Quello vi riesce bene, quello, e portare immigrati irregolari in Italia, nel nostro paese. Come vi riesce a voi quello? Guarda, non c'è nessun altro schieramento politico a livello mondiale. Mamma mia, il campo largo, in Camporella voi dovete andare. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
15: Buongiorno, Giannone Scalea. Adesso leggevo un dato Istat veramente vergognoso per quanto riguarda la mia regione, la Calabria, dove crescono i poveri, sempre più poveri in Calabria, oltre 5.000 assistiti dalla Caritas, quindi, e crescono in modo esponenziale i working poor, cioè i lavoratori poveri. Cioè, la media è di 117 persone a ogni comune calabrese che fa richiesta alla Caritas per andare avanti. cioè, grazie a Meloni e grazie pure al presidente Occhiuto che parla però poi alla fine questi sono i dati, e non è che sono dati che uno se li inventa, cioè 5.000 e rotti poveri in Calabria assistiti dalla Caritas, una cosa vergognosa proprio.

doo-wop, doo-wop col gioco di parole, perché era un gorgheggio del bebop, ma era anche fallo, i Gabben con i ritmi degli anni 30 rivisitati negli anni 2000. Tanta, tantissima musica. E godiamoci allora. Se n'è andato Camillo Ruini, una morte prematura, 95 anni, ma poteva sopravvivere altri 1000. Era il custode della chiesa tradizionale, era il padre spirituale Giuliano Guidabardi, che lo ricorderà qui da noi in esclusiva mondiale. Era un'idea di mondo che se ne va senza lasciare una sostituzione.

cosa dobbiamo dire del gruppo dell'ATM di Milano, questa banda di guardoni che si firmavano nella chat ticinese staff, selezionavano le foto delle passeggere che più gli aggradavano, commentavano tette, culo e poi passavano il frutto del loro lavoro arguto di selezione, e sto ovviamente prendendoli in giro alle chat e ai siti più oscuri. Che cosa dobbiamo dire di questa gente che va al lavoro su un autobus? E noi vogliamo bene i conducenti dei mezzi pubblici, ci sono simpatici quando li vediamo a bordo di quei torrioni e gli chiediamo il passo, gli chiediamo di aspettarci. Cosa dobbiamo pensare di questi che facevano questa specie di terrificante WhatsApp delle carni? Ebbene, bello come cominciano le storie. Tutto parte da una passeggera, 26 anni, che sabato scorso posta in rete la foto che aveva scattato mentre era in viaggio proprio sul tram numero 15, quello che collega Rozzano, centro dell'Interland, a sud-ovest di Milano, con la città. La foto era ben visibile sul cellulare dell'autista e in quel momento non in servizio, seduto davanti a lei. L'uomo di mezza età aveva inviato lo scatto in una chat corredandolo con la didascalia "è il mio dolce per voi", il tutto senza accorgersi che era osservato. Pensava di essere un dritto questo. La foto, quella di una passeggera ripresa sulle spalle, i commenti sul corpo della donna. E seguivano le battute inequivocabili degli altri partecipanti, battute da caserma: "che culo, mamma mia, che forme, che tette". E quella foto non era l'unica, ma è stata quella che ha fatto crollare il castello di carte. Cioè, tu stai mettendo alla berlina una donna senza neanche accorgerti che quella si è accorta e ti ha sgamato. La donna sveglia su Instagram, in questo post divenuto virale, ha fatto cadere tutto un mondo che era rimasto nascosto per mesi. E allora la donna va a beccare il conducente che la sta, diciamo così, esponendo, e le apre tutta la gallery di tutto quello che c'è in quella chat e gli mostra che cosa sta facendo. Tutte foto simili, tutti i culi, tutti i seni, tutti i corpi, tutte. Tutte prese dalla telecamera a bordo dei mezzi, come un fishing, come una pesca. E a questo punto parte la denuncia e viene giù tutto. Viene giù il mondo, viene giù lo staff ticinese, viene giù un'organizzazione che da anni, da mesi, per lunghissimo tempo, non sappiamo neanche esattamente quanto, perché sì, queste chat potevano essere state precedute da altre, passava ai raggi X tutti coloro che salivano sui mezzi, le fotografava, le inventariava, un grande catalogo, una sorta di Don Giovanni al contrario. Perché? Perché non è Madamina il catalogo, è questo, è un gruppo che si fa bello alle spalle degli altri, nell'inconsapevolezza, e spera nell'impunità. E allora ho molta simpatia per questa donna che non conosco, che mentre stavano convinti di essere impuni, ridendo alle sue spalle, ha tirato giù tutto. Portishead!

E però sentite che c'è il retroscena italiano. In questi tempi un po' strani, in questa Italia in cui Nordio può dire che il libro più bello della giustizia italiana ha scritto Benito Mussolini, e lui sottintendeva che fosse una critica, il garante se l'è presa con la ragazza. Ma come, dite voi? Ma come, no? Staff ticinese svelata dalla ragazza che fotografa i baldi maschi e li mette all'indice. No, il garante dice non lo poteva fare. E no, perché come la chat del calcetto, non ci puoi entrare, non puoi violare la privacy di quelle persone in ciò che stavano dicendo. E questo lo dice Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del collegio del garante della privacy, che dovrebbe tutelare le nostre vite, doveva difendere la ragazza. E invece quest'uomo dice, lo so, per carità, io col cuore sto con lei, ma lei ha violato quella privacy. Allora mi ha molto fatto piacere leggere ciò che ha detto Katie Latorre, perché la ragazza, sì, è vero che ha svelato la chat staff ticinese fotografando il telefonino del suo guardone, ma è anche vero che ha avuto l'accortezza di oscurare i nominativi di tutti i partecipanti, pensate che sangue freddo, prima di denunciare l'accaduto. Allora Katie Latorre, avvocata che tutti conoscete, ospite frequente di Lily Gruber, dice, e bisogna farne un applauso, invece di colpevolizzare una ragazza che ha fatto un grande gesto civico difendendo tante vittime prima di lei, dovremmo ringraziarla perché ha correttamente segnalato ai canali interni dell'azienda quello che stava accadendo, svelando la chat, ma senza neanche rendere pubblica l'identità dei soggetti. Giù il cappello, vai Peter, quella bellissima danza. Della mattina con il Gotham Project.

0: ve l'hanno raccontato così da qualche parte, cioè solo noi a giornale radio andate, anzi non vi ponete neanche, ma ve lo diciamo noi, gli altri vi danno le notizie. Ma in quale paese del mondo il garante della privacy, in quale mondo dei pazzi il garante della privacy diventa il difensore di coloro che violano la privacy? Dove? Giuliano!
1: Lo giusto, caro Luca, buongiorno. In un mondo giusto dove bisogna dire però le cose esattamente come stanno, e cioè che purtroppo, per quanto uno possa definire quei commenti sessisti, volgari, fastidiosi, sgradevoli,
0: non vedi che culo, non vedi che pacco, non vedi che, questo, non vedi che tette, oh,
1: eccetera, ecco, eccetera. Però bisogna anche unire a questa,
0: guarda,
1: a questo
0: giudizio
1: etico,
0: a questa, topa,
1: eccetera, a questa ipocrisia un po' di senso di realtà. Allora, la prima è che questi commenti fanno parte della quotidianità da una parte e dall'altra, da parte degli uomini nei confronti delle donne, delle donne nei confronti degli uomini e spesso degli uomini nei confronti degli uomini e credo anche delle donne nei confronti delle donne, di un certo linguaggio colloquiale, volgare, nel senso etimologico del termine, cioè linguaggio popolare. E questo va bene, possiamo, può piacere, può non piacere, a me non piace, immagino che non piaccia neanche a te, però l'idea che uno possa andare a frugare nelle chat degli altri è francamente una violazione ben più grave di quello che avviene, e che
0: ben più grave,
1: sì,
0: eccolo,
1: sì, è molto più grave, è molto
0: Giuliano,
1: più grave.
0: Vi prego, sto, 334,
1: sto 11, con la, 11, con la privatezza, 72. Col
0: la
1: fatto
0: privatezza.
1: Che uno possa, sì, col fatto,
0: Giuliano,
1: che uno,
0: ma uno sale su un autobus, tu stai difendendo una genga, una banda, tu sali su un autobus e mi vieni a parlare di privacy e c'è qualcuno che ti fa il catalogo,
1: tu sali su un autobus e ci sono una manica di porci che ti commentano il culo, le tette,
0: non
1: e
0: è che sono
1: fanno,
0: nel loro spogliatoio del
1: però,
0: calcetto, sono quelli che pigliano
1: sono...
0: Giuliano perché è salito sull'autobus, perché deve andare a scuola, deve andare in tribunale e si spolpano Giuliano e la moglie di Giuliano e la figlia di Giuliano e poi passano queste foto, le migliori, a delle
1: la
0: chat
1: verità
0: oscure.
1: È che all'interno delle
0: dicendo?
1: Sue chat, la verità è che all'interno delle sue chat e delle sue conversazioni private una persona deve poter dire tutto quello che vuole serenamente e
0: ma
1: tranquillamente,
0: non diffondere
1: senza
0: le
1: avere
0: tue foto
1: nemmeno,
0: prese dalla
1: nemmeno,
0: telecamera di un mezzo
1: nemmeno,
0: pubblico.
1: L'affatto che le foto siano prese dalla telecamera del mezzo pubblico può essere l'unica sbavature nella vicenda,
0: poco.
1: Altrimenti mi pare abbastanza poco, devo dirti la verità, per questa ipocrisia. Mi pare che non ci sia una violazione gravissima di nessun diritto personale, se non quello di poter avere delle chat private con degli amici nei quali si possono dire le cose che si vogliono, perché se dovessero
0: quindi
1: prendere anche, immagino,
0: scuola,
1: le tue chat
0: tutti
1: non sarebbero
0: quelli che gestiscono uno spazio pubblico e ci fanno la carne di porco degli affaracci loro, da domani sanno che Giuliano Guidabardi è il garante sulla privacy e al loro fianco. 334
1: allora,
0: 11 asili... 622
1: no,
0: se
1: piano,
0: siete contro
1: vai piano,
0: i guardoni,
1: ragazzo.
0: Se siete contro la violazione
1: vai piano ragazzo, vai piano ragazzo
0: individui.
1: E non cercare di fare una manipolazione di quello che abbiamo appena detto. È una cosa di sicuro sgradevole quel genere di commenti, ma quello che è grave è potersi intromettere all'interno delle conversazioni private delle persone, qualsiasi cosa si dicano, conversazioni che vanno contestualizzate e che vanno poi lette anche alla luce di probabili ironie, di quello che le persone tra di loro vogliono e possono dire. Questa idea che voi vogliate dare a tutti quanti il patentino, ad alcuni di antifascisti

0: parole dove vogliono, classificateli come zozzoni, non frequentateli, non li frequento neanche io, però non ci si mette all'interno delle chat private, perché questa è una violazione di legge, non meno importante e non meno grave di quanto lo sia rubare immagini dalle telecamere di sorveglianza.
1: Bene, sentiamo se ci sono delle voci, voci!
2: Buongiorno giornale radio, mi riallaccio al discorso di Gennaro D'Ascalea sui poveri in Calabria. La Caritas ha fatto un report proprio su questo. In tutta Italia sono 6 milioni i poveri e altrettanti ce ne saranno in ogni regione d'Europa. E questi che fanno? Si riuniscono, si sperticano in sala Melecchi verso Trump, il loro idolo, e pensano a, come dire, a rimpinguare non i granai, no? A rimpinguare i loro come si dice niente, lascia perdere Nicola, non mandarlo, non riesco, ciao.
3: Buongiorno, ciao ragazzi, Metano da Monza. Di questa vicenda della chat c'è da dire solo una cosa: loro hanno usato immagini della sicurezza dell'ATM, quello è il problema, lì c'è la privacy. Non possono essere utilizzate e non possono essere diffuse.
4: Simpatico Giuliano, che quando parla di queste cose minimizza, no? Le chat sono degli stupidotti di qua, di là, no? Poi invece se si parla di Marina Berlusconi, giù a dire commenti sessisti, lo schifo, il degrado, no? Quest'uomo, il patriarcato, ma come si fa? Ma come si fa? Forte con i deboli, deboli con i forti. Allora, siccome si tratta di donne comuni, vabbè, si minimizza, fa niente, no? Cioè, le piccole sbavature, se si parla e si nomina Marina Berlusconi, giù, bigotti. No, vabbè. Ileana da Milano, è ridicolo tutto ciò.
1: Bravissima Giuliana.
0: Non comprendere la differenza tra un discorso pubblico, ma no, abbiamo delle idee diverse, semplicemente. Io continuo a difendere l'idea che le conversazioni private debbano rimanere private e che ci sia una differenza tra una conversazione privata ed una conversazione pubblica. Nel merito, l'ho detto in premessa, mi spiace che chi non è d'accordo debba sempre sottovalutare l'ampiezza di una comunicazione e ridurla a ciò che più gli aggrada e più gli è utile per affermare la propria tesi. Nel merito esprimo lo stesso giudizio sessista, patriarcale, schifoso che ho espresso per questioni analoghe, però c'è una vicenda in più, c'è una violazione per Marina Berlusconi, ma anche per tutte, per tutte le donne maltrattate da te con il tuo linguaggio sessista, patriarcale, prevaricatore e discriminatorio. Per tutte le ho difese sempre e continuerò a farlo. Certo è che non posso non difendere anche la privatezza delle conversazioni, perché un mondo nel quale le chat private delle persone finiscono in pasto ai giornali, secondo me è un mondo brutto e pericoloso per tutti. Pensateci.
1: Ma Giuliano, quelle chat private sono alimentate dalle telecamere di sorveglianza. Metti che non sia un autobus, che a te sembra un luogo molto carino dove fare a polpa e pezzi le parti e i corpi degli uomini e delle donne, ma metti che sia la sala di attesa di un ospedale, metti che sia un posto in cui ci sono dei malati.
0: Intanto non lo è.
1: È uno spazio pubblico, è ludibrico, uno spazio pubblico.
0: Fare dei paralleli è fuori luogo.
1: Mi risulta che
0: meritoriamente la magistratura abbia aperto un'inchiesta proprio sul furto di immagini dal sistema di sicurezza degli autobus. Spero che faccia altrettanto con il furto della chat, perché non si può fare giustizia privata e non si può punire un comportamento criminale con un altro comportamento criminale. Io penso che non debbano essere rubate le chat.
1: Quella si è difesa.
0: Io penso che rubare le chat sia un comportamento
1: come lei.